0: per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre è indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: A Catania stop ai voli all'aeroporto Fontanarossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di oggi a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. Alcune partenze sono state reindirizzate da Palermo, invece è tornato operativo l'aeroporto di Comiso. Disagi anche sulla tratta ferroviaria, con treni dimezzati e ritardi fino a un massimo di 3 ore per i lavori sul nodo di Firenze, demolizione e ricostruzione di un vecchio cavalcaferrovia, e poi per un grave guasto la linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Sport, calcio e mondiali americani. La Spagna batte il Portogallo 1-0 con un gol nel...
2: RAI Radio 1 Sport.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: occhi, noi con i paradenti e le lezioni di vita, segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può.

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con ago e filo spinato.

scomporre la parola amore in due consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è, tutti frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, Gelo, Casa Bianca Italia. Dopo l'ultimo attacco social del presidente americano a Giorgia Meloni, Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla premier da maggioranza e opposizione, ma il presidente Fontana sottolinea che tra paesi alleati il confronto deve fondarsi su rispetto, responsabilità e collaborazione. E tra poche ore ad Ankara, in Turchia, al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky, che chiede più impegno per Kiev e di Ucraina. E non solo, ha parlato anche Trump, che ribadisce Putin vuole la pace. Ma intanto nella notte raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca con droni a Sumy, 2 civili morti. I missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto.
3: Putin vuole che la guerra termini, anche Zelensky. La fine del conflitto è più vicina di quanto si creda. Ne parleremo in Turchia, ha affermato il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, che si prospetta complesso. E riguardo all'Iran, ha negato che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran o siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato il leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti a Washington. Intanto da Trump arriva anche un nuovo affondo contro la presidente del Consiglio Meloni. Sul suo social il leader della Casa Bianca ha postato una fotografia della premier italiana che lo guarda ammirata, corredata da una didascalia che recita «Serve un ordine restrittivo». Attacchi social che arrivano dopo le lamentele di Trump, che più di una volta ha accusato gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre l'aumento delle spese per la difesa per i governi dei paesi NATO sarà uno dei dossier cruciali del vertice. Claudia Stamerra, GR1.
2: E nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese Aoun incontrerà il presidente Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto da Trump. E torniamo in Italia con la cronaca. L'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC sul movente, è ancora in corso l'indagine. Trapani, Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri 3 imputati, il fatto contestato nel luglio 2022 in un residence della città siciliana, denunciare il gruppo, una 27enne turista finlandese per cui è stato disposto un risarcimento. E Papa Leone XIV è nella residenza di Castel Gandolfo per un periodo di riposo, vi soggiornerà fino al 27 luglio.
4: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate, una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il Palazzo Apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, si è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico, anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: A Catania stop i voli all'aeroporto Fontana Rossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna, a comunicarlo la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo. E disagi anche per chi viaggia in treno a causa del maxi cantiere nel nodo di Firenze.
0: Collegamenti alta velocità a destra.
5: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalcaferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
6: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
5: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi, una parte
7: Rai, Radio 1 Sport.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra poco il via al vertice nato ad Ankara, Turchia. Ucraina, uno dei temi principali, con il presidente Zelensky ospite della riunione dell'Alleanza Atlantica. Alla vigilia dell'incontro Trump ha parlato con Putin affermando che il presidente russo vuole terminare la guerra. Poi il numero uno della Casa Bianca torna ad attaccare Giorgia Meloni con un post. Nessuna replica da Palazzo Chigi, la premier lavora ai dossier da presentare al vertice. Investimenti in sicurezza, sostegno all'Ucraina e lotta all'immigrazione clandestina. La Meloni ribadirà la previsione di spesa dell'Italia al 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend di crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. Al posto del presidente statunitense risponde invece la politica italiana, solidarietà alla premier Meloni anche dal centrosinistra.
3: Le parole di Trump si commentano da sole, così il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce comunque l'importanza di relazioni transatlantiche positive, come fa a intendere anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Le persone passano, i rapporti restano. Maurizio Lupi, noi moderati.
4: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
3: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria Demme Line, che insieme a Giuseppe Conte ha partecipato all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e numerose associazioni cattoliche. Costruiamo insieme ponti perché la politica da sola non basta, concordano i due leader, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni. D'accordo anche nel respingere gli attacchi di Trump, ma la premier, ribadisce il 5 Stelle, è stata troppo accondiscendente.
5: E adesso ne paghiamo le conseguenze perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
3: Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra russo-ucraina nella notte, raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca con droni e Sumi, due civili morti. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto e un morto. E nella notte è colpita da un proiettile non identificato, una petroliera che stava attraversando lo stretto di Hormuz. Nessuna vittima segnalata, solo un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman. Israele e Libano, nuovo round di colloqui si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio, l'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia di Gaza. Adesso la gestione dell'area sarà in mano al comitato tecnico. La cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulari e PC sul movente. È ancora in corso l'indagine. Era già stato in carcere in Inghilterra il giovane accusato di tentato omicidio nei confronti di uno sconosciuto avvenuto sabato a Milano. Il giudice formalizzerà nelle prossime ore la convalida dell'arresto.
6: Mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
7: Lo precisa Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi. Scontato dunque che il giovane accusato di aver inferto una ventina di coltellate ad un 55enne che non conosceva resterà dietro le sbarre a Milano. Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
8: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, è un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
7: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia di origine gambiana prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre, che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa, sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici. L'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici. In tasca al giovane trovati due biglietti con frasi motivazionali. Elena Baiocco, GR1.
2: A Savona, tragico scontro tra senza fissa dimora per la contesa di un posto letto in un accampamento di fortuna. Un 36enne è stato accoltellato a morte sulla spiaggia. L'aggressore, un italiano di 52 anni, fuggito subito dopo il delitto, si è poi costituito. Sport, calci mondiali americani, la Spagna batte il Portogallo 1-0 con un gol nel recupero e passa ai quarti. Va ai quarti anche il Belgio, che ha superato gli Stati Uniti 4-1, la famosa gara delle polemiche dopo la squalifica annullata all'americano Balogun.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Tra poche ore ad Ankara, in Turchia, al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky, che chiede più impegno per Kiev ed Ucraina, e non solo, ha parlato anche Trump prima di partire per il vertice. Il presidente ha ribadito che Putin vuole la pace. Ma intanto, nella notte, Reit su entrambi i fronti. Attacco di Mosca con droni a Sumy, 2 civili morti. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto, ma anche una vittima. Ed è gelo tra Casa Bianca e Italia dopo l'ultimo attacco social del presidente americano Giorgia Meloni. Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla premia da maggioranza e opposizione, ma il presidente Fontana sottolinea che tra paesi alleati il confronto deve fondarsi su rispetto, responsabilità e collaborazione. La premia intanto lavora sui dossier da portare ad Ankara.
4: Sulle spese militari l'Italia è impegnata a mantenere una traiettoria di crescita a partire dal 2,8% sul PIL con cui Giorgia Meloni si presenterà al vertice NATO. L'aumento potrebbe valere complessivamente 17 miliardi di euro per i prossimi 2 anni, ma le cifre sono ancora in via di definizione. Bisogna stabilire anche la distribuzione della spesa. L'obiettivo del 5% nel 2035 è allargato anche alle spese per la sicurezza interna, su cui l'Italia insiste. La Premier ad Ankara insieme al Ministro della Difesa Crosetto e a quello degli Esteri Tajani per un summit il cui programma all'ultimo è stato accorciato alla sola giornata di domani, preceduta questa sera dalla cena dei leader. Bene nella visione italiana il punto inserito nelle conclusioni sull'attenzione al fianco sud dell'alleanza, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori e appunto sull'allargamento del concetto di difesa a temi come la cybersicurezza e la sicurezza energetica. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
3: E ci sarà un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza sotto la supervisione del board of peace voluto da Trump. E torniamo in Italia con la cronaca. Attentata a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola. Per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC. Sul movente è ancora invece in corso l'indagine. E Antonino Pizzolato, bronzo olimpio nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo.
5: 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, più volte campione europeo, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dal Tribunale di Trapani della violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Stessa pena per Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. Il collegio ha anche riconosciuto alla giovane costituitasi parte civile il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio del 2022. La turista vacanza a Trapani con due amiche dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i quattro imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la donna subì gli abusi all'interno della struttura e il mattino successivo denunciò quanto sarebbe accaduto ai carabinieri. Per la procura nel corso del dibattimento non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il consenso della giovane.
6: Da Palermo, Domenico Gangemi.
3: Italia divisa in due a causa del maxi cantiere nel nodo di Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Campo di Marte. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, evidenti disagi per i viaggiatori. E disagi anche per il trasporto aereo. A Catania stoppa i voli dall'aeroporto Fontana Rossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza che in arrivo. E arrivano le linee guida dell'antitrust per fermare le recensioni online false. Sarà necessario lo scontrino o una prova dell'ordine.
0: L'obiettivo è quello di garantire la veridicità dei giudizi.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Tra poche ore ad Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev di Ucraina e non solo, ha parlato anche Trump, il corrispondente.
3: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. A una domanda sull'Iran, il presidente americano poi replica.

0: Win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job.
1: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo oppure finirò il lavoro e torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca negli scorsi mesi dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio, la premier lavora i dossier da presentare al vertice, investimenti in sicurezza, sostegno all'Ucraina e lotta all'immigrazione clandestina. La Meloni ribadirà la previsione di spesa dell'Italia 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend di crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. Il conflitto russo-ucraino nella notte raid su entrambi i fronti, attacco russo con droni a Sumy, 2 civili morti. I velivoli ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod causando un morto e l'incendio dell'aeroporto. Nel frattempo sono segnalati centinaia di droni di Kiev nei dintorni di Mosca. Nella notte colpita da un proiettile non identificato una petroliera che sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nessuna vittima, ha segnalato solo un incendio a bordo della nave che si trova a largo delle coste dell'Oman. Israele e Libano, un nuovo round di colloqui si terrà la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia di Gaza. Adesso la gestione dell'area sarà in mano al comitato tecnico con la supervisione del Board of Gaza. In Venezuela sale a 3.535 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 16.700 i feriti. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono più di 17.800. Dall'Italia è partita un'altra squadra di medici, mentre a breve ci sarà la ripresa dei voli commerciali. La cronaca con il colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso, indagato come mandante l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, perquisita la sua abitazione.
3: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre. È indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò 2 auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Catania stoppa i voli dall'aeroporto Fontanarossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo e alcune partenze sono state reindirizzate da Palermo. Invece è tornato operativo l'aeroporto di Comiso, inevitabili disagi per i passeggeri, disagi anche sulla tratta ferroviaria con treni dimezzati e ritardi fino a un massimo di 3 ore per i lavori sul nodo di Firenze. È in corso la demolizione e la ricostruzione di un vecchio cavalcaferrovia e per un grave guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Sport, calcio, mondiale americani, Spagna e Belgio ai quarti, le Furie Rosse battono 1-0 il Portogallo con un gol in pieno recupero, i Diavoli.
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Tra poche ore ad Ankara, in Turchia, al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Ci sarà anche il presidente americano Trump che, prima di partire, ha anticipato quelli che saranno i temi in discussione, a partire dall'Ucraina.
4: Putin vuole mettere fine alla guerra e anche Zelensky. Il termine del conflitto è più vicino di quanto si creda. Ne parleremo in Turchia, ha affermato il presidente americano in vista del vertice NATO di Ankara. Al via oggi, riguarda l'Iran, ha smentito che con il memorandum siano stati sbloccati fondi congelati all'estero di Teheran o che siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato il leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti a Washington. Ma dal presidente americano è arrivato anche un nuovo affondo contro la premier Meloni. Sul suo social Trump ha postato una foto di Giorgia Meloni che lo guarda ammirata, corredata da una didascalia. Serve un ordine restrittivo. Attacchi social che arrivano dopo che il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente accusato gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran. Mentre l'aumento delle spese per la difesa da parte dei governi dei paesi NATO è uno dei dossier cruciali del summit. Claudia Stamerra, GR1.
3: E il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio con il caso Balogun. All'attaccante degli Stati Uniti è stata sospesa dalla FIFA la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia e Erzegovina e quindi era in campo nella partita contro il Belgio che si è conclusa poche ore fa. Il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato Infantino che si difende e gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Ira della UEFA, la federazione internazionale ha oltrepassato una linea rossa. La decisione non ha avuto comunque gli effetti sperati. Il Belgio infatti ha vinto 4-1 ed è passato ai quarti. Nessuna replica all'ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni da Palazzo Chigi, dove la premier sta lavorando sui dossier che verranno discussi proprio al vertice di Ankara. Priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha detto Tajani, le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Al vertice NATO, lo avete sentito, tra i temi principali la guerra in Ucraina, Zelensky chiederà un impegno maggiore per Kiev. Sul terreno intanto una ennesima notte di raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca a Sumy e a Zaporizhia, 4 le vittime. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod causando un incendio all'aeroporto e la morte di un civile. Si svolgerà a Roma il 15 e il 16 luglio il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. A Gaza, intanto, Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto da Trump. In Italia, Antonio Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri 3 imputati. Il fatto contestato risale a luglio del 2022. Una 27enne turista finlandese aveva sporto denuncia per gli abusi subiti in un residence di Trapani. Per la vittima è stato disposto un risarcimento. Ascoltiamo il suo legale, Nicola Pellegrino.
5: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
3: Per Pizzolato l'accusa aveva chiesto 10 anni di carcere. Paolo Paladino è l'avvocato della difesa, sentiamo.
6: Attendiamo il deposito della motivazione della sentenza, ma sin d'ora posso senz'altro anticipare che la sentenza sarà impugnata.
3: L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, indagato l'imprenditore Walter Lavitola, secondo gli inquirenti è il mandante dell'attentato di Namitardo dello scorso ottobre davanti all'abitazione del giornalista. Perquisita la sua abitazione, sequestrati i telefoni e PC, 4 le misure cautelari già disposte nei giorni precedenti nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato. Siamo allo sport, a partire dal mondiale di calcio con altri 2 attesi ottavi di finale.
0: Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via ogni discussione. Ai padroni di casa non basta Balogun, graziato tra le polemiche, States affondati da una doppietta dell'Atalantino De Ketelaere. Ai quarti, i Diavoli Rossi di Rudy Garcia sfideranno la Spagna, che al termine di una gara equilibrata ha piegato 1-0 il Portogallo con un gol al 91esimo di Merino. Cristiano Ronaldo esce tra le lacrime nell'ultima gara eritata in carriera. Tennis, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti di finale di Wimbledon. Flavio batte l'australiano De Minaur, sfiderà la wildcard britannica Ferri. Jasmine supera la filippina Ayala ed incrocerà l'Ucraina.

RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Vertice NATO ad Ankara, sul tavolo Iran-Ucraina, l'aumento delle spese per la difesa dei paesi alleati, chiesto con forza da Trump. L'attentato al conduttore di Report, Ranucci, indagato l'imprenditore Lavitola, secondo gli inquirenti è il mandante da accertare il movente. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, Italia divisa in due per i lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo di Firenze. A Catania riapre alle 10 l'aeroporto chiuso per l'eruzione dell'Etna. Mondiali FIFA nella bufera per il caso Balogun dopo che il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato Infantino. Sul campo il Belgio travolge gli Stati Uniti nonostante la presenza del bomber al centro delle polemiche. Ai quarti sfida con la Spagna che ha battuto nel recupero il Portogallo. Tennis, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti di Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco, al via oggi ad Ankara in Turchia il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. C'è anche Donald Trump che prima di partire con un video sui social è tornato a premere sugli alleati per l'aumento del 5% delle spese per la difesa. Il presidente americano ha tenuto anche un punto stampa per parlare di Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo il corrispondente.
4: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
5: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job.
4: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Nel pomeriggio di ieri, invece, Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Nessuna replica da Palazzo Chigi all'ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni. La premier ha lavorato sui dossier che verranno discussi al vertice di Ankara. Priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Ma al post del presidente statunitense risponde invece la politica, leader di partito e anche alcuni ministri. Sentiamo.
6: Le relazioni tra Italia e Stati Uniti non si discutono, anche se le parole di Trump si commentano da sole. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiude alle polemiche tra sponde dell'Atlantico, linea sposata dal ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale le persone passano, i rapporti restano. Stessa posizione anche per noi moderati, Maurizio Lupi.
7: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
6: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria Dem Elly Schlein, che ha partecipato insieme a Giuseppe Conte all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e alcune associazioni cattoliche. La politica da sola non basta, costruiamo insieme ponti, concordano i due leader del centro-sinistra, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni e, pur respingendo gli attacchi di Trump, sottolinea la premier è stata troppo accondiscendente con lui.
8: E adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
6: Francesco Macaro, GR1.
3: Si terrà a Roma il 15 e 16 luglio il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto da Trump. A Teheran, quarto giorno di celebrazioni per i funerali solenni della guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Migliaia di persone hanno seguito una processione di oltre 10 ore con temperature superiori ai 35 gradi lungo un percorso di circa 20 chilometri. Lo spazio aereo è rimasto chiuso per l'intera giornata. È ricomparso in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. In serata la salma è arrivata alla città santa di Qom con un percorso a tappe, toccherà anche l'Iraq. Arriverà giovedì nella città natale di Khamenei, Mashhad, dove ci sarà la sepoltura. E siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso.
0: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre. È indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del Nuovo Quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Era già stato in carcere in Inghilterra il 22enne che sabato mattina a Milano ha ferito a coltellato uno sconosciuto in strada senza apparente motivo. È accusato di tentato omicidio. Il giudice formalizzerà nelle prossime ore la decisione sulla convalida dell'arresto.
2: L'esito appare scontato. Lamin Saidiyi, accusato di aver inferto una ventina di coltellate ad un 55enne che non conosceva, resterà dietro le sbarre a Milano. Del resto, precisa la sua legale, Simona Brambilla.
9: Mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
2: Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
9: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
2: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia di origine gambiana prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici. L'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici. In tasca al giovane trovati 2 biglietti. Credi in te stesso. Nella vita bisogna impegnarsi. Elena Baiocco, GR1.
3: Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e a Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per gli altri 3 imputati. Il fatto contestato risale a luglio del 2022. Una 27enne turista finlandese, per la quale è stato disposto un risarcimento, aveva sporto denuncia per gli abusi subiti in un residence di Trapani. Ascoltiamo il suo legale, Nicola Pellegrino.
10: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
3: Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Continuano i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Ad aumentare i problemi ieri anche 2 guasti, uno alla stazione di Milano, l'altro lungo la linea tirrenica. Critica soprattutto la situazione nel capoluogo toscano.
11: Collegamenti alta velocità a destra.
12: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalcaferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
13: Il disagio è enorme, però se poi dopo è per un miglioramento va bene.
12: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altri collegamenti terminano invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
14: Siamo saliti su 4 pullman, i vigili che ci hanno scortati.
12: Si è allungato un po' il viaggio?
15: Sì, di un paio d'ore.
12: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte. Per GR1, Tommaso Giuntella.
3: E disagi ci sono stati anche nel trasporto aereo a Catania. Stop ai voli in partenza e in arrivo dall'aeroporto di Fontanarossa a causa del persistere dell'attività vulcanica dell'Etna. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina. Non solo i dossier internazionali di cui parlavamo in apertura. Il presidente americano Trump è entrato a gamba tesa anche sui mondiali di calcio per il caso Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti al quale era stata sospesa la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia Erzegovina. Sentiamo l'inviato.
15: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ammette candidamente di aver chiamato Gianni Infantino per rivedere la squalifica di Balogun. Non era espulsione, ha poi detto Trump. La FIFA ha preso una decisione brillante. Non la pensa così l'intero mondo del calcio, che parla chiaramente di mondiale falsato, e forse non la pensa così nemmeno il presidente della FIFA, che arrampicandosi sugli specchi ha spiegato che la decisione non è sua, ma di un collegio giudicante che lui deve rispettare. E subito dopo il ricorso del Belgio è stato respinto. Il Belgio, spiega la FIFA, non è parte in causa. Trump, che afferma di non conoscere il significato del cartellino rosso e di non spiegarsi perché un giocatore espulso debba saltare la partita successiva, siamo all'analfabetismo calcistico, riceve il sostegno dei suoi fan che esaltano la sua potenza. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: E poi ci sono i risultati sul campo. Facciamo allora il punto sui mondiali e sugli altri avvenimenti sportivi.
16: Sarà Spagna-Belgio il terzo quarto di finale del mondiale. Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via ogni discussione. I diavoli rossi non lasciano scampo agli Stati Uniti, trascinati dalla doppietta dell'Atalantino De Ketelare. Le furie rosse piegano al 91esimo il Portogallo con una rete di Merino e fanno uscire lacrime dal campo Cristiano Ronaldo nella sua ultima gara iridata in carriera. Tennis, Cobolli e Paolini volano ai quarti di Wimbledon, dove raggiungono Sinner. Flavio batte l'australiano De Minaur e ora se la vedrà con la wild card britannica Ferry. Jasmine batte la Filippina Ayala e adesso ha un incrocio con l'Ucraina Kostiuk. Ma oggi torna in campo Sinner, che dalle 14 sfiderà il tedesco Struff nei quarti di finale. Ciclismo, Tour de France, Pogacar piglia tutto alle Zangl nell'ultima tappa spagnola. Vittoria di giornata e maglia gialla per lo sloveno, che regola il gruppo dei migliori sul dente finale. Oggi si torna in Francia da Carcassonne a Foix, 182 km. Luca Cesaretti, GR1.
3: I mitici anni 70, un decennio di enorme fermento culturale e sociale. A Gorizia una mostra li ripercorre con un viaggio tra ricordi, oggetti, musica e moda.
17: Mi ritorni in mente.
18: Lucio Battisti nel 1970 apriva così in musica un decennio cruciale per l'Italia, quello della crisi petrolifera, della riforma del diritto di famiglia, del divorzio, degli anni di piombo. La colonna sonora di quegli anni sarà ascoltabile dai jukebox che si trovano nel percorso della mostra che fino al 29 novembre racconta a Gorizia gli anni 70. La curatrice Raffaella Sgubin.
19: Abbiamo scelto un sottotitolo che indica la chiave della mostra: la creatività come antidoto. Si tratta di un itinerario molto ricco, 170 oggetti.
18: La moda, la musica, auto e moto, Agostini era il campione. Il design, con la sorpresa di una sala dedicata a Spazio 1999, serie di culto di quegli anni.
19: Questa base lunare Alfa era quasi integralmente arredata con design italiano, Vico Magistretti, Gae Aulenti. Questa visione di futuro era tutta declinata in design italiano.
18: Miriam Mauti, GR1.
3: Ancora un viaggio nella memoria e in musica. Cinque anni fa usciva Baila di Zucchero e ieri sera in 26.000 si sono ritrovati allo stadio Dall'Ara e hanno celebrato il compleanno della hit che dà il titolo al tour internazionale del bluesman emiliano. Non solo Baila, in scaletta anche grandi classici, da Il mare a Dune mosse a Donne, la prossima data a Pescara e poi arriveranno Perugia, Messina e Lucca. Sono Sono le 7 e 14 minuti, la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà del vertice di NATO al via ad Ankara in Turchia, ne abbiamo parlato anche in corso di giornale, poi gli attacchi del presidente americano Trump alla premier Giorgia Meloni e poi ancora Trump per il caso Mondiali Infantino, la squalifica del calciatore Balogun e tutte le polemiche che ne sono seguite con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna alle 8.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il futuro della NATO al via il vertice ad Ankara, maggiori investimenti nella difesa, sostegno all'Ucraina, Trump e gli alleati devono stanziare di più per la spesa militare, Rutte facciano tutti la propria parte. La visione di Giorgia Meloni, la premier al summit, sicurezza, tutela dei confini, attenzione al fianco sud, le priorità. Colloqui a Roma il 15 e 16 luglio nella capitale, nuovo round di negoziati Israele-Libano. A Gaza Hamas scioglie il governo per facilitare la transizione verso il Board of Peace. Colpo di scena nell'inchiesta sull'autobomba contro il conduttore di Report Ranucci, indagato come mandante l'imprenditore La Vitola, da chiarire il movente. Treni ridotti, ritardi e disagi per i passeggeri, lavori di sostituzione del ponte Alpino nel nodo di Firenze dividono l'Italia in due. Fissata alle 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania, chiuso per l'eruzione dell'Etna. Bologna baila con Zucchero, serata evento al Dallara per i 25 anni della storica hit. In scaletta tutti i successi del Blumen Emiliano. Ciclone sui mondiali, il tycoon chiama Infantino e Balogun parte titolare nella partita contro il Belgio. Il numero uno della FIFA si difende, gli organi giudiziari sono indipendenti. Ira della UEFA oltrepassata, una linea rossa. Ma i diavoli rossi vincono 4-1. La Spagna piega nel recupero il Portogallo, Cristiano Ronaldo in lacrime. A Wimbledon avanti Cobolli e Paolini e oggi c'è Sinner. Buongiorno da Luana Cremasco, in primo piano dunque il via al vertice NATO, oggi in Turchia, facciamo subito il punto qui in studio con Valentina Isa.
4: Buongiorno ad Ankara, stanno arrivando i rappresentanti dei 32 paesi membri dell'Alleanza Atlantica. I lavori inizieranno alle 9 ora italiana con un forum incentrato sull'industria della difesa. Seguirà poi sempre in mattinata l'intervento del segretario generale della NATO Mark Rutte. Sentiamo allora che clima si respira in Turchia e quali i nodi principali del vertice con l'inviata Rai ad Ankara.
5: In un'Ankara super blindata si apre oggi un vertice NATO ad alta tensione, segnato dalle critiche del presidente americano Trump agli alleati europei. L'accusa a spendere troppo poco per la difesa. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, è giusto riequilibrare, avverte il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte in conferenza stampa. Un'Europa più forte in una NATO più forte è lo slogan scelto per il summit. Tre i grandi dossier sul tavolo, l'aumento delle spese militari e poi il sostegno a Kiev con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno per il 2026 e il 2027 fondi garantiti da Europa e Canada. Rutte ribadisce: tutti gli alleati devono fare la loro parte, soprattutto sulla difesa aerea. Gli ultimi attacchi russi contro Kiev dimostrano la disperazione di Putin senza cambiare l'esito della guerra. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
4: Al summit NATO, lo sentivamo, partecipa anche il presidente americano Donald Trump, che è tornato a pungolare gli alleati sulle spese per la difesa. Il corrispondente da New York.
6: Pochi istanti prima di salire sull'Air Force One direzione Ankara in Turchia per il vertice NATO, Trump sui social pubblica un video in cui sottolinea il ruolo degli Stati Uniti nello spingere gli alleati a maggiori investimenti in difesa, stanziamenti fino al 5% del PIL, l'obiettivo deciso all'AIA un anno fa. I contribuenti americani, è l'avvertimento, non dovranno più essere i soli a farsi carico di questo peso. Negli scorsi giorni il presidente degli Stati Uniti aveva espresso il concetto con toni meno diplomatici, definendo ridicolo lo squilibrio tra il sostegno finanziario di Washington all'alleanza e quello nettamente inferiore dei paesi europei. È in questo clima teso con gli alleati che si colloca anche l'ultimo attacco via social di Trump a Meloni, la premier italiana, per la quale sarebbe necessario, ha scritto in un meme, un ordine restrittivo. Lo scorso aprile le imputò di non aver aiutato su guerra all'Iran e crisi di Hormuz. Sul tavolo del summit, inoltre, la guerra in Ucraina, sia il presidente russo Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, dice Trump ai giornalisti. Ma oggi, in primo luogo, per l'inquilino della Casa Bianca, l'atteso bilaterale con il presidente turco Erdogan. Ci sarò per lui, è un amico, aveva detto Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
4: Per l'Italia in arrivo ad Ankara la premier Giorgia Meloni, che sceglie di non replicare all'ennesimo attacco di Trump e resta concentrata sull'agenda del vertice. La nostra inviata.
0: Colpiscono, arrivando ad Ankara, le grandi foto dei mezzi militari sui maxischermi e i cartelloni in autostrada. L'accoglienza turca è eccellente, la sicurezza è elevata per un vertice più breve del previsto. Domani il summit, stasera la cena dei leader. Sarà questo il primo appuntamento di Giorgia Meloni, che arriva in Turchia a pochi giorni dalla telefonata con Erdogan, in cui ha sottolineato l'importanza che il summit si concentri sui dossier più pragmatici, a partire dalle spese militari. La cifra di partenza per l'Italia è il 2,8% del PIL, l'obiettivo il 5% per il 2035, gli aumenti progressivi entro il 2028, stando al tesoro, circa 17 miliardi di euro. Ma da un lato c'è la contabilità, dall'altro la politica. Il tema delle spese in armi complica il dibattito interno. La Premier proverà allora a percorrere la strada dell'aumento generico delle spese in sicurezza, aiutata dalle conclusioni del vertice, che estendono il concetto di sicurezza all'energia, alla cybersicurezza, alla tutela dei confini. Tema questo caro alla Premier, insieme all'attenzione al fianco sud. Quanto al fronte est, sarà ribadito il sostegno NATO all'Ucraina. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
4: L'Ucraina è dunque tra i temi principali sul tavolo del vertice NATO, a cui prenderà parte come ospite anche il presidente Zelensky, che dovrebbe tenere un bilaterale con Trump a margine dei lavori. E questo mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati. La nostra inviata a Odessa.
7: Kiev oggi piange i suoi morti. Giornata di lutto per le vittime del massiccio attacco russo di ieri. L'Ucraina risponde con oltre 400 droni lanciati verso Mosca, quasi tutti intercettati, dice il sindaco della capitale russa. Droni ucraini anche su Belgrad, almeno una vittima. Questa guerra si deciderà nel cielo, dice Zelensky al Financial Times, e torna sulla necessità di rafforzare la difesa aerea del paese. E se i droni sono sempre più protagonisti in questo conflitto, non servono però solo a combattere. Uno di questi velivoli, ad esempio, ha portato al padre soldato al fronte il libro di poesie che la figlia, anche lei veterana, benché appena trentenne, aveva scritto. Cristina Yevtushenko, in congedo maternità con un bimbo di 2 anni che le giocherella attorno, è riuscita a farglielo avere. La poesia, come l'arte, è fondamentale, anche e soprattutto in guerra. Ci rimette in contatto con la nostra umanità più profonda. Un drone mi ha permesso di far sentire il mio affetto a mio padre lontano, che poi a marzo è morto in battaglia, ci dice Cristina e si commuove. Questo libro è il mio modo per fissare in poesia questi tempi così duri e fare memoria. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
4: Ad Ankara si discuterà ovviamente anche di Medio Oriente. Il Pakistan Observer rivela che il terzo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si dovrebbe tenere a Islamabad il 14 e 15 luglio, non l'11 come precedentemente trapelato. A Teheran intanto si è aperto il quarto giorno di celebrazioni per i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Ieri migliaia di persone hanno seguito una processione di oltre 10 ore con temperature superiori ai 35 gradi lungo un percorso di circa 20 chilometri. Tra la folla anche l'ex presidente Ahmadinejad nella sua prima apparizione in pubblico dopo un'assenza di 4 mesi. In serata la salma è arrivata alla città santa di Qom. Il corteo toccherà anche Najaf e Karbala in Iraq e arriverà giovedì nella città natale di Khamenei, Mashhad, dove sarà sepolto. Nelle trattative per la cessazione del conflitto Stati Uniti-Israele-Iran resta centrale la questione Libano e, nonostante le ripetute violazioni della tregua, si aprono nuovi spiragli negoziali. La corrispondente da Gerusalemme.
8: Dopo 5 round negoziali che hanno portato alla firma di un accordo quadro a Washington, i colloqui tra Israele e Libano si spostano ora in Italia. Roma li ospiterà il 15 e il 16 di luglio. L'obiettivo? Andare avanti sulla base di quei 14 punti definiti negli Stati Uniti a fine giugno, con un cessate il fuoco che ogni giorno mostra la sua fragilità. L'accordo non è stato riconosciuto da Hezbollah, che continua a chiedere il ritiro totale delle truppe israeliane dal sud del paese, qualcosa che Israele non è disposto a fare fino a quando il gruppo sciita continuerà a rappresentare una minaccia. Come il Libano, resta difficile chiudere anche il fronte di Gaza, dove ieri Hamas ha annunciato, dopo quasi 20 anni, le dimissioni di quel comitato di emergenza che continua a controllare il 40% della striscia dopo la guerra devastante che l'ha distrutta, facilitare la transizione amministrativa al Comitato Nazionale di Tecnocrati per l'amministrazione del territorio palestinese. Ma Israele ha bloccato quella che definisce un'operazione di propaganda. Vogliono replicare il modello di Hezbollah, restare una forza militare dominante nella striscia, ma il piano di pace americano prevede che il gruppo deponga le armi e questo Hamas non è disponibile a farlo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Sentivamo nel servizio dagli Stati Uniti del nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Nessuna replica ufficiale da Palazzo Chigi, lo dicevamo, ma la politica ha risposto esprimendo solidarietà alla Premier.
9: Il presidente degli Stati Uniti ama le provocazioni, ma non replichiamo per non alimentare polemiche tra alleati, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intervistato dalla stampa sollecita una difesa autonoma europea e assicura il dialogo con gli USA non si è mai interrotto.
10: Crediamo nell'Alleanza Atlantica, ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
9: Le persone passano, i rapporti restano, gli fa eco il titolare della difesa Guido Crosetto, anche per Maurizio Lupino. Moderati è giusto non rispondere, ma l'alleanza con Washington resta strategica. Trump folle come Caligola, ora l'Italia scelga l'Europa, commenta Carlo Calenda sul Corriere. Uniti nel respingere gli attacchi contro la nostra massima autorità di governo, ma la Premier, dice Giuseppe Conte, ha secondato Trump in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze. Linea condivisa dalla segretaria del PD Elly Schlein. Siamo tutti italiani, non possiamo accettare insulti da capi di governo stranieri, afferma, ma la politica estera del governo è sempre stata poco europea. Poi rilancia sulla sanità in vista del voto.
11: Se vince Meloni si spenderanno il 5% del PIL in armi, se vince l'alleanza progressista si spenderà il 7% in salute.
9: Filippa Misano, GR1.
3: E il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato Infantino, che si difende. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, ma poi è arrivato il campo a dare un responso netto. Sentiamo l'inviato.
12: La partita delle polemiche finisce con una salvifica disfatta degli Stati Uniti, americani forse scombussolati dal trambusto del caso Balogun, e lo stesso attaccante si è visto a sprazzi prima di essere sostituito nel recupero da Pochettino tecnico, che ha forse perso l'occasione di fare una bella figura. Il Belgio ha vinto 4-1, dominando in lungo e largo, doppietta dell'Atalantino De Ketelaere inframmezzata da una punizione di Tillman. Nella ripresa il portiere americano Friese fa una pasticcia enorme, segna Van Aken, nel finale perla di Lukaku. Il Belgio vola e qua dove incontrerà la Spagna. Gli Stati Uniti escono perché qui il calcio non ha ancora attecchito e forse non lo farà mai. Il livello medio di competenza in materia è disarmante. Resta la brutta sensazione di un ente organizzatore che ha violato le regole subendo le pressioni politiche. Gianni Infantino in tribuna aveva la faccia di chi ha vissuto giorni migliori. La speranza è che questo spiacevole episodio possa aprire le porte a qualcosa di nuovo. Intanto il mondiale nordamericano resta senza le nordamericane. In tre giorni fuori Canada, Messico e USA. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Sono le 8:12 minuti e siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre.
13: Per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre è indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Condannato per violenza sessuale di gruppo insieme ad altre 3 persone, Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi.
14: Una condanna pesante per un campione olimpico. 5 anni e 4 mesi di carcere per il poliziotto atleta Antonino Pizzolato, accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una turista finlandese conosciuta in un ristorante a Trapani nel luglio del 2022. Quella stessa sera Pizzolato ed altri 3 amici, tutti condannati alla stessa pena, l'avrebbero condotta in un appartamento all'interno di un residence, abusando di lei. Di dolorosa vicenda ha parlato l'avvocato della vittima, Nicola Pellegrini. Pellegrino.
15: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
14: Il legale di Pizzolato, Paolo Paladino, presenterà ricorso in appello. La Federpesi non ha mai adottato alcun provvedimento nei confronti dell'atleta.
16: Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Il nodo è sempre quello di Firenze. Ci aggiorna in diretta Gelsomina Testa.
17: Sì, buongiorno. Anche oggi la mobilità ferroviaria è a rischio sul nodo di Firenze. Altra giornata di lavori e quindi di blocco della circolazione. Questo fino alle 4 di venerdì 10 luglio, ma non è finita qui perché ci sarà una nuova fase per il completamento lavori, una fase che inizierà dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quindi di servizi continueranno fino a fine mese. Ieri però, oltre ai disagi dovuti ai lavori, si sono verificati anche due guasti molto importanti, uno alla stazione di Milano Centrale che ha causato ritardi e ripercussioni in Lombardia e un altro sulla linea tirrenica Follonica in provincia di Grosseto. In generale, a causa del maxi cantiere è stata ridotta del 50% l'offerta dei treni, sia ad alta velocità sia quelli regionali. A Firenze la circolazione tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella è ferma e il servizio è stato sostituito da navette bus. Sentiamo com'è andata.
18: Siamo saliti su quattro pullman, i vigili che ci hanno scortati e ci hanno bloccato il traffico, si è arrivati velocemente.
19: Il treno prima l'hanno cancellato, adesso speriamo che il prossimo non lo cancellino pure.
20: Ci hanno fatto fermare giù a Firenze, la connessione ho dovuto prendere un taxi.
21: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
17: E disagi anche nel trasporto aereo. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, lo scalo di Catania Fontanarossa resterà chiuso fino alle 14.
3: I presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, hanno scritto ai capigruppo di tutti i partiti sollecitandoli a indicare entro domani i nomi di deputati e senatori scelti per ricomporre la commissione di vigilanza RAI, azzerata nei giorni scorsi con le dimissioni in blocco di tutti i membri. Non lo faremo, sono irresponsabili, non hanno capito la gravità della situazione, è la replica del capogruppo del PD al Senato, Boccia, una linea condivisa da 5 Stelle, AVS e Italia Viva. E continua un braccio di ferro anche nella commissione Covid tra Fratelli d'Italia e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle ha inviato una lettera al presidente Elisei per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione e per, scrive, spazzare via le false e menzognere accuse che lei e gli altri componenti della commissione del suo partito mi state rivolgendo. Conte si dimetta, si metta in fila come tutte le persone normali, senza privilegi, verrà chiamato per l'audizione. È la replica del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami. Tutti insieme, ma ognuno a casa sua. È la nuova tendenza del senior living, le abitazioni pensate per anziani in buona salute, che cominciano a diffondersi anche in Italia. Sentiamo di cosa si tratta.
22: Le prime sono sorte nel nord Europa già alla fine degli anni 60. Case per anziani autonomi ma soli. Una studiata combinazione di spazio privato e spazi condivisi. Il senior living ora è una tipologia abitativa e un mercato in ascesa anche in Italia, dove un quarto della popolazione ha più di 65 anni e i vincoli familiari non sono più quelli di una volta, neanche la vecchiaia. La vita si è allungata e gli over 65 di oggi sono mediamente persone attive in buona salute, che possono trarre vantaggio dal vivere in strutture pensate per loro, spiega il geriatra Andrea Ungar.
23: Riescono a mantenere nel loro domicilio la loro indipendenza, poi volendo hanno spazi comuni di socializzazione, possibilità di vedere altre persone, fare palestra o tante altre cose insieme agli altri. Oltre a questo, uno sa di essere in un posto tranquillo con altri e non isolato.
22: Intanto nel nord Europa hanno già fatto il passo successivo. Il co-housing generazionale, spazi abitativi condivisi da anziani e giovani per scambi reciprocamente vantaggiosi. Donatella Gori, GR1.
3: Rai Radio 1, a Londra continua la saga dei Windsor, protagonista ancora una volta l'ex principe Harry, arrivato nel Regno Unito ma rimasto fuori da Buckingham Palace. L'inviata.
1: Altro che riavvicinamento alla famiglia reale, il ritorno a casa del principe Harry sta diventando un gran caos, scrivono i tabloid inglesi. Subito prima della partenza aveva accettato l'invito a soggiornare a palazzo. Già si parlava di riavvicinamento con il padre Carlo e il resto dei Windsor. Poi è arrivata la doccia fredda. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re. La sua risposta è arrivata troppo tardi e quindi l'invito è stato ritirato. Si legge in un gelido comunicato di Buckingham Palace. La casa reale richiede un preavviso minimo per garantire un'accoglienza adeguata. È il motivo. Una decisione deludente, ha risposto il portavoce di Harry. Sotto il sole cocente di Londra di luglio, i turisti davanti a Buckingham Palace sono accaldati e perplessi dalle ultime notizie che arrivano dai reali. Non mi sembra carino da parte del re, in fondo è suo figlio, dice Anne, che è americana. Gli inglesi tendono a minimizzare. Sono diversi, ma in fondo sono una bella famiglia.
2: Questioni familiari sicuramente.
5: Penso che sia chiaro che anche loro hanno i loro problemi in famiglia, come tutti.
1: Monia Venturini per il GR1.
3: Siamo alla musica, dalle strade senza nome alle strade dei sogni. È finita l'attesa dei fan di una mitica rock band irlandese. Streets of Dreams è il nuovo brano degli U2 in uscita oggi, uscita che in realtà era prevista il 12 giugno in concomitanza con i mondiali di calcio, poi più volte rimandata per una serie di imprevisti e contrattempi. Il brano anticipa il nuovo album che consacrerà in autunno i 50 anni del gruppo. Un disco rumoroso, caotico, irragionevolmente colorato, elementi evidentemente anticipati in Streets of Dreams. I 26.000 ieri sera hanno accolto Zucchero in concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna, tappa del tour che celebra in tutta Europa i 25 anni della hit Baila.
6: Una serata memorabile per il pubblico dello stadio Dall'Ara di Bologna, tour molto fortunato quello che celebra i 25 anni di Baila. Zucchero ancora una volta ha dimostrato il suo carisma con la sua voce unica e inconfondibile, accompagnato da una band internazionale di altissimo livello. Emozioni e applausi per oltre due ore di concerto, una scaletta curata nei minimi dettagli con tutte le canzoni immancabili del suo repertorio. Poco prima che salisse sul palco lo abbiamo incontrato.
24: Ma l'emozione è già cominciata, devo fare dei grandi respiri, devo concentrarmi e poi dopo l'adrenalina e la band che è con me, sono fortunato perché tutta gente che trasmette voglia di suonare.
6: E poi una data speciale a San Siro il 10 giugno prossimo.
24: Abbiamo deciso di fare questo gran finale perché San Siro l'ultima volta, mi sembra 2 anni fa, è stata una serata fantastica, è un pubblico veramente incredibile, sono rimasto sorpreso.
6: Marcella Sullo, GR1.
3: Ancora un viaggio in musica, ancora anni 80. Tornano questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Proprio 40 anni fa, nel 1986, usciva The Final Countdown, il brano più famoso della band svedese, primo in classifica in 25 paesi e mai dimenticato. Ancora oggi il gruppo rimane uno dei più seguiti tra i fan del rock degli anni 80. Sono le 8:22 minuti, questa è Rai Radio 1 e ora la linea va alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
25: Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Noi coda sul vertice di Ankara e sulla questione delle spese militari, le spese per la difesa del nostro paese. Partiremo con due voci di politici in apertura, ma poi vireremo su quell'altra questione che divide moltissimo e indigna, poi diciamo così, gli Stati Uniti sono stati fortunatamente travolti dal Belgio, ma insomma l'intervento di Trump su Infantino, la questione Belogan, insomma ne parleremo anche noi.
3: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Raubic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Alessio Caranzetti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
26: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
27: Ogni
0: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
4: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
0: Info su conai.org.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: GR1 Sport.
11: 8:25 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Della vittoria del Belgio sugli Stati Uniti, sottolineati sui social dai Diavoli Rossi con un post ironico in cui invitano a provare a ribaltare anche il risultato del campo, abbiamo già parlato nella prima parte del giornale, per cui ripartiamo dall'avversario del Belgio nei quarti di finale, la Spagna, che ha battuto in pieno recupero il Portogallo mettendo fine alla carriera iridata di Cristiano Ronaldo, l'inviato.
27: La Spagna avanti quando tutto portava ai supplementari, la ripresa senza sussulti fino alla rete di Merino, entrato da poco, assist verticale tagliente di Ferran Torres al 91esimo, il Portogallo ancora una volta fuori con la sua incompiutezza. Non è stato uno spettacolo, il risultato ha premiato la Spagna del commissario tecnico De La Fuente.
28: Abbiamo dimostrato la voglia di vincere, la voglia di fare le cose per bene, credo che abbiamo fatto una partita molto completa.
27: Concreta e anche pericolosa la Spagna nel primo tempo, un gol sprecato da Oyarzabal davanti a Diogo Costa, superbo poi su Baena. Il Portogallo si è fatto trascinare dalle discese forsennate di Nuno Mendes, ha anche colpito la traversa, poi è uscito per problemi muscolari. Il secondo tempo è passato senza emozioni fino al gol di Merino. Cristiano Ronaldo è uscito con gli occhi lucidi, anche Lamine Yamal non è stato all'altezza delle attese, si sono abbracciati alla fine, è sembrato un passaggio tra generazioni. Ronaldo:
29: la verità è che fu il mio ultimo mondiale.
27: La verità è che è stato il mio ultimo mondiale, sì, ora voglio stare con la mia famiglia, non decidere a caldo e continuare la mia vita. Alla scollaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
11: E oggi ultimi due ottavi di finale, alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Ora il tennis, grande Italia Wimbledon, Sinner torna in campo oggi per i quarti di finale, dove ieri lo hanno raggiunto anche Cobolli e Paolini, l'inviato.
30: Kimi Antonelli scherza con Yannick Sinner nel Royal Box accanto a Roger Federer. Italia sempre al centro di Wimbledon. In campo un super Flavio Cobolli, liquida 3-7-0 de minor e vola ai quarti di finale come l'anno scorso. Se la vedrà con la sorpresa inglese Ferri, che ha battuto al super tie break del quinto set il bulgaro Dimitrov. Cobolli:
31: Alex credo che sia un giocatore

0: ai miei avversari.
1: Anche una ritrovata Jasmine Paolini ai quarti di finale e oggi torna in campo contro il tedesco Struff Jannik Sinner con l'obiettivo di volare tra i magnifici quattro a Churchill Road, Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
2: In chiusura il ciclismo, il Tour torna definitivamente in Francia e lo fa con un nuovo leader. Tadej Pogacar ha firmato infatti un colpo doppio, tappa e maglia.
3: Dopo due tappe spagnole e una a metà, ecco la prima frazione tutta francese del Tour edizione 2026. 182 km da Carcassonne a Foix, tracciato vallonato con quattro salite, ma nessuna veramente complicata. Possibile dunque che i leader, dopo essersi concentrati e sfidati in questo avvio della corsa gialla, concedano spazio a una fuga. Intanto cambia la maglia gialla che da ieri è sulle spalle di Tadej Pogacar, lo sloveno, allo stesso tempo di Vingegaard, ma si prende il simbolo del primato grazie ai migliori piazzamenti ottenuti fino a questo momento, compresa la vittoria nel primo arrivo in salita di ieri a Les Angles. Per Tadej si tratta della 22esima tappa conquistata alla Grand Boucle. Siamo ancora lontani dal record di 35 vittorie che appartiene a Mark Cavendish, ma a questo ritmo lo sloveno può tentare di raggiungere anche questo ennesimo record. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 9.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il via in questi minuti il vertice NATO ad Ankara in Turchia tra i rappresentanti dei 32 paesi membri dell'Alleanza Atlantica, il presidente americano Trump e la premier Meloni. Ad aprire i lavori il forum incentrato sull'industria della difesa. Seguirà poi, sempre in mattinata, l'intervento del segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo del summit l'aumento delle spese militari sino al 5% del PIL di ciascun paese e il sostegno all'Ucraina con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno nel biennio 2026-2027, fondi garantiti da Europa e Canada. Al summit di Ankara prenderà parte come ospite anche il presidente ucraino Zelensky, che dovrebbe tenere un bilaterale con Trump a margine dei lavori. E questo mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Raid di Mosca su Zaporizhzhia, 4 le vittime. I missili ucraini hanno invece colpito la regione di Bielgorod, causando un incendio all'aeroporto e la morte di una persona. Si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto dal presidente americano. Mercati finanziari in Europa al via le contrattazioni. Colleghiamoci con Milano con Chiara Rancati.
4: Avvio cauto per le borse europee con Milano che si scosta poco dalla parità. Parigi è positiva, Francoforte invece in lieve calo. Mentre oggi in Asia gli occhi sono puntati su Samsung, il gigante sudcoreano dell'high-tech che ha presentato conti record per il secondo trimestre. Un utile operativo da oltre 58 miliardi di dollari, 19 volte quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno, grazie al boom dei data center per l'intelligenza artificiale. Eppure il titolo scivola, quasi meno 8%, perché questi numeri dicono quello che gli operatori già sanno, che in IA si investe ancora tantissimo, ma non quello che vorrebbero sapere, ovvero se e quando questi investimenti porteranno ritorni reali per chi li fa. Questo fa andare in rosso tutti i listini dell'area, Seoul soprattutto, che perde oltre il 4%. Torna intanto il nervosismo sui mercati delle materie prime. Dopo due attacchi a petroliere nello stretto di Hormuz riferiti dal sito Axios, il Brent torna ad avvicinarsi ai 73 dollari al barile, il gas naturale sfiora i 46 euro al megawattora. Linea a voi.
3: Il patron del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis, e il figlio Luigi sono indagati dalla procura di Bari per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali in merito all'operazione che nell'estate del 2023 portò al trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli, perquisite due società sportive. Il colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato al conduttore Sigfrido Ranucci, indagato l'imprenditore Walter Lavitola, secondo gli inquirenti è il mandante dell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre davanti all'abitazione del giornalista. Perquisita la sua abitazione, l'abitazione di Lavitola, sequestrati i telefoni e PC. 4 le misure cautelari già disposte nei giorni scorsi nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato. C'è un nuovo pentito nel maxi procedimento doppia curva della Procura di Milano che ha portato ad arresti di capi e sodali delle due curve dello stadio Meazza. È l'ex leader del nord interista Marco Ferdico che agli investigatori ha raccontato nuovi dettagli: un omicidio per allontanare potenziali concorrenti mafiosi, la spartizione degli incassi sui biglietti, un patto tra capi ultranni razzurri e rossoneri in virtù del quale chiunque fosse andato in finale di Champions nel 2023 avrebbe dato il 30% dell'incasso all'altra tifoseria. Svelati anche dettagli su presunti legami con alcuni calciatori. Treni ridotti, ritardi e disagi per i passeggeri. Italia Ferroviaria divisa in due dai lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo di Firenze. A Catania slittata alle 14 la riapertura dell'aeroporto, chiuso da ieri a causa dell'eruzione dell'Etna. Regolarmente attivo lo scalo di Comiso in provincia di Ragusa. Dall'antitrust arrivano nuove linee guida per le recensioni online. Serve lo scontrino come prova di veridicità.
0: Si stima che il 77% degli italiani legge i commenti di altre persone prima di comprare o di fare una prenotazione. Le nuove regole antitrust prevedono che le recensioni siano accompagnate da una prova concreta come il possesso dello scontrino, una fattura o altra documentazione. E dopo il 15 luglio, al termine della consultazione pubblica prevista dalla nuova legge sulle piccole e medie imprese, si applicheranno in linea di principio non solo a ristorazione e turismo. Anche i professionisti e le aziende che sollecitano valutazioni sulla propria attività o gli intermediari che offrono questo servizio dovranno fare la loro parte per individuare messaggi fasulli con sistemi di tracciabilità più sofisticati, basati per

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
1: Per questo
0: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
1: Per questo
0: taci la tua umanità.
1: Per questo
0: piace all'unanimità.
1: Per questo
0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. L'inchiesta sulla bancarotta del Baricalcio. Indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio.
4: Debiti per 30 milioni di euro, il trasferimento di un giocatore dal club biancorosso al Napoli. È questo il centro dell'inchiesta della Procura di Bari, che ha disposto le perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche e della Filmauro SRL. False comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della squadra pugliese. I reati contestati ad Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, rispettivamente patron del Napoli ed amministratore unico del Bari. Secondo i PM, l'operazione di cessione del portiere Elia Caprile per oltre 2 milioni di euro dal Bari al Napoli nel 2023 avrebbe provocato un ingiusto profitto alle casse della società partenopea, che nel giro di appena 2 anni ha poi realizzato, cedendo il calciatore al Cagliari per 8 milioni di euro, una plusvalenza per gli inquirenti a discapito delle casse della società pugliese. Come a dire che quel percorso di valorizzazione sportiva era di diritto del Bari e non del Napoli. L'inchiesta ha portato a perquisizioni della finanza nelle sedi delle due società e a carico dei direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, non indagati. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: E siamo agli esteri, al via il vertice NATO di Ankara, sul tavolo l'aumento delle spese militari, l'Ucraina e la sicurezza nello stretto di Hormuz. In diretta Marco Barbonaglia.
5: È iniziato da pochi minuti il vertice NATO nella capitale della Turchia, Ankara, nel faraonico palazzo presidenziale da oltre 1050 stanze nel quartiere di Beştepe, meglio noto ai turchi come Aksaray. Tra i rappresentanti dei 32 paesi membri dell'Alleanza Atlantica parteciperanno anche il presidente Trump, il leader ucraino Zelensky e la premier Meloni, cui arrivo è previsto verso le 5 del pomeriggio. Proprio ora il segretario della NATO Rutte sta aprendo i lavori, che iniziano con il forum sull'industria della difesa, e infatti Rutte, prima dell'avvio del vertice, ha parlato di contratti di paesi alleati e di imprese delle due sponde dell'Atlantico per un valore di miliardi, ha sottolineato letteralmente miliardi di dollari. E infatti sul tavolo del summit le portate principali sono proprio l'aumento delle spese militari fino al 5% del PIL per ciascun paese, fortemente voluto da Trump, e il sostegno all'Ucraina con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno nel biennio 2026-27. Fondi garantiti da Europa e Canada. Il presidente americano dovrebbe tenere un bilaterale con Zelensky a margine dei lavori, ma l'arrivo di entrambi è previsto per la tarda mattinata. In Siria intanto sono state udite diverse esplosioni causate da più ordigni nella capitale Damasco, vicino all'hotel dove alloggiava Macron, che però aveva già lasciato l'albergo, che il presidente francese è in visita nel paese da ieri, e proprio dopo l'incontro con il presidente Ahmad al-Shara si recherà con il leader siriano al vertice NATO di Ankara.
3: Ed ora ritorniamo in Italia, a Sanremo, dove una donna di 59 anni è stata trovata morta in una abitazione. Secondo gli investigatori si tratta di omicidio. Sul corpo della donna infatti sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Tra le ipotesi al vaglio quella dello strangolamento. Si sospetta del figlio della vittima, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Grave incidente stradale a Formia, provincia di Latina, sulla strada provinciale Trivio Castellonorato. Un autobus è finito fuori strada, il bilancio è di un morto e due feriti. E sull'autostrada A10 all'altezza dello svincolo di Albisola, in provincia di Savona, in direzione Ventimiglia, un camion spagnolo ha sfondato la barriera di protezione di un cantiere, travolgendo un mezzo con a bordo due operai, uno dei quali è in gravi condizioni. L'aggressione di sabato a Milano, resta in carcere Lamin Saidi, il 22enne che ha ferito a coltellate uno sconosciuto in strada senza apparente motivo. Arrivata poco fa la convalida dell'arresto da parte del giudice, l'accusa è tentato omicidio. Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Continuano infatti i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia, intervento che durerà fino alle 4 di venerdì 10. E con la circolazione ferroviaria in tilt sono già schizzati i prezzi dei biglietti aerei. La tratta Roma-Torino, normalmente entro i 100 euro, ora può arrivare a costare fino a 800. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme speculazione sulle tratte interessate dai lavori. Disagi comunque anche nel trasporto aereo a Catania, stop ai voli in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 14 di oggi. E siamo alla musica, un tuffo nel rock degli anni 80, questa sera a Roma torna.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Attentato a Ranucci, la Procura di Roma contesta tra gli altri anche il reato di strage e associazione mafiosa all'imprenditore Walter Lavitola. È quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM, secondo cui Lavitola è il mandante dell'azione. Il reato è contestato in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati dalla Procura di Bari per bancarotta fraudolenta nell'ambito di una inchiesta sulla gestione della società sportiva Calcio Bari, società di proprietà della Filmauro, guidata dalla famiglia De Laurentiis e di cui Luigi è il presidente. Perquisite la sede della società biancorossa a Bari, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel luglio 2023. Svolta nell'attentato a Monaco di Baviera in cui erano rimasti feriti un oligarca ucraino e la sua famiglia, la sospetta autrice Anastasia Berezovska è stata trovata morta nei pressi di Kiev, secondo le prime informazioni uccisa a colpi di arma da fuoco. Dopo aver piazzato la bomba a Monaco era riuscita a fuggire attraverso la Germania, passando anche per l'Italia. L'Interpol e le polizie europee erano sulle sue tracce. È iniziato poco fa il vertice NATO ad Ankara, in Turchia. Nel palazzo presidenziale, 32 rappresentanti dei paesi membri dell'alleanza. È stato il segretario Rutte ad avviare i lavori, temi centrali, gli aumenti delle spese militari fino al 5% del PIL di ciascun paese e il sostegno a Kiev. Ci saranno anche il presidente Trump e il leader ucraino Zelensky, che dovrebbero incontrarsi. La premier Meloni arriverà nel pomeriggio. Atteso anche Macron, che è in visita in Siria. Il presidente è al sicuro, confermano intanto fonti dell'Eliseo, dopo le due esplosioni avvenute questa mattina nella zona dove si trova l'hotel in cui ha trascorso la notte. Con lui anche il presidente siriano al-Shara, incontrato poco fa. E al summit di Ankara si discuterà anche ovviamente di Medio Oriente. Il terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto si dovrebbe tenere a Islamabad il 14 e 15 luglio, non l'11 come precedentemente trapelato. E anche sul fronte libanese, altro nodo dei negoziati, si aprono nuovi spiragli. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
4: I colloqui tra Israele e Libano si spostano ora in Italia. Roma li ospiterà il 15 e il 16 di luglio. L'obiettivo? Andare avanti sulla base di quei 14 punti definiti negli Stati Uniti a fine giugno con un cessate il fuoco che ogni giorno mostra la sua fragilità. L'accordo non è stato riconosciuto da Hezbollah, che continua a chiedere il ritiro totale delle truppe israeliane dal sud del paese, qualcosa che Israele non è disposto a fare fino a quando il gruppo sciita continuerà a rappresentare una minaccia. Come il Libano, resta difficile chiudere anche il fronte di Gaza, dove ieri Hamas ha annunciato, dopo quasi 20 anni, le dimissioni di quel comitato di emergenza che continua a controllare il 40% della striscia per facilitare la transizione amministrativa al Comitato Nazionale di Tecnocrati. Ma Israele ha bloccato quella che definisce un'operazione di propaganda. Vogliono replicare il modello di Hezbollah, restare una forza militare dominante nella striscia, ma il piano di pace americano prevede che il gruppo deponga le armi e questo Hamas non è disponibile a farlo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: La Banca Centrale Europea deve valutare gli attuali shock sui prezzi come temporanei. Reagire con una maxi serie di rialzi dei tassi di interesse sarebbe un errore, quanto affermato dal presidente della Banca d'Italia Panetta, secondo cui la situazione attuale non è una replica di quella del 22. Per Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese, è arrivato il giorno che deciderà il suo destino politico. La Corte d'Appello di Parigi si pronuncerà infatti oggi sulla sua eleggibilità nelle elezioni presidenziali del 27, nella corsa al successore di Emmanuel Macron. Le Pen...
1: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesca Romana Ceci. Le indagini sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, indagato come presunto mandante Walter La Vitola.
4: La Procura di Roma contesta il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter La Vitola. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia. Per i PM La Vitola è il mandante dell'attentato contro Ranucci. Il reato è contestato in concorso con altri componenti della banda, arrestata la scorsa settimana, e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. Sempre La Vitola, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato, avrebbe effettuato con il 47enne un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Si cerca ora di capire quale possa essere il movente dell'attentato. Walter La Vitola conosce Ranucci. La sera del 21 maggio di 3 anni fa erano insieme nel ristorante Cefalù di Monteverde, di proprietà di La Vitola. All'epoca l'ombra dei servizi segreti venne evocata nelle cronache di quella cena. La Vitola, socialista, vicino alla massoneria, giornalista e imprenditore, ha fondato la cooperativa che ha poi rilevato il quotidiano L'Avanti, per poi diventarne direttore nel 2003. L'anno successivo, dopo essersi avvicinato a Silvio Berlusconi, fu candidato per Forza Italia alle europee. Il suo nome viene collegato ad una serie di inchieste e condanne. Elena Pabba, GR1.
3: Omicidio ieri sera a Sanremo. Il corpo di una donna di 59 anni è stato ritrovato nel suo appartamento con segni di violenza sul collo e sui polsi. Si ipotizza sia stata strangolata. Ad allertare i soccorsi è stato il figlio ventenne della vittima, che ha chiamato i vigili del fuoco perché non riusciva a rientrare in casa chiusa dall'interno dopo aver cenato con amici. Gli inquirenti stanno comunque vagliando la posizione del ragazzo, al momento sotto interrogatorio. Resta in carcere il 22enne nato in Italia da genitori originari del Gambia, che sabato scorso a Milano ha accoltellato un 55enne colpito a caso. Davanti al giudice l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.
5: Potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. È quello che ritiene il GIP, che ha convalidato l'arresto di Lamin Saidilli per tentato omicidio. I parenti continuano a mettere a fuoco i tasselli del suo passato, sotto la lente soprattutto alcuni elementi, per capire se dietro il gesto possa esserci una forma di radicalizzazione, come la foto profilo di WhatsApp, un'immagine di un fedele musulmano inginocchiato sul tappeto in direzione della Mecca con un'arma a fianco, e fogli manoscritti sequestrati nella casa di famiglia con esplicita volontà di compiere azioni violente, anche con l'uso di coltelli e lame. Per quanto raccolto finora, comunque, non ci sarebbero prove di un chiaro percorso di radicalizzazione di Lamin Saidilli, operaio addetto alle macellerie di un'azienda di pollame. Il giovane non ha parlato davanti al giudice. Secondo quanto riferito dal difensore, il 22enne non ha memoria dell'aggressione. Non ricorda neanche di aver detto «mi sono divertito, appena esco lo rifaccio» davanti alla polizia. Simona Decina, GR1.
3: In Siria due bombe sono esplose nel centro della capitale Damasco, dove da ieri è in visita il presidente francese Macron. La doppia deflagrazione è avvenuta vicino all'hotel dove alloggiava il capo dell'Eliseo, che tuttavia era uscito qualche minuto prima per incontrare il presidente siriano Hamad al-Sharra. Macron sta bene ed è in salvo. La visita prosegue regolarmente, fanno sapere da Parigi. Al momento si contano 3 vittime e almeno 18 feriti, tra i quali 4 membri delle forze di sicurezza presidenziali. Questa in Siria è la prima visita di un capo di Stato dell'Europa occidentale nel dopo Assad. Macron e al-Sharra poi si recheranno al vertice della NATO ad Ankara. Svolta nell'attentato di Monaco, in cui sono rimasti feriti un oligarca ucraino e la sua famiglia. La sospetta responsabile, Anastasia Berezovska, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Dopo aver collocato la bomba nel Principato, era riuscita a fuggire attraverso la Germania e la Svizzera, passando anche per l'Italia. Accordi per decine di miliardi di euro. Sembra essere questo l'obiettivo del vertice NATO che si apre oggi ad Ankara. Il tutto monitorando con grande attenzione le mosse del presidente americano Trump. Intanto in Turchia è arrivato il presidente ucraino Zelensky.
0: L'aumento delle spese collettive per la difesa per decine di miliardi di euro è l'obiettivo dichiarato del vertice odierno di Ankara. A guidare le danze nel corso della mattinata il segretario generale Mark Rutte, che ha già annunciato un investimento da parte degli alleati di oltre 40 miliardi di dollari per i prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni dell'alleanza. Inoltre è previsto un panel con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla convergenza tra Unione Europea e NATO proprio in materia di difesa. Il protagonista più atteso è comunque il presidente americano Donald Trump, che arriverà in Turchia poco dopo le 14. Sarà accolto con tutti gli onori dal padrone di casa Recep Tayyip Erdogan e poi in serata è prevista la cena con i leader dei paesi alleati. Stando ai rumors, il presidente americano potrebbe riaffrontare il tema della Groenlandia, tanto caro al mondo MAGA. Domattina incontrerà Rutte e poi avrà due bilaterali, il primo con il presidente ucraino Zelensky, il secondo con il presidente siriano al-Sharaa, prima del ritorno a Washington. Fabrizio Noli, GR1.
3: Torniamo in Italia, ancora una giornata di disagi per chi viaggia in treno. Proseguono i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. L'intervento durerà fino alle 4 di venerdì prossimo, poi un nuovo stop tra il 23 e il 26 luglio. Ha invece riaperto l'aeroporto di Catania, dove lo stato di allerta per l'attività dell'Etna è passato da rosso ad arancione. E siamo allo sport. Tennis, alle 14, Jannik Sinner in campo contro il tedesco Straff. In palio un posto in semifinale a Wimbledon. Stasera invece si chiude il quadro degli ottavi dei mondiali, per ora quasi interamente targato Europa.
2: Il vecchio continente fa la parte del leone, con 5 delle 6 nazionali finora qualificate ai quarti, unica eccezione il Marocco. Fuori in rapida successione tutti i paesi organizzatori, Canada, Messico e Stati Uniti. Ma per oggi, giornata conclusiva degli ottavi di finale, si attende una pronta reazione dal Sud America dopo le eliminazioni di Brasile e Paraguay. Alle 18 sarà il turno dell'Argentina, al ritorno in campo dopo i 120 minuti di paura e sofferenza contro Capoverde. Messi e compagni all'esame Salah, con l'Egitto che ha già raggiunto il suo miglior risultato di sempre. A chiudere il tabellone alle 22 la Colombia affronta la Svizzera, forse il confronto dall'esito più incerto di questa tornata. Parte invece con i favori del pronostico Jannik Sinner contro il tedesco Struff, numero 74 del mondo. L'occasione è ghiotta, 3-0 nei precedenti per l'azzurro e nel mirino la possibile super sfida in semifinale contro il 7 volte campione a Wimbledon Novak Djokovic. Per fare la storia bisogna batterla. Emanuele Granelli, GR1.
3: I Duran Duran tornano in Italia con 3 concerti estivi. Si parte stasera dall'Arena di Verona. I Wild Boys sono decisamente cresciuti e il loro pubblico è cambiato, ma Simon Le Bon e compagni restano una delle band britanniche più influenti del pop rock dagli anni 80 in poi. Dopo Verona si esibiranno il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l'11 a Villa Manin a Codroipo. Siamo in chiusura, la linea va ora ai GR regionali, buon ascolto.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Siria, esplosione a Damasco durante il viaggio di Macron, primo leader europeo nel paese dalla caduta di Assad. L'Eliseo, la visita del presidente, prosegue. Trovata morta vicino a Kiev la donna sospettata del tentato omicidio dell'oligarca filorusso a Monte Carlo, due arresti. Vertice NATO, spese per la difesa in aumento, sostegno a Zelensky, Trump atterrato ad Ankara, nel pomeriggio l'arrivo di Giorgia Meloni. Attentato a Ranucci, contestato a Walter Lavitola il reato di strage, il conduttore di reporto, sono convinto della sua innocenza, sospetto un gesto trasversale. Ipotesi bancarotta fraudolenta per il Bari Calcio, indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi, sotto la lente della procura la cessione del portiere Caprile al Napoli. Vigilanza Rai, presidenti di Camera e Senato chiedono ai partiti di indicare i nomi, maggioranza lo faremo e buonsenso, opposizione se ci dovessero nominare dall'alto, nuove dimissioni. Ciao Roma, tutta l'energia di Anastasia sul palco dell'Auditorium, nella capitale prima tappa del tour che celebra i 26 anni dall'album di esordio che la rese subito star. Tennis, tra un'ora Sinner a caccia della semifinale Wimbledon, il numero uno del mondo sfiderà il tedesco Struff. Mondiali, dopo la vittoria sugli Stati Uniti, la Federcalcio belga ironizza, ora ribaltate questo, chiaro il riferimento alla FIFA sul caso Trump e Balogun, oggi gli ultimi due ottavi, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il presidente francese Macron, che nelle prossime ore sarà ad Ankara per il vertice NATO, è in visita in Siria, a Damasco. Due bombe sono esplose vicino all'albergo dove aveva alloggiato il capo dell'Eliseo, provocando vittime e feriti.
4: Digni, uno in un bidone della spazzatura, l'altro dentro un'auto. Sono esplosi insieme vicino al centralissimo hotel Four Seasons di Damasco, dove aveva alloggiato fino a pochi minuti prima il capo dell'Eliseo Macron, arrivato ieri in Siria nella prima visita di un leader europeo nel dopo Assad. In agenda c'era proprio questa mattina l'incontro con il presidente siriano al-Sharaa e Macron aveva lasciato da poco l'albergo appena in tempo per evitare la deflagrazione. In frantumi le finestre del Ministero del Turismo che si affaccia sull'hotel Four Seasons. Dalle esplosioni si è levata un'alta colonna di fumo, ambulanze con le sirene spiegate si sono precipitate sul posto e così anche decine di forze di sicurezza. Le due bombe, ordigni improvvisati, secondo chi indaga, hanno ferito diverse persone, tra cui quattro agenti di polizia. Le strade della zona sono state chiuse e imposto il coprifuoco. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo dell'attacco. Dall'Eliseo hanno fatto subito sapere che il presidente francese era già al sicuro e che il programma della visita continua regolarmente e dallo stesso Macron a confermarlo sui social. Con il suo omologo siriano si unirà poi al vertice NATO di Ankara. Valentina Isa, GR1.
3: E mentre il presidente Zelensky è ad Ankara a tenere banco in Ucraina, è il ritrovamento a Kiev del cadavere della donna sospettata di essere la responsabile dell'attentato dinamitardo della scorsa settimana contro l'oligarca Ermolaev e la sua famiglia a Monte Carlo. L'inviata in Ucraina.
5: Si infittisce il mistero sull'attentato che la scorsa settimana ha preso di mira l'oligarca ucraino Ermolaev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Il corpo di Anastasia Berezovska, cittadina ucraina, principale sospettata di aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione dell'imprenditore, è stato ritrovato nei pressi di Kiev. Per il suo omicidio fermati due uomini, uno dei quali è un funzionario dell'intelligence ucraina. Sulla scorta dei massicci attacchi russi di questi giorni è convinto che la guerra si deciderà nel cielo, il presidente Zelensky ad Ankara tornerà a chiedere agli alleati uno sforzo maggiore per la difesa aerea dell'Ucraina, mentre ancora aspetta un via libera degli Stati Uniti alla produzione autonoma di Patriot. A Odessa intanto incontriamo in spiaggia ragazzi appena arrivati dalla regione di Donetsk, attualmente fulcro della battaglia nella zona di Kramatorsk e Konstantinivka. Io sono di Slovyansk e sono venuta qui perché avevo bisogno di rilassarmi, sentire l'odore del mare, non pensare alla guerra, ci dice una ragazza di 19 anni. Siamo sempre sotto stress, ci spiega Ivan. A un certo punto, anche psicologicamente, hai bisogno di staccare. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E a proposito del vertice NATO di Ankara, già annunciati accordi per decine di miliardi di euro, il tutto monitorando con grande attenzione le mosse del presidente americano Trump appena atterrato in Turchia. L'inviata Rai.
0: Il summit si è aperto con un forum delle industrie della difesa. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha indicato che le aziende su entrambe le sponde dell'Atlantico firmeranno contratti per miliardi di dollari e ha annunciato che nei prossimi 5 anni saranno investiti oltre 40 miliardi in capacità antidrone. L'obiettivo è convincere il presidente americano Trump che l'Europa fa sul serio. È importante raggiungere il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035. A un anno dall'inizio di questo progetto, Europa e Canada stanno già investendo il 4% del loro PIL, fa sapere Rutte, il quale ha ricordato che è stato Trump a premere per un riequilibrio tra gli alleati. Considerando il 2025 e il 2026, si tratta di 258 miliardi di dollari di investimenti aggiuntivi. L'Ucraina è al centro del vertice, il presidente Zelensky è ad Ankara. Ci aspettiamo un summit forte e produttivo, ha detto. La priorità ora sono i nuovi sistemi di difesa aerea. Zelensky prevede di firmare nuovi accordi sui droni. Domani terrà un bilaterale con il presidente Trump. Da Ankara, Marino Lucrezio, GR1.
3: E ora ci colleghiamo proprio con il vertice di Ankara, dove nel pomeriggio è attesa la premier Giorgia Meloni. La linea all'inviata Federica Ionta.
2: Eh sì, Ankara è una città divisa in due, una parte paralizzata nel traffico delle strade bloccate, l'altra spettrale per le imponenti misure di sicurezza per gli arrivi dei leader. Giorgia Meloni sarà qui questa sera per la cena, confermata dallo staff la sua presenza. Domani i lavori entreranno nel vivo con la discussione sulle spese militari e sull'Ucraina, dal 2,8% attuale del PIL al 3,4% nel 2028, l'impegno italiano sulla base degli accordi raggiunti al vertice NATO dell'AIA un anno fa, una parte di questa spesa è destinata a misure allargate di sicurezza, quindi non solo armi ma cybersicurezza, tutela delle catene di approvvigionamento energetico e difesa dei confini. Questo tema si lega a un altro caro all'Italia e alla Premier, cioè l'attenzione al fianco sud dell'alleanza, dunque al Mediterraneo. Sul sostegno all'Ucraina l'Italia si concentrerà sulle forniture energetiche. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
3: E sulle spese per la difesa si concentra il confronto tra i partiti.
6: La partita non è chiusa, c'è tempo fino a fine anno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invita a valutare con attenzione lo strumento dei fondi europei SAFE per finanziare la difesa, salvaguardando spesa sanitaria e sociale. Posizione condivisa da Fratelli d'Italia, che difende l'aumento al 5% del PIL degli investimenti in discussione al vertice NATO di Ankara. Le parole di Galeazzo Bignami a Radio Anch'io.
7: Io credo che nessuno abbia piacere a mettere soldi in spese militari, perché ne farebbe volentieri a meno. Però al di là dei desiderata poi c'è la dura realtà, che è quella di avere delle minacce che vengono dall'esterno.
6: Sulla sicurezza, quella interna, torna il leader leghista Matteo Salvini, per il quale governare l'immigrazione è un dovere dello Stato. Nel centro-sinistra, che si prepara alla manifestazione di domani a Napoli, PD e Verdi Sinistra chiedono di legare i fondi per le armi alla difesa comune europea. Elisabetta Piccolotti pure a Radio Anch'io.
8: Noi dobbiamo integrare i nostri eserciti razionalizzando la spesa e spendendo di meno. Dobbiamo fare la difesa comune europea.
6: No alla cambiale da centinaia di miliardi sulle armi firmata da Giorgia Meloni anche dai 5 Stelle, che promettono la stracceremo quando saremo al governo. Francesco Macaro, GR1.
3: I presidenti di Camera e Senato hanno sollecitato i capigruppo dei partiti di maggioranza e di opposizione a indicare entro domani i nuovi componenti della commissione di vigilanza Rai dopo le dimissioni la scorsa settimana di tutti i suoi membri, ma per opposte motivazioni. La maggioranza li indicherà, è buon senso. No dall'opposizione, che avverte in caso di nomina dall'alto possibili nuove dimissioni. Fatto istituzionalmente grave, il commento di Malan di Fratelli d'Italia. Stop al golpe parlamentare, l'affondo dei 5 Stelle. Rai Radio 1, le 13:08, le indagini sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, indagato come presunto mandante Walter Lavitola. La procura di Roma gli contesta il reato di strage.
9: Il reato di strage è contestato in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. La Vittola, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato, avrebbe effettuato con il 47enne un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che afferma: ho il sospetto che sia un gesto trasversale.
10: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante durante alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto della sua innocenza, mi affido completamente alle indagini della Procura di Roma, che è un'inchiesta molto rigorosa.
9: Si cerca poi di capire quale possa essere il movente dell'attentato. Walter Lavitola conosce Ranucci. Il 21 maggio di 3 anni fa erano nel ristorante Cefalù di Monteverde, di proprietà di Lavitola. All'epoca all'ombra dei servizi segreti venne evocata nelle cronache di quella cena. Lavitola, socialista, vicino alla massoneria, giornalista e imprenditore, ha fondato la cooperativa che ha rilevato il quotidiano L'Avanti, per poi diventarne direttore nel 2003. L'anno successivo fu candidato per Forza Italia alle europee. Il suo nome è legato ad inchieste e condanne. Elena Paba, GR1.
3: Omicidio ieri sera a Sanremo. Il corpo di una donna è stato ritrovato nel suo appartamento con segni di violenza sul collo e sui polsi.
11: Segni di violenza su polsi e collo, forse uno strangolamento, sono in corso dalla notte scorsa. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Imperia su una donna di 59 anni trovata senza vita in un appartamento in via Hope, in zona Foce a Sanremo. A dare l'allarme il figlio ventenne, che intorno alle 22 ha chiamato i vigili del fuoco non potendo entrare in casa perché la porta era chiusa dall'interno. La squadra intervenuta, entrando nell'appartamento dal balcone, ha scoperto che la donna era morta, ma sarebbe proprio il figlio il principale sospettato del presunto omicidio, ora interrogatorio in caserma dai carabinieri. Il ragazzo ha raccontato agli inquirenti di essere uscito a cena alle 19, poi il rientro a casa e la chiamata ai vigili del fuoco. Il decesso della donna, secondo le prime informazioni, risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento. Il marito della vittima era fuori casa. Massimo riservo sulle indagini, nessuna voglia di parlare da parte degli altri condomini via Opa, Sanremo e in un quartiere residenziale di piccole palazzine e villette. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Lucia Pescio da Sanremo per il GR1.
3: Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidente del Napoli e amministratore unico del Bari, sono indagati dalla Procura pugliese per bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali. L'attenzione degli inquirenti si concentra sulla compravendita di calciatori tra i due club.
12: Una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari e del Napoli, negli uffici di Aurelio e Luigi De Laurentiis, nei confronti di direttori sportivi e procuratori. È un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali che vede indagati i patron della squadra partenopea pugliese, quella che scuote nuovamente il calcio italiano e che vede al centro ancora le famigerate plusvalenze. Tra le contestazioni mosse dalla Procura di Bari ai De Laurentiis c'è infatti l'operazione di calciomercato che ha coinvolto il portiere Elia Caprile. Il giocatore nel 2023 passa dalla squadra biancorossa al Napoli per poco più di 2 milioni di euro. Nel giro di appena 2 anni però il Napoli, cedendo Caprile al Cagliari per 8 milioni, realizzò una plusvalenza di circa 7 milioni di euro. Proprio quella plusvalenza poteva essere promessa nel bilancio del Bari, le cui casse avevano un buco di oltre 30 milioni. Nei libri contabili del club infatti non c'è traccia dei criteri adottati per la determinazione del corrispettivo e la valutazione del potenziale valore futuro del calciatore. Secondo i pubblici ministeri, con quell'operazione sarebbe stato danneggiato il Bari a vantaggio del Napoli. L'indagine nasce dalla richiesta di liquidazione giudiziale del Bari avanzata dalla Procura dopo la retrocessione in Serie C della squadra dopo l'ultima stagione. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Caso Almasri, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura di Roma in merito all'omessa richiesta di autorizzazione a procedere per Giusy Bartolozzi, allora capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, indagata per false informazioni a pubblici ministeri e false dichiarazioni nell'ambito della vicenda del generale libico Almasri. L'udienza della Consulta si terrà dopo l'estate. Arrestati a Roma 2 ex appartenenti ai servizi segreti da oltre 10 anni in servizio al Ministero della Difesa, sono accusati di aver ceduto informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta della Procura della Capitale condotta dai carabinieri del Rossi, i due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. Poco fa è intervenuto il Ministro della Difesa Crosetto, ha dichiarato tolleranza zero su chi mette a rischio l'Italia. Stop ai treni sullo snodo di Firenze per la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Secondo giorno di disagi, l'interruzione del servizio fa schizzare il prezzo dei voli.
13: Per pendolari e vacanzieri anche oggi spostarsi è un'odissea tra deviazioni, bus sostitutivi e tempi di percorrenza più che raddoppiati. L'Italia resta divisa in due, ma i lavori procedono spediti senza particolari criticità, assicura Rete Ferroviaria Italiana, confermando la riapertura dello snodo di Firenze per le 4 del 10 luglio. Un nuovo stop della circolazione però è alle porte. A fine mese, dal 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, la posa del nuovo impalcato della ferrovia comporterà l'ennesima interruzione. Nel bel mezzo dell'estate, con l'aumento delle richieste e il caos sui treni, ha già fatto schizzare i prezzi dei biglietti aerei. Secondo il monitoraggio delle associazioni dei consumatori, un volo Roma-Torino andata e ritorno può arrivare a costare fino a 800 euro e rincari analoghi sono stati registrati sulla Milano-Roma e sulla Bologna-Napoli. Un effetto determinato dalla maggiore domanda e dal funzionamento dell'algoritmo, spiega il presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma.
14: Se un passeggero cerca di prenotare un volo e lo trova già caro rispetto alle sue possibilità, è evidente che il passeggero successivo lo troverà ancora più caro. Queste dinamiche si riferiscono agli ultimi posti.
13: Francesca Capannolo, GR1.
3: La Banca Centrale Europea deve valutare gli attuali shock sui prezzi come temporanei. Reagire con una maxi serie di rialzi dei tassi di interesse sarebbe un errore. È quanto ha affermato il governatore della Banca d'Italia. Panetta ha sottolineato che la situazione attuale non è una replica di quella del 2022. La domanda più debole, ha spiegato, e lo shock più forte sui prezzi del petrolio generano effetti inflazionistici più deboli, meno persistenti rispetto al gas. Le 20 migliori gelaterie del mondo sono tutte italiane, lo dice la classifica di un portale di gastronomia letto in tutto il mondo.
15: Bisogna scendere fino al 45esimo posto per trovare in classifica la prima gelateria non italiana. Si trova a West Hollywood negli Stati Uniti. Per il resto il nostro è un dominio assoluto. A stilare la lista delle 100 migliori gelaterie del pianeta è Taste Atlas, popolare guida gastronomica online. Al primo posto dunque una gelateria di Roma, Trastevere, premiata per i suoi accostamenti arditi, pere, gorgonzola, ananas e zenzero. Al secondo un'altra romana nel quartiere Prati. Segue una storica gelateria di Firenze in Santa Croce, che per più di una recensione fa semplicemente il miglior gelato del mondo. A dominare la top 10, appunto, soprattutto Roma e Firenze. Al decimo posto spunta Venezia, poi entrano anche Bologna, Milano e Torino. Tra i gusti citati alcuni sono spiazzanti: riso, gorgonzola, ma anche sedano e zabaione mantecato al vino liquoroso. Non da meno però i grandi classici, dalla nocciola alla stracciatella. Basta che sia un gelato italiano. Federico Mello, GR1.
3: Meteo, temperature in aumento e temporali in quota, e domani picchi di calore fino a 38 gradi. Le previsioni con il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Alfonso Sequino.
16: Giornata molto calda anche quella di oggi, con temperature massime che arriveranno intorno ai 35 gradi al centro-nord. Temperature destinate però ad aumentare nella giornata di domani, in particolar modo in pianura padana, nelle aree interne della Toscana, dell'Umbria, ma anche di quelle delle due isole maggiori, dove i valori potranno localmente raggiungere anche i 38 gradi. In una situazione generale di bel tempo, con temporali di calore che nasceranno nel pomeriggio sia oggi che domani sull'Appennino centro-meridionale.
3: È arrivata in Italia con la sua musica una delle voci più belle degli anni 2000, Anastasia, è partita da Roma con il suo tour che celebra l'anniversario del suo debutto oltre 25 anni fa.
17: Ciao Roma, Anastasia è energia pura sul palco dell'Auditorium Parco della Musica per un concerto che ripercorre una carriera costellata di successi pop rock. 26 anni da Not That Kind, ricorda l'album di esordio che si celebra in questo tour e che la rese subito star. La voce c'è ancora, quella voce soul prestata al pop, ma la robusta band che la accompagna si regala anche momenti di rock. Ci sono le hit, naturalmente, compresa I Belong to You, con la quale nel 2005 duettava con Rabazzotti. Hit che ad un certo punto fanno abbandonare le poltroncine al pubblico, che finisce sotto il palco a cantare e ballare. Sera si replica ad Asti, poi ad ottobre a Padova, Firenze, Brescia. Miriam Mauti, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Gianluca Liberati, Alessandro Pazienza. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
18: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Dobbiamo parlare.
21: Lo sapevo.
20: Di questi continui alti e bassi.
21: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
20: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
22: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
23: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
24: R1 Sport.
25: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Apriamo con il tennis, con il torneo di Wimbledon. Tra poco alle 14 scenderà in campo Jannik Sinner per affrontare il tedesco Struff. L'inviato.
26: Il campione in carica punta alla terza semifinale a Church Road. Dall'altra parte della rete la sorpresa, il numero 74 del mondo, il tedesco Struff, che è diventato all'età di 36 anni il più anziano a raggiungere i quarti di finale in singolare maschile in un torneo dello Slam. Sinner si aspetta una partita diversa rispetto a quelle che ha affrontato finora.
27: Finora non ho giocato contro giocatori che servono, sai che sono dei servitori, no? E la prossima partita sarà molto difficile, ci sarà molto meno ritmo, però ecco, beh, vediamo come va. Sto cercando di essere un pochettino più aggressivo, sto cercando di andare un pochettino più a rete, a volte ci riesco, a volte un po' meno.
26: Si gioca tra pochissimo sul campo numero 1 alle 14 italiane, con la Sinnermania che continua ad aumentare nel tempio del tennis. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
25: Ora i mondiali di calcio. Dopo la netta vittoria per 4-1 sugli Stati Uniti, la federazione belga ha celebrato il successo della propria nazionale in modo ironico, rivolgendosi con un post alla FIFA con scritto: ora ribaltate questo. Chiaro il riferimento alla revoca della squalifica dell'attaccante americano Balogun, decisa prima della gara. E sempre in riferimento a questo episodio, da registrare la presa di posizione di un gruppo di eurodeputati che ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di garantire un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di Balogun e se le riflessioni dell'amministrazione statunitense, vedi la telefonata del presidente Trump a Infantino, abbiano influito ai fini della decisione stessa. Intanto stasera si giocano gli ultimi due ottavi di finale. Si comincia alle 18 con Argentina e Egitto. Riflettori puntati ovviamente sul 10 in maglia albiceleste. L'inviato.
28: Dopo le uscite di Modric e Cristiano Ronaldo, resta Messi a difendere il ruolo dei vecchi fuori classe alla mondiale. Con i suoi gol e le sue prestazioni, il capitano argentino ha portato la selezione albiceleste agli ottavi con grande tranquillità. Il sogno è di fare doppietta con la Coppa, 4 anni dopo il Qatar. Nella storia ci sono riusciti solo Italia e Brasile. Lo scoglio da superare è l'Egitto, ma è arrivato così avanti in una mondiale e desideroso di emulare i rivali del Marocco. I favori del pronostico sono tutti per i campioni del mondo, ma il commissario tecnico Lionel Scaloni mette in guardia.
29: Tutto complicato, noi una selezione.
30: Credo che questo mondiale sia complicato per tutti, non c'è una nazionale favorita. Detto questo, credo che il livello dell'Argentina sia accettabile. Abbiamo vinto tutte e quattro le partite.
29: Abbiamo vinto le quattro partite.
28: Argentina, Egitto e anche Messi contro Salah. Il faraone sta provando qui negli Stati Uniti a raddrizzare una stagione per lui sfortunata. Al momento, finito il rapporto con Liverpool, Salah è senza squadra. Stessa voglia di rivalsa per Omar Marmoush. L'Argentina deve guardarsi soprattutto da loro due, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
25: Alle 22 Svizzera-Colombia, l'inviato.
31: I tifosi della Svizzera non vedranno l'alba stavolta, anche se contro l'Algeria ne valsa la pena. Si giocherà nella serata europea e l'opportunità mai avuta per una nazionale che non aveva mai vinto una sfida a eliminazione diretta al mondiale, lo fa capire Iachini, il commissario tecnico.
32: Sì, ma d'altra parte non si gioca tutti i giorni un ottavo di finale di un mondiale ed è una grande gioia non solo per me personalmente, penso che lo si percepisca anche dai giocatori negli allenamenti, anche i tifosi, tutto l'ambiente in Svizzera ci fanno sentire il loro successo. supporto.
31: La Colombia è arrivata al massimo ai quarti di finale. In Brasile nel 2014, paesi in attesa febbrile. Il percorso è stato diverso. La Svizzera è partita con un pareggio con il Qatar, poi è migliorata. E Manzambi, di genitori originali dell'Angola e del Congo, è una delle scoperte del mondiale con i suoi scatti esplosivi. La Colombia ha subito solo un gol, ma davanti sfoggia l'estro di Luis Diaz e la personalità del sempiterno James Rodriguez. Collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
25: Le vincenti di Argentina, Egitto e Svizzera Colombia si affronteranno ai quarti. Ricordiamo le radiocronache delle due partite su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, con ampi prepartita all'interno di tutto il mondiale, minuto per minuto. Una notizia dell'ultima ora: Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B, prende il posto di Gianluca Rocchi. E c'è anche una notizia che riguarda la Juventus: Ricky Marsara è il nuovo capo dell'area sportiva del club bianconero. Chiudiamo con il ciclismo, quarta tappa al Tour, la prima in territorio francese dopo la partenza in Spagna, la Carcassonne-Foix di 182 km, maglia gialla sulle spalle di Tadej Pogacar. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti buon proseguimento di giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
4: Meteoradio. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo ancora sereno e terso sul paese. Atmosfera stabile quindi, con nubi più compatte e piogge isolate solo sulle aree alpine orientali più confinali. Domani, mercoledì 8 luglio, avremo ancora un cielo in prevalenza limpido, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi. Massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
7: Pasqua.
8: Buongiorno.
7: Ciao, sai chi sono?
8: No.
7: Max Dedo, piacere.
8: Che non...
7: Vedi, io sapevo il tuo nome.
8: Max Dedo? Max Dedo?
7: Quel ragazzo simpatico, musicista,
8: sì.
7: Autore delle rubriche,
8: rubriche
7: di successo di Radio 1.
8: Versatile.
7: Versatile.
8: Sì.
7: Simpatico,
8: molto
7: cattivante.
8: Bravo. Anche cantautore.
7: E anche bravo chef.
8: Pure.
7: Hai visto come sono sobrio oggi?
8: Ma veramente, veramente sei molto carico.
7: Molto carico.
8: E in effetti manchi da quasi una settimana.
7: Manco da una settimana, sono stato in giro, ho fatto dei concerti.
8: Dove sei stato?
7: Sono stato in Calabria, a Corigliana, a fare un concerto con i Mamamà, che è il mio nuovo trio estivo,
8: sì.
7: E poi un concerto con Gazzè ieri e Martina Franca, dove ho mangiato una cosa incredibile. Non
8: e
7: so se possiamo aprire già con le ricette.
8: Voglio dire, si chiama il mangia dischi,
7: esattamente,
8: no?
7: È una sorta di raviolone con all'interno il capocollo di Martina Franca,
8: Mamma
7: che
8: mia.
7: È un'esperienza quasi mistica.
8: Poi voglio dire, ora di pranzo, quindi mi pare anche giusto giusto dare dei suggerimenti. Good morning Mangia Dischi arriva da Filadelfia, il saluto di Italo, e poi salutiamo anche Sauro, il nostro amico che scrive dal Teatro dell'Opera di Roma, e dice: oggi nel 1860 nasceva l'immenso Gustav Mahler.
7: Grande.
8: Dice: l'unico difetto che ha è che non scrisse opere liriche.
7: È vero. Io sono molto affezionato alla Quinta Sinfonia.
8: Ah sì, eh?
7: Sì, in do diesis minore.
8: Vedi, Sauro ha sentito come è colto il maestro Dedo, ma d'altronde da lui non ci aspettiamo che questo. Salutiamo Vincenzo che come sempre indovina dov'è, sugli scogli a Salerno.
7: Che meraviglia.
8: E chiede: Uomini soli dei Pooh, perché dice anche noi siamo soli, quindi va bene, sì, ci può stare.
7: Sì.
8: La rima di oggi di Riccardo è d'autore, a Zigo Zago c'era un mago con la faccia blu, sul grande lago navigava con la sua tribù e via dicendo. Salutiamo anche Riccardo che si diverte con le poesie. Poi salutiamo anche
3: Rai Radio 1 Sport.

0: standby su hostingsolutions.it.
1: Ore 14.

0: Il mangiadischi.
1: Mi è piaciuta questa suspense.
2: Se ogni tanto lo facciamo è duce, sì, così sì, creiamo sì, questo spazio di 2-3 secondi.
1: Come dire adesso?
2: Come dire adesso e torniamo invece... o non torniamo?
1: Poi magari un giorno non torniamo.
2: No?
1: No.
2: Perché?
1: È così.
2: Perché sei cattivo?
1: Perché
2: Duccio?
1: Sono cattivo. Ma lo dice anche Marcella Sullo, che sono un affettivo, lo dice lei. Domani torna Marcella Sullo, Intanto era in giro a seguire concerti per tutta Italia. Ieri Zucchero ci racconterà com'è andata. Rodrigo ci aspetta lì a Vitoria in Brasile.
2: Va bene, ci mandi anche i biglietti, no, visto che ci sei.
1: Sto scherzando. Luciana dice: Dedo, sei simpaticissimo e bellissimo.
2: Lo so.
1: Quindi puoi fare TV.
2: Grazie.
1: Sì.
2: No, scherzo, grazie Luciana, grazie.
1: Puoi fare TV, puoi fare TV.
2: Non saprei, devo chiedermi agente.
1: Beniamino ci fa un po' da mappa, da navigatore. Dice: Rotello, in provincia di Campobasso, a pochi chilometri dal mare, autostrada A14, uscita Termoli.
2: Avete capito? Quindi giorno 18 luglio saprete dove andare, a Rotello.
1: Ecco, perfetto. Grazie Beniamino, tu ci sarai, immagino, no Beniamino? Poi salutiamo Gianni, salutiamo Alessandro da Rimini. Ascoltando Lanzetti, penso che fosse più efficace quando lasciava che a cantare fosse la sua chitarra, ma senza nulla togliere alla sua capacità di cantante. In alcuni passaggi ricordava quasi Gilmour, vedi che conoscitore approfondito.
2: È vero.
1: A proposito di Naco, Niccolò che ci aveva proposto, e lo ringraziamo ancora una volta di ricordarlo, dice: che meraviglia, che ricordi che mi state rievocando con questo guaguanzò sullo steel drum. Iniziamo a dire un po' di cose. Lo steel drum,
2: lo
1: che
2: steel
1: si
2: drum
1: sentiva,
2: che io preferisco chiamare tamburo balinese,
1: sì,
2: un fusto di metallo grande, dove vengono insomma recintate delle note.
1: Sì, sì. recintate.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Elena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. In Francia è arrivata la sentenza di appello per Marine Le Pen. In diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano. De Stefano? Abbiamo un problema nel collegamento? Pronto? Non abbiamo De Stefano, andiamo avanti con le altre notizie. Il vertice NATO ad Ankara. L'industria di tutte le nazioni qui rappresentate deve essere pronta ad assumersi maggiori rischi. La domanda c'è, voi lo sapete, così il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, arrivato in tarda mattinata, ha affermato poco fa di essere deluso dalla NATO. Abbiamo investito nell'alleanza, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia e anche la Gran Bretagna, ha detto, hanno rifiutato di farlo sull'Iran. Trump ha poi aggiunto di essere in Turchia per l'amico Erdogan, che ha definito un grande leader, e nel pomeriggio è attesa la premier Giorgia Meloni. Due arresti in Ucraina per l'omicidio di Anastasia Brezkovka, la donna sospettata di aver attentato con un ordigno a Monte Carlo alla vita dell'oligarca russo Ermolaev nei giorni scorsi. Secondo i media ucraini, uno dei fermati è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro è un ex agente delle forze dell'ordine. Allora, siamo ora in grado di collegarci con la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano, sulla sentenza di appello per Marine Le Pen. Stefano, a te.
4: Sì, buonasera. Intanto questa sera qui in diretta TV scopriremo se Marine Le Pen annuncerà se ha deciso o meno di candidarsi per la quarta volta nella corsa all'Eliseo. La Corte d'Appello poco fa le ha confermato 3 anni di carcere con le condizionali, di cui uno dovrà portare il braccialetto elettronico, come lei ha dichiarato, le impedirebbe di prendere parte alla campagna. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in parte è già stata scontata, perché dal 31 marzo del 2025, giorno della sentenza di primo grado, a oggi è trascorso 1 anno e 1 mese circa, mentre mancano 285 giorni al primo turno delle presidenziali, che è stato fissato il 18 aprile prossimo. La leader di RN potrebbe comunque decidere di candidarsi, ma come dicevo, lei stessa ha più volte detto che non potrebbe affrontare la campagna indossando il dispositivo elettronico. Questa sera scopriremo dunque se concorrerà per la quarta volta all'Eliseo o se sceglierà di sostenere il suo delfino Jordan Bardella. Dal Tribunale di Parigi è tutto, la linea può tornare allo studio.
3: L'esplosione a Damasco in Siria durante la visita di Emmanuel Macron, il primo leader europeo nel paese, dalla caduta di Assad. L'Eliseo ha rassicurato sulle condizioni del presidente francese, aggiungendo che il programma prosegue. Niente potrà soffocare l'aspirazione del popolo siriano per un paese sovrano, pluralista e unito, così su X Macron. Quarto giorno dei funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei in Iran. Anche oggi migliaia di persone in corteo, nonostante le temperature torride, sono dirette verso la moschea di Jamkara Makom, dove ieri è arrivata la salma. Giovedì la sepoltura nel luogo natale di Khamenei, Mashhad. Dovrebbero ripartire in Pakistan il 14 e 15 luglio le trattative tra Stati Uniti e Iran. Una petroliera intanto è stata colpita da proiettili di provenienza sconosciuta al largo delle coste di Oman, vicino allo stretto di Hormuz. In Italia ora con la cronaca, tragedia a Santa Teresa di Gallura in provincia di Sassari, un bimbo di 9 anni in vacanza con la famiglia in un resort della zona è morto all'improvviso mentre si trovava su una spiaggia, avrebbe accusato un malore. È accusato di strage, associazione mafiosa Walter Lavitola, l'imprenditore, giornalista ed ex editore, ritenuto dalla Procura di Roma il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, quando un'auto esplose davanti alla sua abitazione. Lavitola, quanto emerge dalle indagini, un mese prima dell'attentato avrebbe compiuto personalmente un sopralluogo nei pressi della casa del conduttore di Report insieme al cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, considerato l'intermediario fra l'imprenditore e gli esecutori materiali arrestati nei giorni scorsi. Incredulo e sorpreso Ranucci, ci conosciamo dal 2019, è un amico, ha detto il giornalista, sono sicuro che non mi avrebbe mai fatto del male, ha concluso ribadendo il massimo rispetto del lavoro dei magistrati e dei carabinieri. E ora il tennis, Wimbledon nei quarti di finale, Sinner in campo contro il tedesco Struff, in palio un posto in semifinale, il numero uno del mondo e campione in carica è in vantaggio per un set, mentre è in corso il secondo set. È tutto, la linea all'estate in onda, prossimo GR alle 16.
0: L'estate in onda. Rai Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Francesca Romana Ceci, il vertice NATO di Ankara in Turchia, l'aumento delle spese collettive per la difesa è il dossier cruciale del summit, dove è arrivato anche il presidente americano Trump.
4: Il presidente Trump, deluso dagli alleati NATO, non mi hanno sostenuto contro l'Iran, ha ripetuto anche dal vertice di Ankara. Sono qui per rispetto ad Erdogan. Sulla presidente del Consiglio Meloni, da Trump parole di pace dopo gli affondi degli ultimi giorni. Mi piace, una brava persona, ma non mi ha aiutato neanche lei. E poi ancora un commento sulla Groenlandia, territorio indipendente sotto l'egida danese. Dovremmo controllarla, ha ribadito Donald Trump ad Ankara, tra disappunto e necessità di mantenere in vita la NATO. Potrei ritirare tutti i soldati dall'Europa, ha affermato ancora. Al condizionale. Sul tavolo del vertice c'è il tema cruciale, l'incremento delle spese per la difesa da parte dei paesi del patto. Il segretario generale Rutte ha già annunciato un investimento di oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per il piano antidroni, ma Rutte ha sottolineato anche che dalle istituzioni finanziarie sono stati smobilizzati 217 miliardi di dollari per la difesa. Abbiamo bisogno di enormi risorse nella difesa e l'Unione Europea sta aumentando i suoi investimenti, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Domani mattina Trump incontrerà Zelensky in campo per ottenere nuovi missili Patriot. E Trump sul conflitto in Ucraina ha ribadito: Mosca e Kiev vogliono la pace. Claudia Stamerra, GR1.
3: E a breve ad Ankara è atteso l'arrivo della Premier Giorgia Meloni, che parteciperà ai lavori del vertice NATO. Francia, Marine Le Pen condannata in appello a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla sentenza di primo grado nel processo sull'uso distorto dei fondi europei. L'ineleggibilità prevista a 5 anni in primo grado è stata ridotta a 45 mesi, di cui 15 restano da scontare. Il verdetto prevede anche l'obbligo del braccialetto elettronico per 1 anno. Marine Le Pen dovrà dunque valutare se partecipare alla campagna elettorale per le presidenziali con il dispositivo di controllo o fare un passo indietro a favore di Jordan Bardella. L'annuncio è atteso per questa sera. Il consueto aggiornamento ora sull'andamento dei mercati finanziari: si registra un leggero rialzo di gas e petrolio dopo gli attentati nello stretto di Hormuz. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, linea Sabrina Manfroi.
5: Buon pomeriggio, la seduta prosegue contrastata per le borse europee ma anche per Wall Street, che ha aperto poco fa. Dow Jones è sulla parità, il Nasdaq perde lo 0,95% dopo lo scivolone oggi di Samsung, che ha ceduto 8 punti percentuali nelle borse orientali. Milano meno 0,34%, Francoforte perde un punto, Parigi meno 0,15%, in rialzo solo Londra che guadagna lo 0,54%, a Piazza Affari in evidenza ancora Fincantieri, che sale del 5,3% dopo le nuove acquisizioni, bene anche Avio più 1,47% e Campari più 3%. Scivolone invece per STM sulla scia del settore, perde il 6,5%. Il petrolio torna a salire dopo gli attentati nello stretto di Hormuz, il Brent sale a $73,5 al barile, sale anche il gas a 46 euro alla megawattora. È tutto, linea allo studio.
3: Il mercato del lavoro in Italia tiene, ma i salari reali restano ancora inferiori del 6,1% rispetto all'inizio del 2021 e diminuiranno quest'anno dello 0,9%. È quanto emerge dagli ultimi rilevamenti OCSE. Secondo le rilevazioni, l'occupazione in Italia è ai massimi, ma quasi 10 punti sotto la media OCSE, con un divario particolarmente marcato per quanto riguarda giovani e donne. L'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso anno, indagato come presunto mandante Walter Lavitola, questa è l'ipotesi della Procura di Roma con la direzione distrettuale antimafia. L'imprenditore ed ex giornalista editore viene contestato il reato di strage in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, dipendente del ristorante romano di Lavitola, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. Per il conduttore di Report, che si dice sorpreso, il sospetto è che sia stato un gesto trasversale. Ascoltiamolo.
6: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, e sono convinto della sua innocenza. Mi affido completamente ovviamente alle indagini della Procura di Roma, che ha svolto un'inchiesta molto rigorosa.
3: Spionaggio a Roma, passavano segreti di Stato alla Russia, arrestate due persone ex agenti dei servizi segreti.
0: Acquisivano informazioni sensibili, poi le passavano a un presunto agente russo. Per questo due uomini sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del ROS. Le accuse: spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due indagati sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Entrambi in pensione, hanno lavorato in passato all'AISI. I due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate ricevendo in cambio denaro. In particolare avrebbero fornito i nomi di agenti del controspionaggio italiano. Per raccogliere le informazioni gli indagati si sarebbero serviti di varie fonti. Attualmente sono indagate per questo altre 5 persone. È la punta di un iceberg gigantesco fatto di nemici esterni e traditori interni che sono pronti a vendere la loro nazione, ha commentato il ministro della difesa Guido Crosetto. Simona Decina, GR1.
3: Tennis Wimbledon, nei quarti di finale Sinner in campo contro il tedesco Struff, in palio un posto in semifinale. Il numero uno del mondo ha vinto il primo e il secondo set con il punteggio di 7-5 e 7-6, in corso il terzo set. Noi ci fermiamo qui, la linea ora va sulle strade del Tour con Cristiano Piccinelli.
7: Sulle strade del Tour.
8: Quarta tappa del Tour de France, tutta in territorio francese, da Carcassonne a Foix, 182 chilometri. Ne mancano 70 al traguardo finale e davanti ci sono Vacek, campione ceco della Lidl Trek, e Tratnik della Red Bull Bora. Hanno un vantaggio di una trentina di secondi su un gruppo di controattaccanti composto da 29 elementi. Sostanzialmente c'è stata una fuga, partita con qualche difficoltà, ma a 34 elementi che poi ha perso qualche vagone nel proseguo dell'andatura di questa frazione molto vallonata, con 4 GPM, 3 già affrontati. Resta soltanto il Col de Montségur, che è un GPM di seconda categoria, e poi ci sarà l'arrivo a Foix. Una giornata abbastanza calda in Francia, si sfiorano i 40 gradi, allora anche l'UCI, che inizialmente aveva vietato per questioni aerodinamiche, per eventuali vantaggi aerodinamici, il cosiddetto calza di ghiaccio, una sorta di bustina al cui interno veniva piazzato del ghiaccio per rinfrescare e abbassare la temperatura corporea dei corridori, è stata ovviamente rimessa la possibilità di usufruire di questo servizio dalle ammiraglie, per così dire, proprio per contrastare il caldo. Il gruppo della maglia gialla è lontanissimo dalla testa della corsa, a 7 minuti e 23 in questo istante. Questo cosa vuol dire? Che al momento cambierebbe la maglia gialla, perché
7: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gaetano Emanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il vertice NATO di Ankara. Trump è tornato a manifestare delusione. Gli alleati, ha detto, non mi hanno sostenuto contro l'Iran. E dopo l'attacco via social, il presidente americano ha usato toni più morbidi nei confronti della premier Giorgia Meloni. Mi piace, ha spiegato, è una brava persona, ma non mi ha aiutato neanche lei. Il dossier principale del summit è l'incremento delle spese per la difesa. Il segretario Rutte ha annunciato consistenti investimenti. Domani il leader della Casa Bianca vedrà Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot, e sul conflitto in Ucraina Trump ha ribadito che Mosca e Kiev vogliono la pace. Francia, Marine Le Pen condannata in appello a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla sentenza di primo grado nel processo sull'uso illegittimo dei fondi europei. L'ineleggibilità prevista a 5 anni in primo grado è stata ridotta a 45 mesi, 15 dei quali sono ancora da scontare. Il verdetto prevede anche l'obbligo del braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen dovrà dunque valutare se partecipare alla campagna elettorale per le presidenziali con il dispositivo di controllo o fare un passo indietro in favore del suo delfino Bardella. L'annuncio è atteso entro oggi. Il capo dello Stato Sergio Mattarella il 14 luglio sarà a Parigi su invito dell'Eliseo in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica Francese, quanto si apprende da fonti del Quirinale. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torsullo ad Anguillara. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner batte il tedesco Struff in 3-7 e va in semifinale 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio. Nel prossimo turno il numero 1 del mondo incontrerà il vincitore della sfida tra Djokovic e Ogier Alassim. Tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sulle strade del Tour de France.
6: 17:02, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione dedicata appunto alla Grande Boucle, che si avvale della regia come sempre di Ombretta Conti, mentre oggi alla parte tecnica c'è Carlo Bonizzegna. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, insomma per interagire con noi. Oggi la quarta tappa da Carcassonne a Foix, la prima interamente francese. Il tour infatti ha lasciato la Spagna, la Catalogna nello specifico, all'insegna del duello annunciato Pogacar-Vingegaard. Stesso tempo per loro, ma stamane al via dalla città fortificata dell'Aude in giallo c'era lo sloveno in virtù dei migliori piazzamenti conseguiti. L'attraversamento pirenaico, fior frontiera compresa, ha reso ancora più pesante purtroppo il distacco dal vertice di Antonio Tiberi, anche se il laziale ha guadagnato qualche posizione. Magra consolazione questa, ora occupa comunque il 30° posto, il migliore tra i 12 italiani. Rimane così Davide Piganzoli, il valtellinese, compagno di squadra di Vingegaard, occupa la 15ª piazza con un distacco dal vertice di 2 minuti e 15 secondi. Incursione tra i saliscendi che portano a Foix in Occitania, precisamente nel dipartimento dell'Ariège, per un flash da Wimbledon. Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale, ha concluso vittoriosamente la sua fatica 7-5 7-6, 6-3 il punteggio finale, battuto il tedesco Jan Lennard Struff. Ritornando al Giro di Francia, l'interrogativo mattutino girava attorno alla possibilità di una fuga da lontano, magari vincente. Allora, primo aggiornamento dalla corsa in giallo, come sta andando? Buon pomeriggio, Cristiano Piccinelli.
7: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. La fuga andrà in porto, è ormai ufficiale, lo è da diversi chilometri. Fuga che ha fatto un po' di fatica a partire, ma che poi a un certo punto è stata lasciata definitivamente andare dal gruppo Maglia Gialla, che adesso veleggia a oltre 10 minuti di distacco dal gruppo di testa. Questo vuol dire che cambierà anche il leader della classifica generale. Perché? Perché in testa al momento ci sono Tran, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Voklen, Frigo e Pedersen, con un minuto di vantaggio su un altro gruppo di controinseguitori. Ma all'interno del gruppo di testa, dei 10 di testa, ci sono sia Train che Quinn, che sono distanti soltanto 5 minuti e 06 Train da Pogacar, 5:34 Quinn dallo stesso sloveno. Quindi tra questi due potrebbe esserci una diciamo così lotta per ottenere il simbolo del primato. Train della 1X, Quinn americano della Education First, che evidentemente non solo loro ma anche le loro formazioni non preoccupano più di tanto Red Bull Bora, UAE e Visma Lise Bike, che hanno ovviamente i tre più forti, Pogacar, Evenepoel e Jonas Vingegaard. E quindi, complice anche una giornata di caldo con temperature prossime ai 40 gradi, evidentemente si è preferito lasciar fare, anche perché domani sarà volata presumibilmente, ma poi la stessa tappa prevede l'ascesa a una certa montagna che si chiama Tourmalet, ed ecco insomma che evidentemente lì serviranno il massimo delle forze. Allora, mancano al momento 27 km 800 metri al traguardo. Davanti, l'abbiamo detto, sono in 10, tra cui il nostro Frigo della NSN, che è stato il primo a scollinare sull'ultima asperità di giornata del Col de Montsegur, ha lanciato questo sprint, si è portato dietro tutti gli altri. All'interno di questo gruppo però c'è sicuramente un cliente molto temibile per tutti, e si tratta del danese Mats Pedersen, iridato a Leeds nel 2019. Su questo tipo di tracciato come quello odierno, vallonato, sali e scendi, insomma è uno che spesso e volentieri lascia il segno. Però da capire ovviamente anche quella che sarà la possibile lotta per la maglia gialla tra Train e Quinn, che al momento insomma sono Train virtuale maglia gialla, ma Quinn è soltanto una trentina di secondi. A te.
6: Grazie, io do il benvenuto in trasmissione a Guido Bontempi. Buon pomeriggio, Guido.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, Guido Bontempi, sì, insomma, siamo tra noi, tra amici, Guido, e ci sono però le nuove generazioni che incombono. Tutti ti ricordano come grande velocista, 5 tappe al Tour de France, 4 alla Vuelta, 16 al Giro d'Italia, 2 Gent Wevelgem. E ricordiamo anche che Guido Bontempi è uno dei pochi italiani nella storia del Tour ad aver indossato la maglia gialla, tra l'altro vincendo, come Francesco Moser aveva fatto 13 anni prima nel 75, il cronoprologo. Francesco Moser in Belgio, a Charleroi, in pratica in casa Metz, invece Guido Bontempi alla Ball, un cronometro, un cronoprologo non lungo, mi pare abbastanza, era proprio uno sprint. Sicuramente ricorderai quella giornata, Guido.
1: Beh, sicuramente sì, è stato un cronometro tipo quello che hanno fatto a Barcellona sabato, perché era un cronometro di 10-11 chilometri. Tutti i miei compagni si spostavano all'ultimo chilometro e io dovevo fare il tempo sull'ultimo chilometro di gara, e ho vinto e ho indossato la maglia gialla.
6: Eh beh, e c'era, ricordo anche la famosa cronometro del corso a Mestre, no? Vi allenavate anche lì, mi pare che hai vinto anche lì, no? In quella.
1: Esatto, io ho vinto anche il chilometro del corso di Mestre. Tornando un passo indietro, io vengo anche da un'attività da dilettante di pista, dove una delle specialità che erano il quartetto, ma era anche il chilometro da fermo.
6: Grande specialità il chilometro da fermo, dobbiamo dire che
1: abbastanza dura,
6: che la pista ha offerto sempre dei banchi di prova più che interessanti. Ma adesso Guido Bontempi è insieme a Cristiano Piccinelli a commentare una fase, comunque pedalate finali di questa tappa, la prima interamente francese. Per cui, Guido, cediamo nuovamente la linea a Cristiano Piccinelli e noi ci sentiamo tra qualche minuto.
7: Saluto ovviamente Guido Bontempi. Allora ricordiamo soltanto quello che sta succedendo in questo momento: quando mancano 24 km e 700 metri alla traguardo, siamo dentro l'abitato di Ariège, con davanti 10 corridori: Train della 1X, Queen della Education First, Vacek, Little Trek, poi abbiamo De Bruyne della Alpecin, Castrillo e Garcia Pierna della Movistar, Simmons della Little Trek, Buchlen della Net Company Neos, Frigo della NSN, Mats Pedersen anche lui della Little Trek. Hanno un vantaggio di un minuto scarso, 52 secondi, su un gruppo di 8 controattaccanti. Il gruppo maglia gialla lascia fare, perché è segnalato adesso a 11 minuti e 10 rispetto alla testa della corsa. Abbiamo finito le asperità di giornata, Bontempi, ma oggi insomma è giusto anche lasciare spazio ad altri. Oggi Pogacar perderà la maglia gialla, però la perderà o per Queen o per Train, insomma atleti di secondo piano. Insomma, si pensa forse già al Tourmalet che sarà alla sesta tappa?
1: Ma sicuramente sì, perché monopolizzare il Tour già dal primo giorno è sempre un po' abbastanza difficile, anche per la gente e anche per le altre squadre che corrono. Sicuramente con la tappa di oggi, anche se dovesse arrivare con 5 minuti, la tappa del Tourmalet li recupera sicuramente quando vuole. Domani, essendo anche una tappa di pianura, dovrebbero lavorare le altre squadre che vogliono vincere una tappa, perché contando le tappe su tre che hanno fatto finora, due le ha vinte la UAE e una la Visma Lisabai, perciò e tutte le altre che ci saranno in salita, a contare i vincitori ce ne sono pochi.
7: Eh sì, in effetti insomma sarà sicuramente un duello forse ripetitivo, quello tra Vingegaard e Pogacar, che è quello che di fatto ha contraddistinto gli ultimi 5 tour che sono andati o una volta al danese o allo sloveno. Ecco, non si evade da questi due, o Evenepoel qualche speranzella ce la può avere?
1: Ma sicuramente, da quello che ha dimostrato Pogacar ieri, il duello è solo tra Vingegaard e Pogacar, anche se la lancetta è più a favore di Pogacar. Poi c'è la lotta di 3-4 corridori per il terzo posto: Renko, Ayuso, Seixan, e non dimentichiamo Del Toro, perché Del Toro, se un giorno la UAE decide di fare come era successo tantissimi anni fa con Fignon, mandare una fuga tipo oggi con Del Toro, è sempre un valore aggiunto per la UAE, che può sicuramente poi lavorare con più calma.
7: È vero che però Del Toro si deve di fatto togliere dalla classifica generale, al momento è comunque nelle prime posizioni, quindi evidentemente per questo tipo di strategia bisogna aspettare ancora qualche chilometro, perché al momento Del Toro è comunque in top 10, quindi evidentemente insomma al momento è anche lui controllato dalle altre squadre che hanno questa ambizione, quella della top 10 dei primi 10. Del Toro è quarto a 24 secondi, ma insomma classifica assolutamente, ovviamente la partenza di questa mattina che era con distanze ristrette sarà un po' riscritta dalla tappa di oggi, perché i distacchi sono importanti, ma si rimescolerà tutto credo dopo il Tourmalet. Ripartiamo però dai 10 lì davanti, quando mancano 22 km alla traguardo finale. Davanti sempre Train, 1X, Queen Education First, Vacek, Little Trek, De Bruyne, Alpecin, Castrillo, Garcia Pierna, Movistar, Simmons, il campione americano della Little Trek, Buchlen della Ineos, Frigo della NSN, Pedersen della Little Trek. Ecco, c'è il nostro Frigo, e non sono tanti gli italiani, sono 12 in totale, ma Frigo, che è un ragazzo insomma di cui si parla anche per un possibile trasferimento in una squadra con più ambizioni, faccio il nome, Red Bull Bora. Oggi come lo vediamo, Bontempi, che giudizio diamo?
1: Ma sicuramente oggi dovrebbe sfruttare il lavoro di Pedersen, che fa la sua squadra, sfruttarlo il più possibile, e se riesce in finale verso 2-3 km dall'arrivo, quando magari si guardano un attimino per chi deve tirare o per chi deve fare l'andatura, provare a vincere da solo. Questa è l'unica soluzione che può avere oggi, anche perché con tre corridori della Little Trek è difficile portarla via a Pedersen, visto che è già un po' di chilometri che stanno tenendo questo gruppetto di 10 unità. Però non si sa mai, perché il Tour finisce sempre sulla linea d'arrivo, non finisce mai prima.
7: Eh sì, poi oggi insomma c'è anche da considerare che era una delle prime tappe lunghe, siamo a 182 km, ma soprattutto con la cosiddetta canicool, no? Buontempi, quello che in sostanza vuol dire caldo, caldo asfissiante, si sono sfiorati i 40 gradi, tante volte le ammiraglie si sono avvicinate per porgere ai propri corridori le calzette con il ghiaccio, stringi stringi, i metodi sono sempre quelli per abbassare la temperatura. Per quanta tecnologia si possa apportare ovviamente al mondo del ciclismo, però insomma per fare in fretta sempre il ghiaccio serve ed è servito molto in questa frazione. 20 km 800 metri al traguardo finale per Train, Quinn, Vacek, De Bruin, Castrillo, Garcia, Simmons, Falkland, Frigo, Pedersen, sono questi i 10 al comando, con 50 secondi di vantaggio sul gruppo che insegue, con Train che sarebbe la virtuale nuova maglia gialla, perché il gruppo di Pogacar è segnalato oltre 11 minuti e mezzo. Pedersen, cliente pericolosissimo per tutti, Lidl Trek che evidentemente ha segnato questa tappa per la fuga e per ovviamente inserire dentro i suoi elementi più rappresentativi e ovviamente il campione del mondo di Leeds nel 2019, che su questo tipo di tracciato è praticamente imbattibile, è uno dei migliori, tipo Van der Poel, che però ha mancato il, diciamo così, di entrare in questa fuga, anche perché forse più controllato di altri, meno di 20 km al traguardo, fase di discesa con sede stradale abbastanza stretta in questo frangente. Parlavamo ovviamente degli italiani con il nostro Guido Bontempi, parlavamo di Frigo che è lì davanti a giocarsi le sue chance di vittoria, ha parlato in fase di presentazione della tappa ricordando quanto è successo ieri di Antonio Tiberi, il nostro Giovanni Scarabuzzino, è trentesimo, ma insomma già lontanissimo dai big, un inizio diciamo ad handicap. A questo punto, più che la classifica, è meglio curare magari la possibilità di vincere una tappa, che comunque può anche valere una carriera a volte,
1: Beh, sicuramente vincere una tappa al Tour ti cambia quello che è il tuo valore di corridore. Però Tiberi deve approfittare di una tappa come oggi, perché una tappa come oggi noi in un Tour non ce ne sono tantissime. Si aspetta di fare magari qualcosa in salita, ha sempre 10 corridori che vanno molto più forte di lui, perciò queste tappe di oggi o tappe intermedie dove qualcuno deve riposare, qualcuno deve pensare alla volata, qualcun altro pensa alla classifica e si risparmia, queste tappe bisogna essere sempre presenti e sempre sul pezzo.
7: Ma lo trovi deludente questo approccio al Tour de France, al debutto, però insomma subito in difficoltà nelle prime tre tappe, praticamente senza salite, insomma è un inizio non molto incoraggiante senz'altro, ma deludente anche?
1: Beh, senza salite non direi, perché ieri da quello che si è visto è stata una tappa abbastanza difficile, non sono arrivati 100 corridori, sono arrivati 10-15 corridori, perciò è stata difficile. E poi il Tour bisogna ricordare che è una corsa stressante, solo per andare in partenza ti stressano perché devi partire sempre un po' più di un'altra corsa perché c'è il traffico, hanno anche i pullman, è vero, però la corsa è già stressante per conto suo e se uno non riesce a mentalizzarsi che il Tour è il Tour, lo stress c'è tutti i giorni, c'è lo stress anche per andare in camera la sera tante volte, perché arrivi che sei stanco, fai fatica ad andare in camera, fai fatica a dormire, fai fatica a alzarti e più si accumula lo stress, più si accumula la fatica. Perciò già partire con un'idea che sei al Tour, magari sai che non sei al 100% della tua condizione, già questo è uno stress.
7: 16 km 9 al traguardo per i 10 battistrada, Train, Quinn, Vacek, De Bruin, Castrillo e Garcia, poi Simmons, Falkland, Frigo e Mats Pedersen. 1 minuto e 02, aumenta il vantaggio rispetto al gruppo di controattaccanti, invece va relativamente calmo il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, 11 minuti e 48 in questo momento il ritardo del gruppo della maglia gialla, forse ex, anzi sicuramente ex, stesso tempo stamattina tra Pogacar e Vingegaard, con lo sloveno che però indossava il simbolo del primato perché aveva ottenuto migliori piazzamenti nel corso delle prime tre tappe. Perderà il simbolo del primato, credo, senza particolari preoccupazioni. Ti volevo chiedere invece, Bontempi, Guido, ieri con la vittoria di Pogacar è salito a quota 22 successi di tappa, a 27 anni il record è 35, considerando che 4-5 se le porta sempre a casa e credo abbia, possiamo considerare, 5 anni ancora di alto livello, il record di Cavendish trema oppure no?
1: Beh, sicuramente sì, perché se fai una media di 4 vittorie, metti 4 vittorie a ogni grande, a ogni tour, riesce tranquillamente a superare Cavendish. Sicuramente lo può raggiungere e battere e superare, anche perché con gli arrivi che ci sono in questo tour, un po' di salita e non le cronometro, bisogna vedere i prossimi anni se metteranno più cronometro, meno cronometro, bisogna vedere. Comunque sicuramente può raggiungere il record di Cavendish.
7: E sarebbe l'ennesimo da battere, che vuole battere Tadej Pogačar, che già vincendo il tour quest'anno raggiungerebbe anche Thiele Hinault, Miguel Indurain e un certo Eddy Merckx. 4.59 è il ritardo intanto del gruppo che insegue, mentre davanti rimangono in 10 a 15,6 km dal traguardo. Torniamo allo studio
6: per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
5: Sulle strade del Tour.
6: E ricordiamo appunto del bel successo di Jannik Sinner sull'erba londinese di Wimbledon, e in semifinale l'alto atesino, e quindi un bel traguardo sicuramente, con la possibilità adesso o di incrociare Nole Djokovic oppure il canadese Félix Auger-Aliassime. Domani sempre sul campo centrale dell'All England Tennis Club di Londra, a partire dalle 14.30, andrà in scena il quarto di finale del singolare femminile tra Jasmine Paolini e l'ucraina Marta Kostyuk, a seguire invece il quarto di finale maschile tra Flavio Cobolli e il giocatore britannico Arthur Fury. Bene, ritorniamo al ciclismo. Un tour, quello del 1988, che abbiamo ricordato per la maglia gialla, ovviamente al prima tappo, per meglio dire al cronoprologo, indossata da Guido Bontempi, una grande squadra quella Carrera, con poi nel proseguo della Grand Boucle anche una tappa prestigiosa conquistata dal nostro amico e collaboratore Massimo Ghirotto, che salutiamo, credo, Massimo, proprio sulle strade vicino a Foix, perché era Gouzenneige, no? Sui Pirenei, non troppo lontano da dove si arriva oggi.
9: Buon pomeriggio Giovanni, grazie dell'invito. Sì, confermo, a Gouzenneige è una salita veramente difficile. Devo dire che sono stato anche fortunato, perché è una tappa che viene ricordata spesso da tanta gente che trovo, insomma, così, lungo le tappe del giro anche, dove i due corridori che mi precedevano, Millar e Bouvatier, hanno sbagliato strada, hanno girato verso la direzione delle macchine, delle ammiraglie, e io me ne sono accorto e ho fatto la strada giusta e ho vinto.
6: Hai capito, Guidone, tu che eri compagno di squadra, si vincono anche così le tappe al Tour de France. Ecco, Guido Bontempi, Massimo, è collegato con noi.
9: Ciao Guido,
1: ciao Massimo.
9: Ciao Massimo.
1: Sì, ma lui era sempre la volpe, lui aspettava, poi quando nessuno se ne accorgeva e lui c'era, lui metteva sempre il suo zampino, ma era sempre un grandissimo corridore.
6: Ritorniamo sulle strade della Grand Boucle, Cristiano Piccinelli.
7: Al momento sempre stessa situazione con i 10 lì davanti, 13,7 km al traguardo, Traen, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Vauclain, Frigo e Pedersen. Aumenta il vantaggio rispetto al gruppo Matthews, per così dire, al cui interno insomma ci sono anche altri 7 corridori, lontanissimo ovviamente il gruppo della maglia gialla, a circa 12 minuti scarsi dai 10 di testa. E dunque una situazione che prevede presumibilmente che uno dei 10 di davanti si giocherà il successo e uno dei 10 si prenderà anche la maglia gialla. Torniamo allo studio.
6: Allora Guido, insomma, era fortissima quella carriera, era una squadra che rappresentava alla grande il ciclismo italiano in quel periodo, perché eravate tra le poche che appunto partecipava al Tour de France, è così?
1: Diciamo che eravamo, per diversi anni eravamo l'unica squadra italiana che andava al Tour, perché io il primo Tour l'ho fatto da neoprofessionista nell'82, ero neoprofessionista. Diciamo che per i primi 4 Tour ho sempre inseguito, perché non vedevo mai la testa del gruppo, ma avevamo corridori, e c'era Hinault che quando decideva di fare la corsa, poi sono arrivati i colombiani. E dopo si è girata un po', diciamo, un po' con l'esperienza, un po' con l'aumentare dell'età, abbiamo cominciato anche noi a dettar legge, vincendo cronometro squadre, vincendo un Tour con Roche, essere protagonisti con Chiappucci. Perciò anche noi, però ci vogliono anni, non ci vuole dalla sera alla mattina diventare protagonisti. A meno che non ti chiami Pogacar e trovi che sei un fenomeno fuori dal normale.
6: Nulla si improvvisa ed è giusto anche in fondo così. Grazie a Guido Bontempi per essere rimasto qualche minuto in nostra compagnia. Buon pomeriggio, buona serata a questo punto.
1: Grazie a voi e grazie per l'invito.
6: Bene,
1: buona giornata.
6: Grazie ancora Guido, e ovviamente adesso in apnea o quasi, avvicinandosi appunto al traguardo di Foix, si ricompone la coppia tanto cara ai nostri radioascoltatori del Giro d'Italia, Cristiano Piccinelli e Massimo Ghirotto. A voi.
7: Allora, ciao ovviamente Ghiro, diamo un aggiornamento prima di andare a commentare quello che sta succedendo. 12,2 km al traguardo per i 10 battistrada, che mantengono 1,5 minuti, anzi aumenta il vantaggio sul gruppo dei primi inseguitori. Allora confermato, saranno questi 10, che lo ricordiamo ancora una volta, sono a Traen, possibile maglia gialla, 1X, Queen, Education First, Vacek, Lidl Trek, De Bruyne, Dell'Alpecin, Castrillo e Garcia della Movistar, Simmons, Capitan America, Lidl Trek, Vauclain, il francese della Ineos, Frigo della NSN e forse Ghiro, quello più, insomma, che è il grande favorito, Mats Pedersen, Lidl Trek, che tra l'altro come te è uno dei pochi, 111 in totale, ad aver vinto tappe a Giro, Tour e Vuelta.
9: Ciao Cristiano, buon Tour de France. Guarda, difficile, come dire, eliminare Pedersen oggi in questa tappa, anche perché dispone di due compagni di squadra molto forti. Isolarlo è praticamente, secondo me, impossibile. La speranza per gli altri 7 c'è sempre, bisogna inventarsi qualcosa, e il nostro Frigo fa bene a rimanere lì a ruota, approfittarne e non fare fatica e tentare qualcosa nel finale, cosa veramente molto difficile, perché ormai questi sanno benissimo che si giocheranno una tappa del Tour de France, e come ha detto Guido Montempi poco fa, sono pochi che si permetteranno di vincere una tappa al Tour, perché tolte gli arrivi in salita, tolte quelli in volata, per i fuggitivi rimane poca cosa. Vedremo, molto interessante e molto bella questa tappa.
7: Con la classifica generale che cambierebbe decisamente volto, perché in questo momento ovviamente Traen e Queen sarebbero primo e secondo, poi ci sarebbe la quarta posizione di Pogacar, la quinta di Vingegaard a 7 minuti e qualche secondo rispetto ai primi due, ovviamente ritardi che non pesano nell'economia di un Tour in cui sicuramente il norvegese della 1X e l'americano della Education First non preoccupano più di tanto, perché evidentemente sia le loro squadre sia loro stessi non sono certo atleti arrivati in Francia per conquistare il podio. E allora forse torniamo da Massimo Ghirotto, oggi era lecito riposarsi tra virgolette dopo le fatiche di questi primi 3 giorni?
8: Tra virgolette, Cristiano, perché il caldo è veramente la canicule, che prima hai descritto in francese, sono quelle cose che ti lasciano il segno. Ed è proprio questa la differenza del Tour de France e del Giro d'Italia. Si corre a quelle temperature lì, 35-40 gradi, poi strada facendo lasciano un segno veramente enorme. Parlavi prima di ghiaccio, ebbene abbiamo visto adesso queste nuove terapie, questa nuova ricerca, i corridori che si immergono in queste vasche contenenti del ghiaccio, ghiaccio per abbassare le temperature, cosa che ai nostri tempi era impossibile pensarlo, perché magari uno diceva fa il freddo fa male, e effettivamente invece stiamo vedendo cose di cose veramente innovative, impossibile pensarci tempo fa. E certamente il tour ti lascia poco scampo in questo caso.
7: Ecco, interessante il tema caldo, perché insomma è stato un po' riproposto negli ultimi giorni, anche perché c'era stata una sorta di bando nella gara cronometro per le cosiddette calzette con il ghiaccio, perché avrebbero dato un diciamo così un vantaggio dal punto di vista aerodinamico. Poi mi sembra che l'UCI abbia deciso un po' di sorvolare, anche perché con 40 gradi si fa anche fatica ad evitare questo tipo di aiuto, per così dire. Ma ieri Trentin al termine della tappa ha detto insomma che bisogna iniziare anche a ragionare su quello che il cambiamento climatico deve imporre alle corse, perché è ovvio che dall'oggi a domani non si fa nulla, perché poi l'organizzazione delle tappe insomma si fa mesi prima, prevede tanta gente e tante ovviamente situazioni da prevedere e da organizzare, però forse qualche ragionamento sugli orari per evitare insomma magari di partire a mezzogiorno con il solleone potrebbe essere fatto, perché è vero che sono lavoratori privilegiati i ciclisti, ma sono sempre lavoratori in condizioni estreme. Che ne pensi?
8: Ne penso che insomma il ciclismo si evolve, quindi bisogna anche adattare i regolamenti. Ed è giusto, Trentin è uno che parla poco, ma quando dice fa delle valutazioni, fa sempre delle valutazioni molto interessanti. E credo che sia giusto ragionarci sopra. Poi sai Cristiano, bisogna dirlo a coloro che ci ascoltano, dietro al Tour de France c'è una macchina economica, cioè di dirette televisive con degli fasci orari di un certo tipo che delle volte superano anche questi ragionamenti. Certamente va fatta una riflessione, e chiaramente ci sono dei rappresentanti che rappresentano i corridori in seno all'UCI, come ci sono anche i direttori sportivi, insomma va fatta la riflessione, giusto Trentin?
7: E in effetti insomma quello che dicevi su diritti TV, basta ricordare quanto è successo nel 1994 a Pasadena nella finale Brasile-Italia giocata alle 2 di pomeriggio, con temperature sicuramente non gradevoli e soprattutto con una umidità pazzesca, e lo spettacolo ne risentimmo anche noi per l'errore di Roberto Baggio dal dischetto, ma sono altri discorsi. 6,7 km intanto al traguardo per il gruppo di testa, prova Vacek a anticipare un po' tutti gli altri, a stimolare evidentemente anche gli altri corridori, con Pedersen che rimane lì guardingo, anche perché sicuramente lui l'osservato speciale. Fase di leggera discesa adesso per arrivare nel centro abitato di Foix, siamo a 6,3 km dal traguardo, tra circa 3 km entreremo dentro Foix con questi 10 che vanno a giocarsi la vittoria nella quarta frazione del Giro di Francia. Doveva essere fuga è stata, non facile, perché non è mai facile, e me lo confermi, credo che

0: tiri, altura, va fatto, come dire, un puntare a quell'obiettivo. Prima parlavate di Tiberi, ora per carità vediamo cosa succederà da qui alla fine del tour. Certamente lo ha preparato questo tour e mi pare che, dico la mia opinione, io non ci giro mica tanto attorno, è deludente, c'è poco da fare, ci si aspettava qualcosa di più, però siamo là alle prime tappe, vediamo se riuscirà un po' a ritrovare una certa condizione. Comunque, insomma, questa è una tappa che offre un palcoscenico importante, ma ripeto, Pedersen credo che non se la faccia scappare questa tappa.
1: Eh sì, insomma, è comunque un corridore di esperienza, perché si parla di un trentenne, corridore che è veloce sullo spunto, resiste sui muri, è uno specialista delle cosiddette classiche. Parlavi di Tiberi, che comunque è trentesimo a 7 minuti e 17, è nel gruppo della maglia gialla che ha 12 minuti e mezzo di ritardo dalla testa della corsa. Io credo che anche in casa Bahrain forse qualche ragionamento andrà fatto, non solo su effettivamente sulle sue capacità di essere uomo da classifica, ma in questo tour forse è meglio puntare anche a un podio, a un piazzamento in una tappa.
0: Sì, allora un podio va bene, certo che poi i podi francamente non si ricordano, si ricorda se uno vince una tappa al tour, anche magari di fortuna come ho fatto io, ma poi se lo ricordano comunque. Però io mi aspettavo qualcosa di più da Tiberi, e lo avevamo sentito anche durante il Giro d'Italia, era stato intervistato da noi, aveva detto che stava preparando il tour, ha al suo fianco un Caruso che di esperienza ne ha tantissima, e sappiamo bene che il prossimo anno farà il direttore sportivo in questa squadra Bahrain, e evidentemente c'è poco da fare. In questo momento perlomeno non c'è la gamba, non c'è la gamba.
1: E allora, Thorsten Tran sogna la maglia gialla, avendo già indossato una maglia di leader di un grande giro nella Vuelta dell'anno scorso, quando peraltro la sfilò a Jonas Vingegaard dopo una lunga fuga, e sarebbe il terzo norvegese a ottenere questo, insomma, prestigioso riconoscimento dopo Kristoff, che la indossò nel 2020 per un giorno, poi Ushuaïa che ha indossato ben 10 volte la maglia gialla nei tour del 2004, 2006 e 2011, un'occasione anche per la 1X di confermare la crescita di questa squadra tutta norvegese, con proprio Ushuaïa che è uno dei dirigenti massimi, sta crescendo. Evidentemente è un momento, permettimi Massimo, in cui la Norvegia riesce in tutti gli sport, mi sembra.
0: Eh sì, per tutti riferisce ovviamente a quello che è il calcio, cosa che ha fatto qualche giorno fa eliminando, insomma, il Brasile. Ma questo è un bel progetto, è una squadra tutta diciamo di quella nazione, e non è facile, vuol dire, avere anche come obiettivo di essere qua al Tour de France e di potersi portare a casa magari oggi di indossare una maglia gialla, chissà, insomma pare che gli stia andando bene.
1: Eh sì, perché insomma 2,6 km e Thorsten Tran è sempre lì davanti, se la gioca con Quinn, ma tra i due ci sono una trentina di secondi scarsi, un po' meno a vantaggio di Tran. Davanti ci sono però anche Bacek, De Bruyne, Castillo, Garcia, Simmons, Vauclain, Frigo e Pedersen. Si cominciano un po' a guardare e comincia soprattutto a guardare molto interessato quello che succede Thor Ushvod, che è il general manager, diciamo così, il presidente, se vogliamo adottare i criteri del calcio, della formazione norvegese, che insomma è nata da poco, pochissimo, è già ovviamente una realtà consolidata, perché insomma è attiva dal 2010, ma da quest'anno sostanzialmente ha per la prima volta la licenza World Tour, che sarebbe la Serie A del ciclismo, e se la sta, direi, meritando. L'aveva meritata anche con grande, diciamo così, risultati sia al Giro sia alla Tour de France, ma credo insomma questa sarebbe, per così dire, l'apoteosi, perché insomma c'è stata la vittoria l'anno scorso di Abrahamsen nel Tour, la vittoria quest'anno anche di Vernes al Giro d'Italia, e quindi insomma evidentemente sta crescendo questa formazione, che potrebbe regalarsi almeno per qualche giorno, credo fino al Tourmalet, non tanto più là, che ne dici, Giro?
0: Sì, cioè praticamente dopo domani, mi stai dicendo, quindi sì, no, tappa esatto. Veramente tremenda. Tappa tremenda, ma Ushuaïa ormai sa benissimo che la maglia gialla ce l'ha.

0: a casa. A questo punto credo che stia guardando come andrà a finire, perché in questo momento credo che siano transitati all'ultimo chilometro, Cristiano.
1: Sì, 900 metri al traguardo con Vacek che guida evidentemente il gruppo che si è un po' allungato con Frigo nelle retrovie. Ultimo al momento il corridore veneto della NSN con il treno della Lidl Trek che ovviamente tira la volata. Pensa a questo per Mats Pedersen che è in seconda posizione proprio dietro al campione della Repubblica Ceca quando mancano 500 metri al traguardo finale. Quindi tra poco si prepara l'eventuale sprint. Prova a risalire anche Kevin Bocklen che curva per primo, una curva in insidiosa ai 500 metri ma larga che porta poi ad uscire per primo proprio a Mats Pedersen, inseguito da Bocklen. Simons è terzo ma va via Mats Pedersen, più forte di tutti, si volta, non ci sono chance per gli altri, il campione dell'Izzo ormai in dirittura d'arrivo e va a conquistare la sua terza tappa al Tour de France. Vittoria doveva essere per la Lidl Trek, vittoria doveva essere per Mats Pedersen e così è stato. Insomma, era facile prevedere questo epilogo perché Mats Pedersen è un corridore di gran classe. Massimo,
0: è un gran classe, mi pare che l'anno scorso abbia vinto ben tre tappe al Giro d'Italia, tra l'altro se non sbaglio Cristiano credo che abbiano fatto anche prime e seconde, credo che abbia fatto secondo Simon, pertanto oggi è veramente un successo per la squadra, diciamo, Lidl Trek, che non ha più Guercilena come team manager ma lo ricordiamo è un progetto portato avanti da lui.
1: E allora ti confermo, Quinn Simmons secondo, quindi doppietta Lidl Trek, Mats Pedersen primo, Quinn Simmons secondo a chiudere il podio di questa tappa. Garcia con Thorsten Train che sarà la nuova maglia gialla. Vedremo di quanto, perché deve ancora arrivare e arriverà tra non pochissimo il gruppo dell'ex maglia gialla. Tadej Pogacar, studio.
2: Grazie naturalmente per gli aggiornamenti. Ovviamente Cristiano Piccinelli si coordinerà con i colleghi di tutto il mondiale minuto per minuto a cui stiamo per dare la linea. Ricordo che alle 18 prenderà il via l'ottavo di finale tra Argentina e Egitto, Svizzera Colombia, in programma invece alle 22, sempre ora italiana naturalmente, e quindi tutto rigorosamente in diretta. Intanto il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre del 2023. In parte vengono meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al momento gli atleti non riacquisteranno subito l'uso dell'inno nazionale e della loro bandiera. Poi ci fermiamo qui. Grazie a Ombretta Conti in regia, a Carlo Boninsegna invece per ciò che concerne la parte tecnica, e quindi linea a tutto il mondiale minuto per minuto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
8: Fai attenzione Sud America, un subcontinente che di pallone vive e rischia però di trovarsi clamorosamente fuori dal mondiale. Sì, è un'ipotesi improbabile, ma non per questo impossibile. L'Uruguay già è uscito ai gironi, l'Ecuador ha salutato ai sedicesimi e questi ottavi di finale della Mondiale 2026, che sono ormai in dirittura d'arrivo, come sappiamo, sono stati fatali al Paraguay, soprattutto alla Brasile, crollato contro la Norvegia. E allora, per non ammainare la bandiera del calcio latino, ecco i campioni in carica, ma non soltanto. Buon pomeriggio. Ben trovati da Guido Ardone al microfono, dai nostri studi di Dallas. Partiamo alle 17.42 minuti in diretta su Rai Radio 1. Lo facciamo grazie a Francesco Pionaglieri con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, ma salutiamo anche i nostri colleghi a Roma, Carlo Boninsegna, Francesco Paradisi alla console, c'è Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Rieccola l'Argentina dopo la soffertissima vittoria su Capoverde. E beh, l'albiceleste comunque gode dei favori del pronostico contro il pur insidioso Egitto di Sabato. sala e poi più tardi ancora più incerta la gara che seguiremo dalle 22 con prepartita dalle 21:30 Svizzera-Colombia sarà quello l'ultimo ottavo di finale, poi il giorno di riposo e poi il mondiale entrerà nel vivo, andiamo nel vivo anche noi perché ad Atlanta ormai tra poco più di un quarto d'ora si gioca, dunque Argentina-Egitto penultimo ottavo di finale, più avanti saluteremo in questo prepartita un po' più denso Fulvio Collovati che affiancherà in radio cronaca diretta per questa Argentina-Egitto Giuseppe Bisantis, buon pomeriggio, ben trovato.
6: E buon pomeriggio a te Guido Ardone, buonasera ai nostri ascoltatori in Italia, anzi qui in realtà è ancora prima di mezzogiorno, quindi sarebbe da dire buongiorno per questo settimo, ottavo di finale. Sì, ricordavi dell'America del Sud a rischio, ma intanto diciamo che finora questi ottavi hanno escluso l'America del Nord, ossia i paesi ospitanti. In tre giorni sono usciti sabato il Canada, domenica il Messico e ieri gli Stati Uniti, che dopo il pandemonio che è successo è stata probabilmente la cosa più giusta, visto che di questa parola giustizia è stata riempita a sproposito la bocca di tanti, e quindi adesso ci sarà da vedere, visto che la vecchia Europa sta finora dominando i piazzamenti 5 su 6, la sesta è un'africana, oggi non ci sarà un'europea almeno da questo confronto di Atlanta, Argentina, Egitto, o una sudamericana oppure un'altra africana. Chiaro che i faroi del pronostico sono tutti per i campioni del mondo che puntano a un bis al mondiale, due vittorie consecutive dopo quella di 4 anni fa in Qatar, che nella storia è successa solo alla nostra Italia 1934-1938 e al Brasile 1958-1962. Ad Atlanta è tutto pronto, con la predominanza di tifosi argentini, 70.000 gli spettatori presenti in uno stadio che è al coperto. Ricordiamo che è l'ora di Atlanta per questa partita, è mezzogiorno, al momento sono le 11:45 e dunque andiamo a ricordare, anzi ad annunciare le formazioni. Dei tre Martinez dell'Argentina, due sono in campo, uno, il nostro Lautaro, non al meglio, va in panchina. Emiliano Martinez è il portiere, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a supporto del centrocampo con De Paul, Enzo Fernandez e McAllister a centrocampo, davanti ovviamente Messi affiancato dal Julian Alvarez. Per quel che riguarda ovviamente il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni, per quel che riguarda l'Egitto Hassan Ossam il commissario tecnico, 4-2-3-1, Shubiri la portiere, Ani, Rabia, Yasser e Hafez in difesa, Attia e Lashin a centrocampo, Aissem, Salah, Ashur sulla tre quarti, l'unica punta è Zico. Dirigeranno arbitri francesi, François Le Texier primo arbitro, Cyril Mounier e Mehdi Ramouni i due guardialine, norvegese il quarto ufficiale Espen Esk, Alvaro, un altro francese, Jérôme Brissard, un altro francese, Willy Delaio e un belga, Bram Vram Dresche. 14 minuti e sarà Argentina-Egitto, studi di Dallas.
8: Benissimo, grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Allora noi andiamo subito in pubblicità in modo da essere puntuali non solo per gli inni nazionali che andranno a precedere Argentina-Egitto, ma anche per dare poi la possibilità a Cristiano Piccinelli di darci gli ultimi aggiornamenti su questa quarta tappa del Tour de France che avete seguito su Rai Radio 1 fino a pochi istanti fa. Dunque Argentina-Egitto, Giuseppe Bisantis e poi ci sarà ovviamente anche Fulvio Collovati e con l'ultimo collegamento conclusivo Cristiano Piccinelli sulla quarta frazione della Gran Boucle dallo studio centrale di Dallas, appuntamento a più tardi nell'intervallo di Argentina-Egitto. Buon ascolto davvero su Radio 1.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
18: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
19: La partita.
20: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dall'America, un cordiale saluto da Giuseppe Bissantis. Ad Atlanta si disputa il 7º/8º di finale di fronte Argentina ed Egitto. Le squadre stanno entrando in campo, ma prima di accentrarci sulla presentazione della partita e prima di ascoltare gli inni, possiamo tornare a collegarci con il Tour de France per il riassunto della quarta tappa. Per noi Cristiano Piccinelli.
21: Quarta tappa che ha visto il successo del campione del mondo di Leeds nel 2019, Mats Pedersen, nettamente superiore a tutti nello sprint a ranghi ridotti. Seconda piazza per il suo compagno di squadra Lidl Trek, Quinn Simmons. Terza posizione per Garcia. Siamo ancora però in attesa dell'arrivo del gruppo della ormai ex maglia gialla Tadej Pogacar, perché insomma era circa 12 minuti di ritardo dal vincitore di giornata. La nuova maglia gialla è il norvegese Train, il terzo del suo paese a indossare il simbolo del primato, corridore della 1X, formazione totalmente norvegese. Norvegia che evidentemente, Giuseppe, sta attraversando in tutti gli sport un momento di grande successo. Tra un paio di minuti, forse qualcosa meno, dovrebbe arrivare il gruppo della ormai ex maglia gialla Tadej Pogacar, quindi magari ti richiederò la linea quando mancheranno qualche metro, mancano 1,2 km all'arrivo del gruppo della maglia gialla.
20: Perfetto, quindi a risentirci a fra pochissimo. Confermo la tua impressione sulla Norvegia, un paese di poco più di 6 milioni di abitanti che davvero nello sport sta primeggiando anche qui alla mondiale fresca di eliminazione del Brasile. Sono state distese sul prato dello stadio chiuso e con l'aria condizionata 22 i gradi all'interno dell'impianto di Atlanta, città della Georgia di oltre 500.000 abitanti. E allora prima degli inni possiamo andare velocemente a riepilogare le formazioni anche qui alla mondiale fresca di eliminazione del Brasile. Sono state distese sul prato dello stadio chiuso e con l'aria condizionata 22 i gradi all'interno dell'impianto di Atlanta, città della Georgia di oltre 500.000 abitanti. E allora prima degli inni possiamo andare velocemente a riepilogare le formazioni. L'Argentina di Lionel Scaloni 4-4-2

0: 4-2-3-1. Shubir il portiere, Ani, Rabia, Yasser e Hafez in difesa, Aptia e Lashin a centrocampo, Aissem, Salah, Ashur sulla tre quarti, Zico è l'unica punta. François Letexier, arbitro della Federazione Francese, sarà l'arbitro. Cyril Mounier e Mehdi Ramouni, anch'essi francesi, guardialine. E Spenne Skass, come a sbagliarsi, norvegese, quarto ufficiale. E poi alla VAR Jérôme Brissard e Vili Delaio, francesi, coadiuvati dalla belga Bran Vrandriesche. E quindi le squadre sono nel sottopassaggio, stanno entrando. Ricordiamo che Cristiano Piccinelli può intervenire magari prima dell'esecuzione di linea.
1: Eccoci qua,
0: vai Cristiano,
1: perché è arrivato il gruppo con praticamente 13 minuti di ritardo rispetto al vincitore di giornata Mats Pedersen. E allora questo ci dà comunque modo di dare conto della nuova classifica generale, che prevede appunto Traen al comando, sarà il nuovo leader della generale domani nella quinta tappa presumibilmente per le ruote veloci, davanti a Quinn, americano dell'Education First, con 28. Poi Vacek, protagonista anche lui della fuga di giornata, che a 3 minuti e 50, a oltre 7 minuti sia Vingegaard sia Pogacar, che avevano lo stesso tempo stamattina e che dunque sfilano dal primato. Non credo sarà un problema nel tappone pirenaico di dopodomani per Vingegaard, per Pogacar, tornare ad essere lì davanti a tutti. Dunque nuova maglia gialla, Traen, norvegese della 1X, nella tappa vinta dal danese Mats Pedersen. A te definitivamente, Giuseppe.
0: Molto bene Cristiano Piccinelli, dunque siamo riusciti prima ancora dell'esecuzione degli inni con questo rimbalzo tra due grandissimi eventi sportivi, ossia il Mondiale di Calcio e il Tour de France, a rendervi conto di quanto è accaduto. Allora le squadre stanno entrando in campo con l'Egitto che sarà già con la divisa da gioco, la maglia rossa, calzoncini, calzettoni neri, mentre l'Argentina, che tra virgolette gioca in casa, Argentina-Egitto è la dicitura della partita, disputerà la gara con la sua maglia albiceleste a strisce verticali con calzoncini neri e calzettoni bianchi, preceduti dagli arbitri sulle note di uno degli inni di questo mondiale, ossia la canzone di Shakira. Le squadre vanno a disporsi adesso attorno al cerchio di centrocampo, come sempre con tutti i giocatori, tra l'altro ne mancano due all'Egitto, ci sono due indisponibili, si tratta dei difensori Mohamed Abdelmoinen e Ahmed Fatou, che non sono appunto a disposizione, quindi non può contare sulla rosa dei 26, ma sono in 24, non ci sono squalificati, c'è il rischio di sfida per qualcuno che è in campo. Ricordiamo che dopo gli ottavi di finale, quindi per i quarti di finale, verranno cancellate le diffide, proprio per evitare il rischio che i grandi giocatori accumulino una squalifica e debbano saltare appunto la fase culminante del campionato del mondo. Fra pochissimo sentiremo gli inni nazionali, poi andrò a salutare chi mi accompagnerà nel commento tecnico, ossia Fulvio Collovati, ma è il momento degli inni nazionali. Come detto, gioca tra virgolette in casa l'Argentina, imno nazional argentino, non c'è bisogno ovviamente di traduzione.

la predominanza sugli spalti, come potete ascoltare, di tifosi argentini, anche per motivi geografici, anche perché l'Argentina è la squadra che detiene il titolo mondiale, il terzo vinto nel 2022 in Qatar, dopo quello del 1978 in casa e 1986 in Messico. È il momento adesso di ascoltare Biladì, Biladì, Biladì, patria mia, patria mia, patria mia, inno nazionale della Repubblica Egiziana.

0: Uno accanto all'altro, i due gemelli Ossam, uno è il commissario tecnico, uno è il direttore tecnico, c'è il rischio di confonderli, sono loro a guidare dal punto di vista tecnico la nazionale egiziana. Noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con il mondiale nordamericano, che non ha più squadre nordamericane dopo l'eliminazione di ieri degli Stati Uniti, che ha fatto seguito a quella di Canada e Messico. Vedremo adesso, finora su 6 qualificate ai quarti di finale, 5 sono europee e una è africana. Vedremo cosa verrà fuori da Argentina e Egitto. Non sarò solo a raccontarvi questa partita. Collegato con noi per il commento tecnico, un caro saluto a Fulvio Colovati.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, un caro saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Fulvio, qua è chiaramente sì, che l'Argentina è ai favori del pronostico. Quali possono essere le insidie per i campioni del mondo?
2: Ma direi di sì, insomma, dopo deve lasciarsi alle spalle la sofferta vittoria contro Capoverde. Il problema è tutto lì. È chiaro che ha avuto un Messi straripante, però non può pensare sempre di dipendere da Messi, anche se il più delle volte è così. Deve fare la prestazione, fin dall'inizio Scaloni ha puntato su una squadra responsabile che si impegna. Tieni presente che c'è stata la delusione dei mondiali del 2018, ci ha lavorato sopra. Il Qatar 2022 ha vinto, ha lavorato sull'aspetto mentale, cioè l'ostentazione della superiorità. Ecco, quello che mi è parso di vedere nella partita contro il Capoverde, si sentivano troppo superiori e a volte ci vuole anche il fuori classe, ha bisogno di umiltà.
0: E con l'uscita di Modric e di Cristiano Ronaldo ieri, insomma, i grandi vecchi, i grandi fuori classe sì, del mondiale, è rimasto solo Lionel Messi, che ha già segnato 7 gol e non credo abbia voglia di fermarsi, Fulvio.
2: Ma direi di sì, insomma, è stato straripante, ho usato questo termine nella partita precedente contro il Capoverde, ha fatto un gol veramente da fuori classe. Però ripeto, qualche cambiamento Scaloni l'ha fatto, perché si è reso conto, per esempio ha portato a centrocampo Paredes nel 4-4-2, rinforzando il centrocampo con Enzo Fernandez, McAllister e De Paul, per cui ha portato anche al fianco di Leo Messi Julian Alvarez, che evidentemente Lautaro Martinez, che noi conosciamo molto ma molto bene, non sta ancora benissimo, non è il suo mondiale, fino ad ora non è stato il suo mondiale. Però l'Egitto è l'Egitto di Momo Salah, non dimenticartelo, che è una squadra che ha raggiunto gli ottavi, è un traguardo storico per questa squadra e per cui non ha nulla da perdere.
0: È decisamente così, confermo intanto che Lautaro Martinez non è il meglio, parte dalla panchina, finora un solo gol per il bomber del nostro campionato su calcio di rigore. Il saluto tra i due commissari tecnici, c'è tanta Italia in questa Argentina, a partire dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che è stato giocatore nel nostro campionato con le maglie di Lazio e Atalanta. Poi tu citavi Paredes, ma poi anche Molina, Romero, De Paul, tutti i giocatori che hanno meritato il nostro campionato, oltre a quelli che stanno militando attualmente nel nostro campionato. Allora, le squadre sono schierate per il calcio d'avvio, con l'Argentina che in questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali. Confermo la divisa tradizionale dell'Argentina, la maglia albiceleste con le strisce verticali bianco e azzurre, bianchi calzoncini e calzettoni, maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni neri invece per l'Egitto, che è seguito comunque da un buon numero di spettatori qui negli Stati Uniti e poi tantissimi i tifosi neutrali. È iniziato l'ottavo numero 7, quello di Atlanta che ospiterà tra l'altro una semifinale, quindi non finisce qui il mondiale per la città della Georgia. Argentina contro Egitto, con l'Argentina che va subito a dare il pallone al portiere Dibu Martinez, Emiliano Martinez, sono tre i Martinez tra i convocati di Lionel Scaloni, il portiere Emiliano, Lisandro difensore centrale e appunto il nostro Lautaro Martinez in campo. I primi due, perde palla in uscita l'Egitto, può ancora l'Argentina l'Argentina con Julian Alvarez a toccare il pallone indietro per McAllister. McAllister mette il pallone poi all'indietro per Enzo Fernandez, ma attenzione perché l'arbitro ha già fermato il gioco. Intervento probabilmente dopo che il giocatore dell'Argentina ha cercato un contrasto ginocchio contro ginocchio, quindi come sì, tu ci insegni Fulvio, molto doloroso lì per lì, però no, poi passa.
2: Molto, molto doloroso, perché diciamo Enzo Fernandez, che è questo ragazzo del Chelsea, ha subito un colpo praticamente contro il ginocchio, fanno segno di no, che evidentemente c'era un problema di un'eventuale anche sostituzione, però i giocatori dell'Argentina hanno tranquillizzato la panchina, si alza Enzo Fernandez, però il colpo l'ha subito.
0: Ma i megaschermi hanno fatto vedere proprio un ginocchio contro ginocchio, quindi sappiamo sì, che è molto doloroso, però poi riesce a smaltire e a passare, infatti è in campo, si è rimesso in piedi Enzo Fernandez senza l'ausilio dello staff medico della Federazione Argentina. Riparte l'Argentina, che tiene palla all'interno della propria metà campo, il retropassaggio per Romero che è andato in gol nella partita raccontata e molto emozionante con Capoverde, grande onore a Capoverde. Intervento non proprio perfetto adesso da parte di Yasser, recupera palla l'Argentina che entra in area di rigore, il tentativo da parte di McAllister che esce, il tocco poi all'indietro a sinistra dove c'è Tagliafico, il pallone ancora sulla tre quarti campo dell'Egitto, palla per Paredes che dà all'indietro ancora per l'apertura a destra per il numero 7 De Paul, anche lui ex giocatore del nostro campionato, adesso gioca con Messi qui negli Stati Uniti all'Inter di Miami. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva a Romero l'esterno poi da parte di Paredes, il tocco all'indietro per Lisandro Martinez, tiene palla l'Argentina. Sono le tipiche fasi di studio, sono passati poco più di due minuti, ovviamente 0-0 tra Argentina ed Egitto. Il pallone che arriva a De Paul che va a cercare ancora in profondità, eccolo il primo pallone toccato da parte di Lionel Messi che prova una profondità, palla che va sul fondo. Ce lo aspettavamo, le prime fasi sono quasi sempre fasi di studio, Fulvio.
2: Sono assolutamente fasi di studio, ma d'altronde nel 4-4-2, rinforzando il centrocampo con l'inserimento di Paredes, Scaloni ha voluto lanciare un messaggio più di palleggio, diciamo, infatti l'abbiamo potuto notare, già l'Argentina è una squadra che palleggia molto, figuriamoci con quattro centrocampisti di questo spessore, però è chiaro che a turno dovranno inserirsi lo stesso McAllister, Enzo Fernandez, quello che forse si inserirà di più, perché non possono lasciare isolati davanti, cioè troppi metri tra Messi e Julian Alvarez e il centrocampo.
0: Riparte l'Egitto, una poi elaborata questa uscita dalla retrovia con Hafez che poi va a toccare il pallone al numero 2 Yasser, il controllo poi ancora da parte della nazionale egiziana a centrocampo con Lashin che va a destra, il tocco poi all'indietro dove c'è Attia che poi va a cambiare completamente il gioco per Hafez mette giù il pallone, si fa vedere Ashur che è il bomber di questa nazionale egiziana, dei sei gol messi a segno dalla nazionale egiziana tra girone e sedicesimi, e adesso siamo agli ottavi, sono stati messi a segno da Ashur. Tra l'altro tanto l'Argentina quanto l'Egitto non hanno ancora perso, perché l'Argentina ha vinto tutte le tre partite del girone e poi ai sedicesimi di finale ha vinto sì, ma ai supplementari con Capoverde, addirittura ai rigori l'Egitto contro l'Australia, mentre nel girone che era quello del Belgio è arrivato un pareggio, due pareggi con il Belgio con l'Iran e una vittoria con la Nuova Zelanda, quindi oggi qualcuno dovrà uscire vincitore, certo non forse avversari impossibili né per l'Argentina né per l'Egitto, però insomma sappiamo benissimo, Fulvio, che nel mondiale più cammini e più trovi le squadre forti.
2: Più vai avanti più è inevitabile. Abbiamo parlato prima dell'Argentina, lo schieramento 4-2-3-1 per quanto riguarda l'Egitto, il CT ha lasciato fuori Marmoush che è il centravanti 27enne del Manchester City, optando per Zico che gioca, praticamente ci sono 4-5 giocatori che giocano all'Ali praticamente e nel Pyramids, praticamente lo schema della squadra è fatta da giocatori dell'Ali e del Pyramids che praticamente giocano in patria. 4-2-3-1 con Ashur, il goleador che hai detto tu, Shala che gioca a destra e Zico che fa la punta centrale.
0: E hai fatto benissimo a sottolineare questo, perché spesso queste nazionali hanno giocatori che militano in Europa o fuori dalla patria, invece l'Egitto c'ha un blocco che milita in Egitto.
2: Un blocco, tutti giocano, infatti sono rimasto stupito, sì, perché l'Ali praticamente Attia Ani la difesa, soprattutto ci sono due o tre giocatori che Milano nella Lali e nell'Al-Alain, il Pyramids, che sono le squadre diciamo più quotate egiziane.
0: E quindi è una crescita del calcio egiziano. Sì, gli unici che giocano fuori sono appunto Momo Salah, che tra l'altro, come tutti sapete, ha terminato il suo contratto con Liverpool e finora senza squadra. Momo Salah, si parla di un suo approdo negli Emirati Arabi oppure in Arabia Saudita, e così come gioca fuori dalla confini di patria il giocatore Aissem, che gioca in Spagna nel Real Oviedo. Poi ricordavi anche di Marmoush, che è l'altra stella di questo Egitto, che però non sta disputando un grande mondiale, non ha fatto neanche un gran campionato in Premier, così come Salah. Quindi forse l'Egitto può puntare, Fulvio Colovati, sulla voglia di riscatto di questi due ottimi giocatori.
2: Sì, di Salah, che non dimentichiamoci, ha 34 anni, è vero che Messi ne ha 39, però Salah a 34 anni sembra sul finire della sua carriera, il meglio pare averlo già dato. Non è un caso, secondo me, Giuseppe, che Liverpool non gli abbia rinnovato il contratto, per cui ambedue, però sia Salah che Messi, polarizzano un po' l'attenzione e la curiosità del confronto tra Argentina e Egitto. Dai, bisogna... evidente, bisogna dirlo, sono due numeri uno, lo sono stati e lo sono tuttora, per cui aspettiamoci qualche numero da parte loro.
0: Eh sì, è il motivo principale di questa sfida. Attenzione, l'Egitto prova, siamo al settimo minuto, 0-0 tra Argentina e Egitto, con una punizione battuta proprio da Salah in area di rigore tesa con la difesa argentina, che con un po' d'affanno è riuscita a liberare palla che esce davanti alla panchina, dove Lionel Scaloni, a proposito di ex italiani, il suo vice Walter Samuel The Wall, che conosciamo benissimo perché ha giocato nel nostro campionato a lungo con Roma e Inter, quindi tantissima Italia nell'Argentina, che come sentite anche tantissimi nomi di origine italiana per la grande immigrazione che ci fu a inizio Novecento dal nostro paese verso l'Argentina. Adesso c'è l'Argentina che va a spingere sulla sinistra con Enzo Fernandez, che è fronteggiato da Agni, sbaglia tutto Enzo Fernandez, che sbaglia il controllo, regala un fallo laterale all'Egitto già battuto. Il pallone arriva a Yasser, bravo Yasser a eludere l'intervento di un avversario, a lanciare, lamenta una trattenuta Salah, si gira verso il guardialine che lascia a proseguire. Il pallone è ancora conquistato dall'Argentina sulla tre quarti campo dell'Egitto, il pallone che viene servito ancora per Paredes per Enzo Fernandez gira su se stesso prima di dare la parola indietro a Romero, cerchio di centrocampo Romero, l'apertura ancora di Romero, il pallone che viene recuperato da De Paul, che poi lo tocca all'indietro per Molina, ancora il controllo di Julian Alvarez che poi va a servire all'indietro per Lisandro Martinez tutta a sinistra, dove c'è Tagliafico, giocatore di grande esperienza, ancora il pallone sulla tre quarti campo, il taglio in profondità, Messi che aggancia, spalla la porta, rinviene su di lui e non riesce a evitare il calcio d'angolo, anzi sì, perché evita l'angolo ma non il fallo laterale, recupero da parte di Rabia che anticipa sin Messi, poi mette il pallone in fallo laterale, Molina che batte, anche lui ha giocato in Italia nell'Udinese, il tocco poi all'indietro, il pallone che viene ancora controllato da Romero, l'aggancio ancora in area di rigore per la giocata di Rodrigo De Paul, che entra in aria, la mette al centro e si divora il gol, ma forse era fuori gioco perché De Paul ha messo palla, sì, per Enzo Fernandez, ha calciato a porta vuota, fuori, beh sì, era fuori gioco, evidentemente sì, anche di parecchio, però Enzo Fernandez secondo me non se n'era accorto, secondo me ha battuto da due passi fuori.
2: No, ma sarebbe stato un errore colossale, perché De Paul è scattato in fuori gioco, poi ha aspettato un secondo, due secondi affinché venisse a rimorchio il proprio compagno, e lui è venuto, Enzo Fernandez, con l'intenzione di mettere dentro il pallone con estrema facilità, in realtà poi ha sbagliato, sarebbe stato veramente clamoroso, ma tutto vanificato da un fuorigioco di due metri, direi, oltre quasi due metri, da parte di De Paul.
0: Sì, era stato lasciato anche libero, per sera mossa bene la retroguardia egiziana, e aveva fatto cadere in fuorigioco l'ex calciatore dell'Udinese. Ancora un retropassaggio, il pallone che arriva per El Dibu Martinez, chiariamo anche questo soprannome, El Dibu era un cartone animato che andava in onda in Argentina e si pare che il protagonista avesse una forte somiglianza con Emiliano Martinez bambino. Da allora è rimasto il Dibu Martinez, quei soprannomi che ti porti da quando sei bambino fino praticamente all'anzianità. Adesso c'è l'Egitto che fa proseguire sulla sinistra, dove prova a Fez ad accentrarsi, è costretto però, infatti subisce fallo. Maglia gialla, calzettoni neri, calzettoni neri per l'arbitro, che lo ripetiamo è il francese François Letexier, che ha visto sbilanciato l'esterno di sinistra dell'Egitto Ayets e ha comandato un calcio di punizione a favore dell'Egitto che viene battuto. Il pallone arriva ad Ashur, sicuramente un talento, lo abbiamo visto nella prima partita soprattutto con il Belgio, davvero ci ha impressionato. Il tocco sulla destra, il pallone che arriva ad Ani che si ferma, tocco poi all'indietro dove c'è ancora Rabia che va allo scambio con Yasser ancora lateralmente per Rabia che mette il pallone per Afezza, ancora lì dietro per Rabia va centralmente da Yasser mentre si fa vedere a destra per ricevere il pallone Ani, il tocco poi di Lashini, il controllo Lashin che poi va ancora a mettere il pallone centralmente, però insomma prevedibile questo lancio, l'intercetto da parte di Rodrigo De Paul che poi tocca all'indietro per Paredes e può ripartire quindi l'Argentina. Ancora con lo scambio, il tocco all'indietro per il portiere Emiliano Martinez che avanza fino al limite della propria area di rigore, arriva nella mezzaluna antistante l'area di rigore, probabilmente o effettuerà un lancio lungo, è così, è infatti il lancio lungo per il tentativo di scatto da parte di Julian Alvarez, il colpo di testa, la sponda, il pallone che termina in fallo laterale, Tagliafico che si incarica della battuta, il tocco ancora all'indietro dove c'è la giocata ancora per quella che riguarda l'Argentina da parte di Paredes che poi va a servire il pallone centralmente per De Paul, tocco di ritorno, ancora la giocata da parte di Paredes per il controllo di Enzo Fernandez con Tagliafico, Enzo Fernandez che è costretto a retrocedere, il pallone che arriva all'indietro dove c'è la giocata ancora da parte di Paredes, retropassaggio per Emiliano Martinez. Sono andati via i primi 12 minuti, sì. Fulvio, direi ancora partita bloccata.
2: È partita bloccata, ma è la partita che mi aspettavo. La partita che mi aspettavo, non ha nessuna intenzione l'Argentina di accelerare, gioca molto sul palleggio, sul possesso palla, ogni tanto verticalizza sui due giocatori più avanzati, ma soprattutto su Messi, sperando che ti inventi qualcosa, chiaro fino ad ora non è stato servito molto perché ha anche marcato bene, e la partita devo dire che il possesso palla forse lo sta facendo l'Egitto, perché no, si compatta nella propria metà campo l'Argentina in attesa di poter ripartire, ma ripartire non con i centrocampisti che puntano molto sul palleggio come ti dicevo prima, ma verticalizzando, si verticalizza molto su Messi e sullo stesso Julian Alvarez.
0: E intanto personalità per l'arbitro francese, che poi è un arbitro esperto e molto noto, François Letexier, perché insomma ha comandato un fallo per l'Egitto a centrocampo. Messi, che quindi non è proprio l'ultimo arrivato, è andato a protestare e l'arbitro ha indicato lo stemma della FIFA e il fischietto per dire qui arbitro io, e quindi ha deciso lui e il fallo era giusto in favore dell'Egitto. Ancora Egitto che ha battuto la punizione, ha allontanato la retroguardia argentina, il tocco poi sulla destra dove c'è Lashin, ancora il tentativo da parte di Lashin di mettere in profondità ancora per Ani, lo stop di Ani, l'intervento a mettere il pallone in fallo laterale, anzi in fallo di fondo da parte di Lisandro Martinez, e quindi al 13° minuto, quasi 14°, annunciamo il primo calcio d'angolo in favore dell'Egitto, il primo calcio d'angolo di questa partita, bandiera di destra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali, battuto corto, ancora l'Egitto che mantiene il possesso del pallone con Attia, il tentativo di cross dalla sinistra che poi rientra, ancora Egitto che tiene il pallone, un po' lenta questa manovra, poi Attia la mette al centro, colpo di testa, rete, in vantaggio l'Egitto con Yasser che è andato a precedere il suo diretto avversario, l'ha messa in rete, 14° minuto, un difensore centrale, Yasser sblocca la partita ed è finora una sorpresa, Argentina 0, Egitto 1, Fulvio Colomani.
2: Ma è una sorpresa meritata, ti dicevo che questi primi 14 minuti gioco molto lento, fraseggio, palleggio, poca profondità da parte dell'Argentina e soprattutto disattenzione in fase difensiva, perché qua c'è l'inserimento da parte del difensore dell'Egitto che si è inserito bene su una palla inattiva, calcio d'angolo, cross, si è inserito il numero 2 Ibrahim, mi pare,
0: Yasser,
2: Yasser,
0: Ibrahim, Yasser,
2: Ibrahim, Yasser, praticamente ha fatto gol staccando di testa. Ma dove erano i difensori del... dove era Romero? Dove era Lisandro Martinez? Praticamente staccato sopra la testa di questi giocatori, guarda, e praticamente addirittura c'era il mi pare il numero 8, mi pare, il numero, adesso non vorrei dire, forse Tagliafico che ha cercato di impedirgli di saltare, ma non ci è riuscito.
0: Era Lisandro Martinez con la maglia Lisandro numero 6 Martinez, che però sì, è stato letteralmente sovrastato da questo giocatore.
2: Lisandro Martinez,
0: Ibrahim,
2: sì, sì.
0: Yasser, Ibrahim è il nome, Yasser è il cognome, l'abbiamo detto ovviamente tutti e due, è uno del blocco del Al Ahly, come ricordavi tu, Fulvio Colovati, tra l'altro esperto, 33 anni, e ha portato in avvantaggio l'Egitto sull'Argentina su un cross, e qui mi rivolgo anche al grande difensore, direi leggibile, Fulvio.
2: Assolutamente leggibile, perché non è venuto dal fondo, è venuto dalla tre quarti, perché sulla palla nativa, sul calcio d'angolo, è stato praticamente passato indietro al pallone e a giro, messo a giro molto bene, devo dire, però non puoi far staccare completamente solo un giocatore contrastato praticamente da Lisandro Martinez in modo molto, difensore del Manchester United, attenzione, in modo molto ma molto blando. Direi capacità di questo grande, di questo difensore, di Ibrahim Yasser, però sulle ali dell'entusiasmo attacca adesso l'Egitto, sta dominando, devo dire.
0: Altro
2: sta dominando.
0: Che.
2: Questo significa quando sottovaluti la gara, quando giochi sperando nel gesto tecnico di Messi così e non domini la gara, perché la sta dominando l'Egitto.
0: Eh sì, l'Egitto che si è portato in vantaggio, adesso siamo alla 17esima minuto, ad Atlanta Argentina 0 Egitto 1, ripetiamo al 14esimo, di testa il gol del difensore centrale Ibrahim Yasser, che ha portato in avvantaggio l'Egitto, per lui primo gol in questo mondiale. Adesso vedremo la reazione dell'Argentina, al tempo ovviamente c'è tutto, però non è ancora entrata in partita la nazionale guidata da Lionel Scaloni, la nazionale che può fregiarsi del titolo di campione del mondo in carica, visto che 4 anni fa in Qatar, un po' meno di 4 anni fa, perché ricorderete, per motivi climatici la mondiale del Qatar si disputò tra novembre e dicembre, con quella finale poi decisa ai rigori contro la Francia, ma con regolamentari e supplementari davvero molto molto emozionanti. Riparte l'Argentina con Tagliafico, il pallone che viene servito a McAllister all'indietro, Enzo Fernandez, attenzione, intervento in netto ritardo, chiede subito scusa al giocatore egiziano perché teme un provvedimento disciplinare da parte dell'arbitro, che mette mano al taschino, aiuta a rialzarsi. Si tratta proprio dell'autore del gol, Yasser, e so perché teme, perché è diffidato, quindi sì, in caso di ammonizione lui, che finora è il giocatore che ha segnato, gliela risparmia l'arbitro e rischierebbe di saltare l'eventuale quarto di finale. Ricordiamo che chi vince questa sfida di Atlanta l'Argentina e l'Egitto andrà a giocare sabato prossimo a Kansas City, tra l'altro casa dell'Argentina, visto che è lì che c'è il campo base l'Argentina, dove ha lavorato in tutti questi mondiali, contro la vincente dell'ultimo ottavo di finale, quello tra Svizzera e Colombia, che si disputerà a Vancouver, che vi racconteremo ovviamente come sempre sulle onde di Radio 1, una partita che avrà inizio alle 22 italiane. Vediamo l'azione dell'Argentina, calcio di rigore, attenzione, contatto, le Texere non ha dubbi, indica un contatto su Tagliafico per il calcio di rigore, opportunità per l'Argentina di rimediare immediatamente, anche se vedremo se ci sarà una consulto VAR. Sì. L'impressione, ecco, i giocatori dell'Egitto stanno protestando, l'arbitro dice aspettiamo, vediamo cosa dice il VAR. La posizione di Tagliafico è regolare, tenuto in gioco proprio da Yasser. Il contatto, sì, credo che una grande ingenuità da parte del giocatore Aissem marocchino, che va proprio sul piede di Tagliafico, credo, Fulvio, che non ci siano dubbi.
2: Mi pare, io voglio rivederlo di nuovo, mi pare che non ci siano dubbi, forse
0: secondo me sì.
2: Sì,
0: c'è rigore, secondo me Aissem sì, va proprio a sgambettare.
2: Diciamo conferma il rigore l'arbitro, è bravo Aissem, cioè l'arbitro, ad aver visto questo calcio di rigore, non c'è bisogno a quanto pare dell'intervento del VAR, c'è l'intervento da parte del difensore sull'uomo, subito appena c'è stata una verticalizzazione, visto che l'Argentina si è subito resa pericolosa. Dopo tanto possesso palla, basta una palla a verticalizzare, e devo dire ingenuità da parte del numero 12, da parte del numero 12
0: dell'Egitto. Sì, perché guarda, io me ne sono accorto, lui probabilmente non si è accorto che Reale c'è spalle Tagliafico, perché poi le proteste dei giocatori egiziani sono durate davvero poco, neanche a dirlo c'è Lionel Messi sul pallone, anche se ne ha sbagliato uno in questo mondiale. La rincorsa porta a destra, partirà con il sinistro, il tiro e la parata, e sbaglia anche questo Lionel Messi. Avrà segnato 7 gol, ma 2 rigori li ha sbagliati, e anche questo grande intervento da parte del portiere Schubir, ma anche questo battuto direi non da fuori classe assoluto come Lionel Messi.
2: Condivido la tua analisi, non è stato un rigore battuto benissimo da Lionel Messi, devo dire sulla sinistra, ma molto blando, non è stato un tiro forte. Schubert si è disteso lungo, lo ha parato senza tanti patemi d'animo, e devo dire Lionel Messi stupisce che ha sbagliato il secondo rigore.
0: È andato a mezz'altezza,
2: era molto centrale,
0: se lo intuisce Schubert l'ha intuito e ha respinto.
2: Il portiere va in difficoltà quando glielo batti o rasoterra o praticamente quasi all'incrocio dei pali. A mezza altezza il portiere è una manna, il calcio di rigore per il portiere, se poi è bravo ad intuirtelo. Devo dire che Messi poi ha sbagliato, l'ha calciato anche molto piano.
0: Allora, credo che l'arbitro abbia ammonito il commissario tecnico egiziano Assam Ossama, che forse dopo il rigore ha avuto un'esultanza rabbiosa e quindi avrà forse detto qualche parola all'arbitro. Tra l'altro i mega schermi ci ripropongono il calcio di rigore. Mi sembra che sulla battuta Messi inciampi un po' sul piede d'appoggio, c'ha un piccolo non dico ripensamento, ma insomma perde un po' di equilibrio, insomma cerchiamo di giustificare il fatto che insomma per un giocatore così sbagliare un rigore non è proprio una cosa che accade spesso, anche se in questo mondiale è già accaduta 2 volte su 2. Resta l'Egitto in vantaggio per 1-0, e anche questa potrebbe essere una grande iniezione di fiducia per i nordafricani.
2: Assolutamente sì, e poi c'è da dire una cosa, che siamo a 20 minuti e in quanto emozioni devo dire che non sono mancate, perché deve faticare l'Argentina, non c'è niente da fare, deve faticare perché è andata in svantaggio, ha avuto l'opportunità di rimediare, non l'ha fatto, e deve costruire con giudizio, devo dire, deve verticalizzare di più. Mi sembra molto possesso palla, vedo preoccupazione anche nello sguardo di Scaloni in panchina, per cui è un'Argentina che fino ad ora ha deluso.
0: E qui aveva perso un pallone, ma non ne ha approfittato l'Egitto, con Zico che andava verso l'interno, il pallone che invece andava un po' orizzontale, e quindi si resta con l'Egitto in vantaggio per 1-0. Ripeto, secondo me il rigore comandato dalle Texier era assolutamente sacrosanto, ingenuo il numero 12 dell'Egitto, Aissem, che non si accorge del sopraggiungere alle spalle di Tagliafico e commette fallo. Lui è il primo che non protesta, ovviamente sono state le proteste di Prassi da parte degli egiziani. Anima, rigore netto, guarda, non c'è stato. Lui ha detto ai giocatori: aspettiamo il VAR, però poi dal VAR gli hanno detto: tranquillo, hai visto bene. E adesso l'arbitro François Letexier, federazione francese, chiama al 23esimo minuto, quindi con grandissima puntualità, la prima pausa rinfrescante, quella del primo tempo. Si va a questo primo mini riposo con l'Egitto in vantaggio sull'Argentina per 1-0. Gol dopo 14 minuti di testa di Yasser, dopo 6 minuti, calcio di rigore per l'Argentina. Messi se l'è fatto parare dalla portiere Schubir. Ci fermiamo anche noi per la pubblicità.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti d'America e settimo ottavo di finale dei mondiali nordamericani del 2026. Sta per terminare la prima pausa rinfrescante ad Atlanta. Argentina 0, Egitto 1. Il gol dopo 14 minuti con un colpo di testa del difensore Yasser. 6 minuti dopo, rigore per l'Argentina. Batte Messi, bravo Shubir a respingere. Due giocatori del Al Ahly protagonisti di questo Egitto. Fulvio Collovati, direi sì, che la partita era bloccata. Il gol dell'Egitto l'ha vivacizzata e adesso, insomma, come dicevi tu, le emozioni non mancano.
2: Le emozioni non mancano, ma ho l'impressione, anzi quasi la certezza, che l'Argentina dovrà faticare. Dovrà faticare molto perché, come ti dicevo nel prepartita, Scaloni ha lavorato molto sull'aspetto mentale. Sull'aspetto mentale, su questa, io ho parlato di ostentazione della superiorità, cioè affrontare la gara con mancanza di umiltà. E ho l'impressione che l'abbia affrontata in questo. È vero che hai giocatori di palleggio a centrocampo, ma secondo me devi sfruttare più le verticalizzazioni di Julian Alvarez, su Messi così, e fatto sta che su una verticalizzazione è stato concesso il calcio di rigore, però in Argentina mi sembra molto che palleggi molto ed è in difficoltà nel trovare varchi.
0: E si è ripreso a giocare, 26 e mezzo, ovviamente 3 minuti da recuperare alla fine del primo tempo da parte dell'arbitro Letexier. Argentina 0, Egitto 1, e l'Egitto che tiene palla proprio con l'autore del gol Yasser. Il rilancio lungo, ottimo qua l'aggancio di Lisandro Martinez, poi Paredes che rilancia per l'Argentina, può ripartire l'ex giocatore di Roma ed Empoli. Ancora l'apertura sulla destra dove prova a sganciarsi Molina dalla retrovia e si ferma però Molina. Il tocco all'indietro ancora per Paredes a sua volta per Romero che è praticamente da fermo davanti alla propria area di rigore, poi in becca bene Lionel Messi che va di esterno ancora per Julian Alvarez va a McAllister a proporsi, e ancora Alvarez che mantiene il possesso del pallone. Resiste una prima carica, poi lo scarica per il controllo di Enzo Fernandez a sinistra per Tagliafico ancora che va ad accentrarsi, poi il tocco all'indietro per Lisandro Martinez, ancora per Paredes, copre gli spazi l'Egitto, il pallone che arriva a Molina prova Rodrigo De Paul, il controllo di De Paul che effettua una cross, adesso colpo di testa ancora Shubir a respingere sul colpo di testa a botta sicura da parte dell'Argentina con McAllister. Insiste l'Argentina, ancora il pallone che viene allontanato e spazza via l'Egitto. Si sta esaltando Fulvio Collovati, Shubir, perché questo era un colpo di testa ravvicinato, non angolato, ma insomma non mai facile da parare.
2: Non è mai facile da parare. L'unico, come posso dire, errore secondo me da parte di McAllister, che ha colpito con sicurezza, con eccessiva sicurezza, e praticamente era sulle mani del portiere. Devo dire che era ravvicinato, per cui molto pericoloso, e quando è ravvicinato devi mettere il colpo di reni. Il portiere ci ha messo il suo colpo di reni e devo dire che ha parato con grande bravura.
0: Protesta l'Egitto per una spinta che avrebbe subito un suo giocatore. Letexier, l'arbitro, ha lasciato proseguire. Ancora Argentina, conclusione rimpallata, si impenna, arriva tra le braccia di Shubir. Si comincia a vedere per l'Argentina, perché sì, l'azione del colpo di testa di McAllister era un'azione lineare ma molto molto pulita.
2: Molto pulita, è nata soprattutto con un inserimento sulla fascia da parte di De Paul, e devo dire che l'Argentina deve giocare, deve inserire soprattutto quei suoi centrocampisti, anche se sono più centrali che centrocampisti esterni, ma devono andare sull'esterno e servire con quel cross che ha messo nella condizione McAllister di colpire di testa. Devo dire che però si sta facendo sempre più arrembante l'azione dell'Argentina in questi minuti.
0: Anche se adesso Salah, con l'aiuto di Zico, ha provato a insidiare la retroguardia argentina, il retropassaggio per Emiliano Martinez e riparte Messi, l'apertura a sinistra dove si propone ancora la formazione argentina con Enzo Fernandez, De Paul la mette al centro, l'anticipo da parte del difensore Rabiá che allontana, prova a ripartire Salah ma Paredes da terra in scivolata gli prende il pallone, il tocco ancora per McAllister trattenuto sul tentativo di scatto. L'arbitro vede un fallo e quindi comanda un calcio di punizione in favore dell'Argentina, non vicinissimo all'area di rigore, posizione semicentrale, comunque siamo a circa 28 metri, difficile da lì provare alla soluzione in porta. Vedremo se Messi se la inventerà, poi sai, questi sono i giocatori che magari sbagliano il rigore e poi segnano la punizione da 30 metri. Comunque è un'Argentina che adesso sta provando ad aggredire l'Egitto, il tempo ovviamente c'è tutto, è un Egitto che prova ovviamente a coltivare il sogno, perché ricordiamo già gli ottavi di finale sono il punto massimo della storia
2: traguardo.
0: Dell'Egitto, sì, è il punto
2: è un grande
0: massimo.
2: Traguardo che ha raggiunto, è chiaro che trovarsi in vantaggio aumenta come posso dire, l'autostima, aumenta l'entusiasmo, abbiamo visto che non disdegna ad attaccare anche vincendo 1-0, quando si compatta abbastanza bene, però poi dopo c'è la superiorità a livello individuale dei giocatori dell'Argentina. Abbiamo visto il colpo di testa precedenza, come hai detto tu, di McAllister, che è andato vicinissimo al pareggio.
0: Vediamo questa soluzione, perché ci sono Paredes che forse da fuori ha un tiro più potente, Messi, vediamo chi partirà. Messi con il sinistro, sembra proprio lui, e così il tiro palo, e beh, quello che dicevamo Fulvio Collovati, sì. Con certi giocatori non bisogna fare previsioni, può succedere qualsiasi cosa.
2: Non possiamo fare previsioni, perché stiamo parlando di fuoriclasse assoluti, che sono capaci di sbagliare la cosa più semplice, che all'apparenza può sembrare più semplice, un calcio di rigore. Guarda, da questa distanza, 30 metri 40 metri forse, ha calciato prendendo il palo, il portiere non è assolutamente intervenuto, palo esterno, pallone poi

0: Calcio di punizione colto da Lionel Messi, l'Egitto comunque rimane in vantaggio quando siamo a 31 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Ricordiamo ancora il gol dopo 14 minuti del difensore Yasser di testa, che è andato a raccogliere un cross dalla destra da parte di Hafez. Ancora il controllo da parte dell'Egitto, che va a ripartire con Rabia all'indietro ancora per Shubir, che si sta ergendo a protagonista, portiere di 26 anni, alto 1,95. Il rilancio ancora da parte della nazionale egiziana, che va a controllare il pallone. Nessuno dell'Argentina va in pressing. La battuta lunga è proprio dell'autore del gol, Yasser. Viene preceduto Zico da un colpo di testa, però rilancia ancora in avanti l'Egitto. Ancora Lisandro Martinez in vantaggio su Zico, poi però per non correre rischi preferisce scaraventare il pallone in tribuna, perché in questi casi, quando sei in corsa col pallone che rimbalza, insomma, c'è il rischio di un tocco sbagliato, di una scivolata. A quel punto liberi un avversario verso la tua porta, e quindi Lisandro Martinez, per non correre rischi, ha messo il pallone in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Egitto all'altezza della tua corte, l'area di rigore, se ne incarica Ani che va a servire Zico, ancora per Ani che va a rientrare sul sinistro, palla al centro, colpo in testa di Romero che libera, va a ripartire l'Argentina. Gioco pericoloso da parte di Lachin e calcio di punizione per l'Argentina. Sì, l'Egitto si difende, Fulvio, ma non è che sono barricate, non disdegna le ripartenze.
1: No, si difende, come lo dicevo, con intelligenza, perché è chiaro, sa perfettamente che c'è una differenza enorme di qualità tra gli avversari e l'Egitto, per cui sanno perfettamente che qualsiasi, se ti compatti in fase difensiva, prima o poi il gol lo prendi, per cui giocano con coraggio, aumentano i giri quando cercano la fase offensiva e arrivano sempre al cross, sono due o tre volte che arrivano al cross con estrema facilità.
0: E intanto il mega schermo ci regala un bel terzetto in tribuna, Avie Zanetti, Esteban Cambiasso e Avie Pastore, tutti giocatori che conosciamo benissimo, che sono tra i VIP presenti allo stadio. Beh, insomma, diciamo che l'Argentina di talenti ne ha sfornati sempre, insomma, tu ci hai giocato contro anche con il più grande di tutti, insomma, è inutile dire, è una scuola calcistica di altissimo livello.
1: No, vabbè, ma l'Argentina, cioè, non devo stare qui ad elencare il nome, che insomma finisce la partita, se elenco tutti gli avversari che ho incontrato di spessore a livello mondiale. Prima ho visto un'immagine meravigliosa di Maradona, Messi e Kempes, che sì, sono un po' i simboli, no, di tutti degli ultimi 30 anni dei mondiali dell'Argentina.
0: È vero, sono appunto i protagonisti dei tre titoli, Kempes, capocannoniere nel 78, certo. Maradona, che l'ha vinto, non diciamo da solo perché non sarebbe corretto verso gli altri giocatori, ma nell'86 fu un grandissimo protagonista, e poi Messi, che ha vinto il Mondiale del Qatar. Tra l'altro la FIFA ci comunica che tra i VIP presenti ci sarebbe anche Mario Kempes. Non lo abbiamo ancora visto inquadrato nei megaschermi, però insomma, se la FIFA lo ha dato, vuol dire che è nell'elenco, e quindi insomma tutti i giocatori importanti per questa Argentina, che ha il titolo di campione del mondo in carica, però al momento è sotto a sorpresa contro l'Egitto, 35esimo minuto, Argentina 0, Egitto 1. Argentina che non ha sfruttato la possibilità di pareggiare praticamente subito con un calcio di rigore. Messi si è fatto respingere dal portiere Shubir, ancora il controllo da parte però dell'Argentina, limite l'area di rigore, palla per Messi di prima intenzione, l'1-2, Messi va a cercare il dialogo, poi l'apertura a destra dove schizza via il pallone perché deviato dal numero 8 dell'Egitto, esattamente a Shur, e palla che termina in fallo laterale con Molina che chiede all'arbitro qual è il punto giusto della battuta, molto correttamente per l'esterno di destra dell'Atletico Madrid, il tocco poi all'indietro per Romero pressato da Salah, si libera della sfera per Lisandro Martinez ancora nel cerchio di centrocampo, il pallone che arriva a McAllister per Messi all'indietro per De Paul ancora per l'inserimento da parte di Paredes ancora per Romero sempre per Paredes che probabilmente si libererà del pallone, così è a beneficio di Enzo Fernandez, ancora il pallone che viene controllato da Enzo Fernandez, il tocco poi a sinistra, palla per Tagliafico che si era procurato curato il calcio di rigore, ancora Argentina, ancora Paredes, siamo ai 30 metri, Paredes però non se la sente tirare pur avendo un gran tiro Paredes, termina a terra un giocatore dell'Argentina, lamenta una spinta, l'arbitro lascia proseguire, si trattava di Rodrigo De Paul, la chiusura da parte di Ashour che stoppa con il petto, scaraventa via il pallone, potrebbe diventare un assist per Momo Salah che però viene anticipato dal colpo

0: testa di Romero che alimenta nuovamente la manovra per l'Argentina. Siamo all'interno del cerchio di centrocampo, ancora l'apertura all'indietro per Romero che si sgancia, ex giocatore di Genoa e Atalanta. Il pallone che viene ancora ricontrollato, messo al centro, non riesce ad agganciare Lionel Messi. C'è il recupero da parte della retroguardia dell'Egitto con ancora Ashur che mette giù il pallone, prova l'1-2, riparte l'Egitto, Ashur l'esterno di destro, l'intercetto da parte di Romero, il tocco all'indietro ancora per Lisandro Martinez. Lisandro Martinez centralmente, l'apertura poi per Romero. Romero sulla tre quarti campo va a servire per Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul a destra ancora per Messi. Messi che sfila davanti al commissario tecnico egiziano Hassan Ossam. Il pallone che viene sbagliato da De Paul intercetta l'Egitto, va a terra un giocatore, per l'arbitro non c'è fallo. Messi calcio da sotto e la manda in curva. Certo, non è la migliore versione di Messi che stiamo vedendo, sempre un pericolo pubblico. Anche questo non era un tiro da lui.
1: Beh, anche perché aveva recuperato un pallone e aveva lo specchio della porta ben visibile. Praticamente al 37esimo minuto era riuscito a recuperare un pallone perso, forse c'era fallo, forse no, comunque l'arbitro ha lasciato continuare. Fatto sta che si è trovato al, diciamo, 5 metri fuori dal limite dell'area, poter calciare, ha calciato malissimo, praticamente non da Messi, diciamo così.
0: Pallone altissimo, intanto continua il megaschermo a regalarci presenze importanti, soprattutto sul fronte argentino. Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, addirittura con la maglia della nazionale argentina, tra l'altro doppiamente motivato. E come argentino è perché in questa Argentina c'è il figlio Giuliano Simeone, attaccante, che al momento parte in panchina. Ricordiamo l'altro figlio, Giovanni Simeone, lo conosciamo benissimo, gioca in Italia, l'ultima stagione al Torino, non è tra i convocati di questa Argentina. Insomma, una dinastia di calciatori, quella dei Simeone, con questo grande talento Giuliano Simeone che mi proprio nel suo Atletico Madrid. Ancora il lancio lungo, il tentativo di intervento, l'aggancio, la conclusione, la parata ancora di Shubir sulla girata, botta sicura di Julian Alvarez. Shubir che poi forse cade male, ma davvero questo portiere sta diventando un grande protagonista, Fulvio.
1: Ma devo dire, questa nazione meravigliosa dell'Argentina, guarda cosa è riuscito a fare Tagliafico sul lancio lungo di 30 metri, è riuscito a mettere la palla, andare sul secondo palo, l'ha messa in mezzo per Julian Alvarez che praticamente è calciato di prima, e qui il portiere ha fatto una parata strepitosa oserei dire, perché si vede anche nel replay, si mette nelle mani in faccia Scaloni, consapevole dell'intervento prodigioso che ha fatto il portiere, e ha salvato il gol qui. Ecco, forse l'Argentina, in virtù delle due o tre occasioni che aveva, colpo di testa di McAllister, il rigore sbagliato e questa azione clamorosa, torno a dire clamorosa, con il portiere che addirittura si è infortunato
0: perché
1: si è disteso tutto sulla sinistra e praticamente è riuscito a deviare il pallone, quasi ha colpito il pallone per far capire ai nostri radioascoltatori che tipo di parata ha fatto, perché Julian Alvarez aveva anticipato il suo diretto controllo e il pallone è uscito di 10 centimetri praticamente.
0: Bellissima azione, sì, tiro a botta sicura, grande riflesso, grande istinto. Questo però, che registriamo al 40esimo minuto nel corso del primo tempo, è il primo angolo per l'Argentina. Uno ne ha battuto l'Egitto, 1-1, ma ricordiamo ancora il punteggio che vede Argentina 0, Egitto 1, mentre sono le solite scaramucce in area di rigore con Ashur che dice all'arbitro: guarda che mi sta facendo, mi sta mettendo le mani addosso, mi spinge, non lo riesco a marcare. L'arbitro controlla, parte Messi dalla sinistra, calcio di angolo battuto teso, colpo di testa da parte di un giocatore argentino che fa da sponda, si trattava di Tagliafico che ha cercato un giocatore sul secondo palo, palla che termina sullo fondo, occasione sprecata, mentre comincia ad affiorare un po' di nervosismo tra i giocatori che si promettono qualcosa, non credo proprio di positivo l'uno con l'altro.
1: Beh, guarda, più passa il tempo più il nervosismo traspare negli sguardi dei giocatori argentini. È chiaro che l'Argentina deve impattare subito, deve pareggiare, cercare di se vuole far sua questa gara, perché adesso è chiaramente sul piano del gioco, al possesso del gioco crea opportunità, però deve pareggiare, non può pensare da super favorita di non portare a casa questa gara, che è clamorosamente si trova in svantaggio 0-1 contro l'Egitto.
0: L'Egitto che ha segnato dopo 14 minuti, poi ha evitato con il suo portiere addirittura un calcio di rigore, poi altri due grandi interventi del portiere, uno su un colpo di testa di McAllister e uno su una girata a botta sicura da parte di Alvarez, il pallone che arriva ancora all'indietro per Paredes, Paredes centralmente ancora per il tentativo da parte di Enzo Fernandez che cerca Tagliafico, non filtra però il pallone dell'esterno di sinistra dell'Olympique Lione, libera via l'Egitto, adesso però l'Egitto è tutto dietro con l'Argentina che gioca stabilmente nella metà campo dei nordafricani, il pallone che arriva ancora dalle parti di Rodrigo De Paul, Rodrigo De Paul con il piatto all'indietro per Lisandro Martinez, Lisandro Martinez ancora a sinistra per Enzo Fernandez, Enzo Fernandez per Tagliafico, il pallone basso riesce a chiudere la retroguardia dell'Egitto ma rimane in fase d'attacco, in possesso l'Argentina con Messi, il pallone che arriva ancora ad Alvarez che prova la conclusione, il pallone che termina sullo fondo, pressione dell'Argentina, adesso l'Egitto un po' perché schiacciato dall'Argentina, un po' perché punta ad arrivare alla riposo con il vantaggio, adesso l'Egitto non si sta vedendo nella metà campo avversario.
1: No, direi molto schiacciato anche dall'Argentina, devo dire che fa quello che sa fare meglio, tenere la palla, è chiaro che non affonda sugli esterni secondo me perché ha giocatori molto centrali per cui cerca sempre centralmente Messi oppure Alvarez oppure l'inserimento di Enzo Fernandez o di McAllister, quando va sul fondo crea qualche pericolo, qui c'è stato il tentativo, il tiro a giro da parte di Enzo Fernandez, assolutamente oltre di Julian Alvarez. In realtà è stato lui praticamente ha calciato oltre la traversa.
0: Tanto gran lavoro di Momo Salah che poi viene anticipato dopo un ottimo controllo palla. Intanto gli argentini hanno capito su chi puntare. Su Ashur provano a stuzzicarlo. È un giovane Ashur che sta dicendo all'arbitro guarda cosa mi stanno facendo. Ashur è un classe 98, quindi insomma 25 anni, anzi 26 anni chiedo scusa per lui, anzi 28 anni per lui con a febbraio, scusate, i conti cominciano a diventare un po' complessi, quindi insomma giovane ma non giovanissimo, però Ashur è un talento e quindi l'Argentina sta un po' provando a stuzzicare, a innervosire il numero 8 dell'Egitto. Tra l'altro fischia ancora l'arbitro un calcio di punizione in favore dell'Egitto, Momo Salah sta dicendo all'arbitro con un sorriso beffardo le stai fischiando tutte a loro favore, ma l'arbitro giustifica che l'intervento falloso ci stava e quindi siamo al calcio di punizione in favore dell'Argentina. Argentina con Messi sul pallone quando stiamo entrando nell'ultimo minuto, poi ci sarà da recuperare sicuramente i tre della pausa rinfrescante, poi qualche pausa come l'infortunio poco fa al portiere egiziano Shubir che esce ancora con grande sicurezza, poi Fulvio quando un portiere si esalta insomma diventa quasi, si sente quasi imbattibile, quindi va a prendersi anche delle scelte coraggiose come questa uscita che insomma
1: questa
0: è efficace.
1: Questa uscita quasi, è quasi all'altezza del, non dico del dischetto del calcio di rigore, ma più o meno siamo lì, perché vuol dire sicurezza, vuol dire essere, avere, far capire ai propri compagni l'eccessiva sicurezza, che sei in giornata, che puoi diciamo evitare qualsiasi pericolo, però l'Egitto non deve approfittare di tutto questo, perché se si ricompatta troppo in fase difensiva dà ampio spazio all'azione offensiva argentina.
0: E intanto c'è un fallo proprio su Salah che lamenta verso l'arbitro un intervento diciamo sì abbastanza incauto da parte di Romero, l'arbitro ha preferito solo dare il calcio di punizione, 5 intanto i minuti di recupero, riusciamo anche a vedere il quarto ufficiale che è il norvegese arbitro Espen Eskas, arbitro che ha diretto diverse partite in questo mondiale, quindi si giocherà ancora fino al 50° minuto questo primo tempo che vede ad Atlanta l'Egitto in vantaggio sull'Argentina, campione del mondo in carica per 1-0, gol di Yasser dopo 14 minuti, ricordiamo ancora al 20°. Rigore fallito, o meglio parato dal portiere egiziano Shubir, dal dischetto era andato Lionel Messi. Il pallone che arriva proprio ad Ashur, Ashur che va allo stop, prova il duello con Molina, Molina riesce a rinvenire su di lui anche in precario equilibrio e recuperare il pallone, poi De Paul, il cambio di gioco per lo stop elegante da parte di McAllister che poi va a fermarsi e a servire per Enzo Fernandez, Enzo Fernandez ancora per De Paul, De Paul va all'indietro dove c'è il controllo di Paredes, Paredes per Lisandro Martinez che arriva fino alla tre quarti campo, Lisandro Martinez si ferma e poi dà all'indietro ancora per Paredes, non concede spazio spazi l'Egitto, il pallone che arriva a Rodrigo De Paul, il cross di De Paul, il colpo di testa a liberare da parte di Yasser, ancora Egitto che prova a risalire con la Shin, il controllo però ancora dell'Argentina, il pallone che viene servito all'indietro per Paredes che la mette dentro, Messi anticipato l'uscita del portiere ed esultano con Hafez che si rivolge verso la panchina per dire bene, bene così, un'esultanza per un pericolo scampato, Fulvio.
1: Sì, perché c'è stato questo lancio in verticale, poi abbiamo visto il gol recente di contro Capoverde da parte di Messi, l'azione più o meno era quella, solo che in questo caso c'è stato un intervento da parte del difensore dell'Egitto che è intervenuto, non è stato sprovveduto e il pallone non è arrivato a Messi, ecco, tutto lì. Sta giocando bene in fase difensiva l'Egitto con grande attenzione, si fida molto anche delle uscite del portiere, come giustamente hai sottolineato tu, però è chiaro che insomma l'Argentina deve fare di più. Io mi aspetto nel secondo tempo l'ingresso da parte di Lautaro Martinez, perché da più profondità, ci vuole un uomo dentro l'area di rigore che dia un po' di profondità e anche che sappia colpire sui cross, sappia colpire di testa.
0: Gioco interrotto, quindi 5 di recupero potrebbero allungarsi perché fallo di ponte di Julian Alvarez nei confronti del numero 5 dell'Egitto, Rabia, che è caduto male, infatti c'è pure la borsa del ghiaccio sul petto del difensore egiziano che al momento è a terra steso, sembrerebbe esanime però in realtà è cosciente, però l'arbitro ha subito fatto intervenire lo staff medico della federazione egiziana per andare a soccorrere il difensore centrale in maglia numero 5 Rabia, che è cascato male, quindi probabilmente un colpo alla schiena per il giocatore. Nel contempo i commissari tecnici, nello specifico l'egiziano Hassan Ossam, sta dando indicazioni ai suoi. Fortunatamente si è rialzato Rabia, che si batte la mano sul petto e quindi è caduto un po' male e quindi sta adesso dicendo alla sua panchina se, insomma, che è tutto a posto e che quindi non c'è bisogno di far riscaldare altri giocatori, anche se l'Egitto è da un po' che ne sta facendo scaldare proprio per averceli sempre pronti in caso di ingresso in campo. Adesso lo spunto da parte del giocatore egiziano in maglia numero 12, Aissem, quello che gioca in Spagna nel Real Oviedo, che è colui che ha commesso il fallo da rigore su Tagliafico, rigore poi parato da Shubir su Lionel Messi, e quindi prova un affondo il giocatore egiziano mentre c'è qualcuno che chiede il cambio e credo, e questa è una brutta notizia per l'Egitto, che sia proprio Ashur che ha chiesto il cambio, adesso corricchia, però credo che per lui si tratti di un infortunio muscolare perché si tocca l'inguine e questa, anche se adesso sta correndo, io credo che dalla panchina gli abbiano detto pazienza un po', poco più di un minuto e poi si va negli spogliatoi e vediamo cosa fare. Però Ashur, che ripeto è il giocatore un po' beccato dagli argentini, continua a battere il piede sul prato dello stadio del campo di Atlanta. Però sembra che abbia qualche problema a livello muscolare, ripeto, sarebbe una brutta perdita per l'Egitto che sta davvero finora portando un risultato storico, sta vincendo contro l'Argentina che detiene il titolo di campione del mondo e sta difendendo, sì, con tanti rischi come normale che sia, però sta difendendo con ordine questo preziosissimo vantaggio. Insiste ancora l'Argentina con questo filtrante per Tagliafico che era comunque in posizione irregolare. C'è Yasur che si gira verso la panchina, non sarebbe una cosa certo positiva per
1: assolutamente no, questo giocatore del 98, come hai detto tu prima, della Real, è un giocatore fondamentale per questo Egitto perché è in grado di strappare quando prende il pallone a velocità, così se dovesse uscire io non so quale potrebbe essere la sostituzione, ma è un giocatore che è in grado di garantire un po', ecco, vedi, sta facendo con calma, segno l'allenatore, evidentemente forse, però c'è già un giocatore che si sta scaldando.
0: Sta allacciando gli scarpini, però credo che Ashur ha detto resistiamo fino all'intervallo e poi vedremo cosa succede, anche perché
1: manca pochissimo
0: e poi si sprecherebbe una finestra cambi, invece come sapete nell'intervallo la finestra non c'è. Comunque Ashur ha chiesto proprio palesemente il cambio, vedremo se ritornerà in campo il giocatore che poi è il bomber di questo Egitto al mondiale con 2 gol messi a segno. Siamo già oltre i 5 concessi dall'arbitro Letessier, però come sappiamo c'è stato l'infortunio al difensore del Marocco Rabia, quindi credo che un minuto in più ci possa stare. Con l'Egitto che però chiude in attacco con Salah che cambia, Ashur proprio non ci va e quindi probabilmente non è più in grado di proseguire, rimessa con le mani in favore dell'Argentina con il tocco di Molina che va ancora da Messi, vedremo se ci sarà tempo per l'ultima azione del primo tempo dell'Argentina, lancio lungo, Schubert subir. Il portiere insegue il pallone, poi pressato e anche spintonato da McAllister, blocca palla e credo che su questa azione finisca il primo tempo. Così è, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi alla fine del primo tempo con giocatori egiziani stanchi, molti si crollano sul prato dello stadio di Atlanta. Ripetiamo, si gioca questa partita alle 12 ora locale, adesso sono le 12:53, però è uno stadio con l'aria condizionata, quindi insomma non dovrebbe sentirsi il caldo, si sente però la stanchezza. Allora, dicevamo, fine primo tempo, Argentina 0 Egitto 1, il gol dopo 14 minuti di testa di Yasser, 6 minuti dopo al 20° il rigore di Messi parato dal portiere Shubir. Si va all'intervallo con l'Egitto avanti, con l'Argentina sotto. Ci fermiamo, la linea va agli studi Radio Rai di Dallas a Guidardone, ci risentiamo per il secondo tempo.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto! San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: E noi riprendiamo la linea dagli studi di Dallas per l'Argentina, un incubo che rischia di ripetersi, anzi le cose vanno persino peggio rispetto alla già soffertissima serata dei sedicesimi di finale contro Capoverde. La formazione campione del mondo è sotto ad Atlanta contro l'Egitto, che è passato al quarto d'ora, come ricordava Giuseppe Bisantis, con Yasser, ma poi a salire in cattedra è stato il portiere della formazione nordafricana Shubir, che ha parato di tutto, soprattutto, ma non solo, il rigore calciato sbagliato da Leo Messi, è il secondo errore dal dischetto per, con il quale resta comunque il capocannoniere a pari merito con gli altri big della competizione. Insomma, secondo tempo in salita per la formazione di Scaloni, noi ovviamente lo seguiremo e altrettanto ovviamente andiamo a Roma per il GR1 linea Saxarubra, giornale radio, a tra pochissimo da Dallas.
6: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19€.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Convenienza? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
18: GR1.
19: Buonasera da Sonia Oranges. Il vertice NATO ad Ankara in Turchia, sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa. Il presidente americano Trump si lamenta ancora degli alleati, Italia compresa, ma sulla premier Meloni ammorbidisce i toni. L'inviata.
17: All'aeroporto di Ankara ad attendere Donald Trump c'è il presidente turco Erdogan. Un'accoglienza calorosa. Trump lo elogia. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, dice, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi. Abbiamo investito nella NATO, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran. Poi il presidente americano boccia ancora l'Europa. È un posto molto diverso da come era 20 anni fa. Farebbero bene a stare attenti all'immigrazione e all'energia. Da Ankara, Marino Lucrezio, GR1.
19: Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, una terza nave è stata colpita nelle ultime 24 ore. Una petroliera è stata centrata da un drone, non identificato, lievi danni, nessuna vittima. Intanto il Qatar attribuisce all'Iran l'attacco a una sua nave cisterna e chiede a Teheran di fermare le azioni che minacciano la sicurezza della navigazione. La cronaca: Roma, arrestati dai carabinieri dei ROS, due ex agenti dei servizi segreti accusati di aver passato informazioni riservate alla Russia. Indagate altre 5 persone.
20: Pizzini nascosti nei muri, incontri al parco e al tavolino di un bar, buste con tranche anche da 4.000 euro in contanti, stando all'inchiesta della procura ordinaria e di quella militare della capitale. Non un film di spie, ma la realtà. I protagonisti: Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, entrambi 59 anni, ex appartenenti all'arma ed ex agenti dell'intelligence, finiti ai domiciliari per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Avrebbero passato notizie riservate sulla sicurezza nazionale ad un funzionario dell'ambasciata russa a Roma in cambio di denaro. Altri 5 indagati, tra cui 4 militari, sono ritenuti dall'accusa la fonte principale delle informazioni. Tra gli episodi più gravi contestati, l'aver rivelato l'identità di alcuni agenti impegnati nelle attività di controspionaggio italiano. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati a un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. Nessuna tolleranza verso chi compromette la sicurezza nazionale. Il commento del ministro della difesa Crosetto. Elena Baiocco, GR1.
19: Sentenza d'Alessandria per i fatti di Cascina Spiotta del 1975. Condannato a 6 anni l'ex brigatista rosso Lauro Azzolini, che aveva ammesso di essere presente allo scontro al fuoco in cui morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e Maracca Gol. Prescritto invece il reato contestato agli ex capi delle Brigate Rosse Renato Curcio e Mario Moretti per il sequestro dell'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Chiudiamo con lo sport. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner approda alle semifinali. L'inviato Emilio Mancuso.
21: Buonasera da Wimbledon. 7-5, 7-6, 6-3 a Struff. È stato chirurgico Jannik Sinner. Break nel primo set all'undicesimo game, alla prima occasione utile, con il tedesco che ha vinto l'82% dei punti con la prima. Nel secondo, con il servizio, Jannik ha annullato un set point sul 5-4, 30-40, e poi nel terzo, senza patemi, ha chiuso 2 ore e 34 minuti in totale. Chiusa l'operazione Struff, raggiunte le semifinali per la 10ª volta in un torneo dello Slam, la 3ª a Wimbledon. 16 ace oggi per Jannik, 97 in totale contro i 62 dell'anno scorso quando vinse il torneo. In semifinale deve alzare molto il livello, se la vedrà con il vincente tra l'extraterrestre Djokovic e il canadese Oje Aliassim. 3 pari, match appena cominciato sulla centrale. Linea allo studio.
19: E stasera al Carro Ponte di Sesto San Giovanni arrivano i FIBA con 40 anni di 17 Retour 2026. 17 re, chiusi in un... Dalla band capitanata da Piero Perù, uno show celebrativo di uno dei loro dischi simbolo, 17 re, appunto, il lavoro che li consacrò in Italia e in Europa e che sarà eseguito stasera nella sua interezza. Cosa mai accaduta dal vivo. A questo si aggiungono i grandi classici dei Litfiba che saranno poi a Roma il 16 luglio. E questa era davvero l'ultima notizia. Chiudiamo linea allo sport.
0: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
22: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
23: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
24: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
25: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
26: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
27: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
28: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas. Siamo nell'intervallo del settimo e penultimo ottavo di finale di questo maxi mondiale nordamericano 2026 e il risultato fin qui maturato ad Atlanta è di certo sorprendente perché l'Egitto è avanti 1-0 sull'Argentina, campione in carica. L'incursione aerea in licenza offensiva di uno dei centrali della formazione nordafricana, Yasser al quarto d'ora. Poi sì, c'è stata la reazione dell'Argentina, d'accordo, ma a salire in cattedra è stato il portiere dell'Egitto, Shubir, che è stato decisivo in più di una circostanza, soprattutto sul rigore sbagliato da Leo Messi, e sono due in questo torneo. Lo stesso Messi ha poi scheggiato il palo su punizione, ma ancora Shubir a negare quella che sarebbe stata la rete del pareggio, in particolare ad Alvarez. E non solo, Argentina che rivede i fantasmi della notte recente, della serata recente di Miami contro Capoverde, e consapevole che vado a, insomma, a rimettere il coltello in una ferita mai rimarginata, faccio notare che l'Argentina, quando è stata in situazione di svantaggio alla fine del primo tempo, nella storia dei mondiali ha quasi sempre perso, quasi 9 volte su 10. L'unica volta in cui sotto alla fine del primo tempo è riuscita a pareggiare, in quel caso, e poi si andò ai supplementari e rigori, indovinate un po', Italia 90, semifinale a Napoli contro ovviamente la nostra nazionale, e il verdetto fu quello che amaramente ancora ricordiamo. Però voltando pagina e tornando per fortuna al presente, io ricordo anche che poi la vincitrice di questa sfida andrà ad affrontare la squadra che uscirà dall'ultimo ottavo di finale, che noi racconteremo in diretta. Svizzera-Colombia, si gioca a Vancouver, calcio d'inizio alle 22, solito prepartita dalle 21:30, e così si andrà a comporre l'ultima sfida dei quarti, questa dalla parte del tabellone in cui è già bello e pronto l'abbinamento di grande suggestione tra Norvegia e Inghilterra. Dall'altra parte invece il quadro lo andiamo a ricapitolare: Marocco-Francia e Spagna-Belgio. Sarà proprio Marocco-Francia ad aprire le danze di questo ulteriore turno eliminazione diretta nella gara di dopodomani, giovedì alle ore 22. Noi cominceremo già alle 21. Domani giornata di pausa per il mondiale, la prima delle 5 previste. Non per noi chiaramente, perché saremo in onda a partire dalle 21:05 e fino alle 22, un'ora di approfondimenti con tanti ospiti per fermarci un attimo e fare il punto su quello che è accaduto in queste, ormai stasera saranno 96 partite con Svizzera-Colombia, ne mancheranno 8, ma saranno evidentemente le più importanti. Importantissimo questo secondo tempo tra Argentina ed Egitto. E allora, ancora da Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, a parte che tra pochissimo si ricomincia. Giuseppe, l'Argentina sì, ha cercato la reazione, lo ha fatto forse in maniera un po' confusa, andandosi poi a intruppare un po' al centro. È chiaro che l'Egitto adesso si copre, poi la sfortuna, l'imprecisione di Messi, Shubir, e ora anche la componente psicologica, perché il cronometro inizierà ad andare al doppio della velocità psicologicamente per gli uomini di Scaloni.
29: Eh sì, perché adesso l'Argentina vede il cronometro come un avversario, no?
2: non c'è solo l'Egitto, non c'è, come ricordavi tu, il precedente Capoverde, insomma un po' di mal d'Africa per l'Argentina, che comunque nel girone ha avuto la meglio sull'Algeria per 3-0, poi ha sofferto con Capoverde, adesso è sotto contro l'Egitto. Egitto che effettuerà un cambio, vi dicevamo a fine primo tempo che uno dei giocatori più rappresentativi della nazionale egiziana, Ashour, aveva chiesto il cambio, un infortunio muscolare, sta per entrare in campo Amdi Fatih con la maglia numero 14, quindi sì, un'Argentina che adesso deve stringere i tempi, però l'Egitto comincia a crederci, anche perché al di là delle prodezze di Choubir, al di là del palo di Messi, è una squadra che in difesa è ben impostata.
5: Fulvio, davvero un francobollo, io dico un nome, un cognome, non c'è la bacchetta magica, però forse la vivacità di Nico Gonzalez sulla fascia potrebbe servire, inutile provare sempre al centro, Collovati.
3: Sono d'accordo con te, io farei entrare anche Lautaro Martinez, consentimi di dire questo.
5: Anche se non al meglio, però Alvarez già si è visto negare il gol due volte.
3: Però c'è sempre, riempie sempre l'area di rigore. È chiaro che adesso assisteremo a un assedio nel secondo tempo, perché sarà così. Però insomma si è difeso bene, soprattutto per
5: i meriti del suo portiere.
3: L'eroismo del portiere.
5: Si riparte Argentina-Egitto, secondo tempo. Bisanti, Scollovati, a voi il microfono. Questo è il Mondiale su Radio 1.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
28: La partita.
2: Rieccoci qua dal Mondiale nordamericano, Atlanta Stadium, è ripreso il secondo tempo da 18 secondi e 1-0 per l'Egitto sull'Argentina. Egitto che, come era previsto, ha effettuato un cambio. Ashour, che ha subito un infortunio muscolare, è stato sostituito da Amdi Fatih. Giuseppe Bisantis al microfono, Fulvio Collovati alla parte tecnica. Andiamo a riepilogare le formazioni in campo in questo secondo tempo, con l'Argentina con la maglia strisce verticali albiceleste, calzoncini, calzettoni bianchi, Lionel Scaloni in campo con Emiliano Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a sostegno con De Paul, Enzo Fernandez e McAllister a centrocampo, Messi e Julian Alvarez avanzati, maglia rossa, calzoncini e calzettoni neri per l'Egitto guidato da Hassan Ossam e Shubiri, la portiere Anir, Abiaia, Serre, Affezzi in difesa, Appia e Lachin a centrocampo, Sam Salah e il nuovo entrato Amdi Fatih, maglia numero 14, che ha preso il posto di Ashour. Gioca lui in Qatar, però al Vakra, quindi non in Egitto. L'unica poi ci sono l'unica punta è appunto Zico. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni neri per l'arbitro François Le Tessier, francese, Cyril Mounier, MD Ramouni, guardialine francesi, Espen Escas, norvegese, quarto ufficiale, Jérôme Brissard al VAR francese, Willy Delayod VAR francese, Bram Van Driesch VAR belga. Si gioca ad Atlanta in uno stadio con l'aria condizionata, con l'Egitto avanti per 1-0, Yasser non ci sono stati ammoniti nel corso del primo tempo, il VAR è intervenuto per confermare la bontà delle decisioni dell'arbitro Le Tessier, soprattutto in occasione del rigore che poi Messi si è visto parare dal portiere. Ancora conclusione dell'Argentina che in questa ripresa attacca da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali, la parata di Choubir. Fulvio Collovati, cosa ti aspetti da questo secondo tempo?
3: Beh, mi aspetto indubbiamente un assedio, se non una reazione, perché c'è già stata la reazione del primo tempo che non ha portato nulla. Perché questo, diciamo la verità, è un risultato clamoroso, ma fino a un certo punto, per quello che abbiamo visto nel primo tempo, perché si è difeso bene l'Egitto, ha avuto le sue opportunità l'Argentina, ma chiaramente c'era da aspettarselo, il portiere è stato eroico, Choubir è stato eroico nelle sue parate, nei suoi comportamenti, però l'Argentina deve aumentare i giri, c'è poco da fare, deve essere più incisiva, più verticale, meno palleggio, deve riuscire a pareggiare, perché non può clamorosamente finire con questo risultato.
2: Eh beh, certo, finisse così sarebbe assolutamente clamoroso. Comincia ad essere anche un po' di nervosismo, già abbiamo visto nel primo
3: l'Argentina,
2: tempo.
3: Parlo per l'Argentina.
2: Sì, certo, ovviamente, certo. Perché vede il cronometro come un rivale, e poco fa Julian Alvarez, andando anche praticamente contro i suoi interessi, ha dato una spintarella al portiere egiziano Choubir, che non ha fatto niente per restare in piedi, però è rimasto a terra, quindi è passato del tempo. Perdita inutile da parte dell'Argentina, che però recupera il pallone con Alvarez, che imbecca ancora Messi in area di rigore, costretto a decentrarsi subito su di lui, due difensori centrali, l'ultimo tocco è suo e l'arbitro dice che è una rimessa dal fondo, con Messi che però evidentemente dà ragione alla seconda assistente di Rete Xer, Ramuni, perché non protesta, anzi è lui stesso che dà il pallone da fondo, e ha visto bene Ramuni perché l'ultimo tocco in effetti era di Lionel Messi, che ha un sorriso un po' beffardo da questo punto di vista, però insomma non gli sta girando finora benissimo a Messi, un rigore parato, un palo esterno, e ha cercato ovviamente di creare problemi. Resta sempre un pericolo pubblico numero uno per ogni squadra avversaria, però in questo momento è un Messi che l'Egitto sta riuscendo in qualche modo a contenere. Insiste però l'Argentina con Enzo Fernandez. Apertura sulla destra, ancora dove c'è Molina che attende l'arrivo del pallone. Molina per De Paul, è una batteria quella di destra tra due ex giocatori dell'Udinese che funziona quasi a memoria. Il retropassaggio per Romero, Romero ancora tiene il pallone, poi va da Paredes, Paredes che scarica ancora il pallone a sinistra per McAllister, per Enzo Fernandez, chiedo scusa, il tocco poi a sinistra dove c'è ancora Tagliafico, Enzo Fernandez, l'apertura ancora per Romero, Romero per Messi, Messi che adesso se la va a prendere la palla anche lontano dall'area di rigore, il cross dalla destra di Molina, prova il colpo di testa, allontana la difesa dell'Egitto, può ripartire il contropiede, adesso chiaramente si creano spazi per l'Egitto che riparte con Aissem, Aissem che aveva procurato il calcio di rigore con il suo fallo netto direi su Tagliafico, e sì, va a guadagnare una fallo laterale. Ecco, questa potrebbe essere una chiave con l'Argentina, che chiaramente questa è una partita dentro fuori, si sbilancerà, l'Egitto ha giocatori in grado di ripartire come ha fatto.
3: Dovrà concedere qualcosa. Prima c'era Schur, che tu giustamente hai nominato varie volte, perché era quello che aveva in grado soprattutto di portare palla in avanti, di uscire dalla fase difensiva. È chiaro che non essendoci più lui, adesso è Aschen che ha questo compito, questo ragazzo del 2002 dell'Oviedo, forse uno dei pochi che gioca in Europa, che ha un cambio di passo direi leggermente diverso, perché è colui che deve portare il pallone più avanti, oltre la metà campo, perché non può pensare nel secondo tempo di fare una partita totalmente difensiva. L'Egitto
2: cambia gioco, l'Argentina, il pallone che arriva Lisandro Martinez che si porta sulla tre quarti campo dell'Egitto, palla che arriva ad Enzo Fernandez, Enzo Fernandez per Paredes, ancora Enzo Fernandez, ancora Paredes, Paredes, lo stop di Paredes, il pallone ancora a destra per il controllo di McAllister, ancora per Enzo Fernandez, Enzo Fernandez a sinistra dove c'è Tagliafico, Tagliafico che rientra sul sinistro, il pallone che poi viene servito ancora a Lisandro Martinez, poi per Paredes centralmente, prova 1-2 con Alvarez, Paredes la mette al centro, sponda di testa, qui la difesa dell'Egitto evidentemente non si coordina, il portiere non chiama perché era un pallone che la difesa egiziana poteva controllare, invece ha rilanciato solo per poco, catturato ancora da McAllister, il tocco all'indietro, il pallone per Paredes, prova la spinta e va a prendere palla, ma fallosamente stava ripartendo a Appia per l'Egitto, ma l'arbitro lo ha fermato per un gioco falloso, poi è Salah che va a scontrarsi con un giocatore argentino, per l'arbitro è stato lui che ha commesso fallo e quindi ci sarà il calcio di punizione per l'Argentina, ma stava davvero partendo il giocatore ex Roma e Fiorentina ed ex Liverpool a questo punto, diciamo, anche se ancora sì, nel tabellino FIFA ci viene comunicato come Liverpool, ma sappiamo benissimo che Salah dopo tanti anni non prolunga il suo contratto con i Reds. Intanto questa volta il portiere, che è sempre parso molto sicuro nelle uscite in presa, va con i pugni, allontana e quindi insiste l'Argentina, che tiene il pallone con ancora Paredes, limite dell'area, carica palla che termina alta sopra la traversa. Lo schema mi sa che sarà questo, pressione dell'Argentina, attenta a non scoprirsi, e l'Egitto che punta appunto su una retroguardia che però poco fa su un rinvio ha forse mostrato le prime crepe.
3: Beh, devo dire che la lettura della gara è chiara, evidente, dominio assoluto per quanto riguarda il possesso palla dell'Argentina, molto, molti fraseggi, a volte anche prevedibili devo dire, molto possesso palla. Si gioca negli ultimi 30 metri, dobbiamo dirlo a chi ci ascolta da casa, negli ultimi 30 metri, e questa è la dimostrazione che ormai l'Argentina, l'Egitto esce poco, si difende ad oltranza, l'Argentina però gioca molto centralmente, sviluppa poco il gioco sulle fasce e da lì crea pochi pericoli, perché centralmente deve indovinare e Messi deve fare il numero, oppure qualche inserimento centrale di McAllister o Enzo Fernandez.
2: Intanto l'arbitro interviene perché si trova nella traiettoria del pallone, quindi la devia, e quindi McAllister perde palla, e quindi da regolamento l'arbitro va a scodellare il pallone in favore dell'Argentina. Siamo a 8 minuti e mezzo nella ripresa, ad Atlanta Argentina 0 Egitto 1, resiste il gol al 14esimo del primo tempo con un colpo di testa del difensore Yasser, ancora l'Argentina con Messi, 30 metri, Messi lo scarico a sinistra dove arriva dalle retrovie Lisandro Martinez ancora a sinistra per Enzo Fernandez, palla per Tagliafico che va verso il fondo, il cross di Tagliafico, colpo di testa a liberare da parte la difesa egiziana, ma cattura il pallone Messi, prova un dribbling che non gli riesce, intercetta e può ripartire ancora l'Egitto, ancora con il controllo da parte di Attia che cerca in profondità Salah, l'intervento di Romero che mette il pallone in scivolata in fallo laterale, quindi c'è la rimessa in favore dell'Egitto, battuta non benissimo ma riesce però l'Argentina a trascinarsi il pallone in fallo laterale, tra l'altro la rimessa non era stata battuta per niente bene dalla nazionale egiziana e c'è la rimessa che adesso viene assegnata appunto all'Egitto, anche se l'Argentina la reclama e in effetti vediamo che l'arbitro chiede al giocatore egiziano di accelerare la ripresa del gioco, e Ani che va a effettuare un rilancio. Beh, adesso l'Egitto è un po' rinunciatario in queste ripartenze, sì, un po' troppo dietro e rischiosissimo.
3: No, ma è questo tipo di concezione, questo tipo di nell'affrontare la gara in questo modo, buttare via il pallone, è chiaro che deve tentare di giocare, di mantenere il possesso palla, perché diventa un assedio assoluto da parte dell'Argentina, prima o poi un rimpallo, un pezzo di bravura da parte dei giocatori argentini che hanno queste qualità, e prima o poi il gol lo prendi, non puoi pensare di non portare palla, di non uscire dalla tua area di rigore e di mettere in difficoltà con una ripartenza la difesa dell'Argentina.
2: Manata del nuovo entrato di Fatih sul volto di Messi e calcio di punizione in favore dell'Argentina, spostati sulla destra una dozzina di metri dalla limite dell'area di rigore dell'Egitto, due uomini dell'Egitto in barriera, Messi come sempre sul pallone, andrà a recapitare un pallone al centro con il destro, tutti in linea i giocatori dell'Egitto, eccolo che parte Messi con il sinistro, invece palla per De Paul ancora per Enzo Fernandez che però non se la sente di andare in profondità, da l'indietro da Molina a sua volta per Paredes, ancora per Molina che attende il pallone, lo serve ancora per Enzo Fernandez, all'indietro sempre per Molina, il tentativo da parte della nazionale argentina con Paredes che va centralmente da Messi, prova a crearsi lo spazio Messi, il dribbling sullo strettissimo, supera un avversario, non il secondo, rilancia l'Egitto che riparte con Lashin, però in una zona dove sì, non ci sono maglie rosse, adesso fischia anche il pubblico neutrale perché vorrebbe più gioco da parte dell'Egitto.
3: Non riparte più, si difende, butta il pallone, chiaramente
2: c'è una sponda di testa, ma sì, è attento al sì, portiere che esce e fa suo il pallone Shubir.
3: Il portiere continua ad essere protagonista, devo dire, anche fuori dai pali, perché anche qui è uscito 3-4 metri fuori dai pali impedendo poteva essere un'opportunità da parte dell'Argentina, che non mi pare abbia molte idee se non quelle di mantenere il possesso del pallone, cercare di entrare individualmente e centralmente. È molto difficile trovare spazi perché gli spazi sono tutti chiusi, perché quando qualsiasi squadra, quando si compatta nella propria fase difensiva, ostruisce tutti gli spazi. È chiaro che il talento c'è da parte dei giocatori argentini, però è difficile trovarli.
2: Bisogna che un campione, faccio un nome a caso, Messi,
3: inventi qualcosa.
2: Eccolo, e infatti recupera lui il pallone, vediamo se si inventa qualcosa, ma ormai la marcatura è strettissima pressoché a uomo, gli mette Lashin il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore dell'Argentina che viene battuta da Molina, il pallone controllato per Paredes che avanza nell'interno della metà campo egiziana, prova a caricare il destro che è deviato, prova a ripartire l'Egitto, grande tranquillità qua in questa uscita dell'Egitto, poi però è bravissimo Lisandro Martinez a rubare tempo e pallone ad Ani e a insistere ancora sulla sinistra, prova un tunnel danni di Ani che gli riesce, seconda battuta il recupero da parte di Attia che prova a rilanciare, resiste alla carica, poi si porta Issem in avanti, è una buona corsa Issem che infatti avanza nella metà campo, avversaria resiste, una prima carica. Palla per Salah che la mette dentro, pericolosissimo, pallonetto, rete! Ha raddoppiato Zico! Ha raddoppiato Zico al dodicesimo minuto. Argentina 0, Egitto 2. Fulvio, direi azione assolutamente esemplare. Segna Zico.
3: Un gol, posso dire, è pazzesco quello cui abbiamo assistito. Nell'unico momento in cui è uscito, io continuavo a dire che non poteva fare sempre la fase difensiva. Doveva uscire l'Egitto con coraggio, anche perché in vantaggio, non poteva pensare di difendersi ad oltranza, ma è uscito con questo giocatore che ha fatto un'azione meravigliosa in mezzo a due, giocatori. Yashin praticamente si è liberato di due giocatori, ha servito il pallone a Salah, e Salah, Momo Salah, cosa ha fatto? Ha servito un cioccolatino per il suo compagno di squadra Zico, che praticamente ha fatto lo scavetto davanti al portiere. Ma un gol bellissimo, perché sono partiti in tre, non tutta la squadra, in tre, non sono riusciti a fermare i difensori argentini, e qui è il raddoppio, adesso si fa dura per l'Argentina.
2: Eh beh sì, perché con un Egitto bloccato c'è comunque un controllo al VAR su una possibile posizione. A me è parso tutto regolarissimo, sinceramente, però l'arbitro sta controllando probabilmente una spinta ai danni, no, ma mi sa che cade assolutamente da solo Lisandro Martinez. Spero che non venga annullato questo gol, ma non ovviamente perché faccio tifo per l'Egitto, assolutamente no, ma perché mi sembra che sia tutto regolarissimo, insomma, in questa azione per l'Egitto, con Lisandro Martinez che va a terra, cerca un tunnel, poi credo che sia lui che incespichi sul pallone. Vediamo, sentiamo che cosa dice l'arbitro. È andato a vederla, qualcuno l'ha richiamato, vediamo cosa dice l'arbitro.
3: Nulla, questo gol è l'anticalcio, consentimi di dire che è l'anticalcio.
7: Careless tripping committed by the 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
2: Il gol è confermato, mi sembra. Il gol è confermato, confermato. Beh, insomma, sì, esultano gli egiziani. Insomma, noi in questi giorni qua al Mondiale ne abbiamo viste, di incredibili, Fulvio. Mi sembra veramente...
3: Scusami, Giuseppe, io ti ho parlato di anticalcio. Questo è da parte di Lisandro mi pare, Martinez, è lui?
2: Lisandro
3: Martinez in fase offensiva che si butta, io mi stupisco che ci sia stato l'intervento del VAR, non c'è assolutamente intervento.
2: E infatti no, da fallo alla fine l'arbitro. Io ho capito gol confirmed.
3: No, l'ha annullato il gol.
2: E infatti c'è stato
3: il gol. Il portiere dell'Egitto applaude.
2: Non ci siamo proprio su questa cosa.
3: Si è buttato, torno a dire, io che commento la gara. Si è buttato Lisandro Lopez.
2: Ma assolutamente Martinez, non puoi annullare un gol per un fallo a 90 metri che non hai visto, perché evidentemente non c'era, non c'era, e quindi adesso poteva essere davvero una cosa quasi storica, e ci saranno polemiche, insomma, non ne avevamo bisogno, le giornate di ieri e l'altro ieri, insomma, ci hanno regalato.
3: E anche questo gol qua annullato mette ombra su questo mondiale. Vogliamo dirlo. Io ripeto, non c'è stato nessun fallo, anzi ha accentuato il difensore la caduta. Tu fai gol e tu dopo un minuto, due minuti rivedi al VAR così. Ma io rimango stupito, torno a dire, ma questa è la mia interpretazione, sia chiaro.
2: Ma guarda, siamo rimasti molto ingannati, perché l'arbitro dice goal confirmed, io ho capito così, poi magari l'audio che arrivava dal campo non era perfettamente chiaro, però poi ha pure indicato il centro del campo, quindi insomma infatti ci sono stati molti tifosi dell'Egitto che hanno confermato, tant'è che il tabellone è rimasto sullo 0-2 fino a quando a un certo punto la palla non viene messa lì, e qui adesso dalla panchina dell'Egitto sono assolutamente inviperiti per questo cambio. Non avevamo bisogno, diciamo che l'arbitro Letessier finora ha arbitrato bene, però questa potrebbe essere un'ombra, vedremo che cosa succederà. Tra l'altro cancella una bellissima azione il gol di Zico. Fulvio.
3: Guarda, cosa ti devo dire? Io rimango della mia opinione, non c'era assolutamente nessun fallo, anzi l'azione di ripartenza, di coraggio da parte dell'Egitto è stata emblematica, nel senso tre giocatori protagonisti con Salah dell'ultimo passaggio, e lo scavetto da parte di Zico, per cui gol ineccepibile. E adesso si sta esaltando l'Egitto, giocando, devo dire, giocando anche una partita offensiva, però è chiaro che quell'episodio lì incide molto sulla gara, secondo me.
2: Eh sì, siamo al 18esimo, la gara è ancora assolutamente lunga, l'1-0 ovviamente troppo poco per l'Egitto, perché insomma l'Argentina con una giocata potrebbe ritrovare la pari. Con lo 0-2 sarebbe stato insomma tutta un'altra cosa. Adesso l'arbitro, quando hai un po' di coda di paglia, non fischia i falli che c'erano in favore dell'Argentina, quindi insomma diciamo non lucidissimo. D'altronde è uscito il Brasile, ma signori, lo sport, il calcio è questo: puoi chiamarti Brasile, puoi chiamarti Germania, puoi chiamarti Italia, perché noi neanche ci siamo andati, ma se perdi, perdi, non esiste, cioè non ci possono essere dei diritti acquisiti, non lo so. Io quello che sto vedendo a questo mondiale è un qualcosa che rischia davvero di compromettere la grande passione che hai per questo sport, perché insomma la meritocrazia nello sport, nel calcio, deve essere sempre premiata. Adesso poi magari ci diranno che il fallo c'era, però secondo me non aveva protestato neanche l'Argentina, guarda, ti dico solo questo.
3: Ma il fallo c'era con l'immagine al rallenti, qualsiasi fallo può, ma cioè c'è assolutamente un giocatore, Lisandro Martinez, che amplifica la caduta e non c'è nessun contatto da parte del giocatore dell'Egitto, tutto qua. Noi raccontiamo quello che vediamo, poi dopo l'arbitro ha preso la sua decisione,
2: ma poi si era detto che in questo mondiale certi contatti insomma non dovevano essere, per non spezzettare il gioco. E comunque vabbè, sta di fatto che restiamo con l'Egitto in vantaggio sull'Argentina per 1-0, ma poteva essere 2-0, perché una bellissima azione di contropiede di ripartenza da parte dell'Egitto, rifinita da Salah e finalizzata da Zico, un gol inapportante. Adesso tu lo hai chiamato, non è al meglio, ma sta per entrare in campo Lautaro Martinez. Finora un solo gol su calcio di rigore in questo mondiale. Certo, il bomber inapplacabile che conosciamo nel nostro campionato a livello di nazionale si vede meno solitamente. Vedremo quali saranno le scelte di Scaloni. Argentina 0, Egitto 1, ancora il pallone che viene controllato dalla nazionale argentina, il tocco, la palla che arriva a sinistra dove c'è ancora Morbido per Rodrigo De Paul, qui pasticcia un po', anche se però proprio l'autore del gol annullato, Zico, che voleva servire con il petto il portiere Shubir, però lo ha colpito verso l'esterno e la pallone è terminata in angolo, e quindi ci sarà il primo angolo della ripresa, secondo complessivo, contravvenendo a una legge non scritta del calcio che non si fanno i cambi prima del calcio d'angolo. Invece li fa i cambi, perché escono De Paul e Tagliafico ed entrano Nico Gonzalez e Lautaro Martinez, altri giocatori che conosciamo molto bene. Tagliafico sinceramente è stato uno dei migliori dell'Argentina, mi stupisce un po', e devo dire anche De Paul, quindi insomma cambia un po' gli uomini. Seguiamo questo angolo, poi li commentiamo. Non è messa bene la difesa dell'Egitto, il controcross, il pallone per Messi con una finta, si porta in area di rigore, prova ancora, forse sarà ancora angolo, sì, è uscita, quindi ci sarà il terzo calcio d'angolo in favore dell'Argentina contro uno battuto dal Messico. Bandierina di destra, porta a sinistra delle postazioni centrali, quindi primo doppio cambio operato dall'Argentina con l'ingresso in campo di giocatori ovviamente offensivi, uno attaccante puro, Lautaro Martinez, uno centrocampista sì ma di spinta come Nico Gonzalez. Battuto il calcio d'angolo, prova a risalire l'Egitto, continua però a scoprirsi l'Argentina e parte ancora un contropiede, ancora il pallone, 2-3, l'Egitto la tiene bene, c'è forse una spinta, il pallone che viene servito però ancora da Issem, che entra da rigore, se la porta sul destro, la rimette a centro deviazione e annullalo adesso questo, annullalo Zico, raddoppio, 2-0, 21esimo minuto, raddoppio di Zico, vediamo se arriva qualche telefonatina.
3: No ma Giuseppe, ma incredibile quello che stiamo assistendo, un'altra azione offensiva, tre passaggi e vanno in porta. Ma dov'è la difesa dell'Argentina? Dov'è la difesa dell'Argentina che si fa imbucare in questo modo? Tre giocatori dell'Egitto optano per un'azione offensiva, per una ripartenza, Messi fa segno no, ma con velocità, con raziocinio, con intelligenza, palla a Zico che va praticamente a raccogliere il passaggio dal fondo del suo compagno di squadra. Devo dire tutto bello, tutto meritato.
2: Ma assolutamente sì. Io a volte mi lascio prendere, perché essendo un appassionato di calcio e avendo praticamente dentro il senso della giustizia, secondo me quel gol di Zico non andava annullato, e allora Zico se l'è andato a prendere questo gol, che è assolutamente lineare, sì. 2-0, e quindi Argentina 0 Egitto 2, 23esimo. Adesso sì che si mette male per l'Argentina, perché anche dopo l'annullamento del gol non ho visto una reazione della nazionale campione del mondo.
3: Ma quello che stiamo assistendo è un risultato clamoroso, indipendentemente da come va a finire. Cioè l'Egitto che ha fatto due gol e uno annullato, che secondo me non andava ad annullare, all'Argentina, l'Argentina che prende tre gol dall'Egitto, questo è clamoroso. Ma guarda l'azione da parte dei giocatori, da parte del numero 12, da parte di Ashen, che praticamente si è liberato sul diretto controllore, è andato sul fondo, ha messo la palla per la corrente Zico, gol davanti a Dibu Martinez, che non poteva farci assolutamente nulla. Devo dire che il portiere non è assolutamente colpevole nei gol.
2: E allora vediamo se adesso l'Argentina dovrà trovare un gol subito, perché poi il cronometro diventa un grandissimo nemico.
3: Per rimetterla in gioco deve dimezzare lo svantaggio subito, perché altrimenti si fa dura.
2: A questo punto
3: l'ansia, l'aspetto mentale poi diventa assolutamente importante.
2: Persa, l'Argentina deve per forza scoprirsi, prova adesso a rimetterla al mezzo. Adesso non vorremmo vedere un assedio da parte dell'Argentina con l'Egitto tutti dietro, perché insomma diventa una sorta di quello che a volte ancora, nonostante il calcio si è cambiato, accusano noi italiani di fare il catenaccio. Però davvero per l'Egitto sta arrivando un momento importantissimo, è già storia, perché agli ottavi di finale nazionale egiziana non c'era mai arrivata, però stanno davvero meritatamente eliminando i campioni del mondo. Il pallone che arriva adesso al limite dell'area di rigore dell'Argentina, vediamo la spinta da parte di

0: Aysem, che nell'anticipare forse si fa male, mentre
1: chiede
0: vediamo
1: la sostituzione. Chiede la sostituzione, ma è colui che ha dato il cambio di marcia. Il cambio di marcia al gol annullato, il cambio di marcia al 2-0, con col suo strappo praticamente. Dobbiamo dirlo, l'Egitto era tutto proteso alla fase difensiva, lui ha strappato ed è riuscito a vincere con un suo allungo e poi mettere la palla in mezzo per la corrente Zico. Devo dire, tutto straordinario quello che ha fatto l'Egitto fino ad ora, ma io 20 minuti finali mi aspetto più recupero, mi aspetto la reazione da parte dell'Argentina. La partita non è assolutamente terminata.
0: E intanto sentite la musica, John Denver con la canzone che di solito cantavano i tifosi degli Stati Uniti in questo mondiale quando vincevano. Non la canteranno più, significa che c'è la pausa rinfrescante, significa che per noi c'è la pausa per la pubblicità.
2: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: In corso la pausa rinfrescante del secondo tempo, John Denver sempre sullo sfondo, 27 minuti ma ci sarà da recuperare. Argentina 0, Egitto 2, il raddoppio poco fa dopo che gli avevano annullato un gol ai più apparso regolare con il VAR. Mostafa Zico, anche lui del Pyramids, insomma, se non è Zuppa e Bambagnato o Al Ali o Pyramids, 29 anni, il secondo gol in questo mondiale. Bravissimo Zico, che ha un nome importante, anche se ovviamente non scomodiamo i miti come Zico, il brasiliano che conosciamo benissimo, però è un giocatore veloce che segue il gioco e insomma l'Egitto ha capito come pungere e come colpire l'Argentina.
1: No, quello che mi ha stupito, la fragilità sulle due ripartenze, perché c'erano 3-4 giocatori argentini in fase difensiva che sono stati infilzati, diciamo così, questo termine, totalmente dall'inserimento da parte di come si chiama, che tu l'hai nominato spesso,
0: sì, parte l'inserimento del numero di Aysem,
1: non mi veniva in mente Aysem, che è stato bravissimo con la sua velocità, col suo strappo, a mettere in difficoltà totalmente la difesa.
0: Tra l'altro Fulvio costretto a uscire,
1: si è trovata spiazzata,
0: e avevi visto bene per il fronturio muscolare. Al suo posto un altro che ha un nome importante, Trezeguet, che entra in campo con la maglia numero 7, ma è entrato pure nell'Argentina Montiel, Gonzalo Montiel, difensore con la maglia numero 4. Probabilmente Scaloni, nonostante debba recuperare due gol, deve riequilibrare, che il primo cambio Nico Gonzalez, Lautaro Martinez al posto di Tagliafico, un difensore, di De Paul un centrocampista. E quindi a questo punto nell'Argentina dovrebbe avere lasciato il posto Romero, c'è Lisandro Martinez, c'è forse Molina forse ha lasciato Molina il posto, sì, con Nico che va da quell'altra parte.
1: Ma
0: non,
1: sai,
0: c'è stato comunicato.
1: Sono... No, ma adesso sai, non ci sono più ruoli. Se tu pensi che ci sono in campo 3-4 attaccanti, c'è Julian Alvarez, c'è Lautaro Martinez, c'è Messi, c'è Nico Gonzalez, ormai non ha nulla da perdere. L'Argentina deve attaccare sprombattuto, deve cercare di almeno di fare il gol del 2-1 per poi riaprire la gara.
0: E ci prova adesso con una deviazione, era andato a vuoto a Sam, questa volta ci ha provato Lautaro Martinez a deviare, confermiamo che è uscito Molina, solo adesso il tabellone,
1: sì.
0: Ce lo comunica ed è entrato Montiel, quindi Molina ha lasciato il posto a Montiel, viene un po' riequilibrata la squadra, perché vediamo che Nico Gonzalez è adesso a spingere sulla fascia di sinistra, mentre McAllister si è spostato a destra, mentre Lautaro va a beccarsi con il numero 5 del Marocco, Rabia. A suo dire il capitano bomber dell'Inter sta dicendo che insomma l'Egitto sta perdendo un po' di tempo. Siamo al 29esimo della ripresa, poi ci sarà ovviamente da recuperare.

0: Le varie pause per i cambi, per la pausa rinfrescante, l'Egitto è in vantaggio sull'Argentina per 2-0, le reti nel primo tempo di Yasser e il raddoppio di Zico, dopo che pochi minuti prima il VAR aveva tolto un gol a Zico che insomma ai più era parso regolare. Ancora il pallone per Romero che mette palla al centro sulla tre quarti campo, il pallone che arriva a Messi, ancora Messi che prova ad accentrarsi, Messi tre uomini su di lui gli prendono il pallone, arriva Paredes dalle retrovie, ancora Paredes che va a servire il pallone e a darlo a sinistra per Enzo Fernandez, palla al centro, qua rischia l'Egitto ma c'era anche posizione irregolare, si alza
1: forse
0: la bandierina,
1: c'era fuori gioco.
0: Si ferma l'azione, però la difesa dell'Egitto comincia ad essere un po' meno solida, sì, fuori gioco di poco ma c'era.
1: Sì, c'era fuori gioco, era salita al limite dell'area di rigore, era salita molto secondo me, infatti ha rischiato perché poi c'è stato un inserimento da parte del giocatore dell'Argentina che ha messo una palla in mezzo, poi dopo è stata respinta, però è chiaro che qua corri dei rischi perché se ti compatti tutto nella fase difensiva di fronte ai giocatori insomma che sanno manovrare il pallone e lo gestiscono bene coi piedi, e come i giocatori argentini rischi, c'è niente da fare.
0: Perde ancora palla, è un'Argentina che davvero non sta reagendo come dovrebbe, una squadra che sta difendendo il titolo di campione del mondo in carica, tra l'altro in una partita in cui rimane ancora super favorita, anche se adesso più passa il cronometro e più l'Egitto può sperare di andare avanti. Ancora l'apertura per Ani che mette giù il pallone, il tocco poi per la giocata ancora dell'Egitto, si aprono spazi nella retroguardia argentina, ancora Zico che la mette dentro, Trezeguet costretto a decentrarsi, Trezeguet prova adesso a calciare esterno della rete, spazi enormi Fulvio nella difesa argentina.
1: Ma sai, non ci sono più difensori, ha tolto anche Molina, sono rimasti Romero e Lisandro Martinez, perché Tagliafico l'hai tolto e tolto Molina, per cui non ha nulla da perdere l'Argentina, ormai ha 4-5 attaccanti, si sono perse un po' tutte le misure, i ruoli, così arretra molto Messi, vedi, perché avendo più attaccanti come Lautaro Martinez, Messi arretra molto per prendere palla come in questo caso.
0: Adesso c'è ancora l'Argentina, certo importantissimo trovare un gol a quel fine, in quel caso sarebbe davvero un assedio finale, l'Egitto deve cercare di arrivare almeno fino agli ultimi minuti prima del recupero, deviazione sotto porta, però adesso l'Egitto sta un po' scaraventando palloni in tribuna, insiste, bravo Lisandro Martinez a mettere un pallone dentro, ancora Lisandro Martinez spostato adesso sulla sinistra, Lisandro Martinez effettua un cross dall'altra parte, colpo di testa di Trezeguet, si impenna poco fa, pericoloso Trezeguet con un tiro sull'esterno della rete, angolo numero 4 in favore dell'Argentina, 1 ne ha battuto l'Egitto, ma al 33esimo della ripresa è l'Egitto che conduce ad Atalanta per 2-0 sull'Argentina con le reti di Yasser e di Zico. Zico nel secondo tempo, bandierina di destra parte Messi, pallone che viene allontanato e torna magicamente sul piede di Messi, il controcross sulla schiena di Trezeguet, pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani battuta addirittura da Messi, questo vi dice com'è la situazione in campo, Messi che tocca il pallone all'indietro, retropassaggio per Paredes, cerchio di centrocampo, Paredes ancora, avanza fino ai 30 metri, l'apertura per Enzo Fernandez per Paredes, limite dell'area di rigore, palla per Julian Alvarez, al centro questa volta il colpo di testa, c'è il gol, e il gol di Romero che riapre la partita, quello che per l'Egitto non doveva succedere invece per l'Argentina sì, Romero al 33esimo, 1-2.
1: Ma abbiamo detto che si sono perse tutte le misure, Romero addirittura nel ruolo di centravanti, praticamente quasi nel dischetto dell'area di rigore, dimenticato dai difensori dell'Egitto, riapre la gara, vediamo però.
0: Perché no, credo che sia regolare, vediamo. Credo che sia regolarissima,
1: no,
0: la posizione.
1: No, è regolarissima.
0: Anche in questo caso Shubir c'era arrivato, ma questa volta ha colpito dal limite dell'area piccola, ci ha messo la mano, pallone che è terminato in porta.
1: Bisogna essere obiettivi, il gol è regolarissimo. Praticamente è saltato davanti a lui il difensore non c'è arrivato il difensore dell'Egitto e praticamente lui da dietro ha colpito di testa, un po' sorpreso il portiere, ma la partita è riaperta perché manca ancora tantissimo, 10 minuti più recupero, ma l'Argentina è in grado ancora di recuperarlo.
0: Cambio nell'Egitto perché Zico, l'autore del secondo gol, lascia il posto a Omar Marmoush, quindi un giocatore importante, giocatore che milita in Inghilterra. Marmoush, esattamente con il Manchester City, va a prendere il posto di Zico, quindi
1: è
0: terzo cambio.
1: È un assedio adesso.
0: Adesso è quello che insomma non si doveva augurare, perché 10 più recupero, con i recuperi del mondiale si può arrivare a 17-18 minuti, quindi l'Argentina ha tutto il tempo per tornare. È una brutta Argentina, lo confermiamo, però ovviamente le carte in regola per tornare in corsa.
1: I giocatori ha messo in campo il meglio, è rimasto McAllister, è rimasto Enzo Fernandez, c'è Lautaro Martinez, c'è Messi, c'è Julian Alvarez, insomma c'è praticamente il meglio, ci sono 5 attaccanti, ormai la fase difensiva non serve più, deve cercare, anche perché poi si è compattato tutto l'Egitto a difendere questo risultato, il 2-1, per cui ha campo aperto l'Argentina, deve solo inventare con i suoi giocatori.
0: Con il gol di Cristian Romero, anche lui nel nostro campionato con la maglia del Genoa, dell'Atalanta, adesso al Tottenham, quindi stagione non particolarmente felice per la squadra, poi salvata dall'arrivo di Roberto De Zerbi alla fine. 9 più recupero al termine, Argentina 1, Egitto 2, ma attenzione adesso, perché se l'Egitto si dovesse disunire l'Argentina ha tutta l'opportunità, infatti guadagna ancora un calcio d'angolo. È chiaro, lo abbiamo detto più volte, il valore tra le due squadre non si discute, ovviamente in favore dell'Argentina. C'è forse una cosa da sottolineare, che con i cambi, anche se poi l'ingresso di Montiel ha in qualche modo bilanciato la squadra, Scaloni è un po' scoperto e devi valutare, ma poi lo diremo dopo questo calcio d'angolo battuto da Messi, l'uscita del portiere a pugni, la spazza via l'Egitto, prova a ripartire, che l'Argentina rimane scoperta insomma con i ficcanti contropiedi dell'Egitto, che adesso è in campo anche Marmoush, che è un ottimo giocatore, e insomma i problemi si possono creare. Adesso è Messi, dribbling, entra in aria, la mette al centro, colpo di testa fuori! Clamorosa azione di Messi,
1: qui sì,
0: che lascia sul posto due avversari, dell'Lautaro Martinez che schiaccia di testa e la manda fuori. Che palla aveva dato Messi, e devo dire che anche non era facile per Martinez, che era schiacciato da 3 giocatori, ha buttato giù il pallone e terminato di poco al lato.
1: Però qui si è visto il vero Messi, qui si è visto finalmente il fuori classe che lo abbiamo tanto decantato, ci aspettavamo un colpo di genio, un colpo da biliardo da parte sua, si è liberato praticamente quasi all'altezza del fallo laterale di 2 avversari, ha messo questa palla in mezzo per il colpo di testa di Lautaro Martinez, che ha avuto solo il torto di schiacciarla troppo, è andata vicinissima al gol, sul primo palo, perché la punta come Lautaro Martinez va sempre sul blu. Ma è un assedio unico da parte dell'Argentina.
0: E immaginiamo la sofferenza adesso dei tifosi dell'Egitto, perché sono vicini a un sogno, però sanno che insomma c'hai i campioni del mondo che in qualsiasi momento possono rimetterla in piedi la partita, come adesso il cross di Messi incocciato proprio da Marmoush, palla rimessa al centro, Lautaro la gira, limite dell'area, non riesce a calciare, la calcia adesso, rete, ha pareggiato l'Argentina e ha segnato chi se non
1: Messi
0: che ha girato il portiere, ha deviato sotto la traversa, il gol di Messi, 38esimo, tutto da rifare. Fulvio Collovati.
1: Ma questo c'era da aspettarselo, perché i fuori classe determinano sempre, ricordatelo Giuseppe, qua ha calciato da dentro l'area di rigore, però ha calciato con una grande sicurezza, l'ha messa praticamente, il pallone ha colpito la traversa, vedi, su un impallo, perché c'è stata una respinta da parte della difesa argentina. Guarda, ha calciato praticamente all'altezza del dischetto del rigore, il portiere non ha parato, ma non ce l'ha fatta, l'ha deviata sulla traversa, per cui 2-2, e adesso la partita è nei piedi dell'Argentina, non c'è niente da fare, è il talento che fa la differenza, non c'è niente da fare.
0: Guarda, anzi bravo ad averla toccata il portiere Schubert, ma credo che questi tiri non si possano prendere, era stato proprio Montiel a mancare una deviazione, ha calciato quasi di tibia il capitano dell'Argentina. Sì, forse poteva metterci i pugni, però insomma, facile a dirsi.
1: No, ma era riuscito anche a deviarla. L'ha deviata, ha calciato di controbalzo dal limite dell'area, dentro l'area di rigore. L'ha calciata, il portiere ha parato, però l'ha deviato sulla traversa. Ma questo è un gesto tecnico che naturalmente solo un fuoriclasse come Messi può fare.
0: E adesso, beh, lo avevamo detto anche in commento, se l'Egitto riesce a portare il 2-0 fino al 40-45esimo è una cosa, se subisce gol alla mezz'ora sono problemi per l'Egitto, ed è così è stato. Un'Argentina adesso... che dopo lo 0-2, Fulvio, sembrava assolutamente tramortita, trasformata, ripeto, non è la migliore Argentina che abbiamo visto, no. Però adesso è 2-2 con la possibilità di tempi supplementari e con un'Argentina che, seppur sbilanciata, adesso ha minato le certezze dell'Egitto.
1: Ha minato le certezze dell'Egitto e non vale più la fase difensiva, non c'entra più, ci sono due difensori ormai, anche perché ha perso coraggio, ha perso autostima l'Egitto, ormai è un po' depresso, un po' deluso dal 2-0, ti fai raggiungere, per cui ormai sta difendendo anche il 2-2, mentre l'Argentina sta cercando furbamente di fare il 3-2, perché chiaramente sa perfettamente che adesso è un'altra gara.
0: Eh sì, guarda, l'Egitto fino alla 2-0, anche se subiva la pressione dell'Argentina, era meritatamente avanti, non dimentichiamo ancora, certo. Prima del gol buono di Zico, c'era stato uno di Zico annullato dal VAR per un fallo molto molto discutibile, tra l'altro dall'altra parte del campo, quindi a inizio azione, e poi però insomma l'Egitto doveva provare a portarsela a casa, perché aveva avuto la forza di trovare il raddoppio, di annientare psicologicamente l'Argentina, e poi però è bastato un gol per rimetterla in partita. E io mi spingo a dire, siamo al 41esimo, 4 più lungo recupero al termine, che potrebbe anche non finire così, ossia avere anche qualche altra sorpresa questa partita, anche se adesso l'Argentina non ha più interesse a lanciarsi scriteriatamente in avanti, perché rischierebbe di prendere una ripartenza.
1: No, beh, non avendo più difensori, o meglio ne ha uno o due in campo, sa perfettamente che sì, sbilanciarsi per del 2-0, tentare di fare il 2-2 come è riuscita a fare, ne valeva la pena. Adesso un po' più di raziocinio ci vuole, ragionamento in campo, dire va bene, cerchiamo di non sbilanciarsi troppo, perché altrimenti poi ci sono i supplementari, ci sono 30 minuti da giocare, per cui la partita è ancora molto lunga.
0: E vediamo l'Egitto come la gestisce. Certo, deve tutto da rifare l'Egitto, a un passo dall'assogno il pallone per Salah, ricordiamo ancora che l'Egitto ha fatto entrare poco prima del gol del 2-2 Marmoush su Zico. Intanto ci sono ovviamente i fortunati che riescono ad accaparrarsi uno dei tanti palloni della partita, una volta era uno solo, adesso insomma esce, ne arriva subito un altro, quindi quando arrivano negli spalti, poi sinceramente non sappiamo se gli Stewart li recupereranno, ma non crediamo, diventa quasi un cimelio fondamentale per chi ha seguito la partita. Palla che esce 2 minuti e mezzo al 90esimo, poi sarà recupero, però devo dire Fulvio che l'ingresso di Lautaro sicuramente qualcosa in attacco ha dato.
1: Ma io alla fine del primo tempo te l'avevo detto, perché Lautaro Martinez, seppur non è nella sua migliore condizione, nella sua migliore forma fisica, però disturba i difensori, è un accentratore, è uno che riempie l'area di rigore, per cui desta sempre preoccupazione e attenzione da parte dei difensori, per cui averlo in campo è un privilegio per l'Argentina, hai capito? Perché anche se non è nelle sue condizioni migliori.
0: E intanto l'Argentina, Lautaro Martinez, palla per Enzo Fernandez, l'apertura tutta a destra dove Montiel non aggancia, quindi la rimessa laterale in favore dell'Egitto, però insomma l'Egitto ha subito il colpo, perché adesso sta come quasi contenendo questo 2-2 per prolungare i tempi supplementari, però ripeto, con un avversario più forte contro, 30 e passa minuti sono sempre difficili da reggere, anche se ripeto, fino allo 0-2 il doppio vantaggio dell'Egitto, secondo me, nonostante la pressione dell'Argentina, ci stava tutto. Adesso c'è una punizione per l'Argentina, chissà se non arriva la clamorosa rimonta da parte della nazionale che ha il titolo di campione del mondo in carica, conquistato qualcosa meno di 4 anni fa, perché era l'inverno del 2022 in Qatar. Poco più di un minuto alla 90esimo, Messi, 8 gol per lui, diventa il capocannoniere dei mondiali, e ricordiamo che ha sbagliato 2 rigori, compreso uno battuto oggi. Palla in aria, deviazione con i pugni, il portiere Shubir che allontana, ma il pallone che ritorna ancora sui piedi di Messi. Adesso l'Egitto non deve aver paura, anche se sembra che una poi i faraoni d'Egitto un po' di paura dopo questo 1-2 dell'Argentina ce l'abbiano. Palla che arriva a Paredes, Paredes ancora per Montiel, Montiel che va a servire centralmente per McAllister, McAllister per Messi, la girata di Messi, il pallone che arriva ancora su Paredes, Paredes che è all'altezza della centrale del campo va ad alzare un pallonetto, il tocco di Lisandro Martinez, uno dei migliori comunque dell'Argentina, il tocco all'indietro per Emiliano Martinez che esce fuori dalla propria area di rigore, poi con il sinistro va a battere lungo per il tentativo di spinta da parte di Nico Gonzalez che riesce a catturare un pallone, a servire Julian Alvarez, non filtra però il pallone del numero 9 dell'Argentina, lo riconquista, intervento in spaccata ma ancora Argentina in possesso palla con l'uomo che ha segnato il gol dell'inizio della rimonta, ossia Romero, poi culminata nel pareggio con il gran tiro di Messi, proprio Messi in possesso palla, cerca il filtrante che non filtra, la chiusura ancora Egitto che prova a ripartire, possibilità del contropiede per l'Egitto, attenzione è scoperta l'Argentina, 3-1, pallone che viene servito forse troppo tardi e qui davvero sì. Ani aveva la grandissima occasione, anzi non era Ani, chiedo scusa, era Lascin, di andare a servire Trezeguet libero, ha tardato quella frazione di secondo che ha consentito a Montero di recuperare, insiste l'Argentina, che occasione ha avuto l'Egitto, ma si riparte, la partita è apertissima, siamo al 90esimo e sono 7 i minuti di recupero, quindi uniti ai 6 del primo tempo, partita che va avanti con 13 minuti in più, quindi 103 minuti, poco fa davvero il Egitto aveva, Fulvio Clovati, sì, l'opportunità, ha tardato una frazione di secondo,
1: ha tardato l'ultimo secondo, ha tardato l'ultimo passaggio e quando tardi è stato bravo Paredes forse che gioca in fase difensiva adesso praticamente.
0: Sì,
1: perché in assenza di difensore, sì, Paredes o Romero, da questa posizione non riesco a vedere, però è stato bravo, però poteva essere un'opportunità come erano state quelle due.
0: Ancora un cross di Anil, colpo di testa di Trezeguet che incoccia nella schiena di un difensore argentino, adesso ci sta provando Lascin per l'Egitto, adesso l'Argentina è dietro, ma ripeto, ricordavi opportunamente tu Fulvio Collovati che Paredes, che difensore non è, sta facendo il difensore perché chiaramente per recuperare il doppio svantaggio Scaloni ha effettuato dei cambi smaccatamente offensivi e quindi da 0-2 a 2-2 ancora però ci prova Salah, entra nel rigore agganciato, ma credo che questa volta sia un po' inciampato lui, contropiede Argentina, sarebbe una beffa per l'Egitto subire gol in contropiede. Lautaro Martinez sulla destra, fronteggiato il cross di Lautaro, colpo di testa, gol! Ha segnato l'Argentina con Enzo Fernandez su un cross pennellato di Lautaro Martinez. Insomma, se vedi calcio dalla mattina alla sera, forse un po' ne capisci. Mi sentivo che questa partita non sarebbe andata ai supplementari. 92esimo, l'incredibile rimonta della nazionale argentina. Enzo Fernandez 3-2.
1: È una partita pazzesca, lo posso dire, pazzesca. Da 2-0 in 10 minuti è riuscito a capovolgere l'Argentina. Sembrava una palla persa, non era andato nemmeno tanto convinto Lautaro Martinez. Poi ha messo questo pallone, questo cross, ma un cross bellissimo, teso, meraviglioso. Fatto sta che Enzo Fernandez è saltato di testa, completamente solo, completamente libero davanti al suo diretto controllore, festeggia Simeone in tribuna, festeggia la moglie di Simeone, festeggiano i giocatori argentini, è un gol bellissimo perché saltato di testa l'ha messo sul palo dove il portiere assolutamente fermo non poteva assolutamente arrivarci.
0: Allora c'è una protesta dell'Egitto ma che non credo andrà a buon fine, non tanto per quel fallo su Salah che lì incespica, chiedevano un possibile tocco di mano sul colpo di testa di Trezeguet che non c'è stato, sul gol niente da dire, Lautaro è andato in contropiede a recuperare il pallone, poi quando sembrava che la spinta fosse finita ha fatto un cross davvero meraviglioso per la testa di Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, che ha impattato spiazzando il portiere. E a questo punto per l'Argentina degli ultimi 20 minuti diciamo meritato, anche se dovesse finire così l'Egitto avrà di che rammaricarsi, perché poi se fosse stato dato gol di Zico magari non sarebbe arrivato quello buono, però se l'Argentina è questa, allora lasciamo passare l'Argentina perché ha meritato questa grande rimonta, Fulvio.
1: Noi dobbiamo essere obiettivi, c'è stato il dubbio del gol annullato che ci porteva sempre dei dubbi, però poi l'Argentina ha giocato una volta sola, ha dimostrato di essere l'Argentina, Messi con l'inserimento di Lautaro, di Nico Gonzalez
0: sulla panchina egiziana.
1: È arretrato, guarda che proteste che fanno, gli allenatori, i dirigenti nei confronti dell'arbitro. perché loro protestano per un presunto fallo su Salah, un giocatore
0: su Salah forse.
1: Ecco.
0: Sì, perché all'inizio, ma credo che questa protesta non abbia fondamento, sinceramente. Credo che in questo caso l'arbitro ha visto, intanto stanno entrando nell'Argentina Facundo Medina e Otamendi, e a questo punto, visto che Scaloni era un buon difensore, a questo punto capisce che la miglior difesa è l'attacco, o meglio, il miglior attacco è la difesa in questo caso, perché fa entrare Otamendi e Medina, ossia due difensori, per conservare questo clamoroso 3-2. Beh, certo, dopo Capoverde questa, con l'Argentina diciamo che non ci annoiamo.
1: Non ci annoiamo, ed è Salavide, Momo Salavide, evidentemente si rende conto della follia, della pazzia di questa. È stata una partita pazza, possiamo dirlo, da 2-0 a 3-2, la possibilità di andare sul 2-0, gol annullato all'Egitto, non ci siamo fatti mancare nulla, proteste, emozioni, gol annullati, pali, il gol, l'ennesimo gol di Messi, che è avvantaggiato dal fatto che sia entrato Lautaro Martinez e anche Nico Gonzalez, perché ha arretrato la sua azione, non ha giocato di punta, per cui è meglio per lui, è andato a prendere il pallone e dettare l'azione, e da lì ha fatto gol, per cui è una partita incredibile, posso
0: Guarda,
1: dire
0: ti
1: incredibile.
0: Dico solo questo, lo dico anche ai nostri ascoltatori: Fulvio Colavatti, a 11 del 90esimo la situazione era Argentina 0 Egitto 2, adesso è Argentina 3 Egitto 2, e questa
1: in
0: è la
1: 15...
0: meraviglia.
2: Rai 1.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Francia. Poco fa l'annuncio di Marine Le Pen.
3: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
4: Et vous ne changerez pas d'avis.
3: Non, je ne
2: mi ricandiderò alle presidenziali del 2027, ha detto la leader del Rassemblement National, oggi condannata in appello a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico a fronte dei 4 anni del primo grado. Le Pen è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici per aver fatto assumere, tramite il Parlamento europeo, assistenti che lavoravano per il suo partito. La sentenza di oggi elimina l'ostacolo dell'interdizione dei pubblici uffici, ridotta a 15 mesi e quindi di fatto già scontata, mentre sul braccialetto elettronico, che Le Pen considerava un ostacolo per la campagna elettorale, ecco, su questo punto l'esponente dell'estrema destra ha annunciato ricorso in Cassazione e il ricorso è sospensivo della pena e quindi anche del braccialetto elettronico. Pertanto Le Pen potrà fare campagna elettorale per appunto il voto dell'aprile 2027. Il vertice NATO di Ankara, dove si discuterà dell'aumento delle spese per la difesa. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati europei, deluso per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran, e cita Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Su Giorgia Meloni commenta: mi piace, è una brava persona, ma non ci ha aiutato. E appunto anche la Premier è presente al summit in Turchia, ci aggiorna in diretta l'inviata Federica Ionta.
5: Sì, è in corso in questi minuti la cena. Giorgia Meloni siede al tavolo con il padrone di casa Erdogan e con il presidente americano Donald Trump, insieme anche ai leader di Francia e Germania con le rispettive mogli e all'inglese Starmer. Dunque comincia a tavola la discussione sui due grandi dossier di questo vertice: il sostegno all'Ucraina, a cui l'Italia conferma appoggio in linea con gli alleati, non è definita ancora la quota di contributo di Roma, mentre è definita l'orientamento di aiutare più sul campo energetico che su quello militare. Quanto alle spese per la difesa, il governo è al lavoro per rispettare l'impegno di alzare la quota dal 2,8% attuale al 3,4% nel 2028 verso l'obiettivo nel 2035 del 5% sul PIL. In linea con i partner NATO, questa cifra si compone di una quota di investimenti in sicurezza allargata anche ad altri ambiti: energia, cybersicurezza, difesa dei confini. Qui ad Ankara la Presidente del Consiglio gioca infatti la partita per il fianco sud, con il riconoscimento nelle conclusioni che le minacce provenienti dal Mediterraneo richiedono un'attenzione pari a quelle dal fronte orientale. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
2: In giornata il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione della Russia in vigore dall'ottobre 2023, pertanto decadono in parte le restrizioni per gli atleti di Mosca, che potranno tornare alle competizioni di squadra e partecipare alle qualificazioni per i giochi di Los Angeles 2028. Per ora però non riacquisteranno l'uso dell'inno nazionale e della bandiera russa. L'Ucraina ha bombardato la scorsa notte alcune infrastrutture nelle regioni di confine russe, facendo almeno un morto, mentre a Kiev assume sempre più i contorni della spy story la morte di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver compiuto l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca Yermolayev a Monte Carlo. È stata trovata senza vita questa mattina. 2 gli arresti, un ex agente delle forze dell'ordine e un funzionario dell'intelligence ucraina che ha confessato di aver agito di propria iniziativa senza informare i suoi superiori. A Roma, in manette 2 ex agenti dei servizi segreti in servizio al Ministero della Difesa, sono accusati di aver passato informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta dei carabinieri del ROS, i 2 avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata di Mosca, al quale avrebbero ceduto notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale italiana, ricevendo in cambio somme di denaro. Indagate anche altre 5 persone. Ad Alessandria è arrivata la sentenza sul conflitto a fuoco di 51 anni fa a Cascina Spiotta nel Monferrato, imputati i tre ex esponenti delle Brigate Rosse, Lauro Azzolini, Mario Moretti e Renato Curcio.
0: 4 ore di camera di consiglio e poi la decisione del tribunale. 6 anni a Lauro Azzolini, che da imputato aveva ammesso di essere stato presente quel 5 giugno del 1975, il giorno dopo il sequestro da parte delle BR dell'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Nel drammatico scontro a fuoco con i carabinieri nella Cascina Spiotta nel Monferrato muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e Mara Cagol, compagna di Renato Curcio. Il tenente Umberto Rocca, colpito da una bomba a mano, perse un occhio e un braccio. I giudici non hanno però riconosciuto il concorso morale nell'omicidio dell'appuntato e nel ferimento dell'ufficiale da parte dei capi delle BR, lo stesso Curcio e Mario Moretti, come nella valutazione invece dell'accusa che per loro aveva chiesto l'ergastolo. Il concorso, ha deciso il tribunale, ci fu in sostanza solo nel sequestro e per questo è scattata la prescrizione. Una decisione comunque importante per Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni.
6: Siamo soddisfatti che almeno sia posto un sigillo.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'attentato dello scorso ottobre al giornalista Siffrido Ranucci, previsto domani l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Raggiunto da un cronista davanti a casa, Lavitola si è rifiutato per ora di commentare. In chiusura, velocemente, lo sport: tennis a Wimbledon. Jannik Sinner approda alle semifinali dopo aver sconfitto il tedesco Struff in 3 set. Mondiale di calcio: l'Argentina con cui i quarti, battendo 3-2 l'Egitto dopo essere stati in svantaggio di 2 reti a 11 minuti dal 90esimo. Tra meno di un'ora, calcio d'inizio di Svizzera-Colombia, gara che chiude il programma degli ottavi. Radiocronaca in diretta qui su Rai Radio 1. E così è tutto ancora. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
2: Questa sera vorrei condividere con voi un evento a cui ho partecipato a Roma a fine giugno, quando 15 rappresentanti di altrettante comunità di fede hanno sottoscritto un patto tra le religioni che abitano in Italia. Bahai, buddisti, ebrei, induisti, musulmani, sikh e naturalmente anche cristiani delle tre diverse aree confessionali, cattolica, evangelica e ortodossa, si sono ritrovati per esprimere la loro volontà non solo di dialogo reciproco, ma anche di essere fonte di pace e di coesione per la società del nostro paese. Mi ha molto colpito che il testo del patto inizi dicendo che esso riguarda le comunità religiose che abitano in Italia. Non che sono in Italia, ma che abitano in Italia. Ho chiesto spiegazioni su questa insistenza e mi è stato risposto così. Prima di tutto, abitare significa prendere fissa dimora. Le fedi non cristiane sono oramai una realtà stabile nel nostro paese e come tali vanno considerate. Possiamo abitare in Italia, ma soprattutto abitare l'Italia tutti insieme nella nostra diversità. Secondo, abitare significa pianificare la propria esistenza, immaginarla in base a una precisa ispirazione che nel documento viene espressa così. Vogliamo promuovere una cultura della pace fondata sulla giustizia, sulla compassione e sull'interdipendenza tra i popoli, riconoscendo che la famiglia umana è una sola. Religioni, società civile, persone di fede e diversamente credenti, politici, semplici cittadini, proprio questo dovrebbero fare, capire insieme come abitare l'Italia.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stan passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21 e 29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A27 Venezia Belluno. Tra Belluno Svincolo e Belluno verso Venezia c'è un incidente, siamo al chilometro 76, subito sulla viabilità ordinaria, partendo dalla statale dell'aeroporto della Malpensa, dove il traffico è rallentato per un veicolo in avaria dopo il terminal 2 aeroporto Malpensa in direzione Casello Busto Arsizio A8 Milano Varese. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga il traffico è rallentato tra incrocio Lecco e prima di incrocio Piona in direzione Passo dello Spluga al confine con la Svizzera. Sulla statale 162 della Valle Caudina il traffico è rallentato per un incidente, 4 km, prima di incrocio Giuliano in Campania, siamo in direzione dell'incrocio Arienzo, statale 7. Sulla statale 96 Barese, dopo Bari zona industriale, allacciamento tangenziale Bari, in direzione dell'incrocio Tricarico, il traffico è rallentato per un incendio. Concludiamo con la statale Brindisi-Lecce, il traffico è rallentato per un incidente 500 metri dopo l'incrocio Squinzano e Torchiarolo in direzione di Lecce. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
7: La locura total, questa piazza pazza argentina piace davvero scherzare con il fuoco dopo la nottata già da brividi contro Capoverde. Nel tardo pomeriggio di oggi, a 10 minuti dalla fine, i campioni del mondo in carica erano sotto di 2 contro uno storico Egitto, erano già ben allineati sulla scaletta dell'aereo che li avrebbe riportati a casa, invece no, il viaggio è stato rimandato da 3 reti in un quarto d'ora, atroce beffa per la formazione nordafricana. E adesso ai quarti Messi, già 8 reti, e i suoi compagni sfideranno una delle due squadre che sono pronte sì a scendere in campo. E allora ripartiamo anche noi, ben trovati e buonasera da Guido Ardone dai nostri studi di Dallas, Rai Radio 1. 21 e 31 minuti, andiamo in onda grazie a Francesco Pionalieri e Daniele Antelmi dall'altra parte del vetro, ma torniamo a salutare anche la nostra componente romana, Carlo Boninsegna, Francesco Paradisi dalla console di Saxarubra, dove c'è anche Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Hanno alcune cose in comune le due protagoniste di questo ultimo ottavo di finale, perché entrambe hanno vinto i rispettivi gironi, lo hanno fatto con 7 punti, dunque da imbattute, con regolarità. Entrambe hanno superato poi una squadra africana ai sedicesimi di finale, ma stiamo pur sempre parlando di due mondi contrapposti a confronto, la Mitteleuropa contro il Sud America. Idealmente si incrociano, no, non a metà strada, non proprio, a Vancouver in Canada, dove comincerà tra mezz'ora, poco meno ormai, calcio d'inizio alle 22, Svizzera-Colombia. Vi ricordo che ascolterete il commento tecnico di Sabino Nela al fianco del nostro Daniele Fortuna per le formazioni ufficiali e la presentazione. Buonasera Daniele e bentrovato.
8: Buonasera, buonasera a te Guido, buonasera agli ascoltatori. Beh, partiamo subito con la notizia anche annunciata, perché Manzambi, che è una delle scoperte di questo mondiale, il giocatore della Svizzera, 3 gol e un assist, beh, non sarà della partita, non parteciperà a questa sfida, all'ultimo ottavo di finale contro la Colombia, per una contusione al ginocchio. Evidentemente era impossibile recuperarlo e perde molto allora la Svizzera in questo ottavo incertissimo. Oh, tra l'altro poi chi vince va proprio ad affrontare l'Argentina nella notte italiana tra sabato e domenica a Kansas City alle 3 di notte. A proposito di orari, qui siamo ancora più indietro, a Vancouver alle 12.33 locali, quando in Italia sono le 21.33. siamo proprio a ovest. Ottavo di finale molto molto incerto, sono due nazionali che hanno fatto bene, la Colombia addirittura non è proprio una sorpresa, ma allo stesso modo si può dire della Svizzera, che ormai porta tantissimi giocatori nei principali campionati europei. La Colombia non solo, però ci sono anche conoscenze del campionato italiano, per esempio Lucumi, c'è Luis Diaz al Liverpool prima, adesso al Bayern Monaco, c'è il sempiterno James Rodriguez, Suarez dello Sporting Lisbona. Andiamo a vedere le formazioni. La Svizzera con due cambi rispetto al sedicesimo vinto contro l'Algeria, giocherà con Kobelin porta, poi Zaccaria, Elvedia, Kanji e Rodriguez. A proposito di giocatori con esperienze italiane, anche la Svizzera, Kanji naturalmente, poi Yashari che gioca la sua prima partita in questo mondiale dopo una stagione tribolatissima con il Milan, Chaka, capitano, Freuler davanti, Ndoi, Embolo e Rieder, l'arbitro del Salvador e Barton, così come il primo assistente Moran, pupilo del Nicaragua, Katia Garcia, il quarto ufficiale. Si tratta di una direttrice di gara messicana, squadre che sono già in campo per il riscaldamento. Vancouver però si sa benissimo, 21 gradi in questo stadio che può ospitare fino

0: noi di qui alla fine seguiremo tutte le partite, quarti, semifinali, la finale per il terzo posto e ovviamente la finalissima di domenica 19 luglio, e seguiremo anche questa partita, questo quarto di finale, nella notte tra sabato e domenica, appunto, tra l'Argentina e una delle due, tra Svizzera e Colombia. Detto questo, restando proprio sulla gara che seguiremo a breve, ad affiancare, come dicevo, Daniele Fortuna per il commento tecnico questa sera, diamo il benvenuto in trasmissione a Sebino Nela. Sebino, ben trovato.
1: Guido, buonasera.
0: Buonasera Sebino, a tutti. Qui quando le partite sembrano dal pronostico, non dico blindato, ma ben indirizzato alla vigilia, poi finisce per succedere un po' di tutto durante la gara e a volte anche alla fine, con le sorprese che non sono mancate. Figuriamoci quando invece, insomma, sì, qualcuno dà un po' più di credito alla Colombia, tra un po' invece approfondiremo proprio il versante svizzero, ma io credo che davvero sia una squadra all'insegna dell'equilibrio, ripeto questo termine, della regolarità del percorso che le due hanno avuto fino a questo momento, solide e affidabili, direi.
1: Affidabili certamente, sappiamo bene però che un gol cambia tutta la storia di una gara. Sono d'accordo anch'io, insomma, dovrebbe essere una partita equilibrata, più tecnica, più fantasia da una parte, e parlo della Colombia, squadra organizzata, squadra con equilibrio, con ordine, invece la Svizzera, staremo a vedere che potrà fare la differenza.
0: Ovviamente Sebino, ti porterò tra qualche minuto anche sulla gara che abbiamo alle spalle da poco, perché sì, è stato insomma un pomeriggio, un tardo pomeriggio di enormi emozioni, e magari ne parleremo anche con chi invece intanto ci presenterà una delle due squadre in campo, perché è un giornalista e telecronista della radio televisione svizzera italiana. Io saluto su Radio 1 con molto piacere Omar Gargantini, buonasera e grazie per essere con noi, Omar.
2: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Io ricordavo con Sebino Nela, con Daniele Fortuna che racconterà la partita, il cammino della Svizzera che in qualche modo è sovrapponibile, no, a quello della Colombia, però restando ovviamente sulla formazione elvetica sembra lontanissimo, lo è in effetti, visto questo maxi mondiale, il pari un po' deludente contro il Qatar all'esordio. Poi ci sono state tre vittorie di fila tra girone e fase a eliminazione diretta. E qui c'è in ballo anche, Omar, poi un traguardo storico, perché la Svizzera sì, ai quarti ci è già arrivata l'ultima volta nel 54 nel vostro mondiale proprio in terra casalinga, ma era un mondiale talmente diverso che ovviamente non sono obiettivi paragonabili, formalmente sono sempre quarti, ma la Svizzera andrebbe a giocare in caso di vittoria la sesta partita, mai successo.
2: Esatto, intanto l'1-1 iniziare col Qatar per certi versi anche un po' casuale, poi una squadra che è andata in crescendo, che non ha toccato picchi di spettacolarità, se vogliamo, straordinari, però che secondo me ha dimostrato una grande maturità e soprattutto è venuta fuori l'esperienza di una generazione che questo tipo di campagne l'ha vissuta più volte. Una Svizzera nel pieno della maturità, una Svizzera che aveva trovato in Manzambi l'uomo capace di spaccare le partite, che purtroppo oggi Manzambi non l'avrà perché ha avuto questo problema al ginocchio in allenamento che ha un po' scombussolato i piani di Murad Yakin. Il quarto di finale è un traguardo che tutto il paese sogna, che è stato finalmente sdoganato almeno negli europei con quella vittoria in rigori contro la Francia, ma che raggiunto in un mondiale avrebbe sicuramente ancora una portata superiore. C'è fiducia, ma c'è anche molto rispetto, perché la Colombia secondo me è una delle squadre più sottovalutate di questo mondiale.
0: Omar Gargantini, visto che ricordavo poi la versione totalmente notturna del quarto di finale che vedrà l'Argentina contro una delle due tra Svizzera e Colombia, notturna in Italia, mi veniva in mente, noi eravamo qui a Dallas, fuso orario evidentemente favorevole, però nella serata, nella notte italiana in cui la Svizzera ha battuto l'Algeria, ovviamente i network statunitensi che coprono l'evento avevano anche la classica cam puntata su una delle piazze in Svizzera, credo fosse in realtà un paesino, mi scuso, non ricordo il nome, c'era un entusiasmo enorme. A che ora hanno giocato da voi? Praticamente alle 5 è iniziata, quindi praticamente era l'alba,
2: esatto,
0: quando è finita.
2: Esatto, esatto, sì, tanti hanno messo la sveglia un po' prima del solito per poter vivere in compagnia quella partita, è un entusiasmo che sta crescendo, devo dire che anche da noi, come immagino in Italia, a maggior ragione in Italia perché l'Italia non c'è, il mondiale è stato approcciato con un po' di disincanto, un po' di disinteresse per gli orari, per le distanze, per una serie di motivi. Poi quando si è cominciato a giocare una vittoria dopo l'altra, la gente ha cominciato a credere che questa possa davvero essere la volta buona, non dico evidentemente per vincere il titolo, ma per scrivere una pagina di storia, perché come ricordavi giustamente tu, il 1954 è qualcosa che appartiene ad un'altra epoca, e che nessuno di noi ha vissuto in presa diretta.

0: quindi stavolta ci si crede, stavolta si pensa davvero di poter andare oltre gli ottavi di finale.
1: Al di là dell'immagine che conservavamo, insomma, dell'ultima vittoria nella fase eliminazione diretta qualche giorno fa, tornerei sull'assenza di Diman Zambi. Ovviamente il grande pubblico l'ha iniziato a scoprire durante questo mondiale. Per voi, per gli appassionati di calcio europeo, attaccante del Friburgo, era magari già una realtà. Cosa cambia, lo sottolineavi, e dal punto di vista individuale, credo, poi non mi avventuro sul terreno tattico, ma anche dal punto di vista dello schieramento, perché in pratica, ce lo spiegheranno Daniele Fortuna e Sebino Nelli in radiocronaca, avanzano un po' al fianco di Ondoye e Raider, e Yashari va a formare un terzetto di centrocampo, quindi una versione almeno su carta un po' diversa rispetto all'ultima uscita proprio con l'Algeria. Omar?
0: Sì, decisamente sì, e la scelta di Yashari, che fin qui era rimasto abbastanza ai margini, è l'ennesima sorpresa di Mure Giacchini, il nostro commissario tecnico, che ad ogni partita ha fatto delle scelte che in pochi avevano pronosticato. È chiaro che sono caratteristiche molto diverse, Manzambi ha qualcosa che in questo momento nessun altro giocatore della Svizzera ha, vuoi la spensieratezza, vuoi l'esuberanza, vuoi la capacità di essere decisivo, non è per noi una grossa sorpresa, in fondo ha disputato una grande stagione col Freiburg anche a livello di Coppe Europee, è un giocatore che mancherà tanto, come secondo me non va sottovalutato il fatto che neppure Vargas sarà della partita inizialmente. È una Svizzera diversa, è una Svizzera che forse dovrà, proprio a livello di atteggiamento, di mentalità, cambiare un po' quello che era il piano di gara originale.
1: Omar Gargantini, ne approfitto a pochi minuti dal calcio d'inizio per allargarci ovviamente anche un po' a quello che è e sarà poi stasera definitivamente il quadro dei quarti. In questo tra un po' tornerò a chiamare in causa anche Sebino Nela, visto che veniamo da giorni di sorprese, da una partita palpitante. Io poi sono abituato a fare così un po' i conti della serva, tra virgolette. Come è noto, le squadre che hanno vinto il mondiale nella storia sono 8. Ora di queste una al mondiale non c'è proprio arrivata, e non la cito per amor patrio. L'Uruguay è uscita ai gironi, la Germania ai sedicesimi, Brasile agli ottavi, ne restano così 4, che sono ovviamente la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e l'Argentina appena qualificata, e ciascuno affronterà una squadra che non ha mai vinto il mondiale. 50% per avere, dopo questo mondiale così inedito, una prima volta. Sì, lo so, i conti non si fanno così nel pallone, però la suggestione c'è, e l'imprevedibilità, per quanto alcuni valori, Omar, siano stati comunque confermati, basta vedere la classifica dei cannonieri per esempio, però insomma qui qualcosa bolle in pentola forse. Poi sentiamo anche Sebino, intanto dici la tua, Omar Gargantini.
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di commentare proprio Argentina-Egitto finita pochi minuti fa, dopo aver visto in diretta Città del Messico, Messico-Inghilterra, credo le due partite più belle finora del mondiale.
1: Sei il 3-2 tu, per caso hai fatto anche Belgio-Senegal, non mi dire, se no sei una sentenza, no?
0: Quello l'ho commentato ancora da Lugano, perché la prima parte le abbiamo commentate off da Lugano. Sì. Devo dirti che questa Argentina infinita mi sembra sia sorretta da una convinzione quasi mistica, non voglio sembrare blasfemo, ma c'è davvero la convinzione che questa squadra sia immortale, perché Lionel Messi è immortale. Le lacrime dopo la partita, la festa del pubblico, la capacità di girare una partita che ormai era scappata di mano, mi fa pensare che davvero l'Argentina arriverà fino in fondo anche stavolta. Poi magari la butterà fuori la Svizzera nei quarti di finale. Come dite giustamente voi, c'è spazio per l'imprevedibilità, però se guardiamo bene, le migliori ci sono ancora. Argentina, Francia e Spagna per il momento hanno quarti. E Inghilterra, le quattro più forti sono lì. E quindi io credo che alla fine i valori verranno fuori e vincerà una di queste.
1: Una delle solite note. Sebino, l'Argentina secondo me la si può inquadrare sempre da prospettive diametralmente opposte. È inaffidabile? No, ha un grande cuore e magari c'ha qualcosa di mistico, come suggeriva con grande suggestione Omar alle spalle. Allo stesso modo, ha un grande Messi o ha solo Messi? Cioè, in pratica puoi vedere davvero la medaglia da entrambe le facce della medaglia rispetto alla squadra campione in carica.
2: Io più che mistico userei un'altra parola, ma non mi
1: legato
2: sembra
1: legato alla
2: non
1: buona sorte caso, mi sembra, no, diciamo, sì, è chiaro. Molto chiaro,
2: va bene. Attenzione, non dimentichiamo la Norvegia, perché comunque insomma le cose le stiamo vedendo. No, sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Io sono sicuro che da qui alla fine un'altra sorpresona l'andiamo a trovare. Mi sembra un campionato del mondo particolare. Sapevo che l'Argentina non stava passando un grande momento, sembra una squadra stanca. L'Argentina gioca per Messi, gioca per Messi, non c'è niente da fare. Altre squadre non ragionano così. Abbiamo visto il Portogallo, Cristiano Ronaldo gioca per se stesso, okay? L'Argentina gioca per Messi, va bene, tutte queste cosine simpatiche.
1: La Francia
2: che
1: gioca
2: succede
1: per Mbappé, Sebino,
2: no,
1: te.
2: Lì c'è tanta di quella roba, ci sono chili e chili di cose meravigliose, insomma. La Francia io la tirerei fuori da questa, da questo gruppo di squadre. C'è un grande Harry Kane con l'Inghilterra, c'è un Haaland che non si riesce a fermare, ma la Francia è una cosa troppo diversa dalle altre formazioni.
1: Allora, questo è il quadro dei quarti, che però è ancora incompleto perché c'è una gara che sta per cominciare, c'è Svizzera-Colombia, ha contribuito ovviamente a presentarcela, lo ringraziamo di tutto cuore, buon lavoro e buon mondiale al giornalista, telecronista, tra l'altro abbonato al 3-2, no scherziamo, della radio televisione svizzera italiana, Omar Gargantini. Omar, in bocca al lupo ovviamente a te e alla tua Svizzera, siamo come dire un po' di parte eccezionalmente, ci risentiamo su Radio 1, un grande abbraccio e buon lavoro.
0: Quando volete, grazie mille a voi, buon mondiale.
1: Grazie, salutiamo Omar Gargantini, siamo pronti per andare in campo perché dopo lo spot ci saranno gli inni nazionali e poi ovviamente il primo tempo di Svizzera-Colombia, l'ultimo ottavo di finale. Al microfono, come ribadisco, Daniele Fortuna e Sebino Nela e noi come sempre dallo studio centrale qui a Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Buon ascolto del Mondiale su Radio 1.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Signora? Sì, lei. Controllo campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
13: L'ultimo ottavo di finale di questi mondiali del 2026, si gioca in Canada, si gioca a Vancouver, Svizzera-Colombia, incrocio europeo, incrocio Europa-Sud America, partita incerta, molto equilibrata con queste due nazionali che sono state molto regolari fino a questo momento. La Colombia ha concesso pochissimo, appena una rete subita, insomma partita tutta da seguire. Poi soprattutto chi vince va a trovare nel quarto di finale l'Argentina, nella notte italiana tra sabato e domenica alle 3 del mattino a Kansas City, preparativi in campo a Vancouver, stadio con il tetto retrattile, 50.000 spettatori circa, anche qualche qualcosa di più. Gli abbracci tra i giocatori della Svizzera negli spogliatoi. Do subito la buonasera a Sebino Nela. Ciao,
2: ciao
13: Sebino.
2: Buonasera. Ciao, buonasera a tutti.
13: E si srotolano le bandiere sulle metà campo, la bandiera della Svizzera, la bandiera della Colombia. Allora, prima degli inni, il riepilogo con le formazioni: la Svizzera giocherà con Kobel in porta, poi Zaccaria, Elvedi e Kanji, Riccardo Rodriguez in difesa, Yashari, Xhaka e Freuler a centrocampo, Rieder, Embolo e Ndoye. Lì davanti la Colombia risponde con Camilo Vargas, Muñoz, Sanchez, Lucumí e Mojica, Lerma davanti alla difesa con Puerta e John Arias, Jaime Rodriguez, Suarez e Luis Diaz, il terzetto più avanzato. Sebino, un giocatore che volevamo vedere e seguire assolutamente, Manzambi, non
2: peccato,
13: è della partita per un infortunio al ginocchio. Ha fatto benissimo, tre gol più un assist, però insomma la Svizzera ha la possibilità anche di sostituire, ormai è una squadra molto molto esperta, lo abbiamo anche imparato a nostre spese agli europei del 2024.
2: Sì, ci mancherebbe altro, insomma, uomini capaci di offrire lo stesso, non lo stesso, ma comunque spettacolo. Però questo ragazzo si è messo in mostra, sì, questo mondiale si è messo in mostra nel suo campionato col Friburgo, ragazzo interessantissimo. E poi tutti questi giocatori sulle fasce laterali che riescano a saltare l'uomo con facilità diventano pericolosissimi per gli avversari, quindi se vogliamo una mancanza piuttosto seria questa sera per la Svizzera.
13: Colombia, un cambio rispetto all'ultima partita, alla partita degli sedicesimi di finale, l'1-0 della Colombia sul Ghana, quindi la formazione è questa, estremamente solida, e questa la qualità migliore della Colombia?
2: Beh, ci metterei anche tecnica e anche fantasia. Tecnica e fantasia ci metterei. Secondo me ha qualcosa in più la Colombia rispetto a queste due cose che abbiamo appena detto, e quindi questo potrebbe essere a vantaggio appunto della squadra sudamericana. Potrebbe fare la differenza.
13: Anche perché poi non vedremo Manzambi, ma vedremo Luis Diaz, sì. i suoi dribbling, insomma, sarà un bel vedere.
2: Sicuramente sarà un bel vedere, anche quest'anno ci ha fatto vedere cose meravigliose già.
13: Bayern Monaco e prima Liverpool, uno degli attaccanti comunque più interessanti, ma già abbondantemente riconosciuto in questo mondiale, Xhaka il capitano, in mezzo al campo Murat Yakin, il commissario tecnico della Svizzera dal 2021, ce lo ricordiamo, il gruppo di qualificazione alla mondiale del 2022 con l'Italia, i rigori sbagliati da Jorginho, e poi però la Svizzera è andata in Qatar, l'Italia no, si comincia con gli inni nazionali, il silenzio per l'inno nazionale della Svizzera.

Certamente in minoranza i tifosi della Svizzera, se non altro per un fatto geografico rispetto alla Colombia. I tifosi colombiani hanno seguito la loro nazionale praticamente dappertutto e poi ne parleremo. C'è l'inno nazionale della Colombia adesso.

0: E dal volume, da tutti i tifosi che hanno cantato a squarciagola l'inno nazionale della Colombia, si capisce anche come ci sia questa prevalenza. Cantava ed era anche abbastanza partecipe e commosso il commissario tecnico argentino, uno dei CT argentini di questo mondiale, Nestor Lorenzo, 60 anni, visto anche in Italia, ma da giocatore, difensore con il Bari per una sola stagione. I saluti tra i giocatori delle due nazionali. Tra poco si comincia Svizzera, Colombia, ottavo di finale dei mondiali di calcio del 2026 da Vancouver, qui su Radio 1. Per ora pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Saluti anche alla squadra arbitrale. Abbiamo ricordato il direttore di gara del Salvador, Barton, assistente Morano Salvador anche lui, poi Pupiro Nicaragua, Katia Garcia, quarto ufficiale dal Messico, Posa, la nazionale svizzera in completo rosso con i numeri bianchi. Si diceva Vancouver perché questa, Sebino, è la terza partita di fila che la nazionale svizzera gioca a Vancouver, e prima era stata comunque a Ovest, Inglewood, California, e poi Santa Clara, San Francisco. Non ha dovuto viaggiare tanto, anche se insomma i viaggi lì sono piuttosto consistenti, però terza partita consecutiva in Canada, dalla stessa parte a Vancouver. E invece proprio il commissario tecnico della Colombia, Lorenzo, rimarcava la differenza di calendario e di spostamenti, tutto casuale, ma la Colombia è partita dal Messico, Città del Messico e Guadalajara, poi Miami, sempre seguita da un affetto, da una partecipazione a tutta la comunità colombiana, per esempio a Miami, Kansas City e poi adesso Vancouver. E insomma, questi spostamenti possono pesare secondo te?
2: No, alla fine no, alla fine no, non credo che possano incidere su qualcosa. Certo che un giocatore non ama viaggiare molto, perché comunque viaggiare stanca, e siccome siamo abitudinari, mi ci metto anch'io, siamo abitudinari, beh, rimanere per parecchio tempo sempre in un posto, ti ci abitui, insomma non è male, stai sicuramente più sereno e più tranquillo.
0: Però poi insomma si cambia, ma fino a un certo punto in una partita di questo genere sicuramente saranno un po' più riposati, non hanno dovuto viaggiare mai, hanno potuto stabilire il loro ritiro lì, tre partite di seguito, sempre nella stessa città, certo, sempre nello stesso stadio. C'è anche una certa conoscenza adesso per i giocatori della Svizzera. Abbiamo detto di Manzambi, della sua assenza pesante, ci sono due cambi, e poi per il resto la formazione è quella, ed è una formazione comunque di alto livello, con giocatori visti nel nostro campionato come Rodriguez, Freuler, visto proprio di recente con il Bologna, adesso è svincolato, vedremo se resterà poi a giocare in Italia. Ecco, Yashari, lo diceva anche prima il collega della radio televisione svizzera, è un po' una sorpresa, perché intanto in questo mondiale non aveva ancora giocato, ma diciamo che non ha avuto nemmeno grandissime possibilità in stagione con il Milan, non per colpa sua, perché ha avuto un infortunio lungo.
2: Non deve fare chissà che cosa, il centrocampo svizzero è un centrocampo di metronomi, possiamo chiamarli così, bisogna fare cose semplici, bisogna far girare bene la palla, quindi per lui potrebbe essere anche una buona serata, insomma, appunto, giocatori di esperienza vicino a lui ce ne sono, e quindi dovrà dimostrare anche lui dopo una stagione travagliata di essere all'altezza della situazione.
0: James Rodriguez per la Colombia, dal calcio d'inizio, maglia gialla per la nazionale sudamericana, si è detto del completo rosso per la Svizzera, i pantaloncini della Colombia sono bianchi, dello stesso colore anche i calzettoni. Cominciano a manovrare i giocatori della Colombia, anche qui campionati europei di primo livello, la Premier, Crystal Palace per esempio, il difensore goleador Muñoz, Lucumí lo conosciamo bene, tanto offerte di mercato, potrebbe lasciare il Bologna. Il difensore colombiano si lotta intanto a centrocampo con il pallone che adesso viene giocato verso Embolo, rilanciato immediatamente dall'altra parte in fallo laterale. Curiosità anche per vedere James Rodriguez, 34 anni, ecco, lui c'era anche al mondiale migliore della Colombia, il mondiale brasiliano del 2014. Colombia sconfitta ai quarti di finale dal Brasile per 2-1, segnò proprio lui, la numero 10, James Rodriguez, decisamente più giovane, adesso quasi 35 anni, dunque 12 anni di meno in quella partita lì, che poi è rimasta anche nella memoria per il fallaccio di Zuniga su Neymar, che lì lasciò il mondiale. Il suo mondiale terminò prima, forse meglio, forse chissà, sarebbe cambiato qualche cosa per il Brasile, che poi andò a perdere in semifinale per 7-1 con la Germania. Rimessa laterale adesso con la Colombia che batte, va a giocare il pallone da dietro con Mojica, lancio dall'altra parte a controllare il Vedi con qualche difficoltà, poi per Kobel, il portiere della Svizzera, non rischia, va con i piedi, anche un po' di apprensione in questo momento. Un lancio da una parte, un lancio dall'altra, va la Colombia adesso proprio con Luis Diaz sulla sinistra, tocca il pallone in mezzo, il cross, si salva la difesa della Svizzera, rilancia, poi altro pallone spinto verso l'area di rigore della nazionale di Joaquin a centrocampo. 2 minuti e 15 secondi, Sebino, parecchia imprecisione, ecco, si sente il peso della partita.
2: Sì, troppa fretta, lo stesso Kobel aveva un pallone dove poteva rinviare tranquillamente in mezzo al campo, ha regalato una rimessa laterale e poi da una parte e dall'altra stiamo vedendo che nessuno ha voglia di mettere giù questo pallone e giocarlo, ma si cerca invece di andare in avanti con dei rilanci.
0: Vediamo che cosa fanno gli altri, si sembrano dire, intanto è Zaccaria, terzino della Svizzera del Monaco, a servire il Vedi, poi viene incontro a Chaka, regista del motore della nazionale svizzera, sale a Kanji, si va a sinistra da Rodriguez, la sua esperienza, il pallone viene giocato lì indietro, cambio di gioco dall'altra parte sulla destra, Zaccaria però è salito, grande aggancio, prova ad andare via, il numero 6 della Svizzera proprio sulla fascia, tiene il pallone in area di rigore, poi il passaggio intercettato, gran chiusura qui da parte della difesa colombiana, ma ancora in questo momento è il Vedi che va in anticipo di testa, poi un fallo commesso su Mojica sulla sinistra, il terzino della Colombia e del Mallorca che finisce a terra. Partita anche di contrasti robusti, questo dobbiamo aspettarci, Sebino.
2: Secondo me sì, spazi secondo me ce ne saranno pochi, e quindi sarà una partita fatta spesso e volentieri di duelli.
0: Non come il Paraguay, no. Possiamo pensare, perché poi la Colombia ha un tasso tecnico diverso e soprattutto certo. Davanti non alla Francia, ma una nazionale alla sua portata. Va proprio la Colombia adesso a tentare di giocare palla a terra, oltrepassa la linea centrale del campo, è Puerta, mentre sulla destra si fa vedere Rodriguez, cross all'altra parte, Luis Diaz anticipato all'ultimo momento, una buona chiusura di Zaccaria e si accendono subito i tifosi della Colombia per questo primo calcio d'angolo a favore della nazionale sudamericana, qui presa un po' in contropiede la difesa della Svizzera, questa chiusura all'ultimo momento da parte di Zaccaria, anche se il cross era piuttosto lungo, fuori misura per Luis Diaz. Rodriguez dalla bandierina di sinistra, i suoi trascorsi con il Real Madrid e con il Bayern Monaco, adesso gioca negli Stati Uniti in questo finale di carriera, in mezzo a saltare Embolo ad aiutare la difesa, poi prova ad andare via sulla destra, sulla sinistra la Svizzera, ci sarà comunque rimessa laterale, qui è stato Ndoye che ha cambiato fascia, l'ex giocatore della Bologna adesso al Nottingham, ha trovato il gol del 2-0 contro l'Algeria, il primo propiziato da Manzambi, grande assente di questo ottavo di finale, ancora Kanji tra i fischi, anche qui si fa sentire il tifo colombiano, va a Kanji e poi vedi sembra un po' più intimorita la Svizzera rispetto alla Colombia, almeno questa è un'impressione, magari non vale nulla. Sebino,
2: no, guardano avanti ma non hanno sbocchi, devono forzare un passaggio per forza, quindi preferiscono passarsi la palla nella loro metà campo. Adesso la Svizzera entra nella metà campo colombiana
0: e va adesso in area di rigore con la prima conclusione sulla palo, sul portiere. È stato proprio Ondoi sulla sinistra, ha cercato la conclusione con il mancino, era anche in posizione di fuorigioco, sì. Però Ndoye, questa è stata la segnalazione dell'arbitro, da rivedere. In ogni modo, con il destro, una conclusione che non ha fatto paura a Camilo Vargas, il portiere del Colombia. Manzambi cercato però anche sugli schermi, è in panchina a vedere la partita, l'abbiamo detto, grande assente. Chissà, la Svizzera però spera di poterlo recuperare per questo quarto di finale grandioso, sarebbe per la nazionale svizzera con l'Argentina. Dall'altra parte il fascino invece di un derby tutto sudamericano tra Colombia e Argentina. Un giocatore della Svizzera a terra, si tratta di Elvedi, e allora il gioco è fermo. Siamo arrivati al settimo minuto, 0-0. Qui forse il fallo è stato commesso da Suarez, che viene richiamato dall'arbitro. Barton ancora a terra. Sì, Suarez effettivamente cerca di prendere il pallone e invece va sulla caviglia di Elvedi, anzi sul ginocchio direi. Elvedi che va a terra, calcio di punizione piuttosto chiaro. Vanno anche in pressione gli attaccanti della Colombia in questo inizio poco movimentato, dobbiamo dire. Ma la Svizzera adesso con il possesso palla, ma nei pressi della propria area di rigore, al limite dell'area di rigore, sempre con Akanji, una calma e molta precisione in orizzontale, sempre per Elvedi, non c'è nessuno che viene incontro, provano i centrocampisti, Freuler e Chaka. Elvedi va a sinistra da Akanji, che ha spazio, può oltrepassare la linea centrale del campo, a cercare sulla sinistra Riccardo Rodriguez, che prova ad andare via, prova a sfidare Mojica, che è rimasto a sinistra. Dall'altra parte va e poi Zaccaria cerca di giocare sugli esterni, la nazionale di Iachin, il pallone poi recuperato dalla Colombia con Luis Diaz, prova ad andare in dribbling, gira su se stesso, viene fermato, rimessa laterale. Ottavo minuto, Svizzera 0 Colombia 0, finora nessuno squillo,
2: assolutamente niente, diciamo, e possiamo chiamarla così, un momento di studio ancora tra le due formazioni, che abbiamo detto spazi ce ne sono pochi. Sulle fasce laterali secondo me tutte e due le formazioni possono creare qualcosa però di interessante.
0: Sì, la Svizzera ha provato soprattutto con Zaccaria, ma anche dall'altra parte con Riccardo Rodriguez molto alto. Adesso è Luis Diaz con il destro, linea centrale del campo, poi cerca di essere ordinata la Colombia. Mojica però c'è un pressing piuttosto insistente, ne esce bene qui il terzino sinistro della Colombia con un dribbling, poi dall'altra parte piccola compressione tra James Rodriguez e Sanchez, arriva il difensore della Colombia del Galatasaray a giocare il pallone più avanti per John Arias, decisivo con un gol nella partita nel sedicesimo di finale contro il Ghana. Poi va James Rodriguez, finisce a terra ma non c'è fallo, viene anche richiamato dall'arbitro, insomma non ha il passo dei tempi migliori, magari la tecnica resta a quella, resta comunque un giocatore imprescindibile per la Colombia, James Rodriguez, certamente ecco, quel dribbling è stato esemplificativo della mancanza di velocità rispetto soprattutto ai tempi andati per questo giocatore talentuosissimo.
2: La tecnica per altri 20 o 30 anni ti rimane, su questo non c'è dubbio. Magari la rapidità di caviglia forse la si perde un po' con gli anni che passano.
0: Avrebbe dovuto fare anche una carriera diversa, sì, certo, Real Madrid, sì. Bayern Monaco, sì. un po' scomparso dai riflettori del grandissimo calcio internazionale e adesso, come si diceva, gioca negli Stati Uniti con il Minnesota. Sanchez per la Colombia recupera il pallone ancora una volta, è proprio Rodriguez che si fa vedere a centrocampo con il suo sinistro morbido, delicato, lo accarezza il pallone all'indietro, sempre la Colombia, lenta la manovra della nazionale colombiana. Qui Lerma a giocare sempre per Rodriguez, ma deve partire da lontano e soprattutto si chiude perfettamente con una grande efficacia lì, con l'aiuto anche dei giocatori più offensivi. Ndoye vanno sul portatore di palla, escono a turno, arriva un lancio, un cambio di gioco completamente sbagliato, questo di Sanchez, rimessa laterale ben organizzata lì, la Svizzera non ti lascia un centimetro di spazio.
2: In fase di non possesso difendono col 4-5-1, quindi due linee tra l'altro molto vicine, quella di difesa e quella di centrocampo, quindi per la Colombia non è semplice trovare qualche buco, qualche pertugio da poter mettere una palla anche in verticale, e quindi sono costretti a girare anche loro il pallone. La Svizzera, lo sappiamo, è una squadra che ha un grande equilibrio, sanno stare bene in campo.
0: 12esimo del primo tempo, 0-0 tra Svizzera e Colombia. Anche Gianni Infantino, il presidente della FIFA, in tribuna discusso, ci sono state tante polemiche a proposito della revoca della squalifica di Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, è lì per l'ultima partita che si gioca a Vancouver, nel Vancouver Stadium. La Svizzera ha ripreso il pallone su una azione offensiva del Colombia con grande tranquillità, ancora Chaka si fa vedere, viene in contro, parte da lontano, parte da dietro, detta i tempi Zaccaria, poi Embolo, un dribbling a centrocampo eseguito senza la cura dovuta, soprattutto senza la velocità dovuta, va Luis Diaz e viene fermato sulla fascia, calcio di punizione, ma chiede però la munizione per Elvedi, lancio, qui Zaccaria era troppo avanti, Luis Diaz cerca di aggirare con la punta del sinistro, manda il pallone in avanti rispetto a Elvedi che in ritardo finisce a terra, calcio di punizione, però qui non ammunizione, secondo me decisione giusta quella dell'arbitro.
2: Dipende, perché sai, comunque la palla si era allungata, andava verso il fondo, andava, ma comunque credo sia giusto anche così, siamo all'inizio di questa gara. La Colombia secondo me deve insistere sulle fasce laterali e cercare di isolare uno dei suoi uomini migliori dei tre davanti.
0: Calcio di punizione pericoloso, James Rodriguez, poi Cobel due volte, prima accenna soltanto all'uscita, poi arriva e riesce veramente a bloccare il pallone. Questo succede un po' con i portieri di oggi, si esce molto meno, no? Rispetto magari una volta nell'area piccola il portiere era il padrone assoluto, adesso è un po' differente, mi sembra, Sebino, non so se la pensi anche tu così.
2: Sai, secondo me il discorso del portiere, il ruolo si è un po' evoluto, bisogna fare molta, molta attenzione, adesso sono molto più reattivi i portieri.
0: Va la Svizzera adesso a procurarsi il primo calcio d'angolo della partita con la deviazione di Sanchez, sempre sull'ennesima discesa di Rodriguez, perché come dicevi da una parte deve cercare di spingere sugli esterni, sulle fasce la Colombia, lo sta facendo però bene anche la Svizzera, magari sì, in una maniera troppo prevedibile forse, però Rodriguez è sempre da quella parte, a destra c'è Zaccaria, calcio d'angolo proprio da sinistra con Elvedi, Akanji e Chaka che vanno a prendere posizione, i blocchi nell'area di rigore della Colombia che riesce a liberare, non ne approfitta per partire in velocità perché è andata ad aiutare anche James Rodriguez ed è finito a terra, fallo su di lui e calcio di punizione per la Colombia, 0-0 quando siamo arrivati al quindicesimo. Qui gomitata malandrina da parte di Rodriguez su su James Rodriguez, l'altro Riccardo su James, il giocatore della Svizzera, sul fantasista capitano, il numero 10 del Colombia, un calcio di punizione piuttosto netto, piuttosto evidente, sussurra qualche cosa dalla panchina il commissario tecnico della Colombia Lorenzo, mentre proprio la Colombia che prova a ripartire dai difensori, fa da Camilo Vargas il portiere, poi lo scambio ancora in orizzontale, ma il pallone resta lì ancora nell'area di rigore della Colombia, che prova ad attirare anche i giocatori della Svizzera, quelli più avanzati, Yashari, però il pressing viene eluso, Rodriguez prova con il lancio per Suarez ancora una volta, però il Vedi, e poi il pallone scaraventato lontano da Freuler, qui con pazienza la Colombia, quando la Svizzera prova ad andare in pressing c'è un passaggio e in questo caso anche la Colombia può ripartire bene, l'ha già fatto in un paio di occasioni.
2: Ci vuole un colpo di qualche giocatore che possa liberare un compagno di squadra, allora sì che si aprono varchi, che si aprono spazi, e lì naturalmente la Colombia può diventare molto pericolosa.
0: E i giocatori, la tecnica alla Colombia non mancano, si riparte dal portiere, da Camilo Vargas, tocca il pallone con i piedi, va a destra a giocare da Sanchez, poi Muñoz, sono ancora fermi lì, però a metà campo, passaggio in orizzontale, qui questa volta controlla Lerma, poi ancora il pallone che viene giocato all'indietro per uno dei due difensori centrali, c'è Sanchez, ferma, non c'è pressing, c'è la Colombia ancora nella sua metà campo difensiva, scambiano i difensori e poi a prendere il pallone proprio il centrocampo della Colombia, prima Sanchez, poi il pallone giocato all'indietro ancora una volta con grande lentezza la nazionale sudamericana, parte il pallone in avanti ma resta sempre lì, addirittura un altro retropassaggio per coinvolgere il portiere, per coinvolgere Camilo Vargas, Lucumi, il giocatore del Bologna, linea centrale del campo, poi prova il lancio per colpire, sorprendere alle spalle la difesa della Svizzera, Suarez, anzi Mojica non riesce a tenere il pallone in campo, ecco comincia anche a far alzare i terzini la Colombia, Mojica da una parte, Muñoz dall'altra, Muñoz che tra l'altro ha segnato due gol in questo mondiale, anche questa può essere una soluzione.
2: Sì, perché non ci sono altre soluzioni, la Svizzera difende bene, non ci sono linee di passaggio, si va in orizzontale con i difensori per quanto riguarda la costruzione da parte della Colombia, e quindi poi sei costretto naturalmente, aspettando che un giocatore vada ad attaccare la profondità, sei costretto a giocare palla lunga, è quello che stava cercando di fare la Colombia, ma se giochi male spesso e volentieri è anche merito dell'avversario.
0: Sì, questo potrebbe essere un merito. Intanto Chaka è stato sbagliato il passaggio, poi Riccardo Rodriguez si sono chiariti a distanza, Chaka capitano, voce, anima del centrocampo della nazionale svizzera, mentre la Colombia adesso andrà a battere una rimessa laterale, lo farà però nella propria metà campo difensiva, sempre sulla sinistra, sempre con Mojica che chiama a sé Luis Diaz, il richiamo da parte del terzino del Mallorca, si gioca in mezzo, un colpo di testa, poi svirgola Lerma dall'altra parte, sulla destra c'è Muñoz con il pallone sui piedi, James Rodriguez che parte da lontano, ancora lui, ancora il numero 10, prova ad andare via, una percussione sempre a centrocampo, però pallone larghissimo sulla fascia destra, ancora una volta all'indietro la Colombia, Lerma sempre lui a toccare tanti palloni, il centrocampista della Colombia del Crystal Palace, si va da Sanchez e poi Lucumi, possesso palla della Colombia, stesso palla praticamente tutto in orizzontale e lentissimo, vediamo se adesso prova ad accelerare la nazionale allenata dall'argentino Lorenzo, cambio di gioco da Luis Diaz, gran colpo di testa di Rodriguez, poi c'è l'anticipo su John Arias, si lotta ancora, Andoi che va ad aiutare, ancora la Svizzera deve uscire con il pallone dalla propria area di rigore. Alla fine rilancio di Kobel per non rischiare, altro lancio lungo Lukumi, precisissimo, non stanno lasciando nulla gli attaccanti della Svizzera. A Embolo, Andoi, molto molto precisi, Lukumi e Sanchez. Adesso si abbassa la Svizzera, palla tra i piedi dei giocatori della Colombia, Luis Diaz in particolare sulla sinistra, lo scambio con James Rodriguez, poi il cambio di gioco, si torna sempre però molto molto indietro. C'è Arias, John Arias, che gioca il pallone in mezzo al campo, lo scambio stretto, breve ma anche molto lento con Lerma, ricomincia lì dal centrocampo la Colombia, va John Arias, poi il Muñoz sulla destra, pallone giocato sempre a terra, ma insomma 20 minuti e non abbiamo visto occasioni, Sebino, non abbiamo visto nemmeno un grande gioco, certamente non velocità, non frenesia. Vediamo se adesso riesce a fare qualche cosa in più la Colombia, sì, rubando un pallone, prova ad andare con la conclusione, Kobel, l'abbiamo evocata, di Puerta. E Kobel si è tuffato sulla sua sinistra, magari un po' estemporanea perché qualche rimpallo vinto lì davanti all'area di rigore della Svizzera, poi il pallone è arrivato a Puerta, ha cercato di sorprendere sul palo lontano Kobel, perfetto però il portiere del Borussia Dortmund, gran tuffo e pallone in calcio d'angolo.
2: Sì, parata forse non difficilissima, più spettacolare però sì, giusto da un errore in mezzo al campo che può ripartire un'azione pericolosa o da una parte o dall'altra, naturalmente non ti puoi permettere di sbagliare certe cose, questi palloni in orizzontale o perdere un contrasto.
0: Bisognerebbe, sì, ci vuole l'episodio per sbloccare la partita, certo, per far sì che la partita diventi più divertente, più bella, è scontato, in questo momento sembra veramente bloccata, ma insomma rende l'idea il termine, con una Colombia che scambia il pallone senza mai accelerare, adesso appunto c'è stato l'errore, lo raccontavamo con Sebino Nela della Svizzera a centrocampo e poi davanti all'area di rigore e poi è arrivata la conclusione di Puerta con il volo di Kobel a mandare il pallone in calcio d'angolo. Si ricomincia sempre con i difensori centrali della Colombia all'indietro, addirittura va Sanchez per il portiere Camilo Vargas fuori dalla propria area di rigore in completo verde, lui gioca in Messico all'Atlas, al 23esimo del primo tempo a Vancouver. Svizzera e Colombia sono sullo 0-0, triangolazione a centrocampo, poi è Akanji con prepotenza a rubare il pallone, riparte la Svizzera, palla in profondità, grande intervento in anticipo con il fisico di Lukumi, errore qui della Colombia, brutto, di Luis Diaz, sì, perché qui era una situazione che poteva essere sfruttata molto molto meglio, palla recuperata, poteva andare via in velocità, adesso in pressing la Colombia sulla Svizzera, va a terra Chaka, come al solito gran maestro del centrocampo, lascia passare il pallone, poi lo protegge con il corpo, arriva il fallo, arriva il calcio di punizione, alcuni del pubblico sottolineano la pausa, poi parliamo anche di quello che ha detto Iachini, il commissario tecnico della Svizzera, sulla pausa, un po' controcorrente, ai tifosi non piace, Svizzera 0, Colombia 0, è il 23esimo del primo tempo, pubblicità per noi.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Ancora nella pausa, l'ottavo di finale tra Svizzera e Colombia, 0-0 a Vancouver. Siamo arrivati al 24esimo, pausa versata dai tifosi, ma ormai è diventato un po' un fenomeno emulativo questo fischiare, questo mugugnare quando c'è la pausa. Invece Iachini, il commissario tecnico della Svizzera, ha detto che a lui in fondo la pausa non dispiace, soprattutto quella del secondo tempo, perché quando i giocatori sono stanchi lui può chiedere al singolo giocatore se la sente di giocare ancora, di vederlo, di parlarci, e quindi decidere magari anche sulle sostituzioni. Quindi insomma bisogna anche essere pragmatici, Sabino.
2: Così è troppo facile però aspettare 20 minuti e chiedere tu stai bene, che cavolo, così è troppo facile fare l'allenatore. Ti devi accorgere dalla panchina se uno sta bene o uno sta male, devi essere bravo appunto nell'azzeccare quando è il momento del cambio. Insomma, a me sinceramente non piace, perché poi 3 minuti è un'eternità, è come se si ricominciasse a giocare.
0: Quindi aveva ragione Maradona, avverto la tua contrarietà, sono quattro tempi come nel basket, ci aveva visto lunghissimo Maradona, insomma ragioni commerciali, le aveva individuate.
2: Maradona
0: era
2: già avanti di molti anni, aveva già capito tutto molti anni fa.
0: Vedremo poi, chissà se anche in futuro resteranno queste pause per le competizioni internazionali, penso ancora ai mondiali, chissà magari se verranno anche importate dalla UEFA per la Nations League, per gli europei, credo di no, ma insomma staremo a vedere. 27esimo intanto, è ricominciata la partita a Vancouver, 0-0 tra Svizzera e Colombia. Possiamo segnalare soltanto una conclusione di Puerta della Colombia con una deviazione in calcio d'angolo di Kobel, che adesso tocca il pallone con i piedi, completo nero per il portiere del Borussia Dortmund, il Vedi va lì al limite dell'area di rigore, pallone giocato in orizzontale, non vuole rischiare nulla la Svizzera, ha rischiato forse qualche cosa di più la Colombia, è stata più intraprendente almeno nell'atteggiamento. Non stiamo vedendo sinceramente una gran partita, Sabino.
2: No, assolutamente no, come ho detto prima è una partita di studio, mi sembra che la parola d'ordine qua sia pazienza, tutte e due hanno aspettato per molti minuti, abbiamo visto qualcosa solo perché l'avversario ha sbagliato in una parte di campo pericolosa, niente di più, abbiamo visto molti errori tecnici, ma sapevamo insomma che poteva essere una partita equilibrata ed è quella che stiamo vedendo.
0: Fallo a centrocampo, cade Chaka e la falla è stato commesso da Lerma, ci sarà calcio di punizione per la Svizzera. Partita questa equilibrata, ancora un po' negli occhi e nella mente invece la partita di egemonia, di dominio totale della Svizzera contro la nazionale italiana, gli europei del 2024. Poi la Svizzera in quegli europei non riuscì a passare i quarti di finale, sconfitta ai calci di rigore dall'Inghilterra. Intanto stava creando qualcosa di pericoloso in avanti proprio la nazionale svizzera, che adesso riconquista il pallone a centrocampo con il Vedi, lo gira Chaka ancora a testa alta sulla tre quarti, sulla sinistra largo Riccardo Rodriguez, poi pallone giocato per Iashari, è lì Iashari, sta giocando sulla sinistra, tocca il pallone, lo gioca lui, va da Freuler, sono tutti lì i centrocampisti in pochi metri, Freuler in dribbling va a cercare Embolo, una manovra molto articolata da parte della Svizzera, ancora Iashari, Rodriguez anticipato, Riccardo Rodriguez da un intervento in scivolata di Daniel Muñoz, rimessa laterale per la Svizzera che prova a spingersi in avanti sulle fasce, rimessa laterale battuta da Riccardo Rodriguez, poi Akanji indietro, si fa vedere Remo Freuler, gira su se stesso, pallone nel cerchio centrale del campo, il Vedi e poi Chaka, qui c'è il pressing un po' troppo impetuoso da parte di Luis Diaz, c'è fallo, c'è calcio di punizione per la Svizzera, adesso è il momento del palleggio svizzero, mi pare.
2: Sì, cerca la Svizzera di tenere un po' e fare un po' di possesso palla, anche loro stanno cercando delle soluzioni, ma anche la Colombia, se si difende tutta nella propria metà campo, anche qua spazi ce ne sono molto pochi.
0: Parte adesso però la Svizzera con Rieder, che poi va a vincere un ripalo. Conclusione! Camilo Vargas, il portiere della Colombia, respinge. Come si diceva, un errore è l'unico modo per arrivare a un'occasione. Qui Rieder ha avuto un rimpallo, è arrivato nell'area di rigore della Colombia. Conclusione forse troppo centrale, però bravo Camilo Vargas, perché era una conclusione potente e da non troppo lontano, proprio dall'interno dell'area di rigore.
2: Sì, due potenziali occasioni, una per parte, e tutte e due nascono però da indecisioni da parte dell'avversario.
0: È andato a respingere Camilo Vargas, subito in attacco il contrattacco della Colombia. Dall'altra parte, adesso però la situazione sembra più favorevole per la Svizzera, al mezz'ora sul punteggio di 0-0 in quest'ultimo ottavo di finale del mondiale. Si gioca a Vancouver, a Chaka a centrocampo, poi con il sinistro apre, va da Ricardo Rodriguez, davanti a lui c'è Yashari, non viene servito, si torna sempre da Chaka che va avanti, porta il pallone su Riccardo Rodriguez, qui c'è fallo, ma c'è ancora il pallone giocato dalla Svizzera. Ancora una volta all'indietro con Akanji, viene incontro Yashari, centrocampo, il Vedi nel cerchio centrale, tocca lui un paio di volte con il destro, restano a prudente distanza i giocatori più offensivi della Colombia. Qui si vogliono anche sprecare poche energie, probabilmente mantenere tutto in equilibrio, non prendere gol prima cosa, questa sembra la priorità di queste due nazionali. Intanto a terra James Rodriguez per un calcio di punizione che sarà battuto dalla Colombia, che in questa partita come in tante altre, molta prudenza, troppa prudenza, tutte cose che non fanno piacere ai tifosi americani, ma non solo, direi. E in effetti anche la partita di ieri tra Spagna e Portogallo è stata lì sotto nelle attese, soprattutto nel secondo tempo, nella quale non ci sono state occasioni fino al gol della vittoria della Spagna. Andò intanto per la Svizzera, diagonale centrale, Camilo Vargas senza difficoltà. Cominciamo a vedere qualche cosa. 32esimo, Svizzera 0, Colombia 0.
2: Secondo tiro in porta in pochissimi minuti da parte della Svizzera. Andoje sulla fascia sinistra trova un po' di spazio, però troppo facile per il portiere colombiano.
0: Sì, senza la dovuta potenza questo tiro, non era una posizione semplice quella per l'ex giocatore della Bologna, molto largo sulla sinistra, un raso terra bloccato senza particolari patemi da Camilo Vargas, il portiere del Colombia. Adesso è la Svizzera a tenere il pallone nella prima parte di questo primo tempo, lo ha fatto la Colombia, adesso sono i difensori della Svizzera a impostare, il Vedi, poi sempre Chaka a centrocampo, qui perde il pallone, prova ad approfittarne James Rodriguez, buona situazione per la Colombia con Luis Diaz che cerca di concludere, ed è bravo il Vedi a opporsi con il corpo, ma qui forse Luis Diaz avrebbe dovuto cercare una soluzione diversa, magari cercare un dribbling. C'è comunque la Colombia in attacco con Lerma, allarga James Rodriguez, va a terra Luis Diaz, cercava di liberarsi, duelli piuttosto robusti, ma qui correttamente si rialza senza chiedere alcunché l'attaccante della Colombia e della Bayern Monaco. In effetti però l'abbraccio è stato vistoso, quello di Elvedi su Luis,
2: sì,
0: Diaz,
2: però troppo poco per fischiare qualcosa. Abbiamo visto e abbiamo capito che alla Colombia non gliene importa veramente niente di andare ad attaccare l'avversario, aspettano e cercano di schermare qualsiasi tipo di passaggio perché da lì possono ripartire e rendersi pericolosi poi negli ultimi 25 metri, mentre la Svizzera cerca di fare la partita, ma anche loro spazi a disposizione ne hanno veramente pochi.
0: Prova a trovare adesso qualche cosa, uno spazio la Svizzera sulla fascia con Ricardo Rodriguez dall'altra parte, il cross che taglia tutta l'area di rigore della Colombia, dall'altra parte Mojica sul pressing, sulla scivolata di Zaccaria che tocca il pallone che termina oltre la linea di fondo. Ci sarà rimessa allora per la nazionale colombiana al 34esimo, sempre 0-0 con la Colombia adesso che può battere, può ripartire, si gioca molto sugli errori della squadra avversaria, soprattutto nessuno vuole andare sotto nel punteggio, nel risultato all'inizio, quindi massimo equilibrio. Adesso accelera però la Colombia, con il movimento da parte di Luis Suarez, poi però è stato John Arias a finire a terra, lui portava la palla centralmente, vediamo se riparte la Svizzera con un passaggio in profondità sulla fascia per Ndoye, qui l'intervento è corretto, quello di Lerma in scivolata sul giocatore della Svizzera del Nottingham Forest, tra gli applausi dei tantissimi tifosi colombiani e si riconoscono da tutte le macchie gialle in tribuna sugli spalti dello stadio di Vancouver. Va adesso Luis Suarez, tiene bene il pallone, deve tornare però verso la zona centrale del campo, ancora in mezzo la Colombia con Mojica, si è spostato lì il terzino sinistro, adesso gioca in mezzo al campo, magari giocatori che cercano anche di scambiare posizione con i compagni, Mojica è andato in mezzo, adesso riprende la sua posizione, si gioca dall'altra parte però sulla destra con Muñoz, situazione interessante, il cross, c'era anche posizione di fuori gioco, però la Colombia ha tentato di spingersi in avanti.

0: della linea difensiva la posizione di Muñoz per un fuorigioco. Si ripartirà, si è ripartiti con un calcio di punizione per la Svizzera, 36esimo, 0-0. Kobel con i piedi. Altra parte per Embolo, ancora una volta Sanchez in anticipo, poi Lucumi. Buona partita fino a questo punto dei due difensori centrali della Colombia.
1: Sì, finché arrivano questi palloni, naturalmente loro posizionati bene, non hanno difficoltà nel respingere subito di testa. Nell'ultima azione della Colombia abbiamo visto Muñoz, che era il giocatore più avanzato della Colombia. Io credo che tutte e due le squadre, visto che giocano a quattro, con i loro terzini potrebbero fare qualcosa in più nelle azioni offensive, diciamo così. Stanno spingendo pochissimo, quasi niente, i terzini di tutte e due le squadre, quindi non ci sono alternative, si vanno a cercare là davanti sempre i soliti giocatori e quindi sempre le solite giocate.
0: Anche perché in mezzo i due reparti di centrocampo fanno blocco, quindi insomma è veramente difficile Xhaka a prendere e a lottare per difendere un pallone. Anzi, si tratta di Rieder che è arretrato, adesso gioca il pallone all'indietro per il Vedi. Yashari viene incontro, riparte la Svizzera dalla sua metà campo sulla sinistra, adesso è Xhaka che prende il pallone in mezzo per Akanji al 37esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia. Embolo spalle alla porta, lotta ma perde il pallone. Vediamo se la Colombia riesce a partire in velocità. Bravissimo qui Elvedi ad andare in anticipo su Luis Diaz, c'era un fischio però e quindi vediamo che cosa ha fischiato l'arbitro Barton del Salvador. Intanto però Luis Diaz sprona i suoi compagni a continuare a giocare in questo modo, a cercarlo in sostanza, magari con questi passaggi in verticale. Rasoterra, 0-0, 38esimo, una situazione emotiva diversa sembra dei due allenatori, Lorenzo un po' più teso in panchina, più tranquillo Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera. Si ricomincia a giocare da Camilo Vargas, dal portiere del Colombia, 39esimo. La situazione, Sebino, resta la stessa, qualche accensione estemporanea però da parte delle due squadre.
1: Sì, hanno fatto veramente poco tutte e due, ma io credo che gli allenatori già sapessero un po' quale poteva essere l'andamento della gara. Attenzione.
0: Sì, con la Colombia che approfitta di un errore della Svizzera, poi arriva la conclusione, ribattuta di Suarez, ha chiuso la Svizzera, ma anche qui, come abbiamo detto più volte con Sebino Nela, è un errore poi che propizia un'azione potenzialmente pericolosa. Questa non l'è stata. Muñoz ora da destra, il terzino della Colombia, Luis Diaz, sta cercando la rovesciata a effetto, poi il pallone dal limite dell'area di rigore è stato scagliato malissimo da Puerta con il destro. C'è stata anche deviazione, ci sarà calcio d'angolo per la Colombia, cercava la rovesciata Luis Diaz, sempre molto motivato da un errore. La Colombia stava costruendo qualche cosa di pericoloso. Ci sarà un calcio d'angolo, il terzo della partita per la nazionale sudamericana, già battuto da destra, andare via altro corner con deviazione finale su Arias di Rieder, sempre lì, sempre dalla bandierina di destra, a battere il calcio d'angolo. La Colombia in mezzo, i richiami di Xhaka che va direttamente su Luis Diaz, usa anche le maniere forti il capitano della Svizzera. Vediamo quando sarà battuto questo calcio d'angolo. No, forse non è calcio d'angolo perché l'ultimo a toccare è stato John Arias. Sì.
1: Il VAR che ha dato l'indicazione dell'ultimo tocco del giocatore colombiano, ecco perché si è invertito, l'arbitro ha dato la rimessa dal fondo per la Svizzera.
0: E giustamente sì, adesso c'è la possibilità di utilizzare la tecnologia anche per situazioni di questo genere, e allora abbastanza chiaro l'ultimo tocco del numero 11 della Colombia, di John Arias, giocatore del Palmeiras, campionato brasiliano, 41esimo, 0-0 ancora la Svizzera. Chi riparte con Elvedi, il lancio a cercare Embolo, va a terra, ma è tutto quanto regolare, un corpo a corpo con Lucumi, è caduto Embolo ma si è già rialzato. La Colombia gioca il pallone nella propria metà campo, Muñoz indietro.

0: Per Sanchez, poi ancora Lucumi, altro lancio, il Vedi è perfetto nella scelta di tempo, il colpo di testa da parte del difensore del Svizzera che gioca a centrocampo ora con Xhaka a testa alta, prova ad andare via a Shari a largo sulla sinistra, poi vede l'inserimento di Xhaka, poteva essere una grande idea, anzi era una grande idea questa, sì. Il pallone un po' troppo lungo perché lui si butta dentro e in questo caso va a creare anche superiorità numerica, lì davanti non lo prendono da dietro, poi per sfortuna della Svizzera il pallone di Yashari è troppo lungo, però era una buona idea.
1: Sì, bravi, perché si sommano sì bene i due centrocampisti centrali della Svizzera. Xhaka, dopo aver scaricato, è andato ad attaccare la profondità, Yashari gli ha servito questo pallone leggermente lungo, però interessante come idea.
0: Da ripetere per la Svizzera, perché poi non è che ci siano tante possibilità, non ci sono spazi sulle fasce, va ora Freuler a prendere il pallone, a difenderlo nella zona centrale del campo, poi Akanji in orizzontale per il Veri, da ultimo uomo c'è il pressing da parte di Suarez della Colombia, si torna da Kobel dal portiere, poi riparte sempre palla a terra la Svizzera rischiando qualche cosa, in effetti perde il pallone a centrocampo, vediamo se ne approfitta con una manovra veloce la Colombia, invece no perché si va in orizzontale da Mojica a sinistra, poi Puerta a chiamare il pallone, lo gioca anche lui all'indietro, la Colombia da Lucumi per Sanchez, poi si va a destra, Munoz non ha spazio nemmeno lui, anche perché c'è Ndoi lì davanti sul terzino della Colombia che va a giocare il pallone nella propria metà campo, lungo retropassaggio alla 43esima, sempre 0-0 a Vancouver, Lucumi morbido il sinistro sulla fascia, Luis Diaz tocca, poi ancora Luis Diaz, qui si addormenta il centrocampo della Svizzera, ne approfitta Luis Diaz, Munoz sulla destra, cross in mezzo, un velo interessante, almeno così mi è sembrato di Suarez, arriva la scivolata e arriva il calcio d'angolo per la Colombia, il quarto calcio d'angolo, anche qui errore della Svizzera, poi Luis Diaz che prova a ispirare, a trascinare, l'idea era proprio quella di Suarez, il velo per l'inserimento di Luis Diaz.
1: Sì. Riparte la Colombia, prima avevano fatto bene, avevano duettato bene Yashari e Xhaka, questa volta hanno fatto molto male e hanno rischiato un'azione seria da parte della Colombia.
0: Sì, pericolosa, calcio d'angolo già battuto, colpi di testa in serie, poi la Svizzera tenta di ripartire, Bandoi, bravissimo però, il Mojica a chiudere immediatamente, anche a subire fallo il terzino sinistro della Colombia, sì, con una grande scelta di tempo, grande prontezza mentale, è andato lì a chiudere mentre Ndoi cercava di partire, Ndoi molto molto sacrificato, Sebino, soltanto una conclusione rasoterra, ma allo stesso modo la Svizzera non ha brillato davanti.
1: L'ordine tattico è questo, anche gli esterni devono dare una mano dietro, devono aiutare in mezzo al campo, quindi sai, retrocedere, ripartire, dai, torna indietro, riparti ancora una volta, non è facile. Bisogna sapersi gestire anche per l'arco di tutta la gara.
0: No, la partita che è così non, certamente non è responsabilità, insomma, come quello che abbiamo visto fare a João Félix ieri con il Portogallo, di fatto un fantasista che fa il terzino lo ha fatto anche bene e è così, insomma.
1: Abbiamo visto anche Tô fare il difensore, dai, siamo abituati ormai anche gli attaccanti si devono dare da fare, devono essere utili alla squadra.
0: Va la Colombia all'indietro per il portiere, per Camilo Vargas, 0-0, mancano 20 secondi al 45esimo, ci sarà recupero, sempre la Colombia, ancora una volta con il portiere, sono proprio gli istanti finali del primo tempo. Il primo tempo nel quale nessuna delle due nazionali si è scoperta, altro retropassaggio, si va più indietro che avanti, ora rilancio lunghissimo del portiere della Colombia Camilo Vargas, 3 minuti di recupero, comincia adesso il primo, Sanchez, uno dei due difensori centrali della Colombia, sempre per il portiere che tocca con il sinistro, ancora per Sanchez, resta lì a fare pressing soltanto Remo Freuler, Munoz largo sulla destra, poi l'indietro, rasoterra, Sanchez, lancio lungo, buona copertura di Riccardo Rodriguez della Svizzera, arriva in anticipo, salta anche Ciaca, poi c'è fallo proprio di Muñoz su Ndoye che era andato a prendere posizione, Ndoye che reclama, protesta, arriva anche l'arbitro, ci sarà calcio di punizione, una partita comunque molto molto insomma regolare, tranquilla, non ci sono stati interventi pericolosi e violenti, non c'è stato nemmeno un cartellino giallo.
1: Ma infatti si evitano le due squadre, quindi uno dei migliori in campo è anche l'arbitro, guarda.
0: Una partita semplice fino a questo momento, però poi vediamo che cosa succede, perché poi comunque una delle due squadre dovrà andare avanti a un certo punto, si dovranno scoprire Svizzera e Colombia, almeno lo speriamo, per un po' di spettacolo per anche per tutti quelli che stanno guardando la partita allo stadio, ma anche per il nostro racconto. Va Riccardo Rodriguez, finisce a terra, qui c'è fallo, ingaggiano una sorta di duello di corpo a corpo, poi la pallone esce ma non c'è fallo, John Arias era andato bene, non fallosamente, almeno questa è stata la decisione dell'arbitro, l'interpretazione dell'arbitro. Altro lancio lungo con il pallone che finisce direttamente tra le braccia di Kobel, il portiere della Svizzera mette il pallone a terra, poi si va da Akanji, il giocatore dell'Inter, portare davanti il pallone a centrocampo, aspettano i giocatori più avanzati della Colombia, Suarez e poi Luis Diaz, altro lancio qui per la Svizzera per l'inserimento di Remo Freuler, compagni di squadra Lucumi e Remo Freuler, la meglio il difensore della Colombia che lascia che il pallone esca, finisca in fallo laterale, si ricomincerà con una rimessa per la Colombia, sta per scadere il terzo minuto di recupero, 0-0 e la Colombia allontana il pallone, adesso qualche contatto di troppo, vediamo se c'è tempo per battere questa rimessa laterale, c'è Mojica, il terzino sinistro della Colombia a terra, un secondo tempo diverso secondo te Sebino? O dipenderà anche dai cambi?
1: No, secondo me si riprenderà così, perché la partita è troppo importante per tutte e due, per tutte e due le nazionali. Se si stappa una partita, quindi un gol da una parte o dall'altra, allora potremmo vedere una partita, secondo me, di velocità, divertente, con più occasioni.
0: La Colombia allontana il pallone, va proprio a cercare un lancio in velocità, Elvedi puntuale però in anticipo su Luis Diaz, retropassaggio per il portiere, non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo dell'ottavo di finale tra Svizzera e Colombia, 0-0 a Vancouver. Adesso torniamo da Guido Ardone allo studio e poi di nuovo qui per il secondo tempo della partita. Studio.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci ancora a voi dagli studi di Dallas. Ci si gioca tanto e come spesso a volte accade in questi casi succede davvero poco a Vancouver. Dopo il primo tempo tra Svizzera e Colombia, occasioni pochissime col contagocce, non si è segnato ovviamente, il risultato ancora fermo sullo 0-0, in palio un posto ai quarti di finale contro l'Argentina che reduce dal suo pomeriggio palpitante contro l'Egitto, post partita rovente, polemica ovviamente soprattutto sul fronte della squadra nordafricana. Approfondiremo a breve e poi ovviamente andremo al secondo tempo di Svizzera-Colombia dopo essere passati come sempre per Roma Saxarubra, giornale radio, e poi si riparte da Dallas a tra poco.
4: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: GR1.
11: Buonasera da Carmelo Lazzaro al vertice NATO di Ankara. Giorgia Meloni replica ai giornalisti che le chiedono delle critiche di Trump. Con lui rapporti cordiali, commenta. Il presidente americano, arrivando al summit, aveva detto di essere deluso dagli alleati europei per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran, citando anche l'Italia. Meloni mi piace, è una brava persona, ma non ci ha aiutato, ha dichiarato. Il vertice prosegue con la discussione sul sostegno all'Ucraina e l'aumento delle spese per la difesa. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid contro tre navi nello stretto di Hormuz, tra cui una qatarina e una saudita. Washington reintroduce le sanzioni sul petrolio iraniano e definisce inaccettabili le azioni di Teheran. L'allerta nell'area sale a livello grave. Le imbarcazioni hanno riportato danni ma senza vittime. Doha e Riyadh attribuiscono gli episodi all'Iran, che però respinge le accuse e afferma di rispettare i propri obblighi per garantire il transito sicuro nello stretto. In Francia la leader dell'estrema destra Marine Le Pen è condannata per appropriazione indebita. Si dichiara innocente e rilancia la sua corsa all'Eliseo.
12: Je suis candidate à l'élection présidentielle.
13: Mi candido alle presidenziali, farò ricorso in Cassazione, farò la mia campagna elettorale senza il braccialetto elettronico, poiché la Cassazione dovrà sospendere questo provvedimento. Queste in sintesi le dichiarazioni alla TV francese della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, dopo la condanna in corte d'appello a 3 anni di carcere, di cui l'ultimo con braccialetto elettronico. È stata giudicata colpevole in secondo grado di appropriazione indebita di fondi pubblici per aver fatto assumere tramite il Parlamento europeo assistenti che in realtà lavoravano per il suo partito. Oltre al carcere è stata condannata all'interdizione dai pubblici uffici per 45 mesi, 30 con la condizionale, 15 già scontati. In sostanza, fa in tempo, comunque vadano le cose, a candidarsi per le presidenziali del 18 aprile 2027. La campagna elettorale comincia da stasera, ha detto Le Pen. In caso di vittoria, Bardella sarà il suo premier. Alba Arcuri, GR1.
11: Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione della Russia in vigore dall'ottobre 2023. Decadono quindi in parte le restrizioni per gli atleti di Mosca, che potranno tornare alle competizioni di squadra e partecipare alle qualificazioni per i giochi di Los Angeles 2028. Per ora però non riacquisteranno l'uso dell'inno nazionale e della bandiera russa. In Ucraina assume sempre più i contorni della spy story l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver compiuto l'attentato del 29 giugno scorso contro l'oligarca Yermolayev a Monaco. È stata trovata senza vita in mattinata a Kiev. 2 gli arrestati, un ex agente delle forze dell'ordine e un funzionario dell'intelligence ucraina, che ha confessato di aver agito di propria iniziativa senza informare i propri superiori. E a Roma invece sono stati arrestati 2 ex agenti dei servizi segreti in servizio al Ministero della Difesa. Sono accusati di aver passato informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta della procura condotta dai carabinieri del ROS, avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, cedendo notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale in cambio di somme di denaro. Indagate altre 5 persone. Il caso della donna trovata morta in casa a Sanremo e il figlio indiziato dell'omicidio.
10: fermato per omicidio il ventenne che secondo la procura di Imperia avrebbe ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, in casa a Sanremo. La famiglia vive a Milano, madre e figlio si trovavano a Sanremo in vacanza mentre il marito della vittima era ancora in Lombardia. I sospetti degli inquirenti sin da subito si sono indirizzati sul ragazzo. È stato proprio lui a chiamare i vigili del fuoco dicendo di non riuscire a entrare in casa perché la porta era chiusa dall'interno. La squadra intervenuta è passata da un terrazzo, è entrata nell'appartamento, è stata trovata la donna, ormai senza vita. Secondo un primo esame del medico legale, erano presenti lividi sul collo compatibili con uno strangolamento e diversi segni sui polsi. La morte risalirebbe a circa 3 ore prima del ritrovamento. Proprio a quell'ora, intorno alle 19, il ragazzo sarebbe uscito di casa per una cena in pizzeria e al ritorno, secondo la sua ricostruzione, avrebbe trovato la porta chiusa. Un racconto che fin da subito non ha convinto gli inquirenti. I carabinieri hanno prelevato diversi sacchetti dai bidoni dei rifiuti sotto il palazzo della vittima. Serviranno anche per possibili riscontri sul DNA. Sanremo, Lucia Pescio, GR1.
11: Il cardinale di Rabat, Cristobal Lopez Romero, si fa da parte dopo le accuse di condotta sessuale inappropriata avanzate da almeno 5 donne. La vicenda è stata rivelata da un'inchiesta dell'agenzia France Press. Il Vaticano ha aperto un'indagine mentre il porporato, un tempo indicato tra i possibili candidati al soglio pontificio, respinge ogni addebito. Le accuse riguarderebbero episodi avvenuti nell'ambito della sua attività nella Chiesa Cattolica in Marocco. Ed è tutto, la linea torna a tutto il mondiale. Minuto per minuto, un buon proseguimento di ascolto.
14: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
15: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
16: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, siamo nell'intervallo dell'ultimo ottavo di finale di questo mondiale 2026, però a Vancouver è accaduto davvero molto poco e dunque la situazione è ancora ferma sullo 0-0 tra Svizzera e Colombia. Molti errori da una parte e dall'altra in fase di costruzione, poche, pochissime le occasioni, a voler essere generosi, una per parte, un mezzo tiro a giro in realtà di Puerta, il colombiano che ha esaltato la reazione del portiere elvetico Kobel, e sulla sponda opposta, su una mezza papera difensiva della formazione sudamericana, è arrivato il tiro ravvicinato di Rieder, anche qui si è fatto trovare pronto l'altro portiere Camilo Vargas. Però in effetti la gara è stata tutt'altro che entusiasmante, almeno nei primi 45 di gioco più recupero. In palio la posta è comunque alta, perché chi passerà il turno andrà a sfidare ai quarti di finale proprio l'Argentina, campione del mondo in carica, che è reduce da un altro pomeriggio di sana follia, pur avendo vinto 3-2 con l'Egitto, lo ricordiamo, e facevo riferimento prima del GR1 all'inevitabile coda polemica di questa partita. In sala stampa, in particolare l'allenatore, il commissario tecnico dell'Egitto, Ossam Hassan, ha detto in maniera molto molto aperta: sì, è una sconfitta ingiusta, si voleva forse salvare l'Argentina, si volevano tenere i campioni del mondo in gara, si voleva tenere Messi ancora nella competizione. Chiaramente l'episodio della discordia soprattutto, ma non solo, in realtà quello che era stato il gol del momentaneo 2-0 dell'Egitto con Zico, che poi il suo 2-0 l'aveva realizzato comunque poco dopo, poi è scattato la rimozione rimonta dell'Argentina, però rete annullata per un presunto più o meno fallo ancora che avrebbe viziato l'azione precedentemente. Poi Hassan se l'è presa anche con un altro episodio a suo dire ingiusto quando la situazione era sul 2-1 per l'Egitto. Insomma, post partita evidentemente animato. Per una polemica che si è aperta ce n'è un'altra invece che si è chiusa, polemica però di stampo politico, perché anche l'ottavo di finale tra Paraguay e Francia ha avuto una lunga coda addirittura nei palazzi della politica. Come ripeto, è stata una gara ruvida, sporca, vinta poi dalla Francia con un rigore trasformato da Mbappé, nei confronti del quale si era presa la briga di pronunciare frasi dal deciso sapore razzista, che non stiamo qui a ripetere, una senatrice paraguayana, Celeste Amarilla, poi aveva cercato di correggere il tiro, come accade in questi casi. Insomma, la nota ufficiale del governo del Paraguay, della Repubblica del Paraguay, che prende le distanze appunto da queste parole definite contrarie ai valori e ai principi che ispirano la convivenza pacifica e il rispetto della dignità umana che il nostro paese promuove, scrive il governo, che si è dovuto scomodare con una nota ufficiale per mettere una toppa alle parole davvero improvvide di una rappresentante delle istituzioni. Dopo Paraguay, Francia, il mondiale è anche questo, il mondiale è ben poco se guardiamo alla gara che stiamo seguendo, ma torneremo a farlo tra poco con Daniele Fortuna e Sebinonella, sperando che la musica cambi, anche se poi, Daniele Fortuna, torno da te, insomma, a Vancouver poco da segnalare, io mi limitavo a riportare un paio di annotazioni rispetto al vostro racconto. Gara sì bloccata, però è anche vero che ci sono tante imprecisioni e quindi si arriva raramente dall'altra parte, insomma.
17: Sì, quasi ferma, più che bloccata, si è fatto veramente poco. Le occasioni le ricordavi, l'intervento di Kobel su Puerta, dall'altra parte Camilo Vargas su Rieder, poi su Ndoye, ma nulla di trascendentale. E in effetti, come ricordava Sebino alla fine del primo tempo, insomma, questa è un'occasione unica, un'occasione storica per le due nazionali. La Colombia è arrivata ai quarti in un mondiale soltanto nel 2014, si ricordava prima, la Svizzera comunque tutto un paese, insomma, abbiamo visto quelle immagini notturne veramente all'alba, quando già albeggiava per sostenere la Svizzera nella vittoria contro l'Algeria. Poi secondo me la Svizzera è un po' un'incompiuta, perché comunque arriva sempre fino a un certo punto e lo sta facendo nelle ultime manifestazioni internazionali. Penso anche all'occasione sfumata a Germania, in Germania nel 2024 negli europei, batte prima l'Italia, poi nei quarti va in vantaggio con l'Inghilterra e poi perde ai rigori, poteva arrivare in semifinale, sarebbe stato un traguardo inimmaginabile.
3: Sebino Nera, è la classica situazione in cui o arriva l'episodio o arriva la gran giocata individuale, oppure magari arriva qualche cambio, però detto dell'assenza di Manzambi tra gli elvetici, così a voler pescare e non subito come sempre, da una parte Ruben Vargas ovviamente sulla sponda svizzera, oppure Cordoba perché oggi gli è stato preferito Suarez. Ma alla fine poi, se è questo l'andazzo del gioco, non so se il singolo riesce a incidere, Sebino.
1: Proprio questo è il problema. Allora, dalla Svizzera mi aspettavo che col gioco potessero mettere in difficoltà la Colombia. Dalla Colombia mi aspettavo che quei due o tre uomini più importanti a livello tecnico potessero fare la differenza. Mi sembra che si stiano accontentando tutte e due le squadre. Io prima ho parlato di pazienza, ma adesso parlo di speranza, perché tutte e due sperano di poter trovare un gol e portare poi a casa la partita e passare il turno. Stanno facendo veramente poco.
3: Ci vuole la scintilla che stappa il match, ammesso che arrivi e non si vada poi oltre il 90esimo, ma questo lo capiremo nei prossimi minuti, perché il microfono torna subito a Daniele Fortuna e a Sebino Nela per il secondo tempo di Svizzera-Colombia, l'ultimo ottavo di finale, poi tra un'oretta circa, poco più o poco meno, il quadro dei quarti sarà definitivo e lo ricorderemo prima di salutarvi, ma intanto si va in campo Svizzera-Colombia, allora su Radio 1, buon mondiale.
18: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
19: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: La partita.
0: minuto. Pronto per il calcio dell'inizio del secondo tempo a Vancouver, l'ultimo ottavo di finale del mondiale tra Svizzera e Colombia, 0-0, poco altro, nessun sussulto particolare nel primo tempo. Il secondo tempo è appena cominciato ed è cominciato con una sostituzione nella nazionale elvetica, con So che ha preso il posto di Yashari a centrocampo, qui quasi ruolo per ruolo, dunque non dovrebbe cambiare molto. E in fondo Yashari, se Binonela non c'era dispiaciuto anche per una combinazione in velocità con Chaka.
1: Sì, ha cercato il compagno di squadra, ha cercato il suo capitano con un passaggio illuminante, possiamo dire così, è sbagliato nella misura, però l'idea ottima, ma se vogliamo, però partita anonima, ma anonima di tutti, non è certo lui il più colpevole, insomma, se le cose stanno andando così, se il gioco espresso è questo.
0: Ibril So è un altro giocatore della Svizzera multietnica, con cittadinanza anche senegalese, gioca nel Siviglia, giocatore comunque di una certa esperienza con la maglia della nazionale svizzera, con più di 50 partite. 0-0 al primo minuto della ripresa, si è ricominciati così, adesso è ancora un po' presto per dirlo. Grandi calcoli in queste due, tra queste due nazionali che non vogliono scoprirsi in alcun modo. Il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso fuori dalla sua area di rigore da Camilo Vargas, il portiere del Colombia, con il rilancio dall'altra parte del campo, nell'altra metà campo. Rieder va a cercare in profondità Embolo, difende il pallone, spalle alla porta, va indietro, ancora Chaka, sempre svizzera, buona l'apertura di Chaka per Riccardo Rodriguez a sinistra, da ala, da esterno c'è Ndoi, lato corto dell'area di rigore, può andare via, punto un avversario, va in fondo dall'altra parte, conclusione larga da parte proprio del nuovo entrato di So, da terra, e qui però Ndoi ha fatto vedere qualche cosa, se n'è andato via uno contro uno. Questa è forse la migliore occasione anche per come è stata costruita da parte della Svizzera.
1: Sì, ha fatto girare bene la palla, l'avevamo detto già nei primi minuti quando avevamo già capito che partita poteva venire fuori, le fasce laterali. Questa volta Ndoi è stato bravo nell'uno contro uno, ha messo un ottimo pallone all'interno dell'area di rigore e So che è appena entrato, però gli è scivolato il piede d'appoggio, quindi ha calciato malissimo, però buonissima occasione per la Svizzera.
0: Vediamo se il secondo tempo ricambia anche come intraprendenza delle due nazionali. Per ora è Camilo Vargas, il portiere della Colombia, a raccogliere il pallone nella propria area di rigore. Colombia, maglia gialla, pantaloncini e calzettoni bianchi, dall'altra parte completo rosso con numeri bianchi per la nazionale svizzera, in verde brillante il portiere della Colombia Vargas, che ha già fatto ripartire la sua squadra con un pallone largo, ha sbagliato qui la Colombia, recupera la Svizzera con Chaka, ancora Ndoi da quella parte lì a sinistra, soluzione opportuna, uno contro uno, la triangolazione, lo scambio va a terra nell'area di rigore della Colombia, Ndoi si lascia cadere, qui dobbiamo rivedere tutto, però è andato via bene, pallone all'indietro e Chaka di prima rimanda in area, in verticale proprio per Ndoi che cade, no, insomma, qui una spinta c'è, secondo me è troppo per un calcio di rigore questa piccola trattenuta, sì, da parte di Munoz, non sono, so come la pensi tu.
1: Sono d'accordo, c'è una piccolissima trattenuta, ma si è visto anche dalle pochissime o zero proteste dello stesso Ndoi, insomma, che si è reso conto di aver esagerato.
0: Sì, non si può dare un rigore per una trattenuta così leggera. C'è la Svizzera però ancora in avanti, è ripartita bene la nazionale di Iachin, anche con Rieder che adesso va a fare pressing, c'è il rilancio, c'è una deviazione però di un giocatore della Svizzera, Munoz per la Colombia, batte il pallone, la rimessa laterale in mezzo, poi va all'erma, poi va dall'altra parte la Colombia, da Mujica sbaglia il rilancio, sembra anche un po' disordinata rispetto al primo tempo la Colombia, Sebino.
1: Sì, perché all'ultimo sono costretti i giocatori a prendere una scelta, e le scelte sono fondamentali in questo sport, però la Svizzera è brava a schermare tutto, le linee di passaggio, quindi i giocatori della Colombia devono forzare un po' le giocate.
0: Era quello che però adesso prende il pallone su un errore di Chaka, può andare in contropiede, la Colombia va a giocare a sinistra con Luis Diaz, prova a rientrare, poi il pallone è giocato in mezzo per James Rodriguez, allontanato dal nuovo entrato da Suo, si resta comunque con la Colombia in attacco lì a sinistra con Luis Diaz, il movimento di Suarez, cambio di gioco, anzi in mezzo va ad agganciare bene il pallone in posizione centrale, è Puerta, poi James Rodriguez sul secondo palo, pallone fuori sul fondo, buon taglio qui di John Arias, un giocatore comunque all'interno dell'area di rigore a cercare l'inserimento, l'inserimento pericoloso anche con gol, in questo caso non c'è riuscito, poi è arrivato fallo di Chaka, sì è stato Chaka su Muñoz ad arrivare in ritardo, fallo del capitano della Svizzera, il cartellino giallo per lui, è il primo ammonito della partita.
1: Sì, bravo l'arbitro a vedere anche questa situazione, giusto il cartellino giallo per il capitano della Svizzera,
0: che non era però tra i giocatori diffidati, non ha diffidati se non sbaglio la Svizzera, ne ha due invece la Colombia, con la Svizzera in attacco con Akanji, apertura sulla sinistra, Riccardo Rodriguez prova ad andare via verso la linea di fondo, poi si ferma all'indietro, Chaka, sempre Riccardo Rodriguez, ancora per So, e poi Akanji, la Svizzera che attacca, va a sinistra adesso, posizione molto esterna di Granit Xhaka, c'è Akanji che scambia con So, ancora Svizzera, buon calcio di punizione qui preso da Rieder, la posizione giusta, spalla alla porta, prova ad andare via, questo ragazzo di 24 anni, buono anche il passaggio con il piatto in verticale di Rieder, qui è in ritardo Sanchez, comincia anche la Svizzera a vedere gli errori della Colombia e ad approfittarne.
1: Sì, ha palleggiato bene quella Svizzera, ha schiacciato di molto la Colombia, praticamente quasi al limite della propria area, e Rieder con uno stop orientato ha messo in difficoltà il giocatore della Colombia, punizione interessante, da posizione interessante.
0: Con tre giocatori della Svizzera sul pallone, sono Chaka, Rieder e Freuler in porta. Camilo Vargas, ecco Freuler con il destro, parte Rieder, conclusione sull'esterno della rete.
1: La forza c'era tutta, la precisione è meno, ci poteva stare sì il tiro, ci poteva stare anche un pallone all'interno dell'area per i saltatori. Qua numero 22, appunto Rieder della Svizzera, cerca la porta con il suo sinistro, palla un po' fuori dallo specchio.
0: Sarebbe stato un gol clamoroso però da girare la barriera sul palo protetto, sul palo.
1: Ci vuole un gran piede.
0: Sì. Un gol sudamericano sarebbe stato questo qui, veramente. Siamo arrivati intanto al nono minuto, 0-0 tra Svizzera e Colombia, è un inizio di ripresa più movimentato, più divertente, merito anche della nazionale di Iachin, si allungano le squadre, il rilancio da parte della Colombia, che adesso deve fare qualche cosa di più per pareggiare anche l'intensità, la voglia dei giocatori della Svizzera, l'apertura per Muñoz, si va avanti ancora per il numero 14 Puerta, poi Colombia va a guadagnare una rimessa laterale proprio davanti alla panchina della Svizzera con Murat Iachin lì in piedi, può essere soddisfatto per questo inizio di ripresa della sua squadra. 0-0 comunque tra Svizzera e Colombia, resiste il punteggio iniziale al Vancouver Stadium, il rilancio di Moica adesso a sinistra, lanci lunghi, non riesce a giocare palla a terra, qui numero da parte di James Rodriguez, poi finisce a terra, poi riesce a recuperare il pallone, si chiude però il centrocampo della Svizzera bene, l'apertura da parte di Akanji, Riccardo Rodriguez, zona centrale del campo, torna indietro sempre per Akanji, poi è Chaka che si fa vedere, palla a terra ancora la Svizzera, Freuler, apertura, si rivede Zaccaria sulla destra, il terzino della Svizzera del Monaco, Elvedi, cerchio di centrocampo ancora in orizzontale, cerca di tenere lì indietro la Colombia, la Svizzera, Riccardo Rodriguez sulla sinistra, poi in mezzo a cercare Embolo, Rieder, il passaggio sbagliato dall'altra parte, Moica appena recupera il pallone la Colombia però va con il lancio lungo immediatamente, Sepino.
1: Eh sì, perché ci sono pochissimi giocatori davanti, si va a cercare immediatamente il giocatore più avanzato, però senza la giusta precisione.
0: Adesso recupera un pallone a centrocampo, la Colombia lo gioca a destra da Muñoz, poi Puerta, pericoloso nel primo tempo con una conclusione sulla quale si è esibito una parata il portiere della Svizzera Kobel, l'unica parata in realtà di Kobel, un intervento anche per Camilo Vargas della Colombia su una conclusione potente ma centrale di Rieder, rimessa laterale per il Svizzera, Infantino in tribuna, non so quanto si stia divertendo, e compare probabilmente anche nei maxi schermi, si sente un rumoreggiare allo stadio di Vancouver, mentre è Kobel con il sinistro che fa ripartire la Svizzera. Embolo a rincorrere il pallone, ottima copertura però qui di Sanchez, proprio la terra della Colombia, brutto errore qui di Lerma davanti alla porta, dice qualche cosa al suo compagno ma qui ha sbagliato lui, errore anche piuttosto marchiano. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Svizzera, forse deve approfittare del momento, cogliere l'attimo la nazionale di Iachin. Rodriguez prova ad andare via, Rieder, Ndoi lì davanti, erano tutti in pochi metri, preciso però il passaggio in verticale di Rieder per Ndoi, è arrivato Sanchez, ha mandato il pallone in fallo laterale, resta a terra dolorante Ndoi, ma si rialza subito l'ex giocatore del Bologna, adesso al Nottingham Forest. La Svizzera ha preso un po' il controllo del gioco, almeno così sembra, Sibino.
1: Sì, mi sembra che si sia velocizzato anche un po' il gioco tra le due squadre. La Svizzera dovrebbe secondo me insistere su Ndoi qua sulla fascia sinistra, perché abbiamo visto che è in un buon momento, con personalità, cerca l'uno contro uno, questa potrebbe essere una carta importante per la Svizzera da giocarsi.
0: Ancora dalla portiere la nazionale colombiana, Vargas, poi lì davanti c'è Sanchez, ancora Muñoz, ennesimo rilancio lungo qui sulla fascia per Luis Suarez, poi ancora il pallone giocato in profondità. Akanji, un retropassaggio pericoloso per Kobel, c'è la Colombia in attacco, Rodriguez a terra in scivolata, addirittura tiene il pallone in campo, Doi può andare via da un possibile pericolo a un contropiede, sbaglia Doi qui con all'esterno, dall'altra parte la cosa più difficile, allontana il pallone la Colombia, un errore da una parte e anche un errore dall'altra, ma la Svizzera resta in attacco con Zaccaria che può puntare Mojica, Zaccaria ancora le finte verso la linea laterale, poi torna in mezzo, giocare nel campo con Chaka di prima, So ancora il cross, riesce a chiudere bene qui Lerma, ancora una volta pressing da parte della Svizzera, questa volta falloso, terra Luis Diaz,
1: giallo.
0: Cartellino giallo dopo quello per Chaka, cartellino giallo anche per Zaccaria, in ritardo però, molto in ritardo, e poi con un'entrata forbice su Luis Diaz.
1: Sì, inevitabile poi questa forbice sulle gambe del giocatore colombiano, era andato a cercare la palla, naturalmente scivolando poi sul terreno, naturalmente è andato a colpire l'avversario. Partita corretta però, diciamo, fino adesso, e da quando è cominciato questo secondo tempo possiamo aggiungere e confermare che la Svizzera ci sta mettendo qualcosa di più.
0: Sì, più volontà, insomma, e anche addirittura contrariamente alle qualità anche dei singoli giocatori in campo, sembra anche la Svizzera la squadra più tecnica, non che manchi la tecnica,
1: no, certo,
0: la nazionale di Ekin, però insomma ci sono giocatori come Luis Diaz, James Rodriguez, anche lo stesso Suarez. Ecco, Luis Diaz ha fatto qualche cosa nel primo tempo, nella ripresa poco, però non dipende soltanto da lui, non può certamente giocare da solo, questa è sempre una semplificazione. Recupera un buon pallone Lerma, poi va via James Rodriguez, cerca proprio il lancio, poi ancora limite dell'area di rigore, prova a liberarsi, conclusione Kobel, centrale molto molto semplice, fa vedere qualche cosa.
1: Luis Diaz cerca l'appoggio, Diaz, sì, l'appoggio del pubblico dopo questo tiro in porta, Tanto un altro cartellino giallo, vediamo per chi, per Suarez. Dicevo però anche questo nasce da un errore in uscita da parte della Svizzera, insomma pallone regalato e poi l'attaccante colombiano cerca la porta con questo sinistro masticato, facile per il portiere svizzero.
0: Sì, l'ammonizione ecco perché
1: una trattenuta
0: Suarez...
1: su Kobel, sì.
0: Sì, evitabilissima, molto sì. Plateale, evitabile, un po' piccoli segnali di nervosismo, ma la partita è stata correttissima, sono arrivati i primi ammoniti, soltanto nel secondo tempo c'è la Svizzera che attacca Ryder con la conclusione dalla distanza e poi la Colombia a liberare dopo una ribattuta. Sono le proteste qui da parte di Akanji per un fallo su Suarez a centrocampo, un corpo a corpo, l'arbitro era lì affischiato con Suarez che cerca di prendere posizione, però qui Akanji lo aggancia, lo porta a terra, calcio di punizione già battuto dalla Colombia, però ad andare via la nazionale colombiana va a giocare il pallone a sinistra, Diaz adesso parte da lontano, vuole fare tutto da solo, deve fermarsi però, e allora gioca per Arias a sinistra, il cross arriva quello di Mojica con la difesa della Svizzera che libera, non riesce a evitare però il fallo laterale, si resta con la Colombia in zona d'attacco, suo è stato l'ultimo a toccare Mojica, cross in mezzo, fischio dell'arbitro, qui forse il pallone era uscito, dunque si riprenderà con una rimessa laterale a favore della Svizzera al 17esimo, non cambia il punteggio, abbiamo visto qualcosa in più rispetto al primo tempo, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia. Riccardo Rodriguez manda il pallone in avanti, Embolo costantemente anticipato da due centrali, da Sanchez in questo caso, va via adesso Muñoz, poi Akanji per il portiere, per Kobel con il sinistro allontana il pallone, che qui è una fase non proprio bellissima, va a terra adesso un giocatore della Colombia, c'è fallo, ci sarà calcio di punizione, è andato a terra Puerta, poi ancora Colombia all'indietro, adesso fa possesso palle, prova a spingersi in avanti la nazionale allenata dall'argentino Lorenzo, c'è la Svizzera con Ndoye, ha recuperato il pallone, va da Freuler, poi il palleggio, pallone giocato ancora una volta all'indietro, Ciacca per la Svizzera che parte dalla propria metà campo, poi su Freuler, qui rischio pericolo su questa costruzione, va la Colombia, conclusione larga da parte di Suarez, forse con deviazione, altro errore come si diceva qui della costruzione dei nella costruzione dei centrocampisti della Svizzera, ne approfitta la Colombia, protesta Ciaca
1: per
0: Suarez.
1: Fallo, sì. Beh, questa è una grandissima occasione per Suarez, ancora un errore da capire se c'era fallo o meno sul capitano della Svizzera, però da posizione centrale limite dell'area l'attaccante colombiano doveva fare decisamente meglio.
0: Sì, tiro troppo largo, colpisce male con il destro Suarez, pallone larghissimo rispetto alla porta di Kobel, ancora lì però con la Svizzera indietro, Riccardo Rodriguez rilancia davanti Embolo, però è veramente troppo solo, questi lanci credo che siano inutili perché comunque è sempre costantemente chiuso dai due difensori centrali.
1: Non è facile, sì, devi cercare di essere più preciso e giocare palla addosso al tuo compagno, quindi al tuo attaccante, invece viene buttato su questo pallone senza guardare e poverini gli attaccanti, non è che possono fare miracoli.
0: Che non è un pomeriggio di gloria, almeno fino a questo momento, pomeriggio naturalmente canadese in Italia. Sono le 11 quasi e 30, va Luis Diaz, prova ad andare via sulla fascia sinistra con la Colombia in attacco, Mojica il cross, arriva il fallo laterale perché il Veli si è staccato, è andato lui con la schiena, opporsi al cross del terzino sinistro della Colombia, ci sarà rimessa in zona d'attacco allora per la nazionale sudamericana, può giocare questo pallone verso Arias, Mojica invece preferisce aspettare, si smarca Luis Diaz, non viene servito, anzi no, si smarca ma fallosamente perché il Vedi resta a terra, addirittura si tocca il labbro, c'è stato un colpo
17: proibito, magari anche se involontario, da parte di Luis Diaz, e ci sarà calcio di punizione allora a favore della Svizzera. Qui a giudicare dai gesti dell'arbitro magari si avvicina un cambio, mentre siamo arrivati al 20° della ripresa, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia nell'ultimo ottavo di finale. Cerca di prendere posizione, poi si accorge di Elvedi corpo a corpo, qui fallo giusto, e in effetti arrivano i cambi e ne arrivano due, e tutti insieme per la Colombia. Ecco James Rodriguez, Quintero, giocatore tecnico visto in Italia al Pescara, esce anche John Arias. A proposito, ed entra Campaz, dunque un attaccante, gioca in Argentina nella Rosario Central. A proposito di James Rodriguez, penso, perché comunque è un giocatore altamente rappresentativo per la Colombia, e Sebino ti riporto anche a quello che è successo tra Spagna e Portogallo. Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, un'altra cosa rispetto a James Rodriguez, dice la sua carriera, però è un uomo di 41 anni e mezzo, eppure Martinez l'ha tenuto in campo fino alla fine. In questo caso la situazione è completamente diversa, Rodriguez che è molto più giovane, però non è più rapido come ai bei tempi, lo abbiamo detto, perché un classe 1991. Il commissario tecnico a un certo punto, arrivati al 21° del secondo tempo, lo toglie.
1: Un allenatore deve fare questo, deve fare, non è perché solo perché hai fatto una carriera straordinaria ti devo tenere in campo per forza, insomma, devo pensare in questo caso al mio paese, alla nazionale, e quindi se le cose non vanno, insomma, sono padrone di sostituirti, ci mancherebbe altro. Però
17: la Colombia che recupera che ha recuperato il pallone, però calcio di punizione, e allora ti dico, perché il pallone verrà messo in fallo laterale, perché c'è un giocatore della Svizzera a terra, Embolo in particolare. Dunque non si gioca 0-0 tra Svizzera e Colombia a Vancouver, 22°, piccola digressione, ti chiedo Sebino, e allora forse Martinez doveva togliere Ronaldo ieri e magari
1: stiamo parlando di un giocatore che è arrivato alla sua età, che ha sempre un po' spadroneggiato, no? nella sua nazionale, e chi allena quella nazionale un minimo di attenzione in più la deve mettere, mettiamola così, via.
17: Le cose non sono andate bene per il Portogallo, qui 0-0, la situazione è ancora in equilibrio, la partita si è un po' accesa per le occasioni ma anche per gli scontri in campo. Adesso c'è più agonismo a Vancouver tra Svizzera e Colombia, e c'è anche la pausa, allora pausa anche per noi, pubblicità.
20: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
21: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
22: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
21: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
17: Ancora mondiali, l'ultimo ottavo di finale, si gioca a Vancouver, 0-0 tra Svizzera e Colombia, siamo nella pausa del secondo tempo e adesso appunto arriva proprio Iachin a parlare con i suoi giocatori. Avevamo approfondito la questione a proposito delle parole dette dal commissario tecnico della Svizzera, dell'utilità per lui di questa pausa. Certamente viene utilizzata, sì, l'abbiamo detto anche con Sebino Nella che mi accompagna in Radio Cronaca. proposito degli allenatori, è diventata una sorta di time out, quindi di tempo supplementare da sfruttare per i due allenatori. Lo sto facendo quello della Colombia, lo fa anche Iachina addirittura in campo, adesso però torna in panchina perché la pausa sta per terminare. 25esimo, la situazione non si sblocca, Sibino, però abbiamo visto una Svizzera più pimpante, più vivace nel secondo tempo rispetto alla Colombia.
1: Sì, è sembrato con giocatori che hanno più voglia di correre, mettiamola così, hanno avuto un paio di buone situazioni, insomma questa ripresa è cominciata meglio per la Svizzera. Abbiamo visto sempre molti errori da parte di tutte e due le squadre, ecco, questo non mi piace, questa pausa non mi piace, perché quando stai facendo bene devi dare continuità, devi mettere sotto pressione l'avversario e tutte queste belle cose qua che nel calcio contano moltissimo, perché l'aspetto mentale conta moltissimo. Ti arriva questa bella pausa e qua ci si ferma tutti, si ricomincia a ragionare.
17: E magari possono cambiare le cose. Cambia certamente la Svizzera, seconda sostituzione per Murat, Iachin, fuori Rodriguez, ha spinto l'ex Torino dentro un giocatore più giovane, mentre c'è anche Jürgen Klopp a Vancouver, in profitta per guardare la partita, per mangiare, l'ex allenatore del Liverpool, forse il prossimo commissario tecnico della nazionale tedesca. È entrato Muaim, un difensore più giovane di Riccardo Rodriguez, gioca nell'Amburgo, ha 28 anni, in Doi a sinistra. Ancora lui si è visto di più, l'ex Bologna, nel secondo tempo per la Svizzera. Prova ad andare via a terra, c'è fallo su di lui, c'è fallo da parte di Muñoz, ci sarà calcio di punizione per la Svizzera, la 27esima del secondo tempo, 0-0. Chi passa trova l'Argentina in un grande quarto di finale a Kansas City, derby sudamericano oppure incrocio tra Europa e Sud America. Reader a battere questo calcio di punizione, a sistemare il pallone, ma il pallone stesso è in prossimità della linea laterale, praticamente attaccato da sinistra, va Kanji, va anche Chaka in area di rigore. Abbiamo uno schema, un blocco lì in mezzo, area piccola, colpo di testa di Lukumi e poi va a bloccare Camilo Vargas, è disturbato però da un giocatore della Svizzera, ancora da Embolo, che si tocca la nuca, uno scontro tra i due, problemi e dolori anche per Camilo Vargas, tutte e due a terra. Si ricomincerà con un calcio di punizione per la Colombia, 28esimo, 0-0, e intervento pericoloso di, oddio, di Embolo, insomma, stavo rivedendo il tutto, va all'indietro.
1: Embolo ha rischiato tantissimo. Il portiere va incontro al pallone e il portiere, quando esce così, tiene sempre il suo ginocchio alto a protezione. Embolo continuava a indietreggiare non rendendosi conto che è inevitabile poi lo scontro.
17: Sì. Si è rialzato, fortunatamente la numero 7 della Svizzera, adesso tiene un braccio intorno all'arbitro, che ricordo è Barton del Salvador. Ancora un chiarimento proprio per quello che diceva Sabinonella, anche un po' per la pericolosità di questo muoversi all'indietro di Embolo, però tutto fortunatamente chiarito, anche un abbraccio tra Embolo e il portiere della Colombia Vargas. Si ricomincerà con un calcio di punizione per la nazionale sudamericana, ancora Embolo, giocatore comunque di riferimento per la nazionale svizzera, applaude, cerca di spronare i suoi compagni di squadra, gran lavoro lì davanti, veramente pochi palloni giocabili per lui. Rilancio ora per la Colombia nella metà campo della Svizzera, nella zona centrale del campo, la tecnica di Luis Diaz, spalla alla porta, palleggia, poi tocca all'indietro e si ricomincia dai difensori centrali, prima Lukumi, poi Sanchez, il lancio in avanti, il pallone controllato da Muaim, nuovo entrato, un retropassaggio, Cobel non rischia, deve andare con i piedi, ma c'è la Colombia ancora con Muñoz, recuperato il pallone, poi Quintero, ecco l'ex Pescara, ora River Plate, va a cercare il passaggio, un colpo di tacco, cross, errore, blocca Cobel,
0: questo pallone era passato, poi è Muñoz a non trovare il cross, la precisione, ma c'era forse fuori anche gioco. Fuorigioco. Sì. Sì.
1: Però avevano fatto bene questa azione, con i tempi giusti, con la tecnica, poi l'ultimo passaggio sbagliatissimo, però insomma costruita bene.
0: Si parlava molto molto bene anche di Juan Quintero ai tempi del Pescara, visto in Italia, grande tecnica anche la sua, più di 10 anni fa, insomma 2012-2013, quando era giovanissimo, non si è sviluppata secondo quelle premesse, gioca comunque con il River Plate, ha 33 anni, il numero 20 della Colombia, che recupera il pallone, ma però gioca male adesso a centrocampo. Un altro errore da parte di Lerma, che comunque è uno dei giocatori con una certa personalità e anche con esperienza in Premier League, nelle coppe, gioca nel Crystal Palace, che quest'anno ha vinto la Conference League. Apertura per la Colombia, che va a spingere sulla sinistra con Mojica, ha tanto spazio il numero 17, porta il pallone davanti, poi lo ferma, gioca all'indietro Quintero da regista, trova un compagno davanti, poi ancora una volta il pallone si perde, qualche disattenzione, controllo sbagliato, vediamo se la Svizzera riesce a ripartire in velocità, sempre Ndoye, forse è la migliore, si porta il pallone nell'area di rigore della Colombia. Camilo Vargas, il portiere, con i piedi al 31esimo del secondo tempo, attacchi da una parte e dall'altra, Sebino senza troppa precisione.
1: Sì, manca quella già da inizio partita, perché potenzialmente abbiamo visto cose che potevano portare grandi pericoli per i rispettivi portieri, poi si è concretizzato veramente poco, però.
0: Molto poco, sì, in effetti abbiamo visto qualcosa di più come ritmo, come vivacità nel secondo tempo, merito anche per la Svizzera, ma insomma...

0: soprattutto per questi due paesi. I giocatori lo sanno benissimo di questa opportunità, magari potrebbe non ricapitare molto presto, ma non mi riferisco soltanto al prossimo mondiale. Questo è un ottavo, si va nei quarti, si va a giocare con l'Argentina negli Stati Uniti. Kobel, il portiere della Svizzera, con i piedi a Kanji, e poi viene incontro e si abbassa Granit Xhaka, il capitano della Svizzera, adesso giocatore del Sunderland ma con grandi esperienze internazionali in Europa. A Kanji sbaglia tutto qui, lancio con il sinistro completamente fuori misura, troppo profondo, oltre la linea di fondo.
1: Peccato
0: della Colombia,
1: peccato questi errori, perché hai comunque due punti di riferimento sulla fascia laterale, quindi sulla tua verticale a Ndoye, e davanti invece in zona centrale c'è Iembolo, la palla invece è finita proprio nel mezzo. Insomma, con un po' più di precisione, servire bene i tuoi attaccanti, dà la possibilità di salire bene, di posizionarti nella metà campo avversaria. Però abbiamo detto da inizio gara che stanno commettendo tutte e due le squadre moltissimi errori tecnici.
0: C'è la Svizzera che attacca, l'apertura di Rieder per Soil, cross in mezzo, ancora di testa va Sanchez, resta comunque in attacco Freuler, e ancora una volta da destra su, ancora Freuler, cross sul secondo palo, ma c'è soltanto Ndoye, ci sono tre giocatori della Colombia, c'è la velocità di Campazza che prova ad andare via, non c'è fallo, dice l'arbitro, ha recuperato il pallone la Svizzera, Ndoye a giocare in mezzo per Xhaka, poi dall'altra parte ancora una volta Zaccaria si sovrappone su cross di Zaccaria, completamente fuori misura anche in questo caso, buona idea poi sulla passaggio finale, ecco, sull'ultimo passaggio manca sempre qualche cosa alla Svizzera, il cross fuori misura, il lancio troppo profondo, buona idea soprattutto Ndoye. Sebino sta giocando in maniera diversa nel secondo tempo, grande sacrificio nella prima parte di gara, adesso si è un po' liberato, va a fare l'ala, va a fare l'esterno, va anche in mezzo a dare fastidio alla difesa della Colombia.
1: Sì, spesso lo troviamo in mezzo, ma secondo me deve insistere, rimanere sulla fascia, cercare continuamente l'uno contro uno contro il difensore di riferimento. Attenzione adesso,
0: con un po' di nervosismo adesso la Sanchez, Embolo, sì. Insomma, ancora nulla di eclatante, Embolo va via, l'arbitro Barton richiama i due contendenti che si danno la mano senza troppa convinzione, ma insomma non succede nulla. Succede invece che siamo quasi a 10 minuti dal 90esimo e la situazione non cambia, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia a Vancouver nell'ottavo di finale, e poi porterà la vincetta all'Argentina Vargas, il portiere della Colombia, con i piedi al lancio lungo a centrocampo, qui fallo piuttosto evidente, doveva essere una furbata di Muñoz, vista tutti anche dall'arbitro, soprattutto dall'arbitro, alza, allarga il braccio, calcio di punizione per la Svizzera, movimenti intorno alla panchina della Colombia, tra poco altri cambi, dovrebbe entrare Rios, centrocampista del Benfica, poi un altro cambio, un attaccante come il Cucho Hernandez del Betis, 27 anni, prova magari a dare un po' di vigore alla manovra offensiva il commissario tecnico argentino della Colombia Lorenzo, secondo me non può togliere in alcun modo Luis Diaz, magari potrebbe anche pensare di sostituire Luis Suarez. Kobel per la Svizzera, pallone tra i piedi, continuano a cantare i tanti tifosi colombiani riconoscibili dalle loro magliette gialle, colorano lo stadio di Vancouver, si lotta a centrocampo, va Zaccaria in anticipo per la Svizzera, riesce a tenere il pallone, non ha commesso fallo il giocatore del Monaco, ancora Svizzera, ancora all'indietro, poi Freuler mette ordine, rallenta, si va da Akanji, per un attimo pensa al lancio lungo il giocatore dell'Inter, invece ferma il pallone e riparte da Elvedi in orizzontale, Elvedi va via a destra, ancora Svizzera, Xhaka in mezzo, sempre per Akanji nel cerchio di centrocampo da ultimo uomo, Freuler di prima, qui attacca bene con Muaim, la Svizzera, poi Ndoye liberato, uno contro uno, non c'è raddoppio, può andare via, testa alta, va a cercare Freuler all'indietro, manovra articolata.

0: bellissima, lunga, poi c'è rimessa laterale per la Svizzera, resta in avanti, resta sulla fascia sinistra per una rimessa laterale, è il momento dei cambi. Va fuori Sebino, non Luis Diaz, no, diremmo.
1: Qua non bisogna sbagliare, gli allenatori non devono sbagliare, perché siamo all'82esimo, attenzione, ci sono i tempi supplementari, molto probabilmente devi pensare anche ai rigoristi, perché c'è la possibilità anche di andare, certo, di andare ai rigori, e quindi devono essere scelte valutate molto bene da parte delle panchine.
0: Suarez fuori, come avevamo previsto, insomma, il James Rodriguez è già stato sostituito ed è entrato Quintero, fuori Suarez e dentro Rodriguez per, anzi Hernandez per la Colombia, dall'altra parte attacca la Svizzera con un cross. Queste sono le soluzioni del commissario tecnico della Colombia. L'argentino Lorenzo, ci sarà calcio d'angolo per la Svizzera, il primo calcio d'angolo battuto nel secondo tempo e complessivamente 2 in totale per la Svizzera, 3 per la Colombia, ma tutti nel primo tempo. 0-0 al 38esimo da sinistra, Fabian Rieder alza il braccio destro, va in mezzo, anticipo di Sanchez, uno dei due difensori centrali, poi è Mojica a portare il pallone per la Colombia, il terzino sinistro, lancio lungo dall'altra parte, c'è Quintero in mezzo di prima, grande idea, Kobel ci arriva in uscita, ma il pallone resta lì, resta in avanti Luis Diaz, c'era però fuori gioco. Quintero ha portato idee, velocità, passaggi di prima, insomma è stato un buon ingresso in campo quello del giocatore del River Plate.
1: Lui è un giocatore tecnico, qua ha deciso su questa apertura, su questo cambio gioco, ha deciso di prima intenzione col suo sinistro di servire compagno all'interno dell'area di rigore, una buona idea.
0: È arrivato Kobel, ma l'idea era ottima, no Sebino?
1: Sì, assolutamente sì. Prendi di sorpresa tutta la difesa avversaria, perché tutti si aspettano che magari Quintero appunto metta giù il pallone, e invece di prima l'ha messo subito dentro l'area.
0: Ancora Svizzera con l'apertura sulla sinistra per Muaim, qui a campo davanti Rieder con un'esitazione di troppo, prova a entrare nell'area di rigore, era al limite, si chiude immediatamente con efficacia la difesa del Colombia. Mojica ora con il sinistro per la Colombia, davanti il movimento di Hernandez, poi si va da Quintero con il sinistro, l'apertura dall'altra parte per il terzino, per Muñoz che aspetta in questo caso, pallone toccato anche da un altro dei nuovi entrati, da Rios sulla destra, va a spingere Campaz largo, cerca il cross, c'è la respinta da parte dei giocatori della Svizzera, il pallone resta in campo, lo va a recuperare Quintero, prova ad andare via in slalom, ancora Campaz sulla destra, si libera di Muaim, ancora Campaz, la tocca dell'area di rigore, cerca di alzare il pallone, qui sbaglia in precisione, la Svizzera non ne approfitta, vediamo Embolo, scontro fisico con Sanchez, però forse Embolo ad aver commesso fallo, il pallone intanto è uscito, si ricomincerà con un calcio di punizione per la Colombia al 41esimo sul punteggio di Svizzera 0 Colombia 0, la situazione Sebino proprio non cambia, no. Andiamo verso i supplementari,
1: ci avviciniamo sempre di più a questi supplementari, come abbiamo già detto si è creato qualcosa potenzialmente pericoloso, dopo un passaggio, due passaggi fatti bene, insomma il terzo, quello più importante, insomma si è sempre sbagliato da una parte e dall'altra, insomma è stata una partita costellata da errori tecnici, a volte anche clamorosi.
0: Si dice i supplementari sono l'esito più giusto, no? Quando si dice la vittoria, in questo caso possiamo dire che non hanno fatto poi più di tanto.
1: Sai che c'è, si fa tanto parlare naturalmente in attesa delle partite e senti dire ok, quella squadra ha un grande equilibrio, quella squadra sa giocare molto bene, oppure non lo so, sulla Colombia, una squadra che ha un grande potenziale, è una squadra che potrebbe fare, perché tecnicamente qua, tecnicamente là, poi vedi sta partita, dici vabbè, tutto quello che è stato detto su queste due squadre non è vero, insomma, perché sennò sarebbe diverso, no? Lo spettacolo, e invece è proprio così. Ma secondo me tutte e due ci hanno messo troppa attenzione, è troppo importante il passaggio di questo turno per tutte e due le nazionali.
0: Questa sì, questa è la motivazione, la ragione di questa partita non bella, ecco. Questo poi è un giudizio oggettivo, però se la giriamo dall'altra parte c'è stata grandissima attenzione nel non concedere, insomma, a una e all'altra squadra occasioni nella metà campo dell'altra, e però poi ci sono stati anche tantissimi errori. Adesso mancano meno di 3 minuti al 90esimo, 0-0 tra Svizzera e Colombia. I cambi: Embolo fuori, dentro Itten, comunque attaccante potente del Fortuna Düsseldorf, e poi una terzino che si conosce anche in Italia, perché Silvan Widmer ha giocato nell'Udinese, adesso gioca nel Mainz, giocatore esperto, 33 anni, ha sostituito Zaccaria, spinta sulla fascia mancata, a tratti forse a destra, con a sinistra con Riccardo Rodriguez per la Svizzera, ben assistito da Ndoema nel secondo tempo. Intanto Luis Diaz, il cross va a terra, Campazza dall'altra parte, mi hanno spinto, mi hanno tirato via, Mima Campazza verso l'arbitro, ma insomma anche qui mi è sembrato un contatto leggero, insomma contatto d'area di rigore. Sì, in effetti lo prende Ndoye, però poi si lascia,
1: sì che lo tocca, non ci sono dubbi,
0: veramente con troppa facilità.
1: Vabbè, ci si prova, la partita non si sblocca, e magari qualcuno spera di sbloccarla appunto con magari un calcio di rigore, ma così veramente troppo poco.
0: Sì, è troppo pretendere un rigore per qualcosa del genere, questo veramente anche a prova di tecnologia, a prova di VAR. 44esimo, 0-0, calcio di punizione per la Svizzera, prova a chiudere in attacco, Campazza ancora della Colombia, finisce a terra l'attaccante con la maglia numero 21, è entrato da poco, senso del dramma magari tra i giocatori della Svizzera, ma qui l'esito è tutto da definire, e con molte probabilità ci vorranno i supplementari, ma insomma un altro minuto e poi i tempi di recupero. La Svizzera ora in attacco proprio con il nuovo entrato, con Itten, che non riesce a trovare il controllo, poi libera la difesa della Colombia, si riparte con una rimessa in zona d'attacco per la Svizzera. Sempre imperturbabile il commissario tecnico della nazionale elvetica, Murat Yakin, braccia conserte, lì ad assistere alla partita, mentre c'è il fallo laterale già battuto proprio per Itten, che va lì e lotta, poi perde il pallone Rios, tutti lì a riconquistare in pressing, sta per sbagliare tutto Lukumi, poi anche con un po' di fortuna riesce a rilanciare, lì stavano tenendo il pallone quando dovevano scaraventarlo il più lontano possibile. Resta in attacco la Svizzera, gioca il pallone a terra con suo poi Akanji all'indietro, zona centrale del campo, scocca ora il 90esimo minuto, 5 minuti di recupero, segnala Katia Garcia del Messico, quarto ufficiale lì a bordo campo. Riparte la Colombia, sbaglia Widmer, intercetta il pallone ancora a destra la Svizzera, poteva essere una buona possibilità questa per la Colombia. Riparte Chaka, il capitano della Svizzera, largo sulla destra, poi si ferma lì indietro, va da suo passaggio filtrante, conclusione larga con il pallone che ancora non è uscito, ma buona possibilità, esce in fallo laterale addirittura, non oltrepassa la linea di fondo, ma questa era una ottima, ha visto l'inserimento di Ndoi in verticale, su, bravissimo, lo trova, poi Ndoi invece non riesce a trovare la porta diagonale, e insomma hanno costruito le due azioni migliori, Ndoye e So, per la Svizzera nel secondo tempo, una all'inizio e una alla fine.
1: Sì, costruita bene questa azione, credo che Ndoye non potesse fare di più da quella posizione, addirittura la palla è andata in fallo laterale. Ma qualcuno qua ha protestato su un intervento in area di rigore, sì, era da rivedere quell'intervento.
0: Ruben Vargas per la Svizzera, attaccante, esce Ndoye se non ho visto male, quindi Ruben Vargas, omonimo del portiere della Colombia, Camilo Vargas, infatti lo stiamo chiamando, però origini sudamericane ma diverse, perché le origini di Ruben Vargas sono dominicane. Riparte proprio l'omonimo Camilo Vargas, il portiere della Colombia, in difesa adesso nel secondo dei 5 minuti di recupero. Va via Rios lì davanti all'area di rigore, a centrocampo Widmer, il pallone finisce in fallo laterale, non è stato lui l'ultimo a toccare, rimessa per la Svizzera, a centrocampo ancora su, poi all'indietro per Akanji, l'ultimo uomo imperturbabile, tocca il pallone davanti sempre a centrocampo, però gioca la Svizzera, torna indietro con questa rete di passaggi che è abbastanza lenti, ancora Ciaca, certo proprio nel recupero nessuna squadra vuole perdere il proprio equilibrio, sempre Ciaca, e poi sulla sinistra Vargas, Ruben Vargas appena entrato, Muaim all'indietro per Akanji, vuole chiudere con il possesso palla alla Svizzera, magari cercare di creare anche qualche cosa a Sò sulla destra per Widmer, il cross, la deviazione, Lukumi non arriva in tempo a evitare il calcio d'angolo, il terzo della partita per la Svizzera. Da destra, 3 minuti su 5 giocati nel recupero, sempre 0-0 a Vancouver, Rieder sulla bandierina di destra, il numero 22 andrà a battere questo calcio d'angolo, provano a crederci i tifosi della Svizzera, sempre Rieder con il sinistro dalla bandierina di destra sul secondo palo, va a sistemarsi Itten, il saltatore, Akanji in mezzo, guardato a vista però da Rios, pronto, tutto pronto per la battuta del calcio d'angolo, Rieder allora sul pallone in mezzo, stacca prepotente Sanchez, un colpo di testa del difensore centrale della Colombia, che poi riparte con Luis Diaz, che approfitta di un errore da parte di Sò, ma è la Svizzera ad andare in attacco sulla destra con Widmer, cerca un dribbling e non c'è nemmeno calcio d'angolo, perché è stato lui a toccare per ultimo nel quarto, anzi comincia adesso l'ultimo minuto di recupero. La Svizzera ha cercato di fare qualcosa in più, ma sempre troppo poco, come abbiamo detto durante tutta la partita, Sebino.
1: Sì, forse è cambiato leggermente il ritmo, hanno aumentato i giri i giocatori della Svizzera, però non è cambiato nulla di quello che abbiamo visto anche nel primo tempo, molta imprecisione, niente di più, insomma.
0: Nessuno ha meritato di vincere questa partita, almeno fino a questo momento. Ruben Vargas, poi in mezzo Ciaca, Campazzo commette fallo, si può chiudere con una buona opportunità per la Svizzera, con un calcio di punizione dei 30 metri.
1: Potrebbe essere l'ultima occasione, sì, della partita, questo calcio piazzato.
0: Con un pallone da mandare nell'area di rigore della Colombia, dovrebbe cercare di sfruttare un'opportunità del genere la Svizzera. No, calcio di punizione.
1: Invertito addirittura.
0: Abbiamo visto male, insomma, pure ci sembrava abbastanza chiaramente il fallo e il calcio di punizione per la Svizzera. Non c'è comunque tempo, e allora si va a avere supplementari a Vancouver, 0-0 tra Svizzera e Colombia. Ne approfittano i due commissari tecnici per parlare con i loro giocatori, e noi ne approfittiamo per tornare allo studio da Guidardone.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora da Dallas, questa volta nessuna sorpresa, nel senso che la sensazione che questa gara potesse andare ai supplementari in realtà l'avevamo avuta sin dal primo tempo. Non è cambiata la musica tra Svizzera e Colombia in questo ultimo ottavo di finale del mondiale 2026, poche occasioni, qualche sussulto nel finale, le squadre si equivalgono e dunque si andrà avanti per stabilire chi andrà ai quarti a sfidare l'Argentina. Come sempre in questi casi non c'è la versione canonica del GR1, ma c'è comunque un appuntamento con l'informazione è affidato a Carmelo Lazzaro per un aggiornamento su tutte le principali notizie di queste ore a Saxarubra. Buonasera Carmelo.
5: Buonasera Guido, buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo con una notizia di poco fa dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro alcune infrastrutture dell'Iran, attacchi definiti potenti e mirati. La decisione dopo che in giornata era risalita la tensione nello stretto di Hormuz, dove la Repubblica Islamica aveva preso di mira alcuni mercantili. E la ripresa degli attacchi è avvenuta proprio mentre ad Ankara era in corso la cena di gala del vertice NATO. Trump ha attaccato gli alleati europei sui fondi per le armi e ha parlato di nuovo di Giorgia Meloni. Brava persona, ma non ci ha aiutato con l'Iran. Le parole del presidente USA, dalla Premier al tavolo proprio con il capo della Casa Bianca, una sintetica puntualizzazione, con lui rapporti cordiali. In Ucraina uccisa Anastasia Beresovska, sospettata di aver compiuto l'attentato a Monaco contro l'oligarca Yermolayev lo scorso 29 giugno. È stata trovata senza vita a Kiev, due gli arrestati, un ex agente delle forze dell'ordine e un funzionario dell'intelligence ucraina. E a Roma fermati due ex 007, l'accusa è di aver passato informazioni alla Russia in cambio di denaro. Francia, Marine Le Pen non si arrende, mi ricandido alle presidenziali. L'annuncio dopo che in appello è stata confermata la condanna per appropriazione indebita. La pena scende però da 4 a 3 anni con un anno al braccialetto elettronico, ma il ricorso in Cassazione dovrebbe sospendere ogni restrizione, pertanto la leader del Rassemblement National potrà fare campagna elettorale per il voto della primavera 2027. Poi il gran caldo, in arrivo la terza ondata anche in Italia, fino a 38 gradi in pianura padana e al centro-sud 10 le città con il bollino arancione, giovedì bollino rosso a Firenze ed è tutto.
4: E grazie a Carmelo Lazzaro e come sempre colleghi del GR1, appuntamento a più tardi con l'informazione, subito invece torniamo a seguire ciò che sta per accadere a Vancouver, anzi ci andiamo immediatamente perché comincia il primo tempo supplementare tra Svizzera e Colombia, in palio un posto ai quarti, al microfono sempre Daniele Fortuna e Sabino Nela, a più tardi dallo studio centrale, a te Daniele.
6: Grazie, di nuovo qui Svizzera-Colombia, l'ultimo ottavo di finale 0-0, si cominciano i supplementari. I capitani, uscito James Rodriguez nella Colombia, c'è Sanchez allora per la monetina, un altro capitano della Svizzera con Granit Xhaka, si abbracciano i due. È un momento comunque delicato, queste due nazionali vogliono andare avanti, è un'occasione, come abbiamo detto, imperdibile, però bisogna fare di più per meritarsela, Sebino.
1: Giocando così non è che
6: se no lasciamo decidere tutto ai rigori.
1: Infatti, ma io credo che anche in questi tempi supplementari non cambi la musica. Secondo me andranno fino in fondo, nessuno si vuole scoprire, nessuno vuole fare gol, lo vuole prendere naturalmente, quindi si potrà decidere quasi sicuramente il rigore, a meno che non vediamo una giocata che non abbiamo visto in tutta la gara, ma questo è un'altra cosa.
6: Una giocata magari di Juan Quintero, visto in Italia al Pescara, che in questo momento Quintero per il calcio di inizio.
1: Quintero non ha proprio il fisico dell'atleta, ma insomma il piede ce l'ha.
6: Sì, è vero. E anche lui, insomma, chiaramente tutto è relativo, poteva fare una carriera diversa, almeno le premesse erano migliori, però è ancora lì a giocare con la Colombia, uno dei giocatori più esperti, James Rodriguez, quasi 35 anni, Quintero ne ha 33, gioca in Argentina, magari appunto, insomma, con

0: difensore svizzero va naturalmente sul piede, poi sai anche la caduta al suo perché, eh? Devi essere anche molto bravo quando cadi.
1: Tecniche di caduta, ma insomma, fa parte del gioco, sì, sicuramente. Calcio di punizione interessante, c'è proprio Quintero lì all'altezza del vertice alto dell'area di rigore sul secondo palo in mezzo, pallone allontanato, poi un giocatore della Colombia a terra, ci sono le proteste da parte di tutti i giocatori colombiani, da rivedere certamente questa azione. È arrivata poi una girata con il pallone alto sulla traversa, ma tutta bene da Quintero lì in mezzo, è stato Campaz a finire a terra, ci sono proteste. Io però onestamente, Sabino, non ho visto cose particolari da rivedere. Insomma, ci sono cose particolari invece, perché Muaim va direttamente su Campaz a palla lontana, grande ingenuità con il pallone che era passato, non l'avrebbe mai preso il 21 della Colombia, però Muaim va proprio su di lui.
0: Guarda, non sono convintissimo, anche perché poi avremmo dovuto valutare anche lo stesso identico intervento che ha subito la Svizzera in area di rigore, quindi no, va bene, l'arbitro devo dire è stato bravo alla fine, dai, ha visto bene, non si possono rompere gli equilibri di questa partita per un intervento così, dai.
1: Bisogna arrivare fino alla fine, sì, non era comunque un intervento insomma, troppo sul giocatore della Colombia. Adesso Muaim, adesso è Campaz, però ad andare proprio su Muaim questa volta, c'è calcio di punizione per la Svizzera. Il primo tempo supplementare è cominciato da meno di 4 minuti, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia. Kobel chiamato in causa, il portiere della Svizzera, con un retropassaggio, una parata nel primo tempo regolamentare su una conclusione da fuori di puerta, poi veramente molto poco, forse un'uscita nel secondo tempo di Kobel. Rischia qualche cosa adesso la Svizzera con un dribbling di Elvedi, però in grande sicurezza, in grande fiducia, poi il pallone è spostato in avanti per Itten, è entrato nel secondo tempo al posto di Embolo. C'è fallo, c'è anche il cartellino giallo per Sanchez per questa trattenuta su Itten che aveva preso posizione, stava andando via, quello tutto di fisico, calcio di punizione sì, cartellino giallo non lo so.
0: Comunque ci sta il giallo, perché comunque tanto campo aperto ancora davanti, è stato bravo Itten a lavorare bene, prima col fisico, poi anche con le mani, a tirare un po' la maglia dell'avversario.
1: Quinto minuto, ammonito anche Sanchez nella Colombia, riparte la Svizzera con Akanji, oltrepassa la linea centrale del campo, poi va a sinistra da Muaim, ancora lui, ancora il giocatore della nazionale svizzera, per un retropassaggio per Kobel, che tiene il pallone, lo controlla con i piedi nella propria area di rigore. Il rilancio per Widmer, colpo di testa a centrocampo, ancora Rieder spostato regolarmente, anche se poi resta a terra Rieder, c'è stata una sorta di spinta di Lucumi, il pallone adesso viene controllato dalla portiere della Colombia Camilo Vargas, si ricomincia da lui, si rialza, però Rieder era finito anche a terra, un cartellino giallo verso la panchina della Colombia, verso un collaboratore del commissario tecnico Nestor Lorenzo, dell'argentino Lorenzo, mentre Vargas a rilanciare con il sinistro verso Campaz, che si porta il pallone oltre la linea laterale, non lo controlla, presenza minacciosa Sebino alle sue spalle di Akanji.
0: Sì, che ha fatto, devo dire, anche una buona partita, sempre questo giocatore ci mette sempre una grande attenzione sulla gara, ha sbagliato poco e niente, sempre attentissimo, sempre molto concentrato.
1: Anche il Vedi, i due difensori centrali, possiamo dire che magari, ecco, insomma, loro hanno avuto a che fare con Luis Diaz, mentre Embolo ha giocato nella Svizzera sui lanci lunghi, quindi era più facile, come giustamente dicevi, era più facile controllarlo. Luis Diaz sì, ha giocato palla a terra, magari Suarez è stato insoddisfacente, però comunque più difficile il compito di Akanji e di Elvedi. Poi Elvedi ha portato, anche impostato molto, sì, per sì, la Svizzera.
0: Sì, sì. Diciamo che comunque ci aspettavamo molto di più dai giocatori offensivi di tutte e due le squadre, in particolar modo della Colombia.
1: Sì, la partita in generale anche da Luis Diaz, sì. Mentre il vedi adesso si ricomincia a giocare al settimo minuto del primo tempo supplementare, Widmer ancora svizzera su in mezzo, poi vede Widmer ancora sulla destra, pallone in avanti, c'è Rieder, cade, qui vediamo qual è la decisione dell'arbitro, Lucumi scuote la testa, vediamo che cosa ha deciso l'arbitro, il pallone è uscito, è rimessa dalla fondo, si è lasciato un po' cadere il giocatore della Svizzera, contatto regolare, quello di Lucumi, si riprende con la Colombia che sbaglia però in questa costruzione della propria area di rigore con Muñoz, va bene però alla Colombia, non ne approfitta la Svizzera, poi qui c'è una trattenuta di Moime su Campaz, ci dovrebbe essere cartellino giallo, ma c'è Luis Diaz dall'altra parte, limite dell'area di rigore, permette a Widmer di mandare il pallone in calcio d'angolo, controllo sbagliato e non è la prima volta per Luis Diaz.
0: Sì, è vero, allora Campaz devo dire da quando è entrato si è fatto notare perché tanto ha chiesto due rigori, nessuno concesso, però è svelto, rapido, ha un bel piede, ha fatto adesso un gran bel cambio di gioco e devo dire Luis Diaz qua deve fare di più però in un uno contro uno.
1: Colpo di testa attraversa Lucumi, pallone resta nell'area di rigore della Svizzera, l'occasione migliore di tutta la partita complessivamente su calcio d'angolo da sinistra, Lucumi da solo però in questo caso ha la possibilità di battere di testa, trova soltanto la traversa e il pallone rientra in campo e adesso la Colombia a giocare, altro cross sempre per Quintero, bene Widmer qui attento, l'unica disattenzione forse della Svizzera nella partita, Svizzera che riparte però ora con Widmer, sbagliato il passaggio per Soker, è andato via bene lì sulla fascia, rimessa laterale per la Colombia, occasione migliore, è vero che era centrale e Kobel era sulla traiettoria, però traversa piena, tonante qui.
0: Sì, Lucumi ha fatto il massimo, ha colpito la palla quando era molto alta, non poteva fare di più, è stato molto molto bravo, traversa piena.
1: E conclusione larga adesso di Rios da 25 metri, senza creare problemi di sorta per il portiere Kobel, controllava la situazione, 3-4 metri largo questo tiro rispetto alla porta della Svizzera, al decimo minuto nel primo tempo supplementare, Svizzera e Colombia sono 0-0, sono sullo 0-0, non si sblocca il risultato anche se Lucumi, difensore della Colombia e del Bologna, ha colpito la traversa un minuto fa, situazione da calcio d'angolo battuto da Luis Diaz, è stata l'occasione migliore di tutta la partita, insomma il pericolo più grande creato da queste due nazionali, insomma è una partita non certo emozionante, no. C'è ancora un tempo supplementare, 5 minuti di questo primo tempo supplementare con la Colombia che adesso prova a spingere di più, in realtà tiene il pallone a centrocampo, fa possesso palla, Campaz prova ad andare via sotto la sua velocità, arriva Kanji, rimessa laterale da destra per la Colombia che rimane in attacco, rimessa all'indietro, c'è Sanchez, tocca, anzi in realtà era Lerma, si va all'indietro, scambiano ancora i giocatori della Colombia, Sanchez, il pallone che viene giocato per ancora per il centrocampo, per Puerta, poi sulla destra, sempre Campaz, va in mezzo, prova a convergere, conclusione! E Kobel forse sul palo, su questa conclusione improvvisa, intervento un po' goffo, ma molto efficace da parte di Kobel, e dicevi bene di Campaz, prende la mira, il pallone poi si abbassa improvvisamente, non va sul palo, semplicemente un intervento goffo ma efficace questo di Kobel a salvare la porta della Svizzera, un altro calcio d'angolo per la Colombia, Kobel questa volta disturbato falosamente da Lucumi a terra, calcio di punizione per la Svizzera e insomma la Colombia alla fine crea due occasioni in serie.
0: Allora Campaz ancora una volta ci ha fatto vedere che qualcosa può fare in questa partita, mi credi che non ho ancora capito la parata di Kobel? Non so cosa abbia fatto, non so veramente cosa abbia fatto.
1: perché va in quel modo? Sia un bugger quello di Kovac, ecco, per dare l'idea ai nostri ascoltatori, con questa conclusione improvvisa, sì, potente, si abbassa e lui forse resta un po' sorpreso dalla traiettoria, quindi va in qualche modo con le due braccia, tocca le due braccia e la palla finisce, che
0: possiamo dire, calcio d'angolo. Pessima lettura da parte del portiere svizzero, via.
1: Stavo rischiando,
0: lo salviamo però, così.
1: Però sì, e poi ha salvato comunque la porta della Svizzera, sì, doveva fare un intervento certamente diverso. Ruben Vargas dall'altra parte finisce a terra, c'è calcio di punizione per la Svizzera che ora prova a rimettere il naso oltre la metà campo. Rios aiuta comunque Ruben Vargas a rialzarsi, e c'è calcio di punizione e c'è un altro cambio per la Svizzera. Proprio sul finire di questo primo tempo supplementare esce Rieder, vediamo qual è la decisione di Murat Yakin, un altro attaccante. Hamdouni gioca nel Barley in Championship, il numero 23, un attaccante, forse magari si comincia a pensare ai possibili rigoristi. L'ultima volta precedente, devo citare, nella 2024 non è andata bene alla Svizzera, agli europei con l'Inghilterra, sbagliò proprio a Kanji, fu l'unico a sbagliare, ma un errore decisivo. Svizzera che attacca adesso nell'area di rigore della Colombia, proprio con il nuovo entrato, con Camilo Vargas che salva a terra sulla linea, il pallone che resta lì, si lotta ancora nell'area di rigore della Colombia, ha rischiato tanto, traversa e poi conclusione di Campaz da una parte, risponde la Svizzera proprio con il nuovo entrato, con Hamdouni, ha trovato una conclusione dall'interno dell'area di rigore, dal dischetto. Difficilissimo questo intervento, Sebino, di Vargas, il portiere della Colombia.
0: Sì, perché passate in mezzo alle gambe, c'ha due o tre compagni di squadra, il portiere davanti a sé, quindi abbastanza complicato parare questo tiro che non è stato precisissimo, ha sbattuto per terra, ha rimbalzato prima per terra e poi però è stato bravo comunque il portiere della Colombia a respingere.
1: Si vede qualche cosa, ma soltanto alla fine del primo tempo supplementare, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia nel ottavo di finale che si gioca allo stadio di Vancouver. Adesso è la Svizzera, il pallone che viene giocato da solo ancora a sinistra, a Ciaca, porti il pallone in avanti, tre quarti, raso terra, il nuovo entrato Hamdouni si è già fatto vedere con il tiro più pericoloso della partita per la Svizzera. Poi qui c'è fallo, ci sarà un calcio di punizione per la Colombia negli ultimi 30 secondi del primo tempo supplementare, forse ci sarà qualcosa da recuperare. Arriva anche il cartellino giallo per Muaim, entrato nel secondo tempo nella Svizzera al posto di Riccardo Rodriguez, qui è andato direttamente su Campaz, la buona prova di questo giocatore della Colombia che è entrato proprio nel finale con grande energia. Jamington Campaz, attaccante del Rosario Central, gioca in Argentina. Luis Diaz per una rimessa laterale in zona offensiva con la Colombia che tiene il pallone, gioca in mezzo, ancora Rios in dribbling, limite dell'area di rigore, Luis Diaz, conclusione deviata in calcio d'angolo da 7-8 metri, era un'altra possibilità per la Colombia. Si è un po' svegliata tutta la partita, Sebino.
0: Sì, sembrerebbe di sì, ancora una volta Luis Diaz ha avuto una buona palla, ma ancora una volta ci ha messo un po' troppo, secondo me, per essere decisivo in questa gara. È vero che non è stato molto aiutato dalla squadra, dai compagni, ha ricevuto pochi buoni palloni, però quei pochi buoni palloni poi, secondo me, un giocatore come lui, e lo ripetiamo, può fare meglio, può fare di più.
1: Altro calcio d'angolo però per la Colombia.
0: Posso aggiungere? Posso aggiungere? Sì, sì. Facile giocare nel Bayern Monaco,
1: eh sì, qui bisogna lottare, è tutta un'altra partita, un modo diverso, certo, di giocare. Calcio d'angolo battuto, pallone allontanato dalla difesa della Svizzera, non c'è più tempo, però già scaduto l'unico minuto di recupero, 0-0 tra Svizzera e Colombia. Adesso però le squadre cercano di superarsi, forse non è inevitabile la soluzione ai calci di rigore, almeno questa è l'impressione.
0: Io cambierei le regole, lo sai, se sono d'accordo tutte e due le squadre. L'arbitro chiama i due capitani: ragazzi, volete andare subito ai rigori? Così non ci pensiamo più. Potrebbe essere, sì, sì, per... una novità potrebbe essere. Se una ti dice no, ok, si continua a giocare, ma se sono d'accordo le due squadre, via, si va subito ai rigori.
1: Come le Olimpiadi, quando si tratta di definire una medaglia, in alcuni casi, certo, un ex aequo. Decidono, certo, sì, decidono i contendenti, sì. In questo caso si va avanti e vedi, insomma, è arrivata la traversa di Lucumini nel primo tempo supplementare, poi quell'intervento rivedibile dal punto di vista estetico di Kobel, il portiere della Svizzera, sulla conclusione della distanza di Kobel. Un buon intervento di tremenda efficacia quello di Vargas, portiere della Colombia, invece sulla conclusione di Anduni, appena entrato nella Svizzera al posto di Rieder, l'ultimo tempo supplementare, gli ultimi 15 minuti prima della decisione dal dischetto. Lorenzo, il commissario tecnico della Colombia, già parla con il suo portiere, con Camilo Vargas, e va a parlare anche con Luis Diaz, il trascinatore. Dall'altra parte, cerchio dei giocatori della Svizzera, qualcuno parlava, forse Murat Yakin ne approfittava per parlare con i suoi calciatori. Altro tempo supplementare, pensiamo un po' il contrappasso dopo quello che è successo tra Argentina e Egitto, la calma, per non dire la noia, di questo ottavo di finale, che poi porterà proprio all'Argentina a Kansas City.
0: Possiamo dire una cosa, che questa partita con i supplementari, quindi, abbiamo visto sei soste. Se prima parlavamo che possono essere utili perché l'allenatore dà un consiglio a uno, un consiglio a un altro, devo dire che queste sei soste sono state un disastro, non hanno aiutato veramente nessuno.
1: Poi nello stadio, appunto, c'è lo show americano, quindi i tifosi ne approfittano per ballare, ci sono gli schermi, le inquadrature per i tifosi. Diciamo che è un calcio diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere in Italia e anche in Europa, e non sto emettendo alcun tipo di giudizio, semplicemente sto dicendo che c'è una diversità nel vivere il pathos del momento, perché comunque l'importanza sportiva di questo risultato per queste due nazionali e per questi due paesi è evidente.
0: Certo.
1: Lo abbiamo detto. Cominciato il secondo tempo supplementare da 15 secondi, il pallone è giocato dalla Svizzera, cambio campo, adesso è la Svizzera ad attaccare da destra a sinistra, completo rosso, in maglia gialla invece la Colombia, si attacca con Widmer, poi il pallone giocato in profondità per Itten in posizione di fuorigioco, è partito il numero 26, il giocatore della Fortuna Düsseldorf, va dire qualche cosa, anzi dare anche qualche spinta con Sanchez, che dall'uscita di James Rodriguez nella Colombia è diventato capitano. Adesso viene richiamato però dall'arbitro Barton per dire qualche cosa a Sanchez, cerca comunque di ristabilire la calma, l'ha fatto una buona direzione di gara questa, sì, dell'arbitro Barton.
0: Sanchez ha litigato praticamente con tutti, un giocatore tosto questo difensore colombiano.
1: Sì, penso poi magari appunto anche alla direzione di gara di Francia-Paraguay, lì praticamente nessun cartellino giallo, quindi forse in quel caso lì è sfuggito tutto di mano al direttore di gara, e in questo caso invece Barton ha ammonito, è andato a parlare con i vari giocatori, a dirimere controversie di vario genere. Non si gioca ancora perché c'è un altro fallo, partita molto molto fallosa soprattutto in questo finale, calcio di punizione per la Svizzera e fallo di Luis Diaz su Elvedi. Si ricomincerà con Kobel, che ha il pallone tra i piedi, dunque per ora promuoviamo la direzione di gara Barton del Salvador rispetto magari ad altri arbitraggi che si sono visti in questo mondiale. Calcio di punizione, battuta lunga da parte di Cobel nella metà campo della Colombia con Itten che tocca ma perde già il pallone, rilancio anche dall'altra parte, il Vedi non ha sbagliato nulla finora, tocca bene, poi si va a sinistra da Ruben Vargas, non riesce però a sprigionare la sua velocità lì sulla fascia, anche perché credo che lui fosse uno dei giocatori in non perfette condizioni fisiche nella Svizzera, è questo che ha condizionato la preparazione della sfida. Manzambi, lo abbiamo detto all'inizio, lo ricordiamo, alla fine grande assente con i compagni in panchina, era il giocatore più atteso, magari anche con lui le cose non sarebbero cambiate, però certamente energia e strappi sono mancati sulla fascia alla Svizzera.
0: Dico che qualcosa avremmo visto, diciamo così, e poi in questo caso qua con Vargas il primo controllo è troppo importante, insomma se sbagli il primo controllo è finita, non hai più tempo di recuperare palla.
1: Terzo minuto nel secondo tempo supplementare con la Svizzera che fa possesso palla ma gioca il pallone all'indietro, serve qualche cosa adesso per mutare l'andamento di questa partita, magari un errore oppure una giocata, ne abbiamo viste poche dobbiamo dire a Vancouver tra Svizzera e Colombia. Ancora Chaka che gioca bene a testa alta, poi si torna da Kanji per la Svizzera, rasoterra in mezzo, prova a partire la Svizzera con Amduni, poi commette fallo, si porta il pallone troppo in avanti, il giocatore della Svizzera va a commettere fallo, si fa tradire un po' dall'irruenza, dalla foga. Calcio di punizione per la Colombia al quarto minuto del secondo tempo supplementare, 0-0, retropassaggio da Sanchez al portiere Camilo Vargas con il sinistro, va a cercare sulla fascia Munoz, non ha spinto molto, Ruben Vargas fa direttamente su di lui, Munoz resta a terra, ma c'è la Colombia ancora in attacco con Hernandez, torna indietro, gioca per Puerta, ancora Sanchez, palleggio della Colombia nella metà campo della Svizzera, Quintero cerca il passaggio per Rios, l'inserimento, poi ancora Munoz, chiuso, arriva a Kanji, calcia proprio sul corpo di Munoz, permette così alla Svizzera di conquistare una rimessa dalla fondo. Quinto minuto, 0-0, ci eravamo illusi nel primo tempo supplementare con Sebinonella con un paio di occasioni, la traversa di Lucumi per la Colombia, una conclusione alla distanza, un tiro per la Svizzera. Il secondo tempo supplementare mi pare che regni la prudenza,
0: sì,
1: o il terrore.
0: Ci eravamo illusi anche nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, che sembrava che anche lì la Svizzera avesse messo una marcia in più, e invece no, insomma si è proseguito come si è cominciata la gara, così sta finendo, e secondo me avranno dei grossi rimpianti tutte e due chi perderà questa gara, perché poi i rigori sono rigori, e perderli secondo me avranno rimpianti o uno o l'altra, perché questa gara non se la sono giocata fino in fondo.
1: Come magari è successo anche all'Australia con l'Egitto, altra sfida decisa ai calci di rigore, addirittura poi con la decisione del commissario tecnico dell'Australia di togliere il primo portiere alla fine, di far entrare a freddo il secondo portiere, non è andata bene l'Australia che è uscita, poi è uscito anche l'Egitto nel modo che i nostri ascoltatori probabilmente sanno, ha vinto l'Argentina in rimonta per 3-2 sull'Egitto nell'altro ottavo di finale, che incrocia questo tra Svizzera e Colombia che sono ancora sullo 0-0 con Camilo Vargas che raccoglie il pallone, poi lo gioca sulla destra a Quintero, si fa vedere, testa alta, lui da regista, poi va da Campazza, ancora largo sulla fascia, ma sempre a centrocampo, ancora da Quintero, all'indietro, fallo, Amduni direttamente sul giocatore, qui rischia anche il cartellino giallo, Amduni della Svizzera, calcio di punizione che sta per essere battuto, e passano i minuti al settimo, a metà del secondo tempo supplementare. con la Colombia che tiene palla ma senza spingere, con Puerta che si fa vedere ma non viene servito. Lucumi, poi a sinistra Luis Diaz va a prendere il pallone praticamente nella zona centrale del campo ma sempre sulla fascia, poi prova ad accelerare, va a scambiare ma lo fa male con un compagno, con Mojica. Pallone che arriva dall'altra parte da Quintero, cerca di piazzare il tiro che però finisce in curva da limite dell'area di rigore. A girare il pallone si alza, non gira, termina fuori. Abbiamo visto qualche cosa, Quintero lascia lì Ruben Vargas, poi insomma, la conclusione però è sballata, diciamo, pallone molto alto. Sì. E lontano rispetto alla porta di Cobb.
0: Cambio gioco da sinistra a destra, quindi si è procurata un po' di spazio la squadra colombiana. Quintero non ha voluto premiare la sovrapposizione di Muñoz, che era interessantissima. Questo però gli ha consentito di stringere e cercare un tiro, poi e cercare la porta poi con il suo sinistro.
1: Svizzera dall'altra parte, situazione simile, sempre sulla fascia, Ruben Vargas va a crossare in mezzo, pallone allontanato da Puerta, colpo di testa, ancora a centrocampo, sempre il Vedi a controllare nel cerchio centrale, va da Kanji più avanti, poi ancora Muaim largo sulla fascia, Ruben Vargas sempre a sinistra, la Svizzera può andare in uno contro uno, poi tocca il pallone, conclusione larga di poco da parte di Chaga che infatti si copre il viso, si mette le mani sugli occhi e poi si tormenta la maglia prima di buttare gli occhi al cielo, perché questa poteva essere un'ottima possibilità, lo è stata sulla sinistra in uno contro uno, lui libero al limite dell'area di rigore, va col mancino, non trova la porta.
0: Ha cercato l'Eurogol invece che la potenza, ha cercato tutta precisione cercando il palo lontano con l'interno del piede a far girare questo pallone, ha cercato secondo me una cosa molto molto molto difficile.
1: Però secondo me è sempre una buona partita quella di Granit Xhaka, del capitano della Svizzera, per l'ordine.
0: Quello sì, che sia. Non ha fatto moltissimo anche lui, però sempre un punto di riferimento lì in mezzo al campo.
1: Vargas, rimessa laterale lunga nell'area di rigore della Colombia, la Svizzera che attacca, va a cercare di concludere Anduni, falli in attacco.
2: Radio 1 Sport.

0: Reggiù.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. In tarda serata nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran. Esplosioni sono state udite sull'isola di Kashmir, vicino al porto di Sirik. Lo fa sapere il Pentagono, presi di mira siti militari come risposta all'aggressione di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Axios fa sapere che questi raid di Washington sono stati fino a 5 volte più potenti di quelli di fine giugno. Il ministero degli esteri iraniano ha annunciato ritorsioni, a sua volta accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato il memorandum d'intesa ripristinando le sanzioni. Sotto attacco anche Kiev, poco fa missili russi sono stati lanciati sulla capitale ucraina. Il sindaco ha sollecitato la popolazione a restare nei rifugi. Il vertice NATO ad Ankara, Trump ancora contro gli alleati e Giorgia Meloni, ci hanno deluso sull'Iran, Meloni una brava persona ma non ci ha appoggiato. Con Trump rapporti cordiali, ha ribadito la premier alla fine della cena con i leader senza commentare le dichiarazioni del presidente americano dei giorni scorsi. Al centro del summit accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa, oggi il bilaterale Trump-Zelensky. In Italia, con la cronaca, arrestati due ex agenti dei servizi segreti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate alla Russia in cambio di soldi. L'accusa è spionaggio e accesso a sistemi informatici, indagati anche 4 militari impiegati in incarichi top secret. Walter Lavitola, accusato di strage dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, indagato anche un cittadino camerunense considerato l'intermediario tra l'imprenditore e i componenti del comando arrestati la scorsa settimana e accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Incredulo Ranucci, con Lavitola siamo amici, non posso pensare che volesse far del male a me o alla mia famiglia. I mondiali di calcio, la Svizzera supera la Colombia ai rigori e si qualifica ai quarti, dove affronterà l'Argentina che ha vinto e rimonta contro l'Egitto da 0-2 a 3-2. Oggi giornata di pausa, domani sera il primo quarto alle 22 Francia-Marocco. Tennis, a Wimbledon Sinner vince e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Oggi in campo Cobolli alla caccia dell'altra semifinale. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

dicevano che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui.

questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. Infatti adesso, adesso

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli, saranno altissimi, i

che nascosto sono stato quasi sempre, fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente di nuovo tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro infrastrutture militari iraniane, colpite le città portuali di Bandar Abbas e Sirik, dove secondo i media iraniani ci sono diversi feriti, e l'isola di Kashm. Si tratta di una rappresaglia al raid di Teheran contro tre mercantili che stavano attraversando lo stretto di Hormuz. E poi le accuse reciproche per Washington. L'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco. Gli attacchi violano il memorandum d'intesa concordato, la risposta del Ministero degli Esteri di Teheran, che aggiunge: ci saranno ritorsioni. Passiamo al fronte russo ucraino. Nella notte attacco russo su Kiev, a fuoco alcuni edifici, il sindaco della capitale ucraina Klitschko ha parlato di un raid missilistico, chiedendo ai cittadini di rimanere nei rifugi. E gli attacchi nel giorno del vertice NATO ad Ankara, in Turchia. In mattinata il summit entra nel vivo, i leader a colloquio sull'aumento delle spese per la difesa. Ci sarà anche Zelensky, che avrà un bilaterale con Trump, presidente americano che ha dominato la scena della prima giornata con le critiche all'Europa. L'inviata.
4: Sono rimasto molto deluso dalla NATO, e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove Erdogan, il mio amico, è un leader molto forte, dice Donald Trump, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi. Abbiamo investito nella NATO, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Stavo mettendo alla prova gli alleati, afferma. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma